0: Benvenuti!
1: Ma tanta energia, è solo lunedì!
0: No, bisogna fare un po' vedere che...
1: Cosa?
0: Niente.
1: Ma cosa devi far vedere?
0: È già passata, è già passata. Tutta questa energia, sto caldo. Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
0: Cazzo, guarda che c'è energia. Ragazzi.
2: Davidino!
0: Madonna.
2: Ma che maglietta discutibile che hai su stamattina. Bella, ma come mai ti vesti così di merda ogni volta? Che carino che sei.
3: Che simpatica.
0: No, è perché lui ha una passione particolare per Daniela Goggi. Lui ha una passione per Daniela Goggi.
4: Che era lei la testimonia.
0: E soltanto qualcuno può... può capire questa
4: battuta. Spieghiamo, la maglietta di Davidino ha reca, diciamo, la più famosa marca di chewing gum, quelle per fare i palloni grandi,
2: cioè quelle che le metti in bocca, le mastichi, tempo 45 secondi diventano sassi, però nel frattempo fai delle ball
0: e rimanevano mollissime. Ma erano, innanzitutto erano enormi, ti riempivano tutta la bocca.
2: Tuttora,
4: e la testimonial era Daniela Goggi, Daniela sorella Goggi, della più famosa Loretta.
0: Daniela Goggi
4: faceva lo spot.
0: Lui non è che ama le Big Bubble, ormai abbiamo detto, ma ama Daniela Goggi. Che era molto carina, vero?
3: Certo.
0: Perché Davidino è un concentrato di sesso, proprio concentrato, nel senso di in pochi centimetri quadri.
4: Un bocconcino, io ho degli amici, che, non delle amiche, mi dispiace, Davide, sì, però ho degli amici che sono appassionati del tuo tipo di...
0: Ma scherzi, lui
2: è trasversale, Davidino, piace sia agli uomini che alle donne. Guardate, ed è come Ross, appartenente a una categoria,
0: certo,
2: particolare di omosessuali. Ross è un orsetto, è un beer. Davidino, secondo me, è un beer.
4: Lo dice come se fosse una cosa acquisita.
0: Acquisita.
4: No?
2: No,
4: come se un roditore dice: quello è un ratto, voglio,
2: è un
4: della
2: beer,
4: specie.
2: È un orsetto.
0: Non,
2: voglio,
0: non voglio difendere quest'uomo che oltretutto abbiamo finalmente convinto a camminare a quattro zampe, così non uccide le filippine, non uccide le vecchiette. Perché lui
4: era
0: deambulando,
4: era giovane,
0: era pure giovane,
4: era quarantenne,
0: perché deambulando a due gambe,
2: certo,
0: con sulle gambe come tutti gli esseri umani tentano di fare, lui non avendo un equilibrio normale ammazza le persone
2: in generale nella vita.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Anche nel Davidino caso... non vorrei azzardare, ma potrebbe far parte della categoria, sai,
4: è un mini
2: perché...
4: beer, è un mini pony,
2: sì, è un mini beer. È un quando... rossetto.
0: Allora vi faccio notare però una cosa,
4: il body shaming
0: o meglio il come si dice, il bullismo nei confronti dei maschi
4: è tollerato di più,
0: è vero, nei confronti delle femmine, sì, nei confronti delle donne subito
4: cioè pensa avessimo fatto un inizio uguale
0: con Manola fa
2: tecnico.
0: Prima così Manola fa prima rotolare che
4: Manola che c'entra?
0: Vedi? No. Non si può subito.
4: Non è cicciottella.
2: No, anzi.
0: Sì, ma lo faccio apposta perché non è cicciottella. Stavo facendo un esempio assurdo. Però se avessimo fatto questo, cioè tutti, quello non si fa con le donne. Buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
0: Non si fa con le donne.
1: No, non si fa con le donne.
2: Comunque il mio era un dato tecnico, non era bullismo. Beh, cioè tecnicamente fareste parte di una categoria specifica.
4: Ma
2: io lì.
4: Non cercare di edulcorare, ci hai fatto male. Noi adesso entreremo in una spirale di...
0: Non solo,
4: depressione
0: verrai
4: che...
0: trasferita in Music and Cars.
4: Ti spediremo a Radio
2: ormai,
4: Italia.
2: Ormai. Di nuovo, ho dato già.
0: Allora,
2: RDS.
0: Parliamo di cose serie. Allora, io voglio sapere di che categoria faccio parte. Perché
4: tu
2: guarda,
4: sei...
2: amore, tu saresti l'intellettuale.
4: Amore.
0: Cioè, nel mondo gay sarei l'intellettuale.
2: Faresti parte della lobby degli intellettuali, cioè, che un po' mi vanno lì a guidare le fila di certe robe.
0: Quindi non intelligenza, intelligenza.
4: Ha ragione, il ricco. Quello anche,
2: sì, è la lobby totale.
4: No, ma anche quello che cerca in ambito invece eterosessuale, quello che cerca, tipo lo sugar daddy. Tony potrebbe fare un po' lo sugar daddy.
0: Questa è la seconda persona che lo dice. Non voglio citare la prima. Va bene. Allora, Lidia, oggi è lunedì.
1: Sì, oggi è lunedì.
0: Come stai?
1: Sto benissimo.
0: Cosa
1: grazie.
0: Hai fatto del bello nel weekend? Perché noi facciamo
1: allora,
0: subito il giro.
1: Ho visto amici, sono andata a un concerto.
4: La trasmissione?
1: No. Sono andata a un concerto bruttissimo.
0: No!
4: Allora, ho letto l'articolo, ti ho pensato. È andata al concerto di Tricky. Tricky è un artista che arrivava dalla cosiddetta musica di Bristol,
2: quanto
4: il Bristol Sound. Anche a me piaceva.
1: Sì.
4: La musica trip hop. Ho letto un articolo di Rolling Stone,
1: esatto,
4: che diceva: il concerto di Tricky a Milano non è piaciuto a nessuno e va bene così.
1: Vero.
4: Te ho pensato.
1: Mi sono sentita rincuorata il giorno dopo perché la sera l'ho massacrato con i miei amici e ho detto boh, sarò stata ingenerosa.
0: E in
1: realtà
0: poi...
1: no, veramente non è piaciuto a
0: quindi
1: nessuno.
0: Quindi hai detto me ne intendo.
1: me ne intendo, prima cosa, me ne dopo intendo. Tanti concerti.
0: Perché non, perché non è piaciuto?
1: Allora, prima di tutto i volumi erano bassissimi, poi sì, lui già canta con questo, con questa voce un po' sussurrata. Ha fatto fare tutto il concerto a un'artista che è sul palco con lui, bravissima, ma noi abbiamo
4: pagato per lui
2: certo,
1: e non lei. Certo. In più, la maggior parte del tempo ha dato le spalle al pubblico e faceva.
2: Ma allora che... ma tutto bene. Allora,
0: potete chiedere rimborso. Scusa.
4: Non è mai stato un esempio di empatia, no, di rapporto però, col pubblico, no, diciamo. Tricchi.
1: Però, diciamo, in altri, in altre date un po' reggeva. Questo è stato un disastro. In più, alla Triennale, con un caldo pazzesco, mangiati dalle zanzare.
4: Una bella esperienza, dice, valuta la tua esperienza da 1 a 5 stelle.
0: Allora, la Triennale è un edificio bellissimo, bellissimo, costruito...
4: Beh, un edificio fascista, no?
0: Sì, probabilmente sì, sì, ma
4: anni,
0: è bellissimo.
4: Credo sia anni 20, anni 30.
0: Sì, sì, sì, bellissimo. Tanto che all'interno del parco, uno dei parchi centrali di Milano, sì, il Parco Sempione, che non hanno evidentemente irrorato di...
4: Ci sono anche delle sculture molto belle nel sì, parco. È un posto bellissimo.
0: Bellissimo,
4: un
0: posto bellissimo. Se vi capita di venire a Milano, la Triennale è da vedere.
4: Dove c'è una permanente e poi delle esposizioni.
0: Quella che ha
4: temporali.
0: Fatto Manola. Manola, cosa hai fatto oltre alla permanente nel weekend?
2: Allora, sono andata al mare sabato. Poi ho fatto una cosa che non faccio di solito, nel senso, mi
0: l'amore?
2: Sono concessa dei vizi. No, quello sempre. Cioè, che
4: perché tu stai continuando a fare anche il weekend, no? Davvero?
2: Sì, certo, però prima sono andata al mare la mattina. Sono andata, no, sono andata al mare al mattino, anche perché lo splendido litorale, lo splendido litorale laziale, sì, vuole, insomma, Fregene, Ostia o piuttosto che Lavinio a pochi minuti, 30-40 minuti da Roma. Sono andata e tornata. Solo che poi sono stata a Malino perché mi sono concessa del fritto di pesce, la frittura di pesce, e diciamo che ecco, poteva andare meglio. Quindi la domenica ho pagato le conseguenze di questo mio
4: quindi
2: sgarro.
4: Fin qua 2 su 2 scarsa soddisfazione.
2: Perché
4: vediamo
2: di questo mio sgarro alimentare.
0: Perché, perché Manola, come tutti noi, si sente 20 anni di meno, quindi sì, va lì a abusa del pesce fritto.
2: Ma sì, ma facciamoci un cartoccio bello abbondante anche domenica, giorno, sudavo freddo, ragazzi.
4: L'altro giorno però qualcuno mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ridere. Cioè, io a 30 anni ho scoperto che esisteva la digestione,
0: sì,
4: perché fino a quell'età è una cosa automatica. Tu non è che ti accorgi di questo processo.
0: Già effettivamente siamo cresciuti con la mamma che ci diceva: non dovete fare il bagno dopo mangiato.
2: Ecco, ascoltatela,
0: non fare...
2: la mamma.
0: Sì,
2: ascoltatela.
0: È inutile dirlo ai bambini, li crei soltanto delle paure in loro. Dillo ai grandi.
2: Ai grandi che si sopravvalutano. Cioè,
4: tu hai fatto un bel weekend, dai.
3: Sì, qua.
4: A lavorare, benissimo, molto bene.
0: Con chi eri in onda?
3: Io con Manola. Non con me, no, io avevo Marco Linda Pani. Comollo.
0: Linda Pani, allora hai fatto un bel weekend.
2: Io ero con Comollo.
0: Va bene, e Comollo che oggi non c'è. Facciamo così, continuiamo dopo il giro. Intanto diteci voi come è andato questo weekend. Se avete passato tante ore in autostrada, se siete riusciti ad andare al mare, in montagna.
4: Se avete avuto molto caldo, soprattutto.
0: Sta andando fortissimo la montagna quest'anno.
4: Beh,
0: eh?
4: Questo caldo te credo.
0: No, da quando ci vieni tu? Da quando ci vieni tu?
4: Io sono andato un paio di volte.
0: Rispetto a prima,
2: sono bastate.
0: 200% in più delle volte.
4: Allora, tra poco vi raccontiamo il nostro, mio e di Tony, weekend. Ovviamente apriamo anche a voi. E poi alle 11 arriva Laura Pepe.
0: Sì. Esatto, arriva.
2: Vi dico solo matrimonio.
4: Io matrimonio.
2: Lo so, ti ho seguito.
0: Il nostro numero, Lidia.
1: 342 41 15 105.

0: È uno di quei dischi di cui Comollo e anche Tony, no, dicono quelle cose per dire che piace a me. È un'espressione un po' colorita.
1: Boh, colorita.
0: Un po' vernacolare.
1: Ma vernacolare.
2: Aspetta che me l'appunto.
0: Un po' vernacolare. Un po' dal, Christian De Sica.
1: Dal vernacolo credo che sia un... E prende il nome da un modo di fare toscano-livornese, sì, no?
0: Vernacolo. Vuol dire dialettale in un modo, sì, colorito.
1: Colorito,
0: no?
1: Cioè, c'era anche una rivista,
0: il vernacoliere. L'espressione è questa. Ti piace sta frociata? A me sì, a me sì. Malcolm Todd,
2: per,
0: a me piace
2: per indicare qualcosa di particolarmente folcloristico, morbido.
0: No, folcloristico.
2: Ma è folcloristico, l'occorrenza, se ci pensi, perché uno può, è un genere ben definito, ecco. Quando dico folklore non necessariamente esagerato, eh.
0: Ma no, perché in realtà invece poi è elegante, quindi in qualche modo,
2: certo,
0: non è
2: secondo patinato. Me
0: non è, sì, è più patinato, esatto, patinato, la parola giusta potrebbe essere quando lui dice stai a casa col dragone. Sulla, cos'è che dici, la,
1: che tu
0: la
1: sei
0: vestaglia
1: a casa,
0: col dragone,
1: sei a casa con questa vestaglia blucina con un dragone rosso sulla schiena,
0: mai avuta una vestaglia,
1: bellissimo, gira per casa così battente bandiera panamense,
0: la casa.
1: Comunque, cosa avete fatto durante il weekend? Tu cosa hai fatto?
0: Allora, io ho fatto due toccate fuga. Sono andato in un posto molto bello in provincia di Brescia. Lì è complicato perché sei proprio al confine tra Bergamo e Brescia, vicino al lago di Iseo. Adesso sbaglio il nome, faccio una figura di cacca. Provaglio, credo. Provaglio di Iseo. A fare una bellissima presentazione in un monastero. Un monastero, c'era tantissima gente, è stata una bellissima presentazione, ma più che altro mi hanno fatto fare il giro raccontandomi che in questo monastero erano andati i Ghostbusters perché si sentivano delle voci, si vedevano muovere degli oggetti.
2: Ma perché esistono davvero?
1: Sì, esistono degli scienziati, esistono scienziati studiosi che studiano queste cose in Italia, sono molto bravi, tra l'altro.
0: Però una delle cose belle è di scrivere un libro, e a proposito, acquistate il mio nuovo libro, così doveva andare in tutti i negozi di anche nei peggiori bar di Caracas.
1: Uno si può chiedere perché, così doveva andare.
0: Così doveva andare. No, quando tu fai il giro di presentazione dei libri, una delle cose belle è che vai a scoprire, certo, gli angoli d'Italia stupendi, delle giunte, certo, comunali illuminate, di persone per bene che promuovono la cultura. Mo lascia stare che il mio libro che c'entra con la cultura. Però dico,
1: no, infatti, no.
2: Cioè, beh, guarda, quando io andavo a fare le serate per Sagre, a cantare per Sagre, non sto scherzando, c'erano dei borghi,
0: degli
2: Sagre,
0: angoli
2: pazzeschi.
0: Sì, sì,
2: guarda, cioè,
0: è una delle cose belle di andare in giro a portare, sì, dischi, sì, sì, libri, suonare.
1: Cioè, tu giravi in quel programma lì con
0: col sindaco,
1: la giunta comunale, con quelli che arrivano con la caciotta e dicono questa la facciamo qui.
2: Io
1: insieme
2: ero
1: al vino.
2: Da amici e ci facevano fare delle serate in giro per l'Italia.
1: Come si chiama il conduttore?
2: Sagre.
1: Il conduttore che io
0: ce ne sono stati vari.
2: Oddio.
0: Paolo era Federico 40.
1: No, ma il più famoso di tutti.
0: Il papà di Davide Mengacci.
1: Mengacci.
0: E poi il giorno dopo invece sono stato
2: Sardella anche
0: Luca Sardella, sì, con la linea verde. Il giorno dopo invece matrimonio dei miei amici Edoardo e Carolina, che sono praticamente i miei vicini di casa, cioè i loro genitori sono i miei vicini di casa, che si sono sposati invece in zona Stoppelli.
1: E tu hai fatto la battuta?
0: Altra zona bella.
1: Ah, ti sei Carolina, non state più insieme.
0: Come sì, quattro matrimoni. No, ora è mia moglie, sì, non è più la tua ragazza.
1: Allora io invece non...
0: Agazzano, era Castello di Agazzano.
1: Agazzano, sì, bellissimo. Potevi dirmelo, non avevo mica capito che era quello di cui parlavamo,
0: bellissimo,
1: fuori, Agazzano.
0: Quindi ho visto, conosco, due bellissimi angoli d'Italia, veramente.
1: Beh,
0: molto
1: la provincia, credo sia provincia di Pavia quella?
0: Provincia di Piacenza.
1: Piacenza è al, sì, confine, sì. Piacenza, Monte Penice. Senti, cosa volevo dire? Che io ho fatto una roba oltre alla bici mangiata e montare i video di mia figlia, perché è uscito un altro video di mia figlia. Sono io che li monto. Qualcuno mi chiede, ma chi sei? Chi?
0: Beh, fai un bel lavoro.
2: Ma chi li monta? Li monta Tony.
0: Ma non posso venire a fare dei video per il mio libro nel lì dove fai quelli per tua figlia? Gratis.
2: Ma mi sembra che la risposta sia piuttosto chiara, ecco.
1: No, vieni pure,
2: sì,
1: a me.
2: Ciao.
0: Cazzo di merda, ti odio, cazzo.
1: Perché la differenza tra i video che monto di mia figlia e quelli che monterei per te, la differenza è che mia figlia, quando ho finito di montare un video, glielo faccio vedere, non ha mai niente da ridire.
0: No, ma anch'io sono diventato bravo, sai?
2: Ma quello lo fa per rispetto.
0: Sono diventato bravo.
1: Quell'altro.
0: No, non è vero, non più.
1: E poi...
0: Poi tua figlia è bella,
1: attenzione,
0: non ha bisogno di...
1: Attenzione, ho comprato quella macchina per per
0: piallare,
1: sì, quella scarta vetrare,
2: ah, okay.
1: Quella che vibra, un po' mi vibrava tutto il corpo.
0: Per fare cosa?
1: Per sverniciare, elevare la ruggine da tutta la ringhiera, e l'ho anche verniciata.
0: Fine degli orologi, ragazzi, inizio del bricolage.
2: Quindi porterà
0: pezzi di ringhiera in radio. Adesso sì. Porta gli orologi. Guarda questo pezzo di ringhiera.
1: Ragazzi, ho fatto un lavoro bellissimo.
2: Se lo farà arrivare dalla Cina, al solito.
1: No, non compro più dalla Cina perché sono contro quella roba dei 3 euro e non compro più come tutto il mondo.
0: Ma non sarebbe meglio ricominciare a fare sesso?
1: Sì, no, beh, insomma, un po' tardi per cominciare. Comunque ho riverniciato, è stato veramente un bel lavoro. Devo dire la verità, ogni tanto sento il bisogno di fare qualcosa di manuale.
0: Questo lo capisco.
1: Da ragazzino non avevo questo bisogno, lo facevo.
2: È una frase forte, sai?
1: È duro dirlo, è duro pensare.
0: No, però il piacere che ti dà, io sono completamente maldestro, però il piacere che ti fa, che ti dà più che altro fare delle cose pratiche, capisco. Quando dopo che l'hai fatto, è una soddisfazione per noi che facciamo
2: un
0: lavoro.
2: Scusa, ma nemmeno una foto del risultato.
0: Da ringhiera!
2: Ci coinvolgi
1: perché
2: più.
1: Ma io non mi vanto di questo. Invece ho passato il weekend a ricevere foto di un signore maldestro che tentava di levare soltanto un pezzettino del cinturino.
0: Non sono capace.
1: Ah, pensavi stessi parlando di te?
2: Di quale cinturino?
0: L'orologio che mi ha regalato, l'unico bello che ha fatto. L'orologio finale l'ha regalato a me, il più bello di tutti.
1: Adesso ho smesso. Cioè, è stato tutto il weekend il tentativo di levare una vitina da un orologio, si è infilzato il dito 30 volte. Mi mandava le foto del dito infilzato. Io ogni
0: fianti di sangue, mia figlia è svenuta. Non so come faccia lui.
2: Pronto soccorso.
0: Io sono maldestro.
1: Pazzesco, va bene, vi abbiamo detto tutto e adesso vi leggiamo anche cosa avete fatto voi. Perché guarda, per esempio, Laura da Verona è appena tornata da Wimbledon.
0: Wimbledon, ne parleremo.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Oh, quella no, non mi parla più, mia moglie, non mi parla più.
1: Come
0: perché,
1: mai?
0: Perché non l'ho portata a vedere Bruno Mars, non mi parla più.
1: Una volta era impotente della radiofonia italiana. Adesso.
0: Una volta mi avrebbe chiamato Bruno Mars. Hi Ross, I play Milan al mio concerto.
2: Hai ancora un giorno per recuperarti.
0: Ma chi lo chiedo?
2: Non lo so, perché anche io li vorrei. Quindi
0: attivati tu così.
1: Se ti trovi.
0: Tony, fai due telefonate, fai qualcosa.
3: Adesso guardo un attimo chi posso chiamarti.
0: Chi c'è? Papa? Papa.
3: Prima del Papa
1: c'è Carol G.
3: Papa Francesco, io ho ancora quello. No, ma è lo stesso telefonino,
0: Donald. Donald ce l'ho.
3: Ma non conta un cacchio. Parliamo di cose serie.
0: Secondo me Infantino me li troverebbe.
3: Parliamo di cosa avete fatto nel weekend. Visto che abbiamo citato Wimbledon, facciamo i complimenti
0: che lo dici giusto,
3: Yannick. E lui l'ha salutato. Hai sentito il bambino che l'ha gridato?
1: Che carina quella scena.
0: Che mostro, ragazzi.
3: Se andassi io lo chiamerei Gianni. Secondo voi si volta?
1: Ma potrebbe, per insultarti, però forse.
0: No, comunque la cosa più bella, quando finisce la partita, vinta, una bellissima partita tra l'altro, vinta da Sinner, Zverev va al microfono, sai, fanno quella specie di speech, no? Dopo, e dicono... E lui dice: Yannick, I don't like you anymore.
3: Non ti
0: stai sul cazzo, mi batti sempre. Bellissimo.
3: Però dopo aver detto quella cosa lì è stato molto carino.
0: Sì, ha
3: detto onore a lui, è
1: la
3: veramente
1: sportività,
3: è veramente il più forte del mondo, è veramente.
0: Beh, tra l'altro Zverev aveva appena vinto Roland Garros perché Sinner si era ritirato, non lo so se è per quello, però aveva vinto Roland Garros, dove invece Alcaraz non c'era, come neanche a sto giro. E credo che, adesso non vorrei dire una cazzata, ma due Wimbledon di seguito nella storia, credo 4-5 tennisti e basta. 5-6.
1: Oh, ma d'altronde è il numero uno mica a caso.
3: Comunque Zverev. Bell'uomo,
0: bell'uomo.
3: 2 metri di... A me Yannick è simpatico, però ho fatto un bel pubblicità.
1: Cerca di ottimizzare finché può.
3: A parte il fatto che c'era Mimmo che mi mandava i messaggi della serie, appena dopo ogni set, vieni fuori una volta con lo yogurt, una volta con la compagnia telefonica, una volta con degli sci e la pasta e i cavalli.
0: Ma ormai, come forse abbiamo già detto, quando non può lui, fanno con le AI uno che assomiglia a lui. Io mi esalto da comunista con
3: Rolex.
0: Mi esalto quando alla fine della partita c'è lo spot. Credo ci siano due versioni. Ne facciano una, perché appena finisce la mettono in onda, quindi ne faranno una versione per uno, una versione già pronta, tipo coccodrillo anche per l'altro. Perché appena finisce c'è la pubblicità del main sponsor, la famosa corona
3: della serie. Lui ha vinto.
0: E il claim è certo. Yannick, questa corona è tua. E io lì proprio applaudo sul divano. Perché a me di Sinner non è che, non invidio la fama sportiva.
1: Gli orologi invidio.
0: Certo, il fatto che glieli diano tutti. Cioè, a me la cosa che mi fa impazzire di Sinner è che gli danno tutti i modelli.
1: È andata così. Prima hanno citofonato, mi sa, Davidino, vero?
4: Ciao Franz, Gioacchino da Palermo.
0: Ciao,
4: io weekend di mare. E la notte sono andato a pescare a Totani. Ragazzi, ho pescato un totano da 7 kg.
1: Wow.
4: Lungo quasi 2 metri. Ciao!
3: Ma sono così grandi i totani?
1: 2 metri di
0: Gioacchino,
1: totano.
0: Gioacchino, avevi fumato secondo me prima. Era una seppiolina, ma tu come DiCaprio quando torna a casa con la Lamborghini.
1: 7 kg per 2 metri. Ma
3: poi
1: è un bestione.
3: I totani normalmente sono un po' duretti rispetto al calamaro, quindi mi immagino un totano di 7 kg bello tosto.
0: Sì, ma quello mica
1: come
0: lo cucini,
1: ragazzi,
0: ma mica lo mangi, ma quello lo usi come tenda, lo metti in casa, è un complemento d'arredo.
1: Cioè, un giocatore dell'NBA sto totano è una roba assurda.
3: 2 metri, una busta di plastica.
0: Allora, ciao Pupazzi, appena tornato da un weekend a Stoccolma, che in effetti con sto caldo non deve essere.
3: Ma concerto caldo di... anche là,
0: Bah, insomma, sicuramente meno che qua. Concerto di Bad Bunny, uno dei più belli della vita, giretto per la città in Svezia, educazione civica a livelli altissimi. Federico da Mergozzo, che è in provincia di
3: Mergozzo, lo sanno tutti.
1: Di
3: Mergozzo,
0: quando non lo sai
3: è Piemonte.
0: È una vecchia regola.
3: Sono stato con mia figlia alla gara di ballo country in Valsassina, Cri di Como.
1: Bello!
0: Io impazzisco per quelle cose dei balli country.
2: Comunque era in Piemonte.
3: È in Piemonte, vero?
0: Quando non lo sai, è sempre in Piemonte.
1: Polenta e salsicce.
0: Perfetto per
1: questo periodo. A pranzo al rifugio DOS della Quarta, seguire intrattenimento.

0: Dei presenti con i canti di montagna del mio coro, Marcello della Val, dalla Val di Non.
1: La famosa Val di Non, nota per le mele.
2: Il per le mele, e soprattutto perché non fanno mai l'amore. Perché tu arrivi lì, facciamo l'amore?
1: No.
2: Io ho iniziato il weekend con un ramarro in salotto portato fieramente dal mio gatto Messi.
1: Quindi
2: c'è il gatto che si chiama Messi?
1: Mezzo.
0: Per fortuna sono i regali, sono
2: i regali. Per fortuna era ancora vivo, mio marito l'ha raccolto con uno straccio, l'ha riportato in giardino con la speranza che non si faccia più cacciare. Stefi da Sospirolo.
1: Sospirolo che abbiamo
2: paese che abbiamo citato più volte.
1: Abbiamo imparato a conoscere nei giorni scorsi. A proposito di Messi, la griglia delle semifinali è ovviamente completata, quindi sarà Francia-Spagna da una parte e Argentina-Inghilterra, due partitoni della Madonna.
2: Scusa, ma si chiama così soltanto perché fa caldissimo?
1: La griglia.
2: La griglia,
1: sì, certo.
2: Se no sarebbe la classifica.
1: No, dipende dal paese. Se per esempio i mondiali sono in Giappone, il teppanyaki delle semifinali.
2: Sì, se fosse, che ne so, invece in Marocco cosa sarebbe?
1: Il tabulè.
0: Ho passato
1: un meraviglioso weekend a Panarea con la mia famiglia, mare stupendo e contesto da sogno. Antonella da Catania, che bello.
0: Mi manca Panarea, ci vorrei un sacco andare. Mi dicono tutti che è stupenda.
2: Anche lì è bello, però appena tu arrivi ti buttano subito nel pan grattato
1: E ti panano.
0: Solo lunedì.
2: A Panarea devi stare panato.
1: Solo lunedì.
0: Solo lunedì.

0: per un mondo.
1: Che bello quando poi metti un disco e magari i conduttori hanno degli aneddoti legati a quella
2: non
1: canzone.
2: Non so di che cosa
3: dei
2: state
3: nanetti.
2: Parlando. No,
3: hanno dei nanetti.
2: Ma ve l'ho mai raccontato di quel concerto pazzesco in... No, forse no.
3: No, l'hanno raccontato su Radio Vaticana. L'hanno raccontato a Radio Vaticana. No, no,
2: no. Comunque un giorno vi farò vedere le immagini di quel concerto e capirete perché sono rimasta così entusiasta e attaccata a questo ricordo.
1: Folgorata. Stiamo parlando di Carol G e per gli ascoltatori occasionali, Manola, buonanotte. Manola ama raccontare di aver avuto un contatto contemporaneamente col Papa e Carol G.
2: Anche Carol perché G, che sono due mondi opposti, e invece tutti e due nello stesso contesto.
3: Anche perché il Papa, come tutti i capi di Stato in quel momento, perché lui è il capo di Stato.
1: Di fatto è un capo di Stato.
3: Fa dei regali, in quel caso il Papa regala quello che può regalare, l'indulgenza plenaria.
1: A Manola.
3: Quindi
1: che
3: a Manola. Quindi
1: dove te la scrivono? Sui documenti.
3: Un documento. Le può peccare quanto vuole per i prossimi 10 anni, almeno. Stavo leggendo un paio di messaggi. Leggendo dei messaggi di dove siete stati, ci avete mandato un sacco di messaggi.
1: Tanti piscina, concerti come al solito.
3: Piscina in riva al lago di Viverone con balli, tornei e tanto divertimento. Andrea da Torino.
1: Tutti sti balli, però che energia che avete, bravi, massima stima per voi. Ieri sera splendido concerto di Fiorella Mannoia con canzoni di Andrea Fossati a Palazzo Farnese a Piacenza, Enrica.
2: Vi giuro, vi giuro che giorni fa ero dal parrucchiere insieme a Fiorella Mannoia e mi parlava proprio di questa data, ve lo
1: ragazzi,
2: giuro.
1: Mitomane.
3: Ma sapete che cosa succede?
2: No, ve lo giuro, mitomane, poi non ci siamo.
3: Ma anch'io sono andato al parrucchiere una volta con Fiorella, ma...
2: Lei mi guarda e mi dice: ma io ti conosco. E dico: guarda, io probabilmente ci siamo incontrate tante volte.
3: È una storia bellissima.
2: Insomma, abbiamo parlato e mi raccontava di questo concerto di cui era particolarmente fiera.
3: Che,
2: di
3: avrebbe,
2: questa
3: che avrebbe fatto,
2: sì,
3: sai
2: sì,
3: cos'è
2: che fatto?
3: Fiorella? Che dopo un po'.
1: No, non la puoi fare perché.
2: No.
1: È tutta la vita che poverina viene.
2: No.
1: Cioè, già che non si è cambiata il cognome.
2: Ma ho pure detto: seguici e dai.
1: No, ma scusa.
2: Le ho pure detto: guarda, ascolta il nostro programma la mattina.
1: Ma l'autostima di Fiorella Mannoia che ha iniziato. Adesso è Fiorella Mannoia è famosa, ma a inizio carriera che non si è cambiata il cognome, sapendo che sarebbe andata incontro per tutta la vita quella battuta, infatti ancora siamo qua.
2: La vogliamo salutare?
1: Salutiamo Fiorella.
2: Probabilmente ci sta ascoltando.
3: Chi è?
4: Buongiorno friends, sabato ho provato per la prima volta l'esperienza della ferrata nel Bresciano, nel Parco delle Fucine, e veramente pazzesco. Vi dico solo che ho fatto un pezzo dove ero in questa gola con sotto il torrente e... è stato incredibile, da consiglio da provare. Buona giornata.
1: Attenzione, però, nella gola, attenzione.
2: Scusate l'ignoranza, la ferrata sarebbe.
3: sono delle vie in montagna che vengono
1: attrezzate, diciamo
3: attrezzate
1: così.
3: Attrezzate per fare in modo che tu possa appendere o tenere ferrate.
1: Sì. Normalmente... arrampicata, mondo arrampicato.
2: Ah, ok.
1: Più o meno, camminata arrampicata.
3: Anche camminata. Anche
1: comunque
3: camminata.
1: Attenzione nella gola, perché poi un attimo è...
3: Se ti viene un male, è mal di gola.
1: Un arrossamento, un po' di catarro.
3: Portatevi uno spray, qualcosa. Contro il mal di gola.
1: Se cadi, ti puoi appendere al velo pendulo. Quello
3: se lo beccate, certo. Poi ancora vediamo, ieri sera splendido concerto anche io, la sagra dell'acciuga da Renzano,
2: che buona.
1: Il Litfiba Villa Franca, Emma in provincia di Cuneo. C'è di tutto e costa meno, come dicevo.
3: Weekend di cacca a casa con la febbre, Fabrizio Salentino dalla Svizzera.
2: Io a giocare a 1-2-3 stella sul divano con climatizzatore a palla, Roberto Daniella.
3: Scusate se ve lo dico, ma non è 1-2-3 stella, ma è 1-2-3 stai là.
1: Sapete che abbiamo si è scoperta sta roba anni fa che
3: non è stella,
1: era una distorsione della parola.
3: Perché
1: sì,
3: stella, stai là.
1: È vero. Ciao a tutti, turisti nella nostra città, Brescia. Sabato pomeriggio con la mia famiglia abbiamo passeggiato tra vicoli e piazze del centro storico. Che è bello, eh? E lo dico con questa intonazione perché Brescia non è mai esattamente considerata tra le 10 città più belle d'Italia.
3: Insomma,
1: e invece ha un centro storico bellissimo.
3: Bellissimo. Ci sono tanti portici. Brescia è un po' austera per certe cose, un po' dell'era fascista, perché molto è stato costruito in quell'epoca, quindi Piazza della Loggia e così via. Ma sono molto belle, secondo me.
1: E poi all'improvviso arrivi tu, come diceva, sei arrivato tu, come diceva Pezzali. Sono stata a Tirana. al concerto di Kanye West.
2: Ma non è vero.
3: Tirano o Tirana? Ah no, Tirana,
2: Tirana, Tirana.
1: Cioè, Kanye West ha fatto una data in Albania.
2: Ma
1: che bello.
2: Oh, ma sì, certo, bello, strano, ma bello.
3: Che dicono che sì, sì, è da visitare, che è molto
1: bella. Da paura,
3: bella,
1: da paura, bellissima, sì, diventata bellissima, sì.
2: Allora, una cosa è certa poi. C'è una stella sicura. Ed è la figlia di qualcuno che dice: compleanno dei 6 anni di mia figlia Stella, caldo e 30 ragazzini. Questa è
1: compleanno di ragazzini con 40 gradi.
3: È un po'.
1: È veramente uno stress test. Se superi quello, buona camicia a tutti.
2: Bravo.
1: Vuoi fare di tutto.
3: Fermiamoci qui, leggiamo qualcuno dopo, dai.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
0: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
3: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
0: Solo con Radio 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sono le 11.
1: Ora, ora.
2: Vedi, vi ho fregato.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma scusami, dice a un certo punto mi ricordi una, mi ricordi due?
1: Dua Lipa.
0: Ah, Dua Lipa.
2: Pensa,
0: sai
2: che io
0: pensavo fosse un gioco per due. Una, due. Tu avevi capito invece?
2: Bua. Mi ricordi Bua?
1: Ma scusa, cosa dice realmente nel testo?
2: Dua.
1: Come Dua Lipa.
0: Ma io non avevo capito fosse il nome di Dua Lipa. Pensavo fosse un gioco di parole per dire mi ricordi una, mi ricordi due, mi ricordi tre. Hai capito? Dua.
2: Ah no!
0: Capito? Ho detto se rimba...
2: Però è carino.
1: Voi sapete che io ho un sogno su Dua Lipa e giuro che non ha a che fare col sesso. Sapete cosa fa Dua Lipa tra le varie cose che fa?
3: Libri.
1: No, ha un un book club popolarissimo dove recensisce libri.
0: Ma veramente?
1: Giuro, è una roba che non c'entra.
2: Quindi
1: niente.
2: Il tuo spereresti? Sogno sarebbe essere recensito da Dua.
1: Ma proprio, guarda, non è che è il mio sogno. Se accadesse, poi mi ritirerei a vita privata.
0: Ma non c'è problema, ce l'ho io.
2: Mandale un messaggio, non chiamarla.
1: Tra l'altro,
2: poi
1: ricordiamo, devi sapere, buongiorno Laura Pepe.
4: Buongiorno.
1: Che tra le varie. Buongiorno, come stai?
4: Bene, voi come state?
1: Benissimo.
0: Tutto bene?
1: Tra le varie cose che io e Tony annoveriamo nella nostra carriera come diciamo fiori all'occhiello. Una volta siamo stati chiamati dalla radio e ci hanno detto c'è Dua Lipa che vuole parlarvi.
0: Vuole proseguire l'intervista.
1: Perché un suo assistente un po' rigido, dopo 5 minuti che erano quelli che ci davano per l'intervista, aveva buttato giù il collegamento.
0: Esattamente.
1: Allora poi lei...
0: Un tecnico, vabbè.
1: A metà di una domanda, non so, forse tua di Tony, giusto?
0: Sì, poi
1: quindi lei non aveva avuto modo di rispondere. E quindi è andata da questo Dua Lipa.
0: Era il sbattimento, ha detto, Madonna, come vado in giro a raccontare? Come vado in giro a raccontare?
1: Sì.
0: Che a metà della domanda di Tony...
1: Quindi noi siamo usciti dalla radio un po' delusi, ma neanche tanto. E a un certo punto, Ross, sono Eleonora, e c'è Dua Lipa che... Tornate in radio.
0: E noi cosa abbiamo fatto?
4: No, grazie. Non
0: infatti,
4: ormai
0: l'abbiamo snobbata. L'abbiamo snobbata.
4: Però mi sembra l'atteggiamento normale. Anche io avrei fatto così.
1: No, ma lei continua a chiamarci. Io ho i depuratori.
0: Sì. No.
1: Servizio luce e gas e Dua Lipa.
2: Un disagio. Ma mi raccontavi l'altro giorno che l'hai dovuta bloccare perché non
1: ho dovuta bloccare.
2: È un disagio.
4: Certo.
0: È un disagio.
4: È un disastro. È vero, capisco.
0: Scusami, prima di introdurre con la sigla il tuo appuntamento, con la sigla, con la presentazione di Lidia, ti vedo abbronzata.
1: Sei splendida.
4: Guarda, sono stata al
0: io
4: mare.
0: Sono
4: ma
0: allacciatore professionista.
4: Ah, allacciatore professionista.
1: Sei
4: io stavo al mare 2 ore al giorno, 7:30, 9:30 di mattina.
1: E dov'è di grazia?
0: Scusa, come gli anzianissimi.
4: Costa Azzurra,
1: Nizza. Coda Azzurra, sì. Perché il mare è più pulito a quell'ora.
0: Credo
4: il
0: che la Costa Azzurra inizi appena
4: fresco.
0: Dopo.
4: No, la Costa Niscotta Giro, cioè c'è scritto.
0: Quella è l'aeroporto.
4: Ragazzi,
0: quella è
4: l'aeroporto. Ah, soltanto l'aeroporto.
0: Solo l'aeroporto si chiama così.
1: Allora, ho letto una bellissima cosa di Michele Serra sulle spiagge di quella zona d'Europa.
4: Infatti ero in spiaggia liberissima.
1: Esatto, Michele Serra scrive questa newsletter che si chiama Ok Boomer, lo fa per il Post, un giornale online a cui sono abbonato, e diceva appunto che metteva l'accento sul fatto che una cosa che si dice sempre quando attraversi il confine tra Italia, quindi Liguria nella fattispecie, tra Ventimiglia e Mentone, improvvisamente vedi un mondo un po' diverso, un po' più curato, un po' più, possiamo dire,
4: sì,
1: no? Un po' più.
4: È vero.
1: E diceva che poi, diciamo, in aggiunta a questo, faceva la proporzione tra spiaggia libera e spiaggia privata attrezzata in Francia versus la stessa proporzione in Italia. In Francia è 80% spiaggia libera e 20% privata. In Italia è 20% libera, forse.
2: Mamma mia.
1: 80% privata.
2: Come siamo finiti?
1: E lui diceva, la ricchezza di un paese si misura anche nella capacità di sentirsi comunità. No? Non solo nel risparmiare, mettersi soldi in banca. Cioè, la ricchezza del mio paese è anche il territorio, la bellezza delle spiagge, che è una cosa condivisa. E brutto da dire, ma i francesi questa cosa la capiscono più di noi, possiamo dirlo senza essere esterofili.
2: E poi è l'unica cosa che capiscono meglio di noi italiani, va bene, possiamo anche dirla.
1: Sì, veramente.
0: Non so se esista, credo di sì, il demanio, quindi da loro esisterà sicuramente
4: sì,
0: cosa
4: certo
0: del genere.
4: Sì.
0: Quindi...
1: E tu eri in spiaggia libera.
4: Io ero in una spiaggia libera, credo. Devo dire, anche con tutti i servizi
0: ci tengono in modo particolare
4: necessari, nel senso docce
1: minimi.
0: Allora,
4: minimi sì, ma poi anche una pulizia notevole che devo dire in Italia è difficile da trovare, nel
1: molto
4: senso che molto
1: difficile.
4: Spesso la spiaggia libera viene insomma considerata un po' come una sorta di immondezzaio, no?
0: No, perché quindi, dovrebbe pulire il comune, ma il comune non ha mai soldi, quindi
4: ma guarda, semplicemente
0: in Francia lo fanno.
4: Lo lo sporco si può accumulare, però si può anche evitare di farlo, di conseguenza basta certo. semplicemente portarsi via tutto ciò che
1: Laura, bastano quattro mazzoli e ti risolvo il problema cioè, delle cose, che lui va a pulire le spiagge,
2: però è vero, senso generale,
4: ma certo, bisogna semplicemente evitare di sporcare. Ma quindi
0: sono della Costa Azzurra che vengono
4: qualcosa?
0: A sporcare da noi,
4: sì, sicuro, guarda,
0: comunque la Costa Azzurra proprio inizia la parte regionale proprio a Mentone e termina addirittura Saint-Tropez.
4: Quindi...
0: o qualcuno la mette addirittura a Cassis, che
4: quindi...
0: Marsiglia lunghissima.
1: Però lì...
0: quindi Nizza, tranne Nizza.
1: Però lì non si capisce mai.
4: Fuori.
1: Se tu vai a Aix, non quella
4: non
1: dove vai tu, Aix-en-Provence, siccome è un po' all'interno, è
4: sì.
1: già considerata Provenza.
4: Anche
1: se è vicinissima,
4: certo.
0: tutto vicinissima l'interno. Tutto l'interno
1: sì. da molto da vicino all'Italia è già. Cioè non è.
4: No, è vero,
1: capito?
4: Assolutamente.
1: Basta che stai un po' all'interno. Diventa
4: comunque
1: Provenza.
4: È stato bellissimo perché i francesi, se non gli si parla un francese perfetto, ti parlano un italiano imperfetto. Perché
2: certo.
4: è molto meglio il loro italiano imperfetto rispetto al tuo francese imperfetto. Questa cosa mi fa impazzire,
0: allora,
4: tutte le volte, perché io non ho
0: l'ottica.
4: La R arrotata dei francesi, quindi capiscono subito, mi sgamano subito che sono italiana, no? Però piuttosto loro si parlano il loro italiano sgangherato, il mio francese imperfetto non va bene.
0: Perché loro
4: è una cosa.
0: Hanno lo Shazam che non funziona.
4: Ah sì, certo.
0: Cioè,
4: certo.
0: Quindi se tu sbagli, sbagli la pronuncia, loro fanno finta di non capirti.
1: Sì, vabbè,
0: mentre noi non abbiamo uno Shazam.
1: Io ho un famoso aneddoto che tu non conosci perché sei arrivata in famiglia da poco. Io cercavo Rue d'Alsace con la S dolce, io dicevo Alsace con la S aspra.
0: Loro non capisco.
1: Ma vuoi vedere che io credo al fatto che tu Alsace e Alsace non capisci.
4: Ma certo che lo capiscono.
1: Ma lo capisci,
4: ma certo
1: per
4: che
1: forza.
4: Lo capiscono, per
2: certo.
4: forza di cose, soltanto che non vogliono capirlo. Vabbè. Te lo fanno pesare.
2: Fanno sentire un ebete, va bene.
0: Esatto, abbiamo buttato via un intervento.
1: Sì.
0: Ma no,
1: allora, in 20 secondi, cosa ci hai portato? Due pastarelle?
4: Odyssey, Christopher Nolan.
0: Ah, l'Odissea, parliamo
1: quindi
0: anche
1: parliamo di storia partendo dal grande regista di cinema che si
4: esatto
1: Nolan.
4: Non l'ho ancora visto, andrò domani, ma qualche anteprima magari ve la do.
1: Va bene, e allora tra poco ne parliamo qui a 105 Friends con la professoressa Laura Pepe. Mo devo prendere l'intro per forza.
2: Dai, mancano 3 secondi,
1: la
2: via.
1: Fidanzata di Berrettini, lo possiamo dire?
2: Sì,

0: C'è un messaggio bellissimo, ma è bellissimo perché arriva da un'ascoltatrice. Ora non conosco l'orientamento sessuale di Jessica, però dice: buongiorno friends, che bello, finalmente oggi ho avuto la possibilità di guardarvi in TV e vedere la professoressa Laura Pepe. No, ho avuto, perché ci sta guardando. Se avessi avuto una professoressa così avrei apprezzato la storia. E tu ti aspetti un maschio alfa, invece Jessica.
1: Allora io lo penso da quando l'ho vista la prima volta, la prof, però poi lo dico io, hai capito? Mamma Nola. Io lo penso da
2: La storia è una cosa bellissima, basta semplicemente saperlo raccontare evitando date, cose
0: noiose. Certo. È vero.
2: Le date si dimenticano, i fatti restano.
3: Ma
2: no?
3: Quando interroghi tu le date le chiedi?
2: Allora. No. Bisogna avere dei punti di riferimento, nel senso, certo. Ma magari la data precisa no, quello che io dico sempre ai miei studenti: sicuramente non vi darò un 30 lode per una data che avete azzeccato perché ve la dimenticate non appena siete usciti dall'aula. Se invece una cosa non la sapete, ci arrivate con il ragionamento, perché questo indica che avete meditato su quello che avete studiato, anche se non sapete una serie di date o una serie di nomi, quello è sicuramente un 30 lode.
1: Vedi? Tu capisci.
3: Creare un ragionamento per cui hai capito la storia nel suo.
2: A me, perché quella è una cosa che ti rimane, no? Certo. Cioè, il ragionamento ti rimane.
0: Ho letto una cosa bellissima. C'era qualcuno, e vorrei tanto citarlo, ma non mi ricordo, che diceva: non vi sentite in colpa se leggete un bel romanzo e dopo 3 o 4 anni, se uno ve lo chiede, voi direte: è bellissimo. Di cosa parlava? Non me lo ricordo. Perché quel libro ti ha attraversato.
2: Certo.
0: E quando lo hai letto, ti ha lasciato delle cose che hanno lavorato dentro di te. Quindi non è una questione di trauma.
2: Certo.
0: È quello che ti ha lasciato dentro, inconsciamente.
2: Ma certo,
3: è questione di memoria. Non è la memoria. Sei diventato anziano. Stavo leggendo il cast del film che tu hai citato.
2: Odyssey, di Christopher Nolan. È un cast stellare, perché questo sarà veramente il film, secondo me, del secolo, no?
3: Esce tra 3 giorni, se non sbaglio, il 16.
2: Il 16 c'è l'anteprima, l'ufficio ufficiale, credo che sia il 17, perché esce anche negli Stati Uniti il 17. E un colossal pazzesco, insomma, nata. Ha lavorato per lungo tempo, insomma, con Christopher Nolan, poi c'è Matt Damon,
3: Penelope.
0: Però quello che mi chiedo è: siccome il cinema di Nolan, e questo tua figlia Tony lo spiegherebbe benissimo, è un cinema destrutturato, dove la gente esce dal cinema e dice: bellissimo, non ci ho capito un cazzo, però bello.
2: Sì, certo.
0: In questo caso, come si applica questo tipo di cinema all'Odissea, che è la storia più grande del
2: mondo? Guarda, io sono molto molto curiosa, andrò domani all'anteprima e poi rilascerò qualche dichiarazione in qualche intervista, perché l'Odissea è il primo romanzo della storia, è entrato nella memoria collettiva, no? Tutte le volte che chiediamo a qualcuno: come è stato il viaggio? Un'odissea. Quindi già semplicemente per il fatto di dire è stato un'odissea vuol dire che noi ce l'abbiamo veramente dentro, cioè un viaggio avventuroso è un'odissea. È una storia
3: dove non arrivi mai,
2: perché racconta ovviamente delle peregrinazioni di Odisseo, che è Ulisse, per 10 anni, in realtà, diciamocelo subito, per 10 anni lui non è che è stato in giro sui mari, per 7 anni se ne è stato con Calipso, che era questa dea bellissima che gli prometteva immortalità ed eterna giovinezza,
3: che gli apriva, cioè respirava benissimo.
2: Calipso?
3: Perché
2: è eucalipto?
0: Eucalipto? Io pensavo
2: sì, ma in realtà stavolta ha azzeccato anche la radice. Uguale.
3: La radice di eucalipto, tra l'altro.
2: Calipto
0: è la stessa.
2: Vuol dire
0: la radice
2: di nascondere. Sì. Una cosa che apre bene. Sì.
3: Scusa, Laura, mi hai bocciato nell'esame di storia.
2: Comunque sì, insomma, lui per 7 anni rimane lì da Calipso, e Calipso gli dice: Odisseo, rimani qui da me, io ti regalo la eterna giovinezza e l'immortalità. E lui dice: no, voglio tornare da Ponello, perché è più bruttina, è un po' rompipalle.
0: Salta
2: però
0: su Frecciarossa e lì comincia il poema.
3: Ma in realtà lui non riusciva a tornare per i cantieri che trovava. Adesso li hanno levati, ma
2: In realtà i cantieri erano sul mare, però è un po' la stessa cosa, insomma.
1: Sì, diciamo,
2: perché
1: che
2: anche lì era questo.
1: Sì,
2: e poi un anno è rimasto da Circe, perché anche Circe, insomma, era innamorata di lui.
1: Innamorati di lui,
2: però Circe lo fa proprio tranquillamente andare, dopo aver trasformato i suoi compagni in maiali, lo fa andare. E lui quindi, di fatto, a peregrinare sui mari ci sta un paio d'anni,
0: diciamo.
2: Poi ritorna
0: il collega Omero, il collega Omero, diciamo che utilizzava il viaggio di Odisseo, di Ulisse, per raccontare delle cose, no? Quindi lo rendeva tanto più complesso
2: già il fatto è: che cosa vuole raccontare, che tipo di viaggio vuole raccontare, perché è difficilissimo collocarlo su una mappa, no? Io ne ho parlato a lungo dell'Odissea, l'ho studiata a lungo, e non è un viaggio geografico quello di Odisseo, Ulisse, chiamiamolo così per comodità, io lo uso.
0: Tu dici Odisseo.
2: Odisseo perché la, Odisseus è l'accettazione greca e Odisseo invece Odisseo. Quella latina che noi utilizziamo, però diciamo Ulisse che così almeno ci capiamo tutti.
0: Esatto.
2: In realtà lui non viaggia su una mappa, non fa un viaggio geografico.
0: Fisico, diciamo.
2: È un viaggio alla scoperta della sua identità.
0: Certo.
2: E l'identità si definisce sempre attraverso l'altro da sé, cioè io capisco chi sono io perché riconosco in te il diverso, e quindi lui andando presso le divinità capisce di essere uomo, presso i ciclopi che sono dei mostri che mangiano gli uomini capisce di nuovo di essere un umano e non una bestia, quindi stabilisce la sua identità attraverso una serie di differenze. Io non sono quello, non sono questo, sono un essere umano, voglio ritornare nella mia Itaca da mia moglie e da mio figlio.
0: Okay. Quindi attraverso l'alterità riconosce
2: sì,
0: l'identità.
2: Certo, il teorema della polarizzazione dell'altro, diceva Carl Schmitt, no? Che è proprio quello che ti permette di definire chi sei e di capire chi sei. E lo facciamo anche noi, no? Noi occidentali si chiamiamo così perché ci sono delle persone che occidentali non sono, quindi se, ci sono sempre dei concetti altri che ci consentono di stabilire chi siamo. Quindi Christopher Nolan ha parlato di questo, ha parlato del ritorno, ha parlato della guerra sicuramente, perché quando Ulisse ritorna a Itaca deve fare guerra, ha parlato della fedeltà, ha parlato di donne, e qui sono venute fuori un sacco di polemiche, nel senso che innanzitutto la polemica era relativa al fatto che nel cast c'è anche un'attrice di colore, no? E quindi come al solito
0: Lupita
2: quando ci sono
0: Nyong'o che è nota messicana,
3: che fa Elena,
2: che fa Elena e fa Clitennestra, cioè Elena è la donna più bella del mondo al seguito della quale, per causa della quale è scoppiata la guerra di Troia, ma c'è anche Clitennestra che è sua sorella, che è la moglie del fratello del marito di Elena, cioè le due sorelle sono sposate con due fratelli sostanzialmente.
0: E qui ovviamente la polemica è ma perché
2: ma
0: fa
2: perché,
0: fare un'attrice
2: perché
0: nera
2: soprattutto
0: afrodiscendente.
2: Elena viene definita spesso da Omero come Elena dalle bianche braccia, Leucolenos, no?
1: Certo.
2: E quindi dicono ma per quale motivo se dalle bianche braccia
0: la cultura woke.
2: Ecco, io credo che non sia, cioè non credo che Christopher Nolan abbia fatto un omaggio alla cultura woke. Secondo me, io non ripeto, non ho ancora visto il film, ma secondo me Nolan è una persona troppo in gamba e soprattutto troppo colta per fare una cosa di questo genere. Di conseguenza ho una mia idea sul perché.
3: E noi sai cosa facciamo? Faremo un collegamento con te telefonico dopo che avrai visto il film.
0: Esci dal cinema?
3: Quando il giorno dopo.
2: Però se volete una mia idea dopo ve la do.
0: Allora, dopo la pubblicità.
2: Una mia idea che ha tutto.
0: Ci dici perché secondo te ha scelto quell'attrice per quel ruolo?
2: Ve lo dico.
3: Va bene.
2: Ve lo dico.
0: Tra poco.
2: Esatto.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Ma se il coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

diretta di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Tutto d'amore, il ritorno di Angelina Mango con Marco Mengoni alle 11.29. Che voci, stanno anche bene insieme, devo dire, bravi.
1: Sì, io ho una teoria, io ho una teoria sul film di Nolan che di cui stavamo parlando.
2: Sentiamo.
1: Secondo me vuol venderlo alla Disney, perché la Disney aveva già fatto Biancaneve, no?
3: Anche la Sirenetta di colore.
1: Scusami, eh.
2: Sì, sicuramente. Ma allora...
1: Qual è la tua invece?
2: Io devo dire che sono sempre molto perplessa quando si scatenano delle polemiche, no? Perché naturalmente tutte le volte che si sceglie un cast, tutte le volte che una scelta di un regista non è una scelta canonica... ne approfittano tutti per attaccarlo e di conseguenza i suprematisti bianchi gli dicono che ha fatto un omaggio alla cultura woke, i classicisti hanno detto ah, misinterpretato il mito, che cosa ne sa lui. Io credo che un regista, soprattutto quando ha a che fare con un mito che, come il mito dell'Odissea, ha tantissimi registri stilistici ed è passibile di interpretazione, sia un po' libero di fare quello che
0: vuole. Se no diventa una fiction di Rai 2.
2: Esatto,
0: con
2: cioè,
0: rispetto,
2: no, dai, forza.
0: Cioè,
2: e poi tra l'altro, poi Nolan è veramente un signor regista. E vi dico questa cosa. Contrariamente a quello che i suprematisti bianchi ritengono, in realtà i neri, le persone di colore, nell'Odissea ci sono.
3: Ah.
2: Nel senso che vengono nominati a un certo punto gli Aitiopes, che sono gli etiopi. Attenzione però, chi sono gli Aitiopes? Sono gli africani in realtà.
3: Mm-hmm.
2: Li chiamavano Aitiopes per il fatto che il verbo aito vuol dire bruciare. Erano coloro che avevano la pelle bruciata dal sole, quindi la pelle nera. Si chiamano etiopi perché hanno la pelle bruciata dal sole. E che cosa dice Omero? Omero dice che gli etiopi sono coloro che abitano più vicino agli dèi. Quindi sono delle specie di divinità, sono il popolo in assoluto più giusto e quelli dai quali gli dèi si recano più volentieri a banchetto. Quindi sono un popolo divino. Ora... Lupita Nyong'o, che interpreta Elena, interpreta una donna che in realtà è una figlia di una divinità, perché Elena è la figlia di Zeus.
0: Quindi filologicamente ci può stare.
2: E di conseguenza sì, nel senso che secondo me, io non sono assolutamente stupita
3: del
2: fatto.
3: Ma Nolan lo sapeva, secondo te?
2: Nessuno di noi può saperlo e non credo che lui l'abbia mai detto, nel senso che poi lui non dice chiaramente che cosa sa.

0: E su questo io sono d'accordo. Io, adesso chi mi conosce sa che sono la cosa più lontana da uno che non accoglie.
1: Da un razzista.
0: Non volevo neanche dire la parola. Però qualcuno dice che in realtà l'Academy Award può valutare e considerare i film come meritevoli di Oscar solo se rispondono a dei criteri.
1: Quindi ha inserito un personaggio, un'attrice nera per la percentuale.
0: Però non mi piace meno.
2: No. Però non è un obbligo.
3: No, scusami, scusate un attimo, però se uno vuole semplicemente dire ma nell'Odissea non ci sono attori di personaggi di colore. Vabbè, d'accordo, allora, però nello stesso tempo
0: se l'ha fatto per scelta artistica per me va bene tutto. Se sapessi che l'ha fatto per rispondere a un criterio mi interessa meno culturalmente, mi piace meno.
3: Certo. Io invece voglio vedere la cosa. Io vi dico semplicemente che questa cosa per la quale Omero non conosceva le persone di colore, di conseguenza non esistevano non persone di colore. Questa è vera, perché esistevano comunque gli etiopi. A un certo punto c'è un re etiope che va a combattere a favore.
1: Senti, ma che cosa ci fa in Etiopia? Perché nel suo giro, cioè l'Etiopia, come potrebbe aver ragione?
3: Lui non
1: è possibile, non c'era neanche lo stretto di Suez, cioè come il canale di Suez, come ha fatto a passare sotto?
3: Allora è proprio un luogo dove le persone hanno la pelle bruciata dal sole, allora, che si identifica con l'Africa, e dove vanno a banchetto gli dèi.
1: Sarebbe tra la Libia e la Tunisia.
3: Allora in realtà non è un luogo, cioè è una parte di Africa. La Libia era il nome che indicava tutta quanta l'Africa, secondo
1: nel suo
3: loro
1: giro è arrivato lì.
3: No, lui non è arrivato lì, non ci dice mai che arrivi in quella zona lì. Ci vanno proprio gli dèi a banchettare, perché è il luogo più vicino. Okay, cioè vado dal mio vicino di casa a mangiare e vado dagli
0: etiopi. Quindi non specifica la cosa rispetto ai flussi migratori.
3: Assolutamente
1: no. Perché ho chiesto di vedere il giro che ha fatto.
3: No, ma questo qui è il giro.
1: Una teoria. Vabbè.
3: No, questo qui è il giro che è stato ricostruito da un viaggiatore francese che si è messo proprio con l'Odissea alla mano a ricostruire, ma vedi che è proprio uno sballottamento continuo.
1: Ma non è possibile, andiamo avanti indietro per il Mediterraneo.
3: Però lui veniva perseguitato dalle divinità, quindi, e di conseguenza veniva mandato a fare naufragio da una parte o dall'altra. Però ripeto, non ha senso un viaggio geografico, ha molto più senso per Odisseo un viaggio di carattere ideologico, quindi lo definisco, no?
0: Rispondendo a Manola che diceva non è un obbligo, allora credo sia, Manola, un obbligo se vuoi, cioè il film che vince,
4: se vuoi vincere.
0: Sì, credo di sì. Credo che debba rispondere a dei criteri.
1: Sì, loro hanno messo dei paletti.
4: I criteri, quindi sono criteri però obbligati.
1: Poi gli americani ci tengono in una maniera particolare questa cosa.
3: Sì, però a volte proprio l'inclusività, se devo parlare di una cosa di razzismo, l'inclusività non ci sta.
1: Quello è probabile, visto il film americano. Chi è la doppiatrice in Italia? Perché sai che ci tengono questa cosa qui. Se l'attrice è di origine africana, vogliono un doppiatore di quell'origine, di quell'etnia. È un casino.
3: Dopo vi racconto.
1: In Italia poi non li abbiamo, quindi.
0: Però quello lo trovo giusto, perché le voci di persone afrodiscendenti hanno una tonalità.
3: Sì, ma se non c'è proprio il timbro, no?
1: Sì, ma se non c'è un casino, lo vogliono addirittura nei cartoni animati.
3: Qui si apre un'altra polemica, se volete. Dopo
0: sì,
3: ne parlo.
0: Vogliamo.
3: Esatto.

0: Stavo pensando ancora al film, sì. Legarlo all'Odissea che abbiamo letto, abbiamo studiato, abbiamo visto nei film.
1: Perché tante nelle serie TV, no?
0: Matt Damon ci sta bene come Ulisse, come Odisseo.
1: Ah, io adoro Anne Matt
0: Hathaway.
1: Damon.
0: Come forse un po'
2: Matt
0: giovane.
2: Damon me lo immagino meno, mi immagino
3: io la
2: più,
3: vedo invece, tipo, sai, Anne Hathaway.
2: Sì. No, sì. Allora, sì, piace, sì. Lui non lui meno, mi immagino più un Pedro Pascal.
0: Quanti anni doveva avere Penelope?
1: Ecco, appunto, vi stavo dicendo,
0: quella è
1: Penelope,
0: 10 anni.
1: Sì, allora, a parte il fatto che dieci anni sono ovviamente un tempo per dire lunghissimo, no?
0: Ma
1: non è che la guerra è durata
0: 10 anni
1: e il ritorno 10 anni. Quando si voleva dire il tempo è lunghissimo, erano sempre 10 anni.
2: No, poi soprattutto sulla vita media di 40 anni, 10 anni è un quarto di vita.
1: No,
0: quelli sono 20, 10 più 10.
1: Beh, Penelope aveva 45 anni, che credo quanti anni ha Anne Hathaway?
3: Beh, circa, siamo
0: 45 anni di quell'epoca.
1: Sì, è vero, 45 anni di quell'epoca erano molto diversi, però nello stesso tempo noi sappiamo che Penelope era una donna ancora molto bella, nel senso che ci sono moltissimi passi dell'Odissea in cui si dice che i pretendenti, perché ricordiamoci
0: che... quelli volevano Ithaca,
1: Brocci. Cioè, scusate, però c'è veramente un... ci sono delle diverse scene in cui si dice che i Procci, tutte le volte che vedevano Penelope, proprio
3: impazzivano,
1: gli si scioglievano le membra, perché questo che dice Omero, no? Gli si scioglievano le membra, sentivano proprio un moto, un turbamento erotico molto molto forte. E del resto non dobbiamo dimenticare, e secondo me anche questo Christopher Nolan lo ha messo nel suo film, che noi siamo abituati a pensare a Penelope come a quella che fa la tela, che
2: aspetta pazientemente il marito,
1: paziente e fedele.
2: Non è esattamente una figura femminista, diciamo,
1: ma in realtà non è proprio proprio così, nel senso che questa è la lettura. Vi dico una cosa che si legge, per chi vuole effettivamente leggere l'Odissea, tra l'altro è un libro bellissimo da leggere, l'Odissea. Allora, a un certo punto Penelope fa un sogno. In casa sua ci sono i pretendenti, lei aspetta il ritorno del marito e fa un sogno. E dice, io ho sognato che stavo dando da mangiare le mie 20 oche. A un certo punto arriva un'aquila e me le ammazza tutte le mie oche. E a un certo punto l'aquila sempre parla e dice, guarda, io sono tuo marito, sono Ulisse, e le oche sono i pretendenti. E uno dice, che bello, Penelope è tutta contenta perché sa, visto che i sogni ovviamente preannunciano il futuro,
3: certo,
1: sono premonitori, sa che suo marito tornerà. E invece no, Penelope è disperata perché le oche sono morte, è tutta contenta.
0: Quindi
1: quando,
0: risvegliandosi
1: dal sogno, vede che le oche stanno beccando il grano esattamente come facevano prima. Lei a un certo punto dice, io voglio mostrarmi ai Proci, ma voglio mostrarmi a questi pretendenti proprio tutta bella, quasi quasi mi vado a fare, mi vado a mettere un po' di trucco.
3: E voglio restare quel bocconcino, sì, che mi hanno...
1: Quindi lei mandava i bigliettini ai pretendenti. Tant'è vero che Antino era quello che le piaceva di più, secondo alcuni Antino, secondo altri.
0: Robert Pattinson nel film.
1: Esatto, e secondo me lì Christopher Nolan non ci avrà presentato una Penelope fedele tutta ad un pezzo, ma una donna che ha le sue debolezze, come è normale che sia.
0: Ma quindi tu dici che...
1: Ma caspita, certo che...
0: Questa trombava.
1: Ma allora ci sono delle varianti del mito. Ci sono delle varianti del mito in cui si dice che quando Ulisse ritorna a casa, o rimanda Penelope a suo padre perché scopre il tradimento, ammazza proprio. E addirittura sapete che c'è un dio nella mitologia greca che si chiama Pan. Il dio Pan è il... E pan in greco vuol dire tutto, no?
2: Certo, il panteismo.
1: Esisteva, esattamente, quindi tutti gli dèi.
2: Certo.
1: Esisteva una teoria sulla base della quale Pan era figlio di Penelope con tutti quanti i pretendenti. Quindi, siccome il mito non è unico,
3: cioè lui ha racchiuso tutti i pretendenti, delle frutto di...
1: Il mito, a differenza delle favole, non è una storia unica con un inizio e una fine certe. Il mito ha moltissime varianti, molto diverse le une tra le altre. Quindi c'è la variante di Penelope che è moglie assolutamente fedele, ma c'è anche la variante di Penelope che, come diceva Ariosto nell'Orlando Furioso, è meretrice.
2: Io me immagino...
3: voglio capire una cosa, se so capito, cioè voglio...
1: Sì.
3: Pan è il risultato di tutti gli accoppiamenti
1: dell'amplesso di Penelope con i 108 pretendenti. Questa era una versione mitica.
2: Io
1: ovviamente non è la verità.
2: Un'altra versione che mi immagino è Penelope che fa un aperitivo con Lidia e dice: ma scusa, hai visto le stories? Fa lo stronzo con le sirene. Cioè, che cazzo devo fare io, secondo te?
1: Guarda che ci sono effettivamente dei profili Instagram.
2: Cioè, hai visto le stories? È una merda. Cioè, uno stronzo.
1: Esistono dei profili Instagram che fanno anche queste cose, sai?
3: Murena.
0: Scusami, perché di Atena non hanno detto la stessa cosa? Anche Atena non è proprio caucasica. Cioè, non è né greca né...
1: Beh, però Zendaya evidentemente ha una pelle che non è così sconvolgente,
2: brava,
1: no?
2: Tollerabile. Lupita Nyong'o ha un aspetto
1: estremamente
2: africano.
1: No? Di conseguenza, sì. Cioè, perché è anche questo il fatto che c'è anche discriminazione.
2: La gradazione
1: è una cosa sconvolgente, questa è veramente sconvolgente.
2: Abbiamo finito,
0: grazie professoressa. Noi ti disturberemo, ti chiameremo però dopo che hai visto il film per sapere esattamente se rimani nelle tue posizioni o hai scoperto qualcosa.
1: Sì, certo, quando è che vuoi vederlo? Domani è domani 14, poi il 16 con i miei studenti, perché li quindi porto a vedere.
3: La chiameremo lunedì.
0: Grazie a tutti.
4: Radio 105, proud to be different.
5: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105
1: 105
3: 105 Che storia!
0: Radio 105.
3: Che storia!

0: Io domani non vengo, domani non vengo perché Tony continua a molestarmi. Sì, mi molesta, mi dice cose al microfono che non condivido.
1: Mi bullizza.
0: Sì, no, ma una molestia quella. Cioè, comunque dicendomi cose, cercando di convincermi di cose che in realtà io non credo. Capito?
2: Molto bene.
1: Cerca di plagiarti. Certo.
0: Sì, ci prova, però non mi avrà mai.
2: Ti fa strano, io non partecipo, non mi interessa perché mi astengo.
0: Perché ti senti superiore in questo momento. Ma assolutamente. Io ti sento.
2: Ma volevo dire una cosa, cioè, se dovete rovinarmi anche l'Odissea facendola diventare una gang bang dove c'è Penelope che si fa tutti
1: pensato,
2: i proci.
1: Abbiamo pensato tutti.
2: Cioè, allora, non so io.
0: Penelope si accoppia con tutti, il risultato è una persona sola,
1: quelle licenze della mitologia. No, dicevo, ne è passata neanche sotto i ponti da quel 2012. Perché questo pezzo qui, che è il primo pezzo famoso di Ed Sheeran, è di 14 anni fa, vi do questa piccola 14 anni fa,
0: cioè, mamma mia.
1: A proposito di vintage, di cantanti del passato, non abbiamo detto che è mancato nel weekend Peppino. Il grande Peppino di Capri,
0: mamma mia,
1: scicchissimo e meravigliosissimo.
2: E noi abbiamo terminato così l'appuntamento di oggi del lunedì. Ci sentiamo domani. C'è Massimo Picozzi domani.
3: Aspettiamo
2: Massimo Picozzi. Davide,
0: fatemi sapere come andrà.
2: Ma come andrà chi?
0: La puntata.
2: Perché io ti dico che quella ragazza è bella, no, e tu
1: non ho sentito cosa gli hai detto.
0: Guarda,
1: è gelosia.
2: Gelosia. Davide, grazie. Domani non ci sarai.
4: No, domani c'è Spine.
2: C'è Spine. Grazie Lidia.
1: Ciao Lidia, ciao Tony.
2: Ciao Manola, ciao Ross.
0: Ciao Lidia, ciao Davide.
2: Ciao a tutti. Ciao. Comunque è bellissima.

0: And now it's showtime! Music
1: and cars! Buongiorno, ma buongiorno amici fancarsisti all'ascolto, altro giro di Giostras si cambia!
2: Alle 16 e un minuto si dice buongiorno, quindi?
1: Beh no, noi diciamo, buongiorno, in realtà correttamente si dovrebbe dire buon pomeriggio.
3: Buonasera!
1: Anche buonasera! Cioè in effetti, no, allora il Galateo imporrebbe che dopo mezzogiorno si inizia a dire buonasera.
2: No, perché sono anche un po' sfasato da questi, cioè, questi trasferimenti, questi viaggi. E poi dico buongiorno, ho guardato e ho detto sì, no, sono le 16 un minuto.
1: No,
2: vedi, prima cosa
1: minuti.
2: Che scopro qua in Music and Cars, sono molto contento di essere qua.
1: Molto bene, l'avrete riconosciuto e se non l'avete riconosciuto ve lo dico subito, alla conduzione di 105 Music and Cars questa settimana, per il gioco della ruota, non della fortuna ma della sfortuna, c'è Dario Micolani insieme a me, per cui i Dari, devo dire.
2: È molto contento il nostro Pivaz dall'altra parte del vetro, che ha detto andiamo bene qua.
1: Sì.
2: Chiama uno, si girano in due.
1: È quello, perché sono abituato che lui mi chiama, anche se normalmente mi chiama Munnez, mi chiama in tanti altri modi Pivaz. Buongiorno Pivaz.
4: Ciao, buongiorno. Oggi è difficile, sarà una settimana complicata.
1: Complicatissima.
4: Doppio Dario.
1: Sì, quindi...
4: Soprattutto quando metterò Dario sei un grande.
2: È lì poi.
4: Succede.
1: Esatto. Vabbè, è sempre per me, perché so che quel Dario sei un grande ha un'accezione decisamente ironica.
2: Io proverò a trattenermi dal fatto di fare la tua imitazione, te lo prometto.
4: No, vabbè, dopo un po'.
1: No, anche perché hai già rotto sette palmi,
2: esatto.
1: Voglio dire così.
2: No, siccome ogni tanto riesce fuori, devo stare un po' attento.
1: Non so se questa cosa è positiva, il fatto che ti venga fuori la mia imitazione, è perché dentro probabilmente hai qualcosa di latente.
2: Ho pubblicato anche l'ultima foto con una maglia bucherellata, con le prese d'aria, tipo quella del Pivaz.
1: Sì.
2: E mi sono stati fatti dei commenti.
1: Vabbè, un po' la Dario Spada,
2: esatto,
1: diciamo.
2: Vabbè, ma quindi mi sto facendo anch'io due domande.
1: Fatte le due domande. Più che altro salutiamo Alice, tua moglie, perché dovrebbe farsene lei. Ha fatto anche due figli con te, quindi io non so. Tra l'altro, così, vabbè. Buongiorno a Pivaz, lo dicevamo. Buongiorno alla Pinnetta che è in redazione, anche se non è qui negli studi di Milano. E buongiorno, Pivati, per piacere, base triste, se ce l'hai. Buongiorno alla zia. Che oggi...
2: Cos'è successo?
1: Allora, la zia, devi sapere che normalmente presidia il centralino.
2: Beh, certo, la scatenata!
1: Esattamente, proprio lei. Evidentemente ha fatto un weekend talmente impegnativo che stamattina non è stata bene per niente. E quindi c'è, perché lei è stoica e lavora nonostante il malessere, nonostante i problemi, diciamo.
2: Si è devastata, possiamo dire.
1: No, non lo so se sei, non lo so, zia, fammi sapere se ti sei devastata. Comunque mi dice anche via messaggio che ha avuto, insomma, questa mattina stava venendo in radio e non è stata bene e quindi ha deciso di tornare a casa. Però c'è. Pivati non ci crede, Pivati pensa che sia una scusa. Io invece credo ciecamente alla zia.
4: Ma sì, l'avrà fatta con ChatGPT la
1: foto. Ma no, devo crederci, perché non posso pensare a delle defezioni in un momento così delicato del programma, dove qua è tutto un casino.
4: Ma figura, cosa gliene frega la zia?
1: Frega niente. Tanto lei ad agosto è qua, dice a me che me ne frega. A luglio me ne sta a casa molto bene.
2: In una grande cheat di uno dei film di Aldo, Giovanni e Giacomo, ti sai che sono fan. Mica, guarda le monnezza come se ne fotte.
1: Esattamente. Va bene, allora Darietto caro,
2: spiegami un po' che cosa succede. Sai che sono un fan di 105 Music and Cars. Tra l'altro è un intreccio incredibile, perché lo ricordo ogni tanto. Le mie prime apparizioni in audio qua è proprio nel vostro programma.
1: Non te l'ha chiesto nessuno, però
2: sentire la sigla mi fa strano.
1: No, ci credo.
2: Dimmi,
1: allora,
2: cosa succede.
1: In questo momento lo senti, la base è quella dei nostri santi, degli altissimi. Sono due, dovete indovinarli entrambi. Non li ho mandati a Dario.
4: Ah, c'è una gara.
1: C'è una gara. Però qui sei favorito, Pivaz, perché ti dico è il nome di mio papà. Quindi, dovresti ricordartelo.
4: Non me lo ricordo mai.
2: Qua è una figura di merda.
4: Non me lo ricordo mai, okay, dai. Enrico.
1: Bravo, Enrico.
2: E a me come fai farlo indovinare?
1: A te adesso vediamo, questo lo lancio a entrambi, il nome di battesimo del comico Dix.
4: Gioele.
1: Bravo Pivati. Come dormi, Dario? Mamma mia, come dormi.
4: Oggi non si è svegliato.
2: Stavo arrivando.
1: Allora, Enrico e
2: Gioele.
1: Madonna, Dario. Cominciamo.
4: Cazzo,
1: così.
4: Facciamo bene il codice.
2: mi sento come ai quiz, scusa.
1: Ma guarda che questo sarà un quiz tutto
2: un
1: il
2: gioco
1: giorno.
2: Continuo.
1: Oggi è sala giochi, infatti. Sono i santi di oggi.
5: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Viajando por el mundo. Se c'è una lingua che non so parlare, è proprio lo spagnolo.
1: Beh, è come... Beh, hai tanti pregi tu, devo dire. Sei comunque uno sportivo.
0: So cosa vuoi dire.
1: Ecco. Quindi ho visto le cose che hai pubblicato anche questo weekend, che eri a un evento molto, molto figo, devo
0: a Reggio
1: dire.
0: Calabria, sì.
1: Sì, legato al basket. Uno dei tuoi sport preferiti, tra l'altro, è quello che mi raccontavi fuori onda. Hanno scelto proprio la persona giusta.
0: Sarebbe bello sentire tipo uno scambio di WhatsApp, audio.
1: Sì, sì, sì.
0: Devo tra dire... noi l'ufficio eventi.
1: Molto, sì, molto bravo. No, però devo dire hai finto bene.
0: Mi sono sentito come al parchetto da ragazzino, quando sì, alcuni rimanevano fuori o venivano scelti per ultimi quando sì, si facevano le squadre giocando a calcio, perché praticamente non mi hanno fatto fare neanche un tiro a canestro.
1: Vabbè, ma non
0: schifo, ero credibile.
1: Ma non ero credibile, però hai dissimulato bene, che nel nostro mestiere, quando non sai fare una cosa, fingere di saperla fare.
0: Ma da che cosa hai capito? Da quel video lì che ho messo con la canotta?
1: Ma facevi, dai, eri ridicolo.
0: Ridico, ma comunque, ah, okay, eri ironico, questo, molto
1: sì,
0: bene,
1: mica tanto bene. Però insomma hai raccontato l'evento, che comunque era molto carino. Sì, sì, Pivaz.
2: Ciao Dario Micolani, buon ecco, pomeriggio, benvenuto.
1: Ignoranza
2: in
1: maledetta, sì. Grazie.
2: Quindi tu sei la seconda vittima sacrificale
1: eccomi
2: di Dario
1: qua.
2: Spada. Dopo aver bruciato sul nascere la carriera di Camilla Ghini.
1: Ma no, c'ho già una carriera. Cosa vuoi, ignoranza?
2: Dai Dario, noto ladro,
1: ma ladro cosa?
2: Truffaldino, drogato.
1: Ma no, drogato, guarda, tutto puoi dirmi, no, non che sia drogato. Però detto questo, lui è ignoranza, lo conosci? Ignoranza è un nostro ascoltatore che
0: fisso,
1: ci tiene fisso, sì, ci tiene sempre a sminuire la mia figura in qualsiasi cosa io faccia.
0: Ma com'è andata con Camilla, tra l'altro?
1: No, molto bene,
0: ah, okay,
1: molto molto bene. E
0: era
1: tra
0: una
1: l'altro,
0: trappola, volevo farti dire molto bene.
1: Bene, bene, molto bene. E ti dirò di più, oggi è sala giochi, quindi giocheremo sia nella prima che nella seconda ora. E lei ha vinto al di qua o di là, che è il gioco che facciamo nella seconda ora. Quindi devi portare alta la bandiera di Camilla Ghini.
0: Quante
1: sappio,
0: volte ha vinto?
1: Ah no, ha vinto la settimana. Vabbè,
0: ah,
1: poi ti
0: okay,
1: spiego, non sai niente, sei un fan. Vai, vai.
3: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Però questo lo sai perché te l'ho spiegato. Noi lunedì cominciamo sempre il programma con un po' di buone notizie che arrivano dal web
0: per aiutarsi ad andare
1: sì,
0: avanti.
1: Sì, perché insomma in un momento come questo, che storicamente non è proprio dei più splendenti, cerchiamo di portare un po' di ottimismo con notizie che sono reali, certificate, e le trovate anche poi online.
0: E anche il disco sotto aiuta.
1: Molto, molto. Prego, comincia tu, caro Dario.
0: In Canada
1: sì,
0: i cani vengono presi in autobus e portati all'asilo.
1: Amore.
0: Così possono giocare invece di restare a casa da soli.
1: Vedi? Qua noi non il problema è qua che non si può fare, non abbiamo manco gli asili per i bambini.
0: Tra l'altro
1: sarebbe un po' complicato.
0: Tu che hai un cane sai bene insomma
1: sì,
0: quale può essere il vantaggio.
1: Ma la mia sta benissimo da sola a casa, non gliene frega assolutamente niente.
0: È un gatto.
1: Esatto. In Giappone, andiamo lì, è stato approvato il primo trattamento per il morbo di Parkinson basato sulle cellule staminali.
0: Beh,
1: è da un po' che se ne parla, ci sono un po' di studi al riguardo. Però il Giappone è il primo in cui stanno facendo la sperimentazione proprio su una serie di persone.
0: Tu che ami viaggiare, sei
1: sì,
0: mai stato in Giappone?
1: Sì, sono stato un
0: e
1: mese.
0: Lo consigli?
1: Bellissimo, uno dei posti più belli del mondo in assoluto. In
0: da
1: assoluto,
0: tutti, tutti con, quelli con cui ho parlato, Giappone
1: pazzesco e molto diverso da noi, quindi insomma ci sta.
0: Andiamo in Finlandia
1: sì,
0: perché è stato nominato il paese più felice del mondo.
1: Ma
0: per il nono
1: tu,
0: anno consecutivo
1: sì,
0: ed è guidato principalmente da donne.
1: Vedi, questa è una cosa che secondo me, beh, anche il nostro paese in questo momento è guidato da una donna, non mi sembra però che sia il paese più felice del mondo, ma ci arriveremo prima o poi. I leopardi dell'Africa occidentale danno segnali positivi. Segnali di fumo. La loro densità è aumentata negli ultimi 6 anni secondo un recente studio, quindi era uno di quelle specie animali che stava un po' scomparendo, invece a quanto pare le cose stanno migliorando.
0: La campagna garantirà assorbenti gratuiti nelle scuole ed è stata approvata questa notizia insomma dal consiglio regionale.
1: Molto bene, molto bene, questa è un'altra cosa di cui si discute da un po' e che finalmente da qualche parte inizia a vedersi. Altre buone notizie le trovate alle pagine Instagram cosedalmondo.it e
0: LifeGate.
1: Bravo.
0: Ah, era proprio sempre un quiz qua.
1: Sì,
0: mi chiedi sempre
1: tutto,
0: cose da dire.
1: Oggi sala giochi, t'ho detto.
0: Ansia. Porca miseria. Ho detto vieni, ti diverti, giochiamo.
1: Giochiamo, lo faremo nella prima ora, con il gioco. Allora, devo dirti la verità, il gioco che stiamo per fare, tra poco lo spieghiamo anche, ma i fancartisti lo conoscono molto
0: sì,
1: bene. Si chiama Sì o No, tu l'avrai sentito
0: sì,
1: sicuramente.
0: Certo.
1: Ok. Ora, il problema del sì o no è che non solo prevede capacità da parte di chi ci gioca, degli ascoltatori, ma richiede anche delle capacità nelle persone che lo fanno.
0: De Sica direbbe che è terribile.
1: Esattamente. Quindi vedremo se saremo in grado. Prima

0: a Diggy Dan. Woman. Peggy
1: Grande
0: Wu.
1: Grande artista.
0: Molto brava. Ira Star, un'altra voce incredibile. Peggy Gu, che è una DJ. Adesso io qui accanto ho uno degli uomini che fa più serate, uno degli animatori di piazze, palchi.
1: Mi stai chiedendo di che nazione è Peggy Gu? Chiediamo al vero DJ.
0: Vabbè,
1: di questo trio.
0: È coreana, no? Peggy Gu. È sudcoreana. Peggy Gu, che è in giro, sta facendo tantissimi live, come insomma tutti i DJ superstar del mondo.
1: Dice, l'avremo mai in Italia?
0: Ma è venuta
1: prossimamente
0: in Italia? È venuta,
1: no?
0: Non lo so. Prossimamente viene?
2: Sì, però Ciccio, se ti sto facendo il link per quello che devi dire.
0: No, capito, ma io pensavo di Peggy Gu.
3: Comunque siete una coppia formidabile.
0: Ma formidabile, guarda, ci capiamo al volo. No, perché in realtà di live ce ne sono tantissimi adesso, per cui non so Peggy Gu se arriverà. Sicuramente però una cosa di cui vogliamo parlarvi è di un live di un artista che a noi piace molto, che è Bresh, che tra l'altro ha fatto tantissimi live ultimamente, ha fatto 4 live sold out quest'anno a Genova, che è casa sua, e poi ha fatto un concerto a Roma, sempre questo sold out. Attenzione, perché c'è una notizia che lo riguarda, che riguarda un concerto che farà l'anno prossimo. Stiamo parlando di settembre 2027.
1: Portiamoci avanti, anche
0: esatto.
1: Perché uno quando prende i biglietti
0: come,
1: per
0: scusa?
1: Quando uno prende i biglietti, per un quando acquista i biglietti per un concerto, mentalmente già sta bene. È come quando prenoti anche un viaggio, un'esperienza.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io già ho prenotato le vacanze di Natale, vedi? Quindi arriverà quando? L'11 settembre, sabato, agli Heydays di Milano del 2027, ippodromo SNAI di San Siro. Unica data live del 2027 per Bresh. Ed è un appuntamento, tra l'altro, firmato Radio 105. E sarà sicuramente una grandissima festa per Bresh. Per cui, insomma, iniziate
1: Bella notizia.
0: Orientarvi per acquistare i biglietti di Bresh. Vi ricordo, l'11 settembre, sabato 11 settembre 2027, ippodromo SNAI San Siro, all'interno degli Heydays. E a questo punto, caro Dario,
1: cosa succede?
0: Bravo!
1: Sì o no? Sì, no.
0: Tutti io. Beh, ma saranno settimane lunghe.
3: Ma la droga è brutta.
0: Lo so, ragazzi. Io pensavo fosse anche un bravo ragazzo.
1: Comunque ci scrivono: bravo Dario, hai fatto venire Dario Micolani, perché così vince sempre un Dario. Così ce la fai.
0: Sì, ma tanto vorrei vincere io questa settimana, quantomeno al di qua di là, che però è nella seconda ora. E nella prima ora, come ti dicevo, c'è il gioco più storico di Music and Cars, che si chiama
1: Sì o no?
0: Vedi, è tutto un quiz questo programma.
1: Mamma mia,
0: è tutto un quiz.
1: C'ho l'ascella pezzata.
0: Anche la zia, secondo me, in questo momento. Ed è lei che dovrà selezionare due tra i tanti che scriveranno al 342 41 15 105.
1: Sì o no?
0: Bravo, Dario.
1: Che fatica.
3: Scusa, Dario 1.
0: Sì, Dario 1 è lui?
3: No, sei tu.
0: Sono io. Ok, dica.
3: In quanto titolare?
0: Sì.
3: Ma quindi, scusa, puoi abbassare un po' la base?
0: Sì.
3: Un po' di più?
0: Più di così è spenta la base. È spenta!
3: Ma quindi la zia a casa tutta cacata?
0: Ma non si doveva dire, stava male. Bastava dire che stava male.
3: Ah, non si poteva dire?
0: Non si poteva dire, vabbè zia.
1: Ah, vabbè, ormai è stato detto.
0: Esatto. 342 41 15 105, scrivete sì
1: o no.

Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 105 Music and Cars, il nostro selection di questa settimana. Abbiamo iniziato a sentirlo venerdì, Bruno Mars, Oh My Soul, anche perché è un po' la sua settimana.
1: È già arrivato a Milano, questa potrebbe essere la domanda.
0: Potrebbe essere.
1: Domani live in quel di San Siro.
0: Sì.
2: Che il gioco cominci.
0: C'è grande attesa,
3: 105 Music and Cars present.
0: Sì o no? Dovevi vedere Camilla.
4: Sì.
0: Camilla era in fibrillazione.
4: Sì, per tutti gli artisti.
0: Tutti, tutti. Lei impazzisce, soprattutto per quelli un po' più pop, però insomma ci teneva tanto.
1: Allora, io sapevo che era fan di Justin Bieber, di The Weeknd.
0: Tra l'altro posso dirti, il nostro Anthony D'Andrea, quando lui mette i dischi alla Pecar, diventa Anthony D'Andrea.
1: Sì, lo so.
0: Ecco, le ha fatto un regalo pazzesco all'ultima Pecar venerdì, perché ha messo un remix di Justin Bieber e lei è impazzita, si è messa a piangere, cioè una cosa incredibile.
1: Miseria.
0: No, ma quello anche io devo dire un pochino.
5: Credevo un po' meno.
0: Esatto. E invece no, l'ha proprio presa, come dire, a cuore questa cosa. Va bene, signori, togliamo da ogni dubbio il momento del gioco, perché è cominciato ufficialmente il sì o no. E il primo a giocare con noi è Fabrizio da Alba Bella Lì. Ciao,
1: ciao Fabrizio.
0: Fabri.
6: Buongiorno.
0: Ma mi sembra proprio un accento di Alba. Buongiorno Fabrizio, tutto bene?
6: Buongiorno, sì, tutto bene.
0: Sì, sì, bene, cosa hai fatto?
6: Perché
0: questo
6: non sembra un accento di... No, ok, ok, scusa.
0: No, chi?
6: No, no, dica.
1: Con chi stai parlando?
0: Dica, con chi stai parlando Fabrizio?
6: No, dimmi, scusa.
0: Sembra tipo la telefonata dei fratelli Capone. Ma infatti...
1: State zitti che sta parlando lui.
0: Che ce l'ha un cavallo. Senti Fabrizio, ma che cosa fai ad Alba? Stai lavorando, immagino.
6: In questo momento sono in pausa.
0: Ma che lavoro fai normalmente?
1: Se ti va.
6: Idraulico.
0: L'idraulico? Beh, caspita, che comunque è uno di quei lavori che serve sempre nella vita, dico in generale. Ma maneggiare la chiave inglese, saperlo fare con dovizia. E sei in pausa e...
1: Ma soprattutto hai voglia di giocare?
0: Ma infatti, no, perché la domanda è pertinente.
6: Ci provo.
0: Lo conosci il sì o no?
6: L'ho sentito tante volte, ma non lo ricordo bene. È la prima volta che provo a mandare un messaggio a questo gioco. Gli altri mi è capitato.
0: Dovevi farlo proprio oggi. Va bene. Allora, facciamo così: te lo ricorda Dario Micolani come funziona il sì o no? Ci sono tre regole.
1: Okay. Allora, non mi dici le regole, te lo ricordo.
0: Te le ho spiegate prima. Vale, le regole.
1: Sì,
0: vai.
1: Comunque, noi adesso...
6: non devo dire sì, no, non devo dire né sì né no, rispondere alla stessa domanda, la stessa risposta due volte.
1: Vabbè, okay. Facciamo un po' di riepilogo. Adesso partirà il conto alla rovescia di un minuto. Io e Dario inizieremo. Spada e Micolani,
0: sì.
1: Parliamo in terza persona, riepilogo. Adesso partirà il conto alla rovescia di un minuto. Io e Dario inizieremo. Spada e Micolani,
0: sì.
1: Parliamo in terza persona,

0: Rispondi, Fabri.
1: Non ancora.
0: Non ancora, molto bene. Senti, ma questo weekend hai lavorato o hai riposato?
1: Ho riposato.
0: Bravo, sei stato a casa con la famiglia?
1: Non tutti i giorni la vedo.
0: Ah, come mai? Perché sono a distanza?
1: Un pochino, vado a trovarli quando ci riesco.
0: Ah, caspita, ma scusami, hai moglie, hai dei figli?
1: Purtroppo non sono riuscito ad averli per il momento.
0: Ok.
2: Ma sei innamorato della tua famiglia?
1: Abbastanza.
0: Bravo, bravo. Senti, ma il lavoro ti porta ad andare lontano da Alba?
1: Faccio quello che riesco. Si fa quello che si può.
0: Si fa quello che si può, giustamente. Senti, prego.
2: E in macchina ascolti la radio, la musica?
1: Sempre.
0: Bravo, e ascolti Radio 105, immagino.
1: Praticamente tutti i giorni, anche di notte.
2: Ma sei mai andato a un concerto da solo?
1: Anche lì non ho mai avuto la fortuna o il tempo di poterlo fare.
0: Guarda, ma sei stato bravissimo. Ti posso dire, noi ti davamo 2 lire e invece ci hai preso tutti in giro e sei stato bravissimo, Fabri.
2: Stavano tutti scommettendo.
0: Ce l'hai fatta, hai vinto.
2: Forse partecipare da scazzati è la soluzione.
0: Sì, proprio dire un po' così, non c'ho tanta voglia. Senti, no, comunque sono molto contento perché hai detto che ci provavi da un po'. Per cui ti arriverà a casa il kit di Radio 105. Adesso non sappiamo esattamente dove te lo mandiamo il kit, se insomma ad Alba o da altre parti. Poi fallo sapere alla zia quando ti richiamerà, va bene?
1: Ok, vi ringrazio.
2: Sei stato un grande.
1: Ragionate, siete il migliore comunque. Io sono almeno da 30 a 35 anni, quindi.
0: Ecco, mi spiego tante cose allora, per quello, Fabri. Senti, saluta pure chi vuoi.
1: Saluto voi, la mia famiglia e chi mi ha riconosciuto.
0: Va bene, ok. Un bacio grande, Fabri.
2: Grande, ciao.
0: Ciao, buona settimana. Ciao, ciao. Francesca da Livorno.
2: Ciao Franci.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei, signora, come sta? Tutto bene?
3: Molto bene, molto bene.
0: Molto bene, bene. Anche lei fa l'imitazione.
2: Esatto, infatti volevo capire quello. Quanti anni hai? È vero che non si chiede, però
0: ma
2: giusto
0: chi
2: per
0: non
2: capire.
0: Si chiede? Noi vogliamo sapere tutto, noi siamo curiosi.
2: Quanti anni hai?
3: 44.
0: Ah, gatti, in fila per 3 con il resto di 2. Senti, Fra, e che cosa fai a Livorno?
3: Lavoro in banca.
0: Un lavoro serio, importante. Ma quindi hai finito adesso?
2: E alle 4.33 hai già timbrato?
3: Sì.
0: Brava, sì, così sì. Si fa.
2: Banchiere, volevo fare.
0: Senti, noi siamo pronti per giocare, Francesca. Le regole le abbiamo, insomma, ripetute con Fabrizio. Quindi immagino tu le abbia sentite. Se sei pronta. Ok, okay, ci
3: pronta.
0: Sei? E allora giochiamo, dai.
2: Ma senti, sei una che secondo me si sveglia molto presto e fa colazione subito, appena si sveglia.
3: Appena mi sveglio, da
0: brava.
3: Sola.
0: Da sola? Vivi da sola?
3: Vivo con figli e marito.
0: Ah, però loro si svegliano più tardi.
3: Più tardi, dormiglioni.
2: E ti piace cucinare magari anche per loro?
3: Non mi piace assolutamente.
0: Ah, quindi tu per esempio il caciucco non lo sai fare?
3: Non lo so fare.
0: Ma che livornese sei?
3: Il marito.
0: Ah, ci pensa il marito. Ah, anomala. Quindi diciamo che a casa è il marito che si occupa di dare da mangiare anche ai tuoi figli?
3: Della cucina si occupa il marito.
0: Brava, molto bene.
2: E non so, tipo, rifaresti il lavoro che stai facendo oggi?
3: Non ho capito.
2: Rifaresti il lavoro in banca, per esempio, che stai facendo oggi? Il lavoro che fai?
3: Lo rifarei.
0: Quindi ti piace un lavoro che ti fa star bene?
3: Mi fa star bene, mi dà soddisfazione.
2: E guadagni anche bene.
3: Il giusto.
0: Il giusto!
2: Ma chi vede che lei è così?
0: Ragazzi, ma oggi I'm playing.
2: Siamo scarsi noi o sono bravi loro?
0: Secondo me siamo scarsi noi, però Fra, sei stata molto brava, complimenti.
3: Grazie.
0: Questa cosa che tu non sappia cucinare mi manda fuori di testa, perché una livornese che non sa fare il caciucco, che delega al marito, la vivo un po' così.
3: L'ho sposata apposta.
0: Ho capito, furbastra. Molto bene, senti Fra, ti arriverà il kit di Radio 105, saluta pure chi vuoi.
3: Figlio, marito, famiglia e tutti voi. Grazie mille.
0: Ma ce l'avranno un nome, dico, marito e famiglia.
3: Matteo, Andrea e Giulia.
0: Ammazza, va bene. Matteo, Andrea e Giulia, un abbraccio grande. Buona settimana, Fra.
3: Grazie mille, anche a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. No, niente, ho già guardato Pivati, mi ha detto che non possiamo più giocare, basta.
2: Volevi fare il terzo,
0: magari
2: terzo
0: sì,
2: round
0: però
2: per
0: abbiamo già
2: perdere qualcuno.
0: Sì, abbiamo già vinto, cioè regalato

0: Madonna.
1: Pensa che hanno fatto un intervento dove Edo e Linda, uno diceva Madonna, l'altro Sabrina, Madonna. 5
2: andavano
1: minuti.
2: Avanti così.
1: Esatto. Beh, pensa il delirio di tutto bene, bene, bene.
2: A 105 grandi sì. contenuti, devo certo. dire, fate il sabato e la domenica. Ricordiamo tra l'altro appunto Dario Micolani, che è con me questa settimana in 105 Music and Cars, e poi titolare del programma del mattino del
3: Dario
2: weekend.
3: Dario sei un grande.
2: E adesso a chi è riferito non si sa, a lui, ok, benissimo, sì, con Linda.
1: Beh, grazie
2: Pani.
1: Anche per l'accoglienza, per tutti i tuoi fan carsisti che comunque stanno apprezzando al 342 41 15 105.
2: I nostri fan carsisti, perché questa settimana sono anche tuoi.
1: È
2: assolutamente
1: vero.
2: Sì, sì. Tra l'altro volevo salutare anche questo Andrea che ci scrive un messaggio al numero che hai appena letto. Piacere Andrea, con chi ho il piacere di parlare? Tutto bene, lei dottore? Perché probabilmente c'è anche un po' di confusione nell'aria.
1: Questo però sì. vuol dire che il numero di Radio 105 della diretta è tra i preferiti e sempre in alto nei telefoni dei nostri italiani.
2: Oppure hanno scritto sui bagni dell'autogrill,
1: cioè pa-
2: però quello non lo possiamo sapere. Volevo salutare un gruppo di ragazzi dove sono stato ieri a pranzo.
1: Marchettiamo.
2: No, marchettiamo, ho pagato. Non,
1: volevo salutare.
2: No, guarda, ho pagato tutto quello che c'era da pagare, non ci sono stati sconti né niente. Per cui...
4: Ma ci sono le prove per dire il contrario, però.
2: Possono scrivercelo
1: con chi sei
2: loro.
1: Andato da solo?
2: No, sono andato con Rosario e il mio amico Alberto. E siamo andati in questo posto che si chiama Baita Montegoi, che è appena sopra il lago di Como. E sul Monte Goi, appunto.
1: E c'è questa prossimamente baita. Vedrete Dario Spada. E oggi sono qui a godermi un po' di relax.
5: Mamma mia, si raschia il fondo del barile.
2: Vabbè, però non si può fare niente. Volevo ringraziarli, ho mangiato benissimo, si sta bene. Un po' di aria più fresca, mica tanto fresca, però vabbè, insomma.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Hey! 105.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Perché continuiamo a festeggiare i 50 anni di Radio 105.
1: Mazza,
0: non ci fermiamo mai.
1: Festeggiamento importante, manco i matrimoni napoletani così lunghi.
0: The Black Keys, Lonely Boy. 105 Music
2: and Cars. Radio 105. Proud to be.

0: sta la scoteca.
1: Per quella dobbiamo aspettare venerdì, 105 Music in Cars, anche se in realtà il Caramella Club ha chiuso, però c'è il nostro Ape Car. Però il disco sicuramente è uno dei dischi dell'estate. Ugel, Email Angle, Ultranate, Moving to the Sun in 105 Music in Cars per cominciare questa seconda ora, caro Dario Micolani.
2: Che non sono io però quello che stai per annunciare, spero.
1: Ah no, mi ha fatto preoccupare. Caro Dario Micolani, che non sono io, ma in che senso?
3: E non so mai!
4: 105 Music in Cars presenta il fesso del giorno.
2: Sai perché mi fa ridere? Perché a volte lanci la frase, sì? Poi mi guardi e vai in paralisi.
1: No, perché quindi... spero che tu prosegua nel mio pensiero. Ma certo, in realtà non abbiamo ancora questo collegamento mentale. Vabbè. Ci arriveremo da qua a venerdì, vedrai che riusciremo a portarla a casa egregiamente.
2: Il gioco è questo: quando uno poi si abitua, poi cambia. Avanti,
1: prossimo. Esatto. Infatti, però, chissà perché, quello che insomma la prende sempre sono io. Va bene, detto questo, avete sentito la sigla, il fesso del giorno. Perché noi lunedì anche di questo ci occupiamo. Se all'inizio diamo delle good news, in qualche modo proseguiamo, cioè non c'è mai limite al peggio.
2: Questi sono punti autostima, io li definisco così.
1: Bravo, sono d'accordo.
2: Io, sai, vi ho sempre ascoltato. Quando senti il fesso del giorno dici vabbè, tutto sommato, non sì, mi posso lamentare.
1: Non siamo così messi male. Non siamo così messi male come questo signore che è il protagonista della storia di oggi. Tra l'altro una storia che arriva dal nostro paese, dall'Italia. Noi in questa rubrica spesso affrontiamo insomma di festi, parliamo di festi che arrivano da altre parti del mondo. In questo caso siamo a Castel San Pietro.
2: È proprio un made in Italy.
1: Made in Italy. Esattamente, Emilia Romagna, ok? Allora, dovete immaginare questa scena. C'è questo furgone che viaggia sulla via Emilia carico di bottiglie di alcolici, perché lui li stava trasportando.
2: Giustamente.
1: Molto bene,
2: lavoro.
1: Assolutamente. Signore di 57 anni che probabilmente aveva deciso di fare da assaggiatore della merce, perché insomma le cose non erano proprio drittissime anche alla guida di questo furgone. Tant'è che la Polstrada si accorge anche, oltre a insomma una guida non perfettamente dritta, che il guidatore non aveva nemmeno la cintura di sicurezza.
2: Bravo.
1: Ecco, è già questo insomma.
2: Campione.
1: Dovrebbe... Ma esattamente. Quindi gli intimano di fermarsi, lui chiaramente lì al dovere si ferma e apre il finestrino del furgone.
2: Ed è lì!
1: È lì che, meno male che non avevano un accendino, perché esce fuori dal furgone
2: una fumata,
1: una fiatazza di alcol pesantissima, e quindi chiaramente capiscono che c'è qualcosa che non va e gli dicono: guardi, buon uomo, dovrebbe fare l'alcol test, perché insomma non siamo messi benissimo evidentemente così ad occhio. Gli fanno l'alcol test, 1,73 grammi litro,
2: che è di alcol nel sangue,
1: sì, oltre il triplo del limite di legge, quindi già ha fatto un record incredibile. Ma attenzione, perché come ti salvi in questi casi? Pivaz, tu, se ti fermassero, vabbè, tu non guidi in questo stato, non sei mai stato uno così, però se proprio dovessi, dico come altri che facevano questo programma anni fa, che cosa diresti?
5: Sono un collega.
1: No, questo lo diceva quell'altro.
5: Ah, sì. Sono un collega.
1: Sì. No, sì, perché noi abbiamo storie.
5: No, lo so.
1: Esatto. No, in realtà lui, di fronte all'evidenza schiacciante, lui non si scompone, non si dispera, anzi mantiene, come dire, sangue freddo.
2: Ho in mente la faccia tipo di Pedro, quello con Amadeo.
1: Sì, esatto. Così,
5: cipolla.
2: Esatto. Io risponderei così.
1: Esatto.
5: Beh, quasi.
1: No, dice: non sono ubriaco, avrò esagerato con l'aceto nell'insalata. Ma va. Cioè veramente un capolavoro di essere fessi proprio. E quindi i poliziotti evidentemente non erano tanto inclini alla battuta.
2: Però io vorrei vedere la faccia, cioè, di quando dici avrò esagerato con l'accento nell'insalata.
1: Io ho fatto una...
2: Cioè di aver coraggio per dirla.
1: Ma io ho fatto un accento siciliano, ma secondo me lui era esattamente di Imola, di quelle parti lì.
6: Avrò sbagliato con l'accento.
2: Ma esagerato con l'insalata.
6: Ne ho messo un po' troppo, adesso dopo non so come fare.
1: Comunque lo hanno chiaramente fermato e è tornato a casa a piedi, ed evidentemente gli hanno fatto anche una multa, ritiro la patente e così via.
2: E lì cosa fai? Cioè o chiedi umilmente scusa e ti impreccia.
1: Ma con 1,73 nel sangue, diciamo che non puoi chiedere scusa. È stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e patente ritirata, appunto. Furgone affidato a un collega più sobrio e via a casa a piedi a pedate. Detto questo, questo signore di 57 anni di questo paesino Castel San Pietro è ufficialmente il nostro
5: fesso del giorno.
1: Bravo.
6: Ma forse ho sbagliato con la zeta, ho messo un po' troppo
1: l'insalata. Ma sì,
6: ba ba ba. Ma cosa serve a me?
0: Resta

0: No, aspetta, te lo dico che sono in tanti. Sono Sergio Mendes, Will.i.am, Sieda Garrett.
1: Mamma mia, che palla questo.
0: Ma non lo conosci Sieda Garrett? Ma perché, poverino? Funky Bahia, il nostro disco per ogni estate di questo lunedì 13 luglio. Amici, benvenuti ancora. Se avete appena acceso la radio, questo è 105 Music in Cars. Questa settimana
2: con i Dari.
0: Con i Dari, esattamente. Il co-conduttore Dario Micolani. Tra l'altro stavamo parlando di sport. Non so se è perché questo disco brasiliano così ti porta un po' a pensare
2: siamo
0: al
2: nel pieno dei mondiali comunque.
0: Esattamente, di cui tutti insomma stiamo parlando tantissimo, devo dire. E quindi stavamo facendo un po' di riflessioni.
2: Abbiamo passato da poco il 9 luglio, il famoso abbracciamoci forte
0: è
2: e vogliamoci tanto bene.
0: Vero, quella roba lì. Ho letto poi sui giornali tutti a ricordare 20 anni fa dove eravamo. Però in effetti è passato da pochissimo. Ma dei mondiali, cosa sono i mondiali in confronto al nostro di qua o di là?
2: Qua abbiamo i gioconi.
0: Qua abbiamo il gioco più bello dell'etere radiofonico mondiale. Ce lo invidiano tutti, altro che le radio inglesi che regalano 600.000 sterline. Quelle cose lì. Ragazzi, qua noi abbiamo insomma dei premi importanti. Esatto. Noi regaliamo i kit di Radio 105.
2: Questa è un'altra di quelle cose che succede quando c'è Pivati in regia.
0: Sì.
2: No, lo dico per chi ci ascolta.
0: Sì,
2: quando
0: bravo.
2: Noi facciamo tipo queste risatine a caso. Perché Antonio ci parla in interfono.
0: Sì. Madonna, interfono non lo sentivo dal 1931.
3: Sei un gigante, Dario. Sei un gigante della radiofonia.
0: Interfono.
4: Attenzione, Nicolai in casa 4.
5: Buongiorno, questo è il viaggio che vi porterà.
0: Se ci state ascoltando in filo diffusione, in cuffia, ci parla in cuffia, in interfono.
2: Ma in cuffia, me, vabbè.
0: Vabbè. Senti, adesso dobbiamo giocare, quindi servono i fancarsisti. 342 41 15 105, il numero è sempre quello, l'è sempre lui. Dovete scrivere
2: di qua o di là.
0: Beh, bravo!
2: È molto intuitivo. Oh! È molto intuitivo.
0: Esatto, due che si sfideranno e dovranno scegliere se giocare con Dario o giocare con Dario.
2: Molto bene. Ci hai dato una mano un po' pezzata, stavo notando.
0: Ho notato,
2: vero?
0: Uno
2: è proprio
0: schifo.
2: Perché mi metti sotto pressione, quella roba là.
0: Certo.

0: Catroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.

0: Sei un po' agitato tu, Coca-Cola?
1: Eh beh, un pochino,
0: perché prima volta che
1: Frisantino.
0: Sì, più che altro spumeggiante direi, quasi.
1: Anche, perché no?
0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola in 105 Music in Cars. Buon lunedì, amici. Lunedì, sala giochi, quindi abbiamo giocato nella prima ora e giochiamo anche in questa seconda.
2: 105 Music in Cars presenta... Di qua, di là.
1: Non ho capito se era registrato o l'hai fatta live.
0: Live.
1: Il tempo scadrà. Di qua, di là. Solo su Music and Cars. Mamma mia, la qualità.
0: Qua abbiamo degli autori.
1: Saluto il mio amico Andrea, che prima ti ho fatto leggere il messaggio che mi ha scritto.
0: Sì,
1: Darione, bello questo orario.
0: Ah, ti piacisse?
1: Esatto.
0: Perché
1: e poi
0: no?
1: Si gioca.
0: E poi si gioca e si regalano kit di Radio 105 a profusione. Allora, cerchiamo di fare bene sto gioco, che io vorrei portarmi a casa la settimana. Pivaz, dammi una mano, fai
1: portarti
0: qualcosa.
1: Portarti a casa la settimana vuol dire 3 su 5
0: o 4 su 4, potrebbe essere, in quel caso sarebbe il cappotto.
1: Perché il venerdì non si gioca.
0: Perché giusto? Il venerdì non si gioca. Conosciamo la prima, che è Elisabetta da Padova.
1: Ciao Eli.
3: Ciao.
0: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, caldo.
0: Beh, quello un po' ci dappertutto.
3: In macchina.
0: Ci credo.
1: Finito
0: ci credo.
1: Di lavorare?
3: No, in verità stavo andando coi bambini da mia mamma.
0: Giusto, perché glieli lasci e scappi?
3: Siamo in macchina fermi.
0: Ecco.
3: No, magari.
0: No. Come magari?
1: E mandiamo un grande abbraccio a tutti i genitori che si smistano a luglio tra campus estivi, tra nonni.
0: Salutiamo anche i nonni, ragazzi, che si fanno
3: esatto.
0: Veramente un sacco di sbattimenti per i nipotini.
1: Tra i santi del giorno anche loro.
0: Bravo. Come si chiamano i bimbi?
3: Allora, abbiamo Simone, Davide, Paolo e Tiziano.
0: Aspetta
1: ma
0: un attimo.
1: È una scuola.
0: Aspetta un attimo. Sono tutti figli tuoi?
1: Capisco l'esaurimento.
3: Sì, sono tutti nostri, sì.
1: Grandi.
0: Benissimo.
1: Però.
0: Ma grandi cose.
1: Vabbè, ma dai, è un eroe.
0: Ma, cioè, ho capito, cioè, ci vuole veramente un pulmino per portarli
3: sì.
0: Tutti. Incredibile, Eli, complimenti.
3: Sì, esatto.
1: No, complimenti perché nonostante il casino è qui a giocare al di qua di là.
0: Infatti, con qualcuno che le starà tirando i capelli.
3: No, sì, esatto, tra l'altro il messaggio l'ha mandato il grande, quindi ho detto, dai, prova a scrivere, vediamo se si
4: no,
3: chiamano.
4: No, è possibile, qua di grande c'è solo Dario
0: che qui non si capisce quale dei due tra l'altro.
1: E questa cosa fa ridere ma anche riflettere.
0: Ma molto riflettere. Senti Elisabetta, conosci il gioco?
3: No, non mi ricordo le regole.
0: Perfetto, così ti odio.
3: Oggi,
0: tutto in salita, mannaggia. Allora, il gioco intanto prevede che tu scelga in che squadra stare. Quindi se nella mia Dario S o in quella di Dario Micolani, Dario M.
3: Dario M.
0: Dario M, perfetto.
4: Allora, Dario M.
0: Dario M, Dario proprio M, sì sì. Gioca con te Elisabetta,
1: sì.
0: Stai lì che tra poco ti spieghiamo come funziona, ok?
3: Ok, okay. Grazie.
0: Intanto conosciamo il tuo sfidante che giocherà con me, che è Thomas da Perugia. Thomas!
5: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
6: Ehi, ciao Thomas.
0: Senti che voce.
6: Che voce.
0: Incredibile. Mi dici bene bene per piacere?
5: Come scusa?
0: Dovresti dire bene, bene.
1: Prova.
5: Bene, bene.
0: Bene, ci siamo. Dai, da Perugia cosa fai Thomas nella vita?
5: Adesso sono in ferie forzate per motivi di salute di mio padre.
0: Ah, caspita, questo mi dispiace.
5: Faccio il corriere.
0: Mi dispiace tanto. Ti abbracciamo. Fai il corriere, però in questo momento
5: grazie,
0: appunto
5: sì.
0: Dai una mano al papà. E
5: esatto.
0: Chiaramente Music in Cars è un gioco, cioè è un programma più che altro che porta bene, quindi speriamo che tutto vada per il verso giusto. E
5: sì,
0: Thomas, giochi con me. Il gioco tu lo conosci? Sì.
5: Sì, lo conosco.
0: Meno
5: sì.
0: Male.
5: Allora, sono un parcantista.
0: Ok, allora spieghiamo a Elisabetta come funziona. Elisabetta, adesso io e Dario M, con cui tu giocherai, facciamo pari o dispari. In base a chi vince il pari o dispari, potrà far scegliere al proprio ascoltatore la categoria con la quale giocare. Ci sono due categorie che non abbiamo ancora palesato. E nel momento in cui uno di voi potrà scegliere la categoria, l'altro chiaramente dovrà adattarsi, ok? Molto semplice.
3: Benissimo.
0: E poi ti spieghiamo anche come funziona. Intanto pari o dispari, Dario?
1: Vai, dispari.
0: Ok.
1: Bim, bum, bam.
0: Tre, dispari. Mannaggia la pupazza, hai già vinto.
1: Ma
0: quindi,
1: hai perso il pari o dispari.
0: Elisabetta, visto che tu sei la giocatrice di Dario M, puoi scegliere tra queste due categorie con cui sfidarti:
6: località balneari italiane sull'Adriatico o sul Tirreno, oppure laghi italiani naturali o artificiali.
0: Quindi Dario ti farà un elenco, in questo caso o di località o di fiumi in base alla categoria che scegli, e tu dovrai appunto dire, per esempio mettiamo la località balneare, Adriatico o Tirreno, okay?
6: Oppure sui laghi italiani naturali o artificiali.
0: Quale categoria vuoi?
3: Quella delle costa, dell'Adriatico Tirreno.
0: Ok.
6: Località balneari italiane, okay. O Adriatico Tirreno,
0: esatto.
6: Sì.
0: Se sbagli, nel senso che magari una non la sai e dici la risposta sbagliata, automaticamente si torna indietro, si ricomincia, hai 30 secondi, okay. Più risposte corrette riesci a dare, più il punteggio sarà alto, ok?
3: Va bene.
6: Chi c'è al VAR? La zia?
0: Al VAR c'è Pivati, è sempre lui che controlla tutto. Se siete pronti, giocate? Sei pronto?
6: Tu, Elisabetta, ci sei?
3: Ci sono.
6: Dove sono i quattro pargoli?
0: Li ha messi nel portabagagli.
3: Stanno dicendosi a vicenda di fare silenzio tra di loro. Quindi.
6: Bravi, bravi. Dai, bravi. Che c'è una squadra lì. Abbracciamoci forte e andiamo a vincere.
0: Vai.
6: Termoli.
3: Tirreno.
0: No.
6: Termoli.
3: Adriatico.
6: Sperlonga.
3: Tirreno.
6: Maratea.
3: Tirreno. Adriatico.
6: Sperlonga.
3: Tirreno.
6: Maratea.
3: Tirreno.

0: Thomas.
1: Vai.
0: Ehi. Noi abbiamo laghi italiani, laghi naturali o artificiali.
1: Ok.
0: Tu sei convinto, Pivaz, che andrà benissimo, molto bene.
1: No, io non tanto.
0: Perfetto, perfetto. Allora io ti faccio un elenco di nomi di laghi e tu mi dici naturale o artificiale in base a quello che pensi sia giusto. Sei pronto? Okay. Giochiamo.
1: Sì.
0: Lago Trasimeno.
1: Artificiale.
0: No, Lago Trasimeno.
1: Naturale.
0: Lago Omodeo.
1: Artificiale.
0: Ok, Lago di Resia.
1: Naturale.
0: No, Lago Trasimeno.
1: Artificiale.
0: No, Lago Trasimeno.
1: Naturale.
0: Lago Omodeo.
1: Artificiale.
0: Lago di Resia.
1: Artificiale.
0: Lago di Scanno.
1: Artificiale.
0: No, Lago Trasimeno.
1: No,
0: no,
1: no!
0: No!
1: Ma che dovevi farmi lì, Dario.
0: Possibile.
1: Dovevi farmi lì.
0: Ma com'è possibile? Ma com'è possibile?
1: Dovevi farmi lì. Dovevi temporeggiare,
0: ma non si fa così, ragazzi. Il gioco è questo. Bisogna andare dritti come un pilastro.
2: Ero qua pronto a far polemica. Poi lo stavo
0: ma
2: già guardando.
0: Ma che palle, signori! Ma cambiamolo sto gioco di merda.
3: E
0: basta.
3: Allora, Elisabetta!
0: Ma
3: e allora? Ah!
0: Vabbè, fatemi salutare Thomas.
4: Visto...
1: Mi dispiace, Dario.
0: Aspetta un attimo, Elisabetta, un attimo. Fammi parlare con Thomas. Thomas?
1: Mi dispiace.
0: Anche a me dispiace molto. Ti ringrazio per aver giocato con me. La prossima volta prova a giocare a Radio Maria. Ti volevo augurare, insomma, che tutto quello che sta succedendo vada per il verso giusto, però. Va bene?
1: Ok, ti ringrazio. Grazie.
0: Un abbraccio
1: mille.
0: Grande. Ciao Thomas.
1: Grazie, ciao.
3: Elisabetta.
0: Ciao. Parla con Elisabetta.
3: Dai, ciao. Facci sentire la squadra. Com'è?
4: Allora, vi fate l'esultanza, ragazzi. Sì.
3: Con una squadra di quattro ragazzi da tenere lì.
0: Ma io ti lancio una scarpa in faccia adesso, Micolani.
3: Ma proprio la soffri di tanto.
0: No,
3: questa.
0: Non la soffro affatto. Sta andando benissimo questo mese di luglio. Veramente una schifezza fotonica. Elisabetta, per te un kit di Radio 105, che poi sono fatti tuoi, come lo dividerai tra i quattro pargoli. E saluta pure chi vuoi.
4: Allora saluto mio marito che è al momento è al lavoro. Sì. E posso fare una
0: marchettina?
4: Vai. Vabbè, allora su Padova e Vicenza, per chi ha bisogno della disinfestazione basta chiamare noi la disinfestazione.
5: E allora aiutiamo questa famiglia che sono quattro e dobbiamo portare avanti.
0: Esatto.
5: Abbiamo bisogno tutti della disinfestazione.
4: Tutti quelli che ci conoscono, insomma, ecco.
0: Giusto. Brava Elisabetta. Ma disinfestate da tutto? Scarafaggi, topi, qualsiasi cosa?
5: Tutto. Formiche,
4: sì, sì,
5: topi.
4: La qualunque.
0: Anche da Dario Micolani disinfestate, perché vorrei chiamarvi subito. Grazie.
3: Sta rosicando.
0: No, giusto un pelo, maledetto. Va bene, Elisabetta. Granelli. Un abbraccio.
4: Ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. Che cacchio
2: pensavo
0: ridi,
2: Micolani. Così
0: Micolani, guarda, domani vado in onda da solo, io
2: dai,
0: te lo dico.
2: Dai che andiamo, ti offro un aperitivo, dai.
6: 105 Music and Cars.
0: Pivaz, facciamo qualcosa qua male.

0: C'è sempre il mio amico Andrea, che lui è un grande 105ista, un grande fancarsista. Sì, vabbè, ma non mi andare così in declino.
1: Vai, vai.
0: Dice: sì, quanto si prende male Darione.
1: No.
0: In effetti, vincere subito così di misura, un po' pesante.
1: Poi di misura, comunque 2-0, non è che tu hai fatto questo gran numero. Pazzesco.
0: Di misura, appunto.
1: Sì, ah, no, di misura questo vuol dire.
0: Sì.
1: Ah, no. Io pensavo di misura fosse invece una misura importante, no? Niente, non so niente, mi lasciate in pace, voglio andare a casa. Io ho una bellissima casa, voglio andare a casa.
2: Ma godo, Dario, sentirti così sclerare male. Mamma mia, quanto godo.
0: Sai,
2: quanto
0: anch'io un
2: posso
0: po'
2: godere. Oggi non hai potuto neanche rubare. Perché? Perché non ce n'è stato bisogno. Hai malamente perso e basta. Ah, Darietto.
3: Dario, questo si chiama karma.
4: Darietto, cambiano le persone, ma tu sei lì solito?
1: Come capra.
4: Ciao.
5: Comunque è proprio vero, cambiando, mettendo i dari assieme, cambiando i dari, il risultato non cambia. Ruba un Dario e ruba pure l'altro.
6: Grande Dario, la solita schifezza. Grande, godo.
1: Ma ci ho preso gusto, guarda. Godo anch'io di più adesso dopo.
7: Dario, guarda, veramente mi fa incazzare che già c'ho per capello. Quindi non so se hai notato.
0: La tensione si taglia col coltello.
1: Sì, sì.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Music and Cars. Music and Cars. Presenta il momento. Braccio fuori dal finestrino.

0: finestrino oggi devo dire molto pettinato.
1: Vero?
0: Bellissimo, questo è proprio uno di quei dischi dell'house italiana che ha spopolato nel mondo.
1: 2000 spaccato.
0: Esatto, e divenne anche numero uno in Inghilterra. Spiller con Sophie Ellis Bextor, che poi fu lanciata proprio da questo disco per la sua carriera. Chiude la puntata di oggi di 105 Music and Cars di questo lunedì. Allora, io devo scusarmi. Devo approfittare di questi secondi prima dei saluti finali per scusarmi. Sì, no, devo scusarmi con gli ascoltatori per il mio scatto di ira, di rabbia di prima. Non succederà mai più perché domani il gioco non si fa. Mi dispiace molto, quindi non ci sarà modo di ripetermi. Detto questo, grazie mille,
1: non
0: Dario.
1: Non fare così, dai.
0: Grazie Nicolani.
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori che mi hanno accolto bene, bene, bene.
0: Molto bene. Grazie mille Antonio Pivati per la regia.
2: Ciao grandi.
0: Grazie alla Pinnetta, grazie alla zia. Speriamo domani di ritrovarla per avere i suoi gnomi nasuti,
1: dai,
0: che mi portano bene.
1: Dai.
0: Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars.
0: Da Senigallia adesso, Paolina Martin,
1: ciao ragazzi.
0: E anche Linda Pani.

0: La tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Hey! 105.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Gas Up Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
1: Ave, pizza croccantis.
2: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
3: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
3: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
2: Arriva subito.
4: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
6: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
18: Внимание, внимание! 22 to Kelly.

0: davanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105. 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano. Ma un Are You Gonna Be My Girl per partire a bomba questa giornata? Me la fai sentire? Ciao Federico Dagliese.
2: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!

0: cocco bello, cocco.
1: Avanti, avanti, ci posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer.
3: E dalle 7.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105. 105.
4: Trascorre 3 anni su una palma di 20 metri. Cazzo, sono io questo. Ma Boris, ma dove le trovi queste notizie? Cosa fa un cristiano su una palma di 20 metri? Ma non 6 mesi, non 1 mese, 3 anni.
5: Gilbert Sanchez è lui, l'uomo che è salito sulla palma e ha voluto vivere questi 3 anni, diciamo, in cima alla natura. Era,
4: vedi?
5: Lui era salito lì in seguito a una lite.
4: Esatto, io lo dico, ma lui l'ha fatto.
5: Ha scelto l'albero più elevato. Per 3 anni ha mangiato e bevuto solo ciò che la madre gli portava quotidianamente.
4: Oh,
5: usando
4: vero.
5: Una corda improvvisata.
6: E i bisogni come li faceva? Scusate.
4: E niente, li lasciava col cestino, li calava col cestino.
7: No, come gli uccelli, infatti.
4: Poi glielo svuotavano e lui ritirava.
5: No, il problema è che la madre, Winifrida Sanchez,
4: sì,
5: ha provato più volte a convincerlo. Dai, scendi giù, dai, vieni giù, non c'è più pericolo, stai tranquillo. È diventata poi una notizia per tutti, perché è andata di giornale in giornale, di telegiornale in telegiornale. Sono arrivate le autorità locali con la motosega.
4: No, no, veramente, hanno segato la palma.
5: L'operazione è stata più difficile del previsto.
4: Comunque dai, si è concluso bene. Gilbert sta bene, sì.
0: È caduto di faccia.
5: Il problema è che la madre ha tagliato gli alberi dal suo giardino.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Il protagonista sei tu.
9: Giurma, qui la vera notizia è la pazienza della madre. La mia avrebbe abbattuto l'albero il secondo giorno. E vedi tu se non venivo giù. Ah, le giardiniere.
10: Va là, che se nessuno gli portava da mangiare, da bere e da fumare, visto che lui fumava sulla palma, scendeva prima.
11: Ciao Marco, ma guarda il lato positivo. Lui sulla palma per 3 anni, ma sai quanti soldi ha risparmiato in corrente gas?
12: Giurma, come il barone rampante, l'avete letto quel libro? Bellissimo. Stessa cosa. Ciao, Alessandra da Briosco.
11: Buongiorno Giurma, buongiorno capitano. Lì l'unico vero problema è se mentre dormiva cadeva. Altro che cadere dal letto. Dennis da Valera.
13: Ciao capitano, ma adesso questo qua sulla palma, scusa, ma se voleva stare sulla palma, ma lasciatelo sulla palma. Ma che cazzo vai con la motosega? Ma dai fastidio qualcuno sulla palma, mi fai pagare un mini affitto e sta lì.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Arrivata l'estate.
16: Solo su Radio 105.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer. Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
17: così. Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutta l'Italia. Michele da Treviso. Se per le 6:15 fai ascoltare un lento roccheggiante di Billy Idol, del grande Billy. Ciao, a colazione.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
16: Decidi tu la canzone.
2: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
16: Quando vuoi tu.
15: È arrivata l'estate.
18: Dai, andiamo al mare.
2: Solo su Radio 105. 105.

0: ristoranti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
13: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
13: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
14: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
18: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao, sono Patrizio di Ferentino. Vorrei ascoltare Through the Barricades degli Spandau Ballet. Grazie, ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Portogalli, andiamo al mare.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
3: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
4: Ci potrebbero essere dei generi musicali che potrebbero distrarci. Boris, ci confermi tutto questo?
5: Vi dico di più, vi dico che il rock al volante potrebbe essere un pericolo costante. Cambiamo il vecchio adagio, perché sono stati condotti 60 test di simulazione di guida su un campione di 20 soggetti, e hanno fatto dedurre che a livello fisiologico la media e la variabilità della frequenza cardiaca durante la guida sono superiori se l'ascolto è di musica rock. Insomma, è come se andiamo a tempo anche con l'auto, e questo può essere pericoloso.
6: Cioè, tu sei alla guida della tua auto, sali sulla tua auto, ti allacci la cintura di sicurezza, sei pronto, start, go, vedi il semaforo, 3, 2, 1, start, go.
7: Il conscio ti fa andare veloce con una musica del genere.
4: Io quando guido, per esempio, tiro giù i pantaloni, è più forte di me, metto questa musica. Come non è vero? Allora, vedi la musica come condiziona? Condiziona, a parte gli scherzi, dai, veramente, mentalmente ci condiziona. Pizza! Che genere musicale è? Chiediglielo!
8: Amici! Per voi qual è la musica ideale per viaggiare?
9: Avanti, avanti, ci posto!
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Ciao capitano, 38 anni di rappresentanza, chilometri, un'infinità. Sempre ascoltato rock.
11: Ragazzi, io adoro l'organic, music organic. È un viaggio spettacolare. Anche chill out mi piace, e voi? Ciao ragazzi, Simona da Torino.
10: Alla guida c'è una sola canzone. Eye of the Tiger, ragazzi. Eye of the Tiger. Daniela Trieste. Ciao ciao.
12: Ragazzi, ma quelli che ascoltano hardcore come me?
13: Quella sì che poppa.
14: Capitano, buongiorno. Per viaggiare, te lo dice un autista di professione, 700 km al giorno, musica country, Max da Pisa.
15: Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie-coochie.
16: Capitano, buongiorno, Daniele da Roma. Io sto in mezzo al traffico, ma mi rilasso ascoltando voi e sto mangiando rigatoni, mezzi rigatoni al sugo con le polpette. Ah, meglio di così, che musica mi dovrei mettere adesso? Lilli e il vagabondo.
17: Io faccio il rappresentante, per cui faccio tra i 40 e i 50 mila chilometri all'anno in macchina. Secondo me la musica rispecchia molto il momento che stai attraversando, quindi ci sono giorni in cui vuoi cose un po' più forti o cose un po' più soft. Però devo dire che al mattino un po' di sano rock sveglia bene, come la sera quando inizi ad avere sonno non c'è niente di meglio, per quel che mi riguarda, che gli 883 da cantare a squarciagola.
18: Ma cosa dite? La musica alla guida rilassa tutta, a me mi rilassa qualsiasi cosa, da Lucio Battisti agli Evanescence. È impossibile non rilassarsi con la musica, qualunque essa sia.
19: Cocco bello, cocco!
13: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer! Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
3: Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Manto.
3: Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Boris Manto.

0: Nell'aula del processo per il femminicidio di Pamela Genini, finita a coltellate dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano, proiettate le immagini dei suoi ultimi istanti di vita ripresi dalle bodycam degli agenti intervenuti. L'aeroporto di Bologna ha imposto limiti al carburante per gli aerei perché uno dei suoi principali fornitori non ha ricevuto il prodotto, ma anche altri scali italiani, in particolare al nord, hanno lo stesso problema. Al momento comunque voli regolari, oggi allerta caldo in tutta Italia, temperature sui 40 gradi. Lo sport calcio e chiudiamo questa sera Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer. Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ragazzi, complimenti! Di, non è che mettete su dischi Inferno, a colazione!
4: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: Big Smile Champions.
1: Michele, allora due concertisti, uno milanese e uno napoletano, si incontrano nella sala d'aste di un noto albergo. Allora fa il milanese: ieri sera ho tenuto un concerto alla Scala, appena finito di suonare, standing ovation, tutti quanti, ma quello che più mi ha fatto piacere è che il sindaco Sala è salito sul palco, mi ha stretto la mano, fa complimenti, lei ha commosso pure la Madonnina ha pianto. Allora il napoletano risponde: anche io ho tenuto un concerto ieri sera, però Vaticano. Ultima nota, standing ovation, ovazione, applausi, tutto. Ma quello che più mi ha stupito è che in fondo alla porta, all'improvviso, si è aperta la porta.

0: è uscito Gesù Cristo, è venuto diverso di me e mi ha stretto la mano. Complimenti, tu sì che canta buono, non come a chi lo strunze milanese che ha fatto chiagnere a mamma.
1: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Arriva una domanda bancaria questa mattina per il quesito di tutto esaurito. Buongiorno, non spaventatevi. Parliamo solitamente di che cosa si può fare principalmente allo sportello dei prelievi. Si possono fare i prelievi oppure con le macchine di ultima generazione anche i...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo viene segnalato un incidente tra Castel Madama e Tivoli viaggiando verso la capitale. Lungo la 14 Adriatica prudenza per una perdita di carico tra Allaccio Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. Sull'autosole si registra una coda di 4 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia a causa dei cantieri. Sempre per lavori lungo la statale 3 bis Tiberina è chiusa la corsia tra Ponte Valle Ceppi e statale 75 Centrale Umbra in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ho comprato una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: E quest'anno? Che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
14: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
20: Radio 105.
21: Proud to be different.
4: La soluzione?
3: La soluzione?
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito bancario di questa mattina vi abbiamo chiesto. Solitamente allo sportello si possono fare dei prelievi, ma anche dei versamenti. E questa è la risposta corretta.
22: Ma fa.
23: Il vincitore.
24: Hai prelevato o versato ieri pizza? Hai prelevato.
25: 20 euro prelevato.
26: 20 euro.
24: Sì, sempre, tutti i giorni, così spende poco. È intelligente, sai, come cosa.
26: Basta non andare a prelevare, così non li spendi direttamente, scusa.
25: Ma 20 euro ci stiamo.
24: Ma buongiorno amici, buongiorno, da noi, buongiorno, dalla ciurma, buongiorno pizza.
4: Ma buongiorno a te, cari Lenia, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuz Moane, Max Madia Rom.
24: Ci siamo, abbiamo già il bustone.
26: 20 euro al giorno, toglie il medico di torno, guarda come sta bene pizza.
24: Non era la mela, no.
26: È uguale.
25: È un'altra.
24: Abbiamo già la busta.
25: Ah sì?
24: Sì.
0: culo.
24: Con il nome del vincitore del quesito di questa mattina cerchiamo i vostri dischi. Buongiorno, però
4: basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale con scritto disco. Oh, buongiorno
26: disco, buongiorno.
4: Buongiorno,
24: ci sei?
26: Vieni, vieni,
4: ci sono,
24: guarda, già ne arrivano tanti, mandatene ancora, ma subito apriamo la busta. And the winner is
4: Alessandro da Follonica.
24: Da Follonica,
4: che bella.
24: Sarà in vacanza?
4: Ma certo.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Il Kung Fu, pensate che disciplina pazzesca, ha una branchia che si chiama Kung Fu Cavallo di Ferro. Allora Boris, in che cosa si tratta questo Kung Fu Cavallo di Ferro?
3: L'obiettivo è la pienezza del benessere fisico.
2: Senti, bravo Boris.
4: Picchiettandosi?
3: No, bisogna prendere un tronco di legno.
5: Alla faccia addirittura.
3: Abbastanza massiccio, stiamo parlando di circa 2 metri di lunghezza per circa 40 kg di peso. Lo si appende, chiaramente con delle catene robuste, e mantenendolo in orizzontale bisogna farlo oscillare tipo ariete, non so se avete presente, no?
4: Sì, certo.
3: Solo che il tronco di ferro colpisce il basso ventre della persona che pratica il Kung Fu Cavallo di Ferro. Abbiamo uno dei più grandi esponenti mondiali ancora in vita, si chiama Wang Liutai, 65 anni,
2: un maestro. Un maestro, Boris, diciamolo, un maestro.
3: Liutai ha fatto di tutto per evitare che questa pratica venisse dimenticata, perché si rischiava che finisse nel dimenticatoio. Vivevano, pensate, i primi che se ne occupavano nel villaggio di Juntun, alla periferia antica di Luoyang. Sono i nomi dei posti. E
2: certo,
3: ad ogni modo
2: Boris
3: loro erano i veri e propri custodi di quello che noi maccheronicamente in Italia chiamiamo tafazzismo.
2: Ma certo.
3: Invece è una pratica che secondo lui aiuta a vivere, perché ti prepara la vita.
2: Pensa, ognuno di noi lo fa questa pratica del Kung Fu del Cavallo di Ferro, da quanto ci fracassano e neanche lo sappiamo. Ora lo sapete, anche voi ogni giorno fate il Kung Fu Cavallo di Ferro.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Il protagonista sei tu.
7: Ragazzi, sono andato a cercare su internet perché non ci credevo. Esiste davvero il Kung Fu Cavallo di Ferro? Madonna, che dolore, ragazzi! Qui non è libidine! Doppia libidine! Coi fiocchi! Ciao da Simone Dazzi!
8: Capitano, scopro ora di aver praticato per una vita la variante di questa disciplina. Vale anche la suocera attaccata ai maroni? Saremo sui 55 kg. Ciao Davidone!
9: Capitano, scusa. Ma perché questo si deve prendere a martellate il birillo? Ma perché? Cosa succede al mondo? Max Milano.
10: Beh, capitano, io faccio karate e nella nostra disciplina c'è il Kibadachi, che è la posizione del cavaliere di ferro, perché sei messo come se fossi un fantino a cavallo di un in sella a un cavallo.
11: Ciao Marco, ciao Ciurma, questi sono pazzi. Kung Fu Cavallo di Ferro, si danno delle picchiettate nei maroni impressionanti, mi veniva da piangere solo a guardarli. Buona giornata.
12: Capitano, io l'ho battuto quello lì. Tutte le sere prima di tornare a casa, io faccio il fabbro, c'ho il maglio quello per battere il ferro, con la mazzetta quella da 5 kg. Io metto le mie cosine là sopra e prima di andare a casa a affrontare mia moglie me le schiaccio proprio, gli do tante di quelle martellate, così sono già a posto prima di tornare a casa. A colazione!
13: Ma come una pratica così rischia di essere persa? Una pratica del genere? Cioè, mi stai dicendo che la gente non vuol farsi prendere a troncate nei maroni? Ma non è possibile, ma dove finiremo?
9: Marco, adesso ti spiego come il maestro parlava prima di iniziare la cura. Il maestro oggi
14: buongiorno ragazzi, ma lo sapete che allora le arti marziali si dividono in arti antiche e arti moderne, ovvero il Kung Fu e il Karate.
1: Io disse Kung e Kung Fu.
4: E Dio disse Kung e Kung Fu.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
16: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
17: È arrivata l'estate.
16: Solo su Radio 105.
18: Tra poco su Radio 105.
19: Vabbè, signori, dai, siamo in festa oggi. È un lunedì di festa. Partiamo proprio alla grande questa settimana. Facciamo tanti auguri di buon compleanno alla nostra principessa! Auguri Betty!
20: A dire grazie, Betty.
18: In che senso?
20: Così in generale.
5: Ecco. Sei maggiorenne, Betty. Auguri, finalmente.
19: Intanto qualcuno ti ha beccato, in quel di Senigallia, caro Vinci, bentornato intanto tra noi.
5: È stato bello, è stato bello.
18: Sì, com'è andata?
5: Ah, benissimo, abbiamo fatto la festa a mia mamma, ci siamo divertiti. Wow. Poi ne ho approfittato, visto che comunque c'era anche 105, ho detto perché non andare a fare un giro lì nel villaggio.
19: C'è l'X-Master.
5: C'era l'X-Master, un sacco di sport, li ho provati quasi tutti. Poi la sera mega concertone, non sono andato al concertone, ma sono andato a mangiare al ristorantone.
19: Ah, che bella lui qui. A tirare la lima proprio.
21: Peccato non avere tempo per una pazza Betty.
19: C'è.
21: No, non c'è. Sì.
18: Alla fine la dico una velocissima. Al primo posto i gemelli.
19: Max, vai su.
20: Sì. Ma vediamo perché io boh.
21: Vabbè, solito ottimismo,
18: ho detto io boh.
20: Ma perché mi sento una chiavica? Però se dici che vado su va bene.
19: Ah, perché fa caldo, caldo.
18: Amore, grandi soddisfazioni in ambito professionale, hai capito?
21: Sì, stai male, però intanto soddisfazione.
20: Vabbè, sono soddisfatto, va bene.
19: Barzebetti,
18: cosa ci fanno due vespe in un caffè?
22: Due vespe in un caffè.
23: Non la so.
22: Non lo so.
18: Dai, non è difficile.
21: No. Splash.
18: No.
22: Perché?
5: Aperitivo.
18: No.
5: Aperitivo.
19: La moto, qualcosa con la moto.
18: No.
19: Cos'è? Ci arrendiamo, Betty, tutti, diccelo tu.
18: Due vispe.
5: Due vispe?
18: Vispe.
5: Che significa? Io non la capisco.
21: Perché hanno bevuto il caffè.
19: Auguri, Betty!
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
24: C'è tutto esaurito.
19: L'estate.
20: Prestate.
19: Buongiorno. Dai.
20: Buongiorno.
19: Per tutto il giorno.
20: Ci siamo già.
19: Sì. Sono le 6:56 minuti. Buongiorno amici, ma un bel buongiorno adesso. Ce lo dovete urlare in faccia voi.
20: Entro il quinto squillo. Attention.
19: È il disco buongiorno,
20: fo.
19: È il primo?
20: Ah sì.
19: Too much? No?
20: Non much.
19: Terzo.
20: No.
19: Ocio.
20: L'avevo detto.
25: Buongiorno.
19: Bravo.
20: Buongiorno. Ma ciao bel bambino, come ti chiami?
25: Sono di nuovo Davide da Genova.
19: In che senso buongiorno. Buongiorno Davide.
20: Come mai?
19: Ci siamo già sentiti, già visti, già incontrati.
25: Ci siamo già sentiti. Sì, ci siamo già sentiti.
20: Quando? Dici quando?
25: Il 5 di ottobre.
20: Allora,
19: vabbè, dai, è passato un bel po'.
20: Sì,
19: Davide,
25: sono quello.
19: Dici.
25: Non ti capisco.
20: No,
19: ma sei tu. Non è vero. Sei l'originale.
25: No, non sono quello vero. Non sono l'originale, sono la copia.
19: Davide, sei un fake.
25: Sono un fake, sì.
19: Ma ce lo fai anche se sei il fake?
25: Ma poi l'altra volta quando l'ho fatto mi hanno detto di tutto.
20: Bravo, allora oddio.
25: Non ti capisco, cazzo.
19: Oh, mamma mia, Davide. Beh, insomma, allora ben ritrovato. Da noi. Come stai?
20: Lascia stare.
19: C'eravamo lasciati che non capivi, mo capisci?
25: Sì, tutto.
19: Bravo!
20: Grande! E che disco hai scelto, a chi lo dedichi?
25: Ma in generale, mi piace, quindi okay. In generale.
19: Sì.
20: E qual è?
25: Vertigo degli U2.
19: Bellissima. Davide, ci risentiamo tra qualche mese allora.
2: Sì, ottobre.
25: Sì,
2: ottobre.
25: Sì, va bene, va bene. Sono
19: facciamo
25: qua.
19: Così, che sentiamo, ci sentiamo sempre. Ottobre sì. A luglio.
3: Buongiorno, okay. Buongiorno.
19: Ciao, bello.
2: Ciao, buongiorno.
6: Per tutto il giorno.
2: Per tutto il giorno.
19: Ma tu capisci?
2: Io no, capisco.
19: Non ti capisco.
2: Che
25: non ti capisco, cazzo.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Perché?
1: Non lo so.
2: Ma Radio 105, sì. Cara Betty, sono le 7:02. Sasa, auguri Betty.
3: Auguri.
4: Grazie, che gentile.
1: Ma hai festeggiato ieri sera?
4: Sì, certo. Un pochino sì.
1: Un pochino.
3: Hai bevuto poco.
4: Poco.
2: Tutto esaurito.
1: Ma con chi hai festeggiato?
4: Con la mia sorellina. Il mio nipotino.
1: Che bello. E con gli amici quando?
4: Sabato.
2: Certo.
4: Vedi che pizza lo sta.
2: Certo.
3: E non le viti mai, ma lo sa.
1: Attenzione, festa sullo yacht in mezzo al mare.
4: Non è vero.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eccoli qui, la ciurma di tutto esaurito. The day after. Il giorno dopo.
1: Il martedì.
2: Martedì, 7-4 minuti, noi ci siamo. E voi pure, leggiamo già i vostri messaggi. Tipo Virgi da Collegno dice: buongiorno ciurma, ormai peggio delle zucchine grigliate sulla piastra, ma teniamo duro. Buon lavoro a te
1: amore.
2: Come stiamo a caldo questa mattina? Si può fare questa domanda o è out?
3: È out.
2: Come,
3: dai,
2: siamo? Come stiamo a caldo? Allora, io vi posso dire che
1: sì,
2: questa notte io ho riposato abbastanza
3: bene,
2: ho trovato la quadra finalmente.
1: Cioè?
2: Magari siamo arrivati a fine stagione,
1: sì,
2: l'ho trovata adesso, ma
1: dici,
2: meglio tardi che mai. No, niente, banalmente tengo un po' di aria condizionata accesa, ma in un'altra stanza, tutte le porte aperte,
3: certo,
2: corridoio, l'aria arriva facendola partire qualche ora prima, ovviamente. Quindi non ce l'ho addosso, ma rinfresca bene e si dorme.
4: Io ho sempre fatto così, Lenia, così
3: tutti
4: devi fare.
2: Così,
4: metti il timer e tipo a un certo orario la fai spegnere.
2: Bravo, esatto.
3: E poi sudi, no? Dopo non sudi, non ti trovi tutto
4: ma
3: bene.
4: Ma dopo dormi, non ti
2: vabbè, ho capito, poi stai dormendo, magari non ti accorgi. L'ho trovato adesso.
4: Alle 2 la spegni
2: .
4: E quando ti svegli alle 5.
2: Sì?
4: 1:15.
2: Sei ancora bello fresco, diciamo. Sì.
1: Ma scusate, ma mettere sleep no?
5: Cosa vuoi?
2: Quella funzione lì, praticamente.
1: Ma no, dico, anche in camera non fa così.
4: Ma
1: non si sente forte.
2: Sleep, nel senso, la funzione sleep, perché pizza sleep pensava magari.
3: Quella
2: silenziosa.
3: Quella che non fa rumore, capito?
5: Qual è?
3: Non ce l'hai tu?
5: Cosa?
3: E tu hai direttamente l'omino che ti sventola.
5: Sì, certo.
3: I piedi del letto.
2: Pizza, non ce l'hai la funzione sleep?
5: Ma che funzione sleep? Sleep? Io c'ho il ventaglio lì, il ventilatore.
2: Le pale che girano
4: le pale.
5: Lo sleep, ma quanto ne sapete.
2: No, stamattina mi ha detto: devo approfittare delle offerte di una certa catena, che tra l'altro pubblicizziamo anche noi su 105, che fa delle offerte
4: molto
2: particolari per andare a comprare il nuovo ventilatore da parete.
5: Cos'è?
2: Ma cos'è il ventilatore da parete? Non lo conosco.
5: È spettacolare, spero che non ce ne sono più. Mi dispiace. Non
2: ma
5: c'è
2: non sono le pale?
5: No, non sono le pale.
4: La parete,
5: no,
4: quella
5: lì è da soffitto. No.
3: E da parete come funziona?
2: E come funziona?
5: A mettere la parete.
3: E funziona tipo, cioè, appeso come se fosse una televisione o un quadro?
2: Ma è piatto?
5: È piatto, sì, senza tubo, non devi fare buchi, non devi fare niente.
2: Ma che figata, ma lo voglio tutte le pareti con quel coso.
4: È un ventilatore normale da appendere, non è che c'è niente di diverso.
1: Però un po' più moderno, perché io l'ho visto in giro.
4: Sì.
1: In vari negozi, sì. Non è proprio il classico ventilatore.
4: Insomma, gira aria con quel coso.
5: Sì, sì, gira,
4: fa
5: gira
4: quello che fanno gli altri ventilatori. Cosa cambia?
1: E lei è bello, vallo a vedere.
2: Oggi andiamo insieme.
5: Oggi andiamo insieme, tanto non li troviamo.
4: Lo paghi 30-50 euro in più per niente.
1: Tu non capisci la bellezza delle cose.
2: Va buono. Tanto Alve ci scrive: mi c'ha una biosfera climatica che copre la villa e quindi potrebbe anche far nevicare. Tutto è possibile ormai a casa. Mi aspetto qualsiasi cosa. Piuttosto, amici, cosa ci facevi sveglio a mezzanotte e mezza? Mi hai mandato un WhatsApp a mezzanotte e mezza, non so se te lo ricordi.
1: Cosa vi scrivete a quell'ora voi due?
3: Certe foto, devi capire.
1: Ma veramente?
2: Ma quali foto?
3: Messaggio,
2: sia chiaro che io ho letto questa mattina alle 6:30,
5: sì,
2: perché io a mezzanotte e mezza stavo già nel mondo dei sogni.
3: Ero
2: da
3: nel pieno delle attività. Sì, stavo iniziando a lavorare.
1: Ma il contenuto io voglio sapere.
5: Lascia stare, Betty.
3: Il contenuto lo farei dire alla nostra Elena.
2: È pubblico, si può dire pubblicamente?
5: Vabbè, ci sa,
1: ma cosa è zozza?
2: No, ma che zozza, Betty? Ma secondo te?
4: Ma
2: io e Michi parliamo di lavoro.
3: Si parla di lavoro,
2: di affari, di business.
3: Si fatturava a mezzanotte e mezza.
1: Bravi,
3: si fatturava.
1: Ragazzi.
2: Mi ha scritto: a mezzanotte e mezza pagata.
3: Saldo effettuato.
2: Ma perché a quell'ora?
3: Perché ero sveglio, stavo facendo quei lavori lì e quindi è partito un saldo. Ho detto: mi manca la Baccaro, aspetta un attimo. Via. Saldo effettuato.
2: Va bene, dai. Allora, attenzione amici, che se dovete prendere dei voli quest'estate ci potrebbero essere dei problemi. Ne avevamo già parlato, se ricordate, in tempi non sospetti. Adesso arrivano delle conferme. Per esempio, all'aeroporto di Bologna limitano il carburante, ma a rischio anche altri scali nel nord Italia. Quindi andiamo subito da Boris per capire che cosa stia accadendo.
0: Buongiorno, Serena giornata, Ilenia. Buongiorno, ciurma. C'è una limitazione della fornitura di carburante all'aeroporto di Bologna per effetto di un ritardo del fornitore. Cioè il fornitore non ha portato tutto il cherosene, giusto per intenderci, che sarebbe stato previsto. E dunque
2: ma in che senso, scusa Boris, cioè, ma che fare naturalmente con lo stretto di Hormuz?
0: Guarda, banalmente guerra. Potrebbe anche essere un normale ritardo. C'è chi invece addebita la situazione al problematiche sullo stretto di Hormuz che si trascinano da tempo e che nelle ultime 72 ore sono riesplose prepotentemente. E il fornitore Airbip non ha ricevuto il prodotto previsto.
2: Airbip si chiama?
0: BP per la verità.
2: BP.
0: Okay. Non ha ricevuto il prodotto e quindi lo scalo di Bologna ha dovuto adeguarsi cercando di ridistribuire il carburante. Attenzione, al momento non ci sono problemi sui voli. I voli sono regolari. Il problema è che, stante anche la situazione internazionale, e siamo a luglio oramai, potrebbero esserci dei disagi nelle prossime settimane, quantomeno nella limitazione del carburante. Cioè, mentre prima veniva dato, per dire, facciamo il pieno a tutti, ora no. A seconda delle tratte e ovviamente delle misure di sicurezza previste.
5: Certo.
0: Non ti fanno viaggiare certo in riserva, almeno lo speriamo. Dobbiamo capirlo. Intanto sul fronte internazionale la situazione è molto molto complicata, nel senso che il presidente Donald Trump questa notte ha inviato al Congresso il documento in cui annuncia ufficialmente la riapertura della guerra. Quindi questo significa che la risoluzione del problema a stretto giro non è immediata. Ovviamente il presidente si preoccupa di portare i giornalisti sul banco dell'accusa perché hanno rivelato documenti, ma non si preoccupa del fatto che in questo momento il mondo intero è alle prese con la riproposizione di un conflitto le cui conseguenze sono riscontrabili materialmente nelle nostre tasche. Per non parlare poi, al di là delle ragioni dell'uno o dell'altro, sulle vite umane e su quello che succede negli equilibri internazionali.
2: Mamma mia. Vedi, a questo proposito Massimo ti scrive: Boris, ma quando scende il prezzo della benzina?
5: Mai.
0: Di questo passo non scenderà. Spiace dirlo, ma è la diretta conseguenza delle scelte del presidente americano. Lo abbiamo sempre detto, quale che sia il presidente americano, le loro scelte impattano sulla nostra vita inevitabilmente. Riprendere il conflitto significa che, se prima avremmo visto una discesa lenta tra ottobre e novembre, ora ovviamente non abbiamo una stima perché non sappiamo quando finirà il conflitto, e l'Iran minaccia il regime il cui atteggiamento nei confronti delle persone, soprattutto delle donne, è a dir poco ignobile, quindi non va giustificato chiaramente l'Iran, ma semplicemente lui minaccia di fare marcia indietro sul memorandum di pace. Di questo passo non c'è una risoluzione in via breve del conflitto.
5: Certo.
2: Allora, ci chiedono anche, Boris, questa è un po' la domanda delle domande. Insomma, in questi giorni quanto durerà la terza ondata di caldo?
0: Lì non c'entra Donald Trump, almeno questo, ma durerà almeno fino a domani, con temperature molto elevate, punte di 41-42 gradi, si toccheranno nell'entroterra, in Sicilia e in Sardegna. Attenzione poi, perché questa terza ondata di caldo si potrebbe interrompere, come spesso vi diciamo, con temporali improvvisi e violenti. Nelle zone interne delle isole sono previsti 43 gradi, parliamo di Sicilia.
2: Aiuto,
3: 43 gradi.
0: Sì, parliamo di Sicilia e Sardegna. E attenzione, perché la prossima settimana dovrebbe far meno caldo, ma l'ondata di calore sarà comunque lunga. Questo trend, molti si chiedono, sarà confermato anche nel mese di agosto? Diciamo che non si intravede una rottura, almeno fino alla fine di questo mese. Sarà costante il caldo per tutto luglio. Ci sono previsioni stagionali fatte da diversi esperti, secondo cui il gran caldo a giugno significa una fine anticipata dell'estate, oppure un settembre comunque particolarmente afoso. Queste previsioni sono basate ovviamente su dati. Le ondate di calore le avremo però certamente, ve lo possiamo mettere per iscritto, anche nel mese di agosto. Adesso invece dobbiamo fare conto fino al 20 luglio di boccheggiare.
2: Boccheggiamo. Pizza, qualcuno ce l'ha quel ventilatore lì che tu non sei riuscito a trovare?
5: Bravi.
2: Dicono che funziona, che però costicchi.
5: Non ci credo.
0: Posso permettermi, vi sentivo parlare prima. Probabilmente meglio ancora di quello a parete, che fa un po' agì. Perché comunque il tipico ventilatore a pale, voglio dire. dipende.
2: Sì, qual è la novità di quest'anno?
0: È il ventilatore wireless.
3: Ah, wireless.
0: Che mi sento di dire possa, poi dipende dalle marche ovviamente, ma possa funzionare molto bene.
1: Ma anche ce l'hai tu?
5: No, mica ce l'ha.
2: Ma cos'è, la torretta che poi ti sposti? No,
0: no, no, perché adesso la fanno senza filo. Esatto, adesso la fanno tipo soundbar.
2: Ma io ci vado in giro con quella allora. Cioè, ce le rotelle. Uno non può camminare con la torretta sotto braccio.
4: È come la Flebo in ospedale.
2: Bravo,
4: ci attacchi il ventilatore.
2: Quel concetto lì.
3: Comodo,
5: scusa, scusa Boris, la mia ignoranza, lo sai. Cos'è soundbar?
2: Allora, c'ha ragione, spiega.
0: Chiedo barra, scusa, mi spiego meglio. Il ventilatore wireless è
2: senza filo.
0: Senza fili, esatto.
3: Come avessi una cassa portatile.
0: Come se tu avessi la soundbar, è quella cassa che amplifica il suono di un film o di una telenovela che tu vedi il pomeriggio su Rete 4.
5: Per esempio, quelle turche.
0: Esatto, quelle turche su Canale 5. Beh, stanno avendo, tra l'altro,
1: gli fai venire voglia così.
0: Grandissimo successo. E lo puoi installare sia a muro, se ritieni, oppure poggiarlo a seconda della stanza portando.
2: Ma,
0: e poi lo ricarichi.
5: Sì, ho capito. Con la spinetta lì.
2: Capito? USB. Quindi se è piccolina, magari ha anche una, come si dice?
3: Una maniglia.
2: E tu te lo porti in giro.
5: E si dice soundbar.
2: Soundbar è la cosa del suono.
0: Ho fatto solo un esempio. La soundbar senza fili, tu la avvicini al televisore e la poggi dove vuoi. Stessa cosa per il ventilatore wireless, che addirittura qualcuno porta in cucina per cucinare senza avvertire il calore del fuoco. Di solito l'aria condizionata in cucina non ce l'hanno tutti.
3: No.
0: Non tutti possono permettersi.
1: Come l'ha chiesto? Hai sentito?
2: Mice, no.
1: Che schifoso.
2: Mice, scusami, tu quanti split hai? Ne avrai 50 come minimo in tutta casa.
3: Non ho lo split.
2: Vabbè, quante griglie hai?
3: Ho il canalizzato. Due
4: griglie.
3: C'è una macchina nascosta nel controsoffitto. Sì, vabbè,
2: sì, però non hai il ventilatore da collo, che invece ha Marco dall'Andriano. Bravo Marco!
3: Il ventilatore da collo.
0: Il grande must dell'estate 2026.
1: L'ho visto. Anche tu, Ilenia, vero, su Instagram?
2: Guarda, allora, l'ho visto, ma se non ricordo male, ne abbiamo già parlato lo scorso anno, perché è un trend, una tendenza che gira già da qualche estate. Poi probabilmente quest'anno sarà stato perfezionato, immagino, sia più performante.
0: È ergonomico adesso quest'anno, mentre prima te lo poggiavi davanti.
1: Adesso lo metti dietro.
4: Ma non lo appoggi dietro, Betty, fai altro.
5: Una bambina.
1: Scusa Boris.
2: No, dai, Boris, non ti offendere, vai avanti. Dove lo metti? Al collo,
3: è un po' egoista come soluzione, no?
5: Perché?
3: Perché abbassa la temperatura sulla chi la indossa. Cioè, se siete in quattro in casa dovete avere quattro ventilatori.
0: In realtà non è fatto per la casa, ma è fatto per l'esterno.
3: Ci va in giro?
0: Sì, se è portatile in giro, diciamo. E tu lo appoggi al collo adesso lo puoi addirittura regolare a seconda del tuo collo.
5: Sì.
0: Senza che ti dia il fastidio che ti tocchi all'altezza dell'epidermide, però ti spara due tipi di aria, sia a destra che a sinistra, portando fresco da sotto al collo fin su alla tempia.
1: Adesso avete visto i ghiaccini da collo?
5: Sì, c'è tutto.
1: Quelli secondo me sì.
5: Sì, le ghiaccine, quelle del frigo.
2: Veramente, delle borse.
5: Delle borse frigo. Sì.
1: Ma dicono che faccia tanto fresco,
5: Sì, certo.
0: Sì, beh, c'è anche la cervicale.
2: Infatti, lo so per dire, se soffri di cervicale vai in ospedale, perché se tanto mi dà. Comunque siamo impazzendo.
1: Però sai che fresco, vai in ospedale, però.
3: Sereno,
2: stiamo impazzendo comunque. Cioè, stiamo morendo e ci stiamo ingegnando per trovare tutti i rimedi più assurdi. Vedi, Massimo dice: io ce l'ho piccolino per la spiaggia. Il problema è la batteria, perché naturalmente tu lo devi ricaricare essendo wireless. Se è piccolino, settandomi da tanto, non ha molta autonomia. Poi ci sono sempre i ventilatorini, quelli girano ormai da diversi anni.
3: Quelli che tieni per mano?
2: Sì, quelli che tieni in mano.
5: Ragazzi,
2: comunque qualcosa fanno.
5: La miglior cosa è il ventaglio,
2: old school. Chi è, Betty? Suonavi?
1: Sì, guarda, ce l'ha con te, credo. Senti,
2: vai.
6: lasciare aperto le porte di dove è in funzione uno split fa rovinare l'impianto.
3: Diglielo.
6: Ogni stanza deve avere in funzione il suo split e non uno solo per una per, esatto. Cioè per due o tre stanze. Lo rovina. Poi si arrangiasse quella come fa, non lo so, però non funziona bene.
3: Quella saresti tu.
1: Che ti devi arrangiare?
2: Arrangiarsi quella, dai Nemo. Amico mio, io questa soluzione ho trovato che mi fa stare bene, che te devo dire?
1: Si è arrabbiato anche.
2: Si è arrabbiato. No, ma io non lo voglio far arrabbiare, non dico più niente, no? Sto zitta. Allora, andiamo dal nostro bagnino, dai, si va a Verona, raggiungiamo Mimmo, vediamo Mimmo. Lui come se la cava con il caldo. Mimmo!
3: Buongiorno!
4: È caduta la linea, si vede che col caldo si è sciolto il telefono.
5: No!
4: Adesso lo richiamiamo.
5: O se no, guarda, visto e considerato che festeggiamo il compleanno della Betty, possiamo farlo scegliere alla Betty.
1: Che bella cosa!
4: Basta che non racconto una barzelletta, può fare quello che vuole.
2: Betty, oggi puoi scegliere. Quindi.
4: No, abbiamo Mimmo, abbiamo
2: Mimmoccio, Mimmoccio. Dopo nella tua agenda. Nella tua agenda puoi scegliere se un disco o una barzelletta.
1: Tutti e due no.
2: Mimmo! Recuperato, buongiorno!
3: Ciao Mimmo!
5: Ciao Mimmo!
7: Tutti turma, ciao!
2: Ciao, buongiorno, ciao. Ci senti?
7: Sì, vi sento.
2: Senti, allora, intanto ti chiediamo come va a caldo, come stai a caldo, quali sono i tuoi rimedi?
7: Tanto caldo.
2: Tanto caldo anche a Verona, sì. Possiamo immaginare.
7: Sì, oggi è popoloso per fortuna, quindi...
3: Si respira.
2: Ma tu dormi con l'aria condizionata? Fai...
7: Condizionatore io.
2: Ti sentiamo malissimo, sì. Purtroppo Mimmo ci vai e ci viene.
3: Al condizionatore.
7: Ho il ventilatore. A casa, io non ho l'aria condizionata.
5: Grande uomo.
2: Hai quella parete?
7: No, che parete, la torretta normale.
2: Ma la torretta normale, che poi alla fine le cose sono migliori. Il tempo, diglielo, pizza. Sono le migliori. Senti Mimmo, stiamo leggendo. Hai fatto le promesse di matrimonio.
7: Ma
2: in che senso?
7: Abbiamo fatto le promesse in comune a Verona, perché il 2 settembre mi sposo.
2: Ma come che si bello, ce lo dici così, auguri ragazzi.
3: La principessa,
7: Io e Michela.
2: Il 2 di settembre. Dove vi sposate,
7: sì,
2: Mimmo? A Verona?
7: Dovete venire. No, a Messina, perché lei è siciliana. Dovete venire giù a Messina.
4: Ma certo. È incomodo, è una passeggiata.
2: È facile raggiungervi a Messina.
4: Ma che ci vuole, scusa.
2: Ma che bello. Mimmo, ma quindi i tuoi parenti, immagino stiano a Verona, si spostano tutti in batteria.
7: I miei parenti sono in Liguria e in Puglia.
2: Mamma mia, ce li avete sparsi per tutta Italia.
7: Un bel casino sto matrimonio, però sarà molto divertente, perché sarà tema Harry Potter.
5: Harry Potter, che bellissimo. Bello. E gli fai la magia.
4: Non ce l'hai la bacchetta.
7: Facciamo le magie, pizza. Vuoi venire a fare le magie? Vuoi venire?
5: Certo, Mimmo, sarò il primo.
2: Mimmo va che le fa già tutti i giorni lui. Ma quindi
7: fate voi le magie con per noi, le fate voi.
5: Grazie, grazie.
2: Troppo buono.
4: E quindi chi le porta? Il gufo? Chi le porta?
7: Lo porta lo snaso. Non so se conoscete lo snaso, gli animali fantastici.
2: Mimmo, che meraviglia, ma che matrimonio originale. Immagino tu sia Harry Potter.
7: No, io sono un tasso rosso. La mia Michela è un Grifondoro.
2: No, fantastico. Ma Mimmo, ma ci mandate delle foto, se ne avete voglia, naturalmente, a settembre.
7: Dove mi mando i messaggi, li vedete le foto?
2: Sì, assolutamente.
7: Perfetto,
2: foto, video,
7: allora
2: tutto.
7: Vi manderò un po' di foto. Però mi chiamate se volete il 2 settembre. Tanto mi sposo il pomeriggio.
2: Guarda, ce lo segniamo. Pizza, segnalo.
5: Sì,
2: noi abbiamo la nostra.
4: Matrimonio Harry Potter.
2: La nostra agenda, esatto.
5: 2 settembre, Mimmo.
2: Mimmuzzo. Allora, tanti auguri, naturalmente da noi. Poi ci risentiamo, promesso a settembre. Intanto, che canzone vuoi dedicare? Immaginiamo alla tua Michela.
7: No, questa dedica invece è per mia mamma, perché non c'è più, perché ci potrebbe essere matrimonio.
5: Amore.
2: Ok. E vuoi annunciarla tu, Mimmo?
7: Non c'è.
2: La facciamo partire.
7: Ma conosci il senso.
2: Mimmo, ti abbracciamo fortissimo.
5: Ciao.
2: L'abbraccio più forte che abbiamo per te.
8: Dai, che ci parte.

0: Questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Oh, meno male che è tardi oggi.
11: Non è vero.
10: No.
11: Uffa.
12: Tanti auguri a Mimmo, ragazzi.
10: Dai, auguri
13: tanti,
10: Mimmo,
13: tanti messaggi, sì, più che altro per lui. Auguri a Mimmo, sì, mi ha emozionato. E un abbraccio grande da Katie. Ciao,
10: auguri,
13: Katie.
10: Auguri.

0: Anzi, perdonaci se ieri non te l'abbiamo dato, arriverà tardi, ma arriva. Sì? Ed è il gilet rinfrescante. Bellissimo, ci è arrivata una foto. È qualcosa, ragazzi, di eccezionale.
1: In Corea sta spopolando.
2: Perché pensano tutti in Corea sotto le ascelle. Con quello va.
3: Ti fa andare in Corea, no?
1: Coreano.
4: E io sono la Bettina. Ma buongiorno, bella Betty, e tanti auguri. Che giorno
3: grazie.
4: È?
3: Oggi è martedì 14 luglio 2026.
1: Oh, già il 14.
3: Si festeggia San Camillo, patrono degli ospedali, degli infermieri e del personale sanitario.
0: Che salutiamo e ringraziamo tutti, e auguri Camillo.
1: Auguri Camillo.
3: Per il viaggio nel tempo, nel 1789, 237 anni fa, con la caduta della Bastiglia, ha inizio la Rivoluzione Francese. Nel 1963, invece, 63 anni fa, Calimero esordisce in TV. Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero. È la frase che accompagnava ogni spot del Carosello che aveva
5: da
3: come
5: mia mamma.
3: Amore.
5: Guarda che ti sbagli, fa. Mi nogò pulcini neri.
6: Ma se io fossi bianco mi vorresti?
5: Certamente, piccolo.
7: Che tenerezza.
3: Però... oh, sei bello.
5: Cosa c'è?
6: Non trovo la mia mamma perché sono nero.
3: Perché sono
5: nero? Non sei nero, sei solo sporco. Ma...
3: Nel 1983 invece debutta in Giappone il videogioco Mario Bros.
0: Ma dai.
3: Prodotto dalla Nintendo.
2: Dai, facciamo una partita.
3: Quanto ci abbiamo giocato, eh?
0: Sì, io non ero brava per niente, però.
2: Ragazzi, no.
1: Era bellissimo.
0: Era fantastico. L'hanno rifatto, no?
1: Sì.
3: Un sacco di volte.
1: Dobbiamo
3: sì.
1: sentirla tutta?
2: No, io sto giocando, scusate.
0: Vabbè, saremo in diretta, sarai tu.
3: E mentre Fabio gioca, nel 2016, 10 anni fa, un camion sulla folla a Nizza uccide 85 persone. L'attentato sarà rivendicato dall'ISIS. Per l'angolo musicale, nel 1990, 36 anni fa, in prima posizione della classifica di vendita italiana, ci sono Gianna Nannini e Edoardo Bennato con Un'estate italiana. Notti magiche. Che ricordi, mamma mia.
7: Rimangono ricordi.
8: Sotto il cielo.
3: Bello però. I segni propizi di oggi sono Bilancia. Irresistibili, oggi potrete usare il vostro fascino per ottenere qualunque cosa.
7: Capito, Boris.
3: Ma anche Sagittario. Energici e frizzanti grazie a una bella sorpresa ricevuta. Invece il segno nefasto è la Vergine. Spossati dalle richieste insistenti di un parente. E chiudo con il proverbio.
7: Sì.
3: Tira, tira,
7: no.
3: Ma intanto non si spezza. Una vera amicizia deve essere sempre all'altezza.
0: Cioè?
3: Che significa che i veri amici, anche se messi alla prova, mantengono sempre la loro lealtà.
1: Giusto, brava.
0: Brava, Betty.
3: Amici,
0: non abbiamo
3: amici.
0: Tempo per Barzelletta.
3: No,
2: direi
3: tempo.
2: Di no.
7: No.
3: Ma
7: no,
3: tu no.
7: Grazie, Betty.
3: Ma perché?
0: Sì, lo so. Betty, io ci ho provato, ma abbiamo dei brutti caratteri.
2: Abbiamo 8 minuti di pubblicità.
0: Vabbè, dai. Allora, le so tutte, le sai questa mattina, pizza o hai bisogno di noi?
7: No, ho bisogno proprio di voi, cari amici e amiche, attenzione!
1: Sì?
7: 44 gatti orizzontale! Canta che fastidio!
0: Vabbè, dai, ma questo è facilissimo,
7: facile.
0: Però...
7: non me la ricordo.
0: Lo sanno tutti. 44 gatti orizzontale, amici, aiutate pizza, canta che fastidio!
1: Uno, dito nella piaga. Due, dito nel buchino. 3, dito nel nasino.
0: Dito nella piaga, dito nel buchino, dito nel nasino. Qual è la risposta corretta? La sai? O pensi di saperla?
7: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
2: Ma come fai a cantare col dito nel nasino?
0: Infatti è difficile.
8: Ma tu lo sai?
9: Sì, sì, io lo
10: sì,
9: so.
10: Sì, lo so.
11: Le so tutte.
12: Le so tutte!
11: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer, la tua estate con noi.
1: E questo è quello che ho bisogno.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: E la vostra vita sarà sempre una vacanza.
3: Amici, ma quanto è bello quando entri in casa, in ufficio e trovi l'aria condizionata. Quel frescolino che ti dà subito il buon umore e fa diventare ogni cosa più facile. Come scegliere di cambiare operatore telefonico e passare a O-Mobile. L'operatore conveniente, semplice e vicino, senza sorprese. Infatti, per passare ad O basta andare sul sito. L'estate è la stagione migliore, perché l'estate non si misura in giorni, ma in momenti felici. E passare a O-Mobile è uno di questi. Passa a O! Vai su omobile.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Motori, adrenalina, elettrobits. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?

0: Ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
1: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
0: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
4: Fonseca. Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne. Mi manchi ma
5: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Tu lo sai?
7: Sì, e non le sai?
8: Le so tutte.
7: Ma loro sì, le sanno tutte. Allora, attenzione amici, anche questa mattina ben ritrovati. Intanto, tutto esaurito, il mio programma preferito insieme alla ciurma. Stiamo dando una mano al nostro Piripizza a fare il suo cruciverbone dell'estate.
9: 44 gatti orizzontali.
7: Sì.
9: Canta. Che fastidio.
10: Dito nella piaga. Dito nel buchino.
9: Ma dai.
10: Dito nel nasino.
7: Dai, è facile. Allora, attenzione perché vi stiamo già per telefonare. Saranno 5 squilli. Potete rispondere come volete. Lo sapete anche con un pronto secco.
9: Ma la domanda tu le sai. La risposta è:
10: le so tutte.
7: Ciao. Buongiorno. Benvenuta.
10: Ciao.
7: Ma tu le sai?
11: Sì, le so tutte.
7: Amore,
9: che brava.
12: Che abbiamo chiamato Calimero.
7: Amore. Annabelle, sei tu?
11: Sì.
7: Ma che bel nome che hai.
11: Grazie.
7: Ma prego.
10: Quanti anni hai?
11: Ho 10 anni.
7: Hai 10 anni, Annabelle. E di dove sei?
11: Sono di provincia di Torino, a Castellamonte.
7: Annabella, e cosa fai a quest'ora? Già sveglia, sei in vacanza, no?
11: Sì, sono in vacanza e adesso mi preparo. Siamo andati per il centro estivo.
7: Vai al centro estivo, Annabella?
11: Sì.
7: E ti piace? Ti diverti?
11: Sì, molto, faccio tennis.
7: Tennis?
12: Ah, però,
7: che carina.
12: Vuoi diventare una Paolini, diciamo.
9: Meglio.
10: Brava.
7: Annabelle, ma tu la sai la risposta corretta tra dito nella piaga, dito nel buchino e dito nel nasino? Chi è che canta che fastidio?
11: Dito nella piaga.
7: Nella piaga.
9: Ma ho sentito la voce di papà.
7: C'è papà, papili, vero?
13: No, guarda che ti sbaglio.
11: Sì, c'è il papà.
7: E anche la mamma però, forse.
11: No, la mamma non c'è, al lavoro.
7: È al lavoro. E come si chiama il papà? Salutiamo anche lui.
14: Papà Alex, eccomi.
7: Ciao Alex.
14: Sono 2 anni che stiamo mandando messaggi.
9: Finalmente.
7: La pizza non ti voleva mai chiamare,
9: non
7: Alex.
9: Non è vero.
12: Perché non c'era Annabelle, eri da solo.
10: Esatto.
7: Ma senti, ma Alex, ma quanto è bella Annabelle.
9: Sì.
7: Ma è troppo simpatica, è forte.
14: Senti, grazie, siamo un po' emozionati, stiamo tremando tutti, però.
9: Ma no,
7: state tranquilli. Allora, Alex, Annabelle, più che altro rimanete concentrati,
9: sì.
7: Perché noi vogliamo mandarvi a casa con tutti i nostri regali dell'estate. Poi Pizza aggiunge anche un gadget.
9: È vero,
7: adesso
9: sì.
7: Capiamo quale. Però dovete rispondere anche alla prossima domanda, insomma, la prossima definizione del cruciverba. Qual è?
9: Attenzione, Annabelle ed Alex, 300 all'ora. Fu un grande pilota automobilistico.
7: Alex, tu segui la Formula 1?
14: Sì, abbastanza.
7: Ok, dai, allora
14: sono
7: sarà
14: super appassionato, però qualche nome lo conosco.
7: Va bene, allora sarà semplice, ascolta le tre opzioni.
10: Schumacher, Ascari, Antonelli.
7: Te le ripetiamo, dai, al volo, Alex.
10: Schumacher, Ascari, Antonelli.
14: Tre Antonelli.
7: Era Ascari. No.
10: Era Alberto Ascari.
14: Importante avervi sentiti.
12: Secondo me Annabella sapeva.
7: Pizza, però possiamo dare qualcosa ad Annabella?
9: Sì, che gliele diamo qualcosina ad Annabella.
12: Chiedo scusa.
11: Grazie mille.
7: Amore.
9: Prego, Boris.
7: Prego, Boris, sì.
13: Chiedo scusa, il capitano Marco Galli è in ascolto.
9: Ah.
13: Sta ascoltando, sì. E ha detto: a una patatina così non possiamo certo non regalare nulla. Quindi, da parte del capitano Marco Galli arrivano i gatti.
7: Grazie,
9: okay, Annabelle, contenta.
11: Grazie,
7: amore. Senti, ti auguriamo una buona giornata, Annabelle. Vuoi fare dei saluti?
11: Sì, saluto la mia mamma.
7: Sì,
11: i nonni. E tutti gli amici.
7: E tutti i tuoi amici. Alex, Annabelle, un bacio enorme da noi.
14: Grazie.
7: Buon estate.
9: Ciao.
15: No, guarda che ti sbagli.
16: Amore.
15: Lo voglio fare, sì. Ma se io fossi bianco, mi dovresti.
7: Oh, la voce di Calimero.
16: La bellezza.

0: 105 tutto esaurito, amici. Sono le 7:49 minuti. Tra poco Bismile, le vostre barzellette. Però continuate a mandarci i vostri messaggi, alcuni addirittura foto e video, sì, con tutti questi rimedi, insomma, assurdi per combattere il caldo. Io li vorrei provare tutti, sono sincera. Per esempio, Elisa da Verona dice: la mia ventolina portatile è molto evoluta, perché adesso la fanno anche col nebulizzatore, oltre 8 intensità di aria diversa.
1: Ma dai!
0: No. Stiamo parlando di quei piccoli ventilatori portatili, no?
2: Sì.
0: Sono utilissimi, per esempio, se hai un evento, non so, un matrimonio al caldo, stai tante ore al caldo.
1: Sì, ma non ti strucchi con tutto il nebulizzatore?
0: No, d'altro.
2: E comunque poi tutte quelle goccioline in giro.
3: Ma non te la devi buttare dritto in faccia, cioè.
0: Allora, Davide da Seregno utilizza il metodo di una volta delle nostre nonne e dice che la soluzione migliore è il fazzoletto bagnato appoggiato sul collo, come proprio come una volta.
2: Come quando hai la febbre, no? Che ti serve per sfebbrare.
3: Vabbè, ma scusami, tu sei a casa, riempi la vasca di ghiaccio, la riempi d'acqua, quando è caldo ti ci butti dentro, tanto rimane
0: freddo.
3: Ma
0: poi si scalda però, no?
3: No, però quanto il ghiaccio dura? La tiene fredda, durerà un'oretta. Tu ti immergi. No, non funziona. Vabbè, ho capito, allora non ti va bene niente,
0: Vabbè. Un'idea per Antonella invece, il caro e vecchio ventaglio economico, insomma, è pratico. E Cristiano da Piacenza ci scrive che ormai c'è un nuovo gioco che stanno facendo quasi tutti, è il fantacaldo.
2: In cosa consiste?
0: Spiegaci le regole, Cristiano.
3: Io compro lo scirocco a due.
2: Vogliamo giocare?
0: Chi è Betty?
4: Buongiorno.
0: Siamo quello lì che
4: stiamo,
0: mi dice,
4: andando
0: no,
4: al mare, ma c'è un posto, chi vuol venire? Dai, che poi a mezzogiorno mangiamo la parmigiana con la fritta. Ciao belli.
2: Ciao.
3: Capito, ma noi siamo qua a Milano, tu chissà dove sei.
0: Ce ne vediamo tutti. Allora, alzate il volume, amici, perché secondo me Big Smile è un appuntamento rinfrescante.
1: Tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la
2: 4.
3: Ciao.
5: Blush Smile 1.
6: Buongiorno esauriti.
0: Ciao.
6: Paolo da Santa Teresa, questa è la mia barzelletta. C'è Pierino americano con Pierino italiano. Pierino americano fa Pierino italiano. Tu dare a me un bullone, io fare un sommergibile. Ah, è Pierino italiano così. E tu dare a me a tua sorella e farti tutto l'equipaggio.
5: Due.
7: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
7: Gabriele da Mondavio.
0: Ciao.
7: Allora ci sono tre bambini in un parco che giocano, no? Esce il primo bambino e fa agli altri: sapete che i miei genitori fanno l'amore in francese? Chissà, dico, come fanno a fare l'amore in francese? E niente, babbo gli dice a mamma: je t'aime. Esce la seconda, la bambina: invece i miei genitori fanno l'amore in inglese. In inglese? E come fanno a fare l'amore in inglese? Niente, babbo dice a mamma: love you. Scappa Pierino, il terzo: i miei genitori invece fanno l'amore in cinese. In cinese, non ci crediamo. Come fanno? Babbo dice a mamma: to ciucciacchi.
8: Buongiorno, cosa ci fanno 8 cani in mezzo al mare?
0: Il canotto.
2: No.
3: Hai capito?
0: Estiva, dai.
9: Ciao, sì, sono Davide da Forlì, questa è la mia barzelletta. C'è Pinocchio che ha appena fatto sesso con la sua ragazza e le chiede come sia andata. Allora lei gli dice: guarda Pinocchio, non te la prendere, mi dispiace dirtelo, però mentre lo facevamo mi hai ferito tutto con le schegge. Ora Pinocchio rimane molto deluso e va da Geppetto piangendo, gli spiega il perché del suo piano. Fa: cosa posso fare? E Geppetto gli dice: guarda, te tutto quello di cui hai bisogno è solo un pezzo di carta smerigliata, la usi una volta al giorno e vedi che risolvi il problema. Tempo dopo Geppetto incontra Pinocchio e gli chiede come va con la carta smerigliata. Allora Pinocchio, hai risolto il problema con la ragazza? E Pinocchio: la ragazza? E che bisogno della ragazza?
2: Stupida.
3: Devi passarla piano,
1: ma come ride
2: questa è nuova, dai, originale.
1: Tocca a voi votare la migliore al 342 41 15 105. La 1, la 2, la 3 o la 4?
3: Se la metti insieme a quello che dice Ciucciacchia.
0: Benissimo.
1: Ma registra
0: anche
10: attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
5: Big Smile.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Una nuova birra Forst 00.
4: Assaggiala.
5: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
4: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
6: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
13: Sì, certo!
14: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
20: Ciao patatina.
21: Ciao patatina.
20: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
21: E cioè?
20: Buona, ma non fritta.
21: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
22: Fiorentini, le gallette, gli snack.
23: Da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
28: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
29: Marco, io mi emoziono.
0: emoziono nel sentirti parlare.
1: Perché un foggiano chiede il divorzio dalla moglie perché lei non lava, non stira, non cucina e non si occupa dei suoi bisogni.
2: Noi ascoltiamo Tutto Esaurito.
3: Va a finire che il giudice dà torto al marito, perché non è ammissibile, si legge nella sentenza, una situazione di sottomissione di uno a svolgere lavori di mera cura dell'ordine domestico.
4: Vabbè, l'ordine domestico, ragazzi, sei a casa, non lavori.
1: Bravo, amici, diglielo, vedi tu subito, sei maschilista.
4: Se non ha un reddito questa donna, è giusto che stia a casa e quindi aiuti cucinando, sparecchiando,
1: chi
4: lavando le pentole, pulendo.
1: Magari il reddito di cittadinanza.
4: Peggio, perché allora prende un reddito, è peggio.
1: C'è il grano, porta a casa il grano, lo danno a tutti. Lo danno.
4: E quindi può aiutare in casa, lavando la biancheria, stendendola, occupandosi dei figli.
1: Io mi dissocio da quest'ottica così maschilista. Sappia e non passi questo messaggio, lui è Micci.
5: 105 Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
11: Marco, intanto abbiamo Linda che può confermare che Micci non fa una fava.
1: Linda, lui ha mai lavato i piatti?
13: No, mai. Vero.
0: 105 Tutto Esaurito.
1: Lui si è mai rifatto il letto?
13: Quello proprio se glielo chiedo in ginocchio me lo fa, ma proprio.
25: Scusa Linda, ma al

0: siete bravi.
1: Certo, tu hai scelto l'unico che non lo fa.
2: Ragazzi, il mio uomo lo fa.
1: Tony!
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Tony.
4: Ascolta Radio 105.
5: Tutto esaurito.
2: Sani, puoi dire la verità?
1: Tu lo stai intimorendo dicendo questa frase. Allora, stai zitta tu.
3: Obiettivamente è proprio brava la dire. Oh, ragazzi, niente da dire.
6: Tony, schiavo del triangolino magico.
7: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7.
8: Tutta l'estate con te.
7: Solo su Radio 105.

0: Soul, grande Bruno Mars, il nostro
1: 105
2: Selection.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: A Radio 105 sono le 8.05 Sasakato.
4: No, allora, non è
5: Radio 105 in Milano.
4: Ma è la follia.
5: Il capitano Marco Galli presenta
4: Marchino.

0: colazione.
1: Buongiorno amici,
0: tutto esaurito, buongiorno. Un po' a Malano, un po' a Roma, ci dimentichiamo ogni tanto di lui, ma c'è il nostro gladiatore a Roma da solo. Buongiorno Max.
2: Buongiorno.
3: Ciao Super Max.
0: Come stiamo? A caldo da quelle parti, fa caldo a Roma?
2: A Roma fa caldo, qui dentro sto bene.
0: Quanti gradi?
2: Solo.
0: Ma certo, quanti gradi tieni tu Max di solito nello studio?
2: Nello studio 25.
0: Ah beh, buono. Pizzo, solo tu ci lasci a 20 gradi, stiamo morendo. Mi ha detto, sì, stanotte mia moglie ha dormito con il piumone, cioè si è coperta praticamente fino al collo, povera donna.
4: Ma sì, patatina, dai, mantiene freschi.
0: Intanto arrivano, continuano ad arrivare tutti i vostri rimedi. Tipo Fabrizio da Parabiago dice: bevo tra i 3 e i 4 litri d'acqua e cammino almeno 8 km alla sera. E dice che in questo modo lui non soffre il caldo.
2: Ah sì?
5: Bevendo l'acqua?
0: Bevendo acqua e camminando, però
5: come
0: 8
5: cammelli,
0: km
5: praticamente.
0: Forse sì, fa una scorta.
6: Beh, male non deve essere come idea.
0: No,
5: bisogna aggiungere anche delle fettine di limone, del cetriolo, delle foglie di menta per renderla un po' più fresca l'acqua.
3: Cosa?
5: Quando
3: il cetriolo?
5: La
6: bevi. Per insaporirla.
0: Buona, sì. Mi piace molto. Sì, questa è una buona idea. Sì. Anto invece d'Asola dice: metto in freezer delle bottiglie di acqua ghiacciata, poi le metto in una bacinella e ci infilo dentro i piedini. Chi è Betty?
7: Buongiorno amici.
0: Ciao
7: capitano. Io per rinfrescarmi ho un metodo infallibile. Si deve bere a piccoli sorsi durante il corso della giornata qualcosa di molto freddo. Io di solito proprio bottiglia da frigo o da freezer, se me la devo portare in giro, a piccoli sorsi, ma costantemente. Ti mantiene il corpo in una temperatura veramente ad hoc. Poi se non potete mettere il bottiglione in frigo, dovete andare in giro, piccole bottigliette d'acqua le acquistate. Oh mamma mia, sembro Quark. Ciao amici.
5: Ciao.
0: Cioè tu dici dei piccoli sorsi, dei micro sorsi. Anche questa potrebbe essere un'idea. C'è chi invece si fa il doccione, dice doccione, schiuma al mentolo.
5: Doccia.
0: E sei un leone.
5: Sì. Doccia tiepida,
0: Danilo,
5: però.
0: Danilo.
5: Mai fredda la doccia, deve essere tiepida, mi raccomando.
0: E poi ci scrivono: dovrebbero arrestare chi programma matrimoni a luglio ed agosto.
3: E le feste di divorzio che si aggiungono ora anche
6: vero,
3: a luglio ed
6: agosto. Adesso ci sono anche quelle.
0: Mamma mia, ma scusate, non è un'americanata? Non è un'americanata? Cioè tu dici che la festa di divorzio sta arrivando anche in Italia?
3: Ma dai. No, ci sono proprio i dati ufficiali.
0: Ah, veramente?
6: E che dicono?
3: Ne parlavo prima, ma Mitch non ascolta, è pagina 15 della rassegna.
5: Cosa c'entra Mitch?
3: I dati Istat registrano un calo di separazioni e matrimoni, ma... Tutto questo invece chi mantiene la separazione con buoni rapporti decide di festeggiarla tingendo una location di arancione e nasce così la festa di divorzio.
4: Ma scusa, la festeggiano tutte e due insieme, marito e moglie?
5: Ognuno per i fatti suoi.
3: Esattamente come il matrimonio, con la differenza che non c'è il bacio, che non c'è il taglio della torta.
6: C'è.
4: Prego.
6: Scusate, io ho bevuto un po'.
3: Toglierei il po'. E tutto nasce attraverso un invito. Ovviamente la festa di divorzio deve puntare a stupire. Secondo alcuni sociologi potrebbe addirittura essere positiva perché insegna la civiltà della separazione. Secondo altri è un'americanata perché se ne vanno via diverse migliaia di euro. Il budget è tra i 10, 7 fino a 18-20 mila euro.
4: Bisogna fare il bustone per gli invitati. Il bustone
0: Per pagare la causa.
3: C'è il regalo
0: divorzi,
3: che secondo alcuni, e dici bene Ilenia, serve a pagare le parcelle degli avvocati. E chi affronta questo passo spesso sceglie il momento dell'estate per poi fare il cosiddetto viaggio di nozze separati, in cui si ritorna a mettere in esposizione la merce del corpo per il ritorno non più fedeltà, ecco, all'essere single.
0: No vabbè,
5: rimango... un divorzio consensuale, i due devono stare bene.
3: Per ora si registra il 12% di feste. Possono confermarlo i Swedding planner, verrebbe da dire.
0: No, swedding planner fa ridere, però.
3: Non ci, però è una mia coniazione, non è il termine ufficiale.
0: Dovresti registrarlo.
5: Ma,
0: vabbè,
5: ma
0: non ci credo,
5: è assurdità.
4: Ma certo.
0: Così è. No, non ho capito. Fanno feste di divorzio separate, forse l'hai già detto?
5: No,
0: o
5: lui
0: insieme?
5: Ha detto insieme.
0: No,
5: insieme.
0: Ok.
3: Allora ci si ritrova.
0: Se il divorzio consensuale, si rimane in buoni rapporti, la festa è unica, insomma.
3: Al posto del celebrante c'è un avvocato che funge, diciamo, da colui che dice. Sì. Da questo momento
5: non
3: X e Y non sono più marito e moglie. Partono i festeggiamenti. Lei è vestita di arancione. Lui dovrebbe portare indosso qualcosa di arancione.
0: Perché solito... l'arancione?
3: Perché sembrerebbe essere il colore del ritorno alla solarità dopo un momento di
0: perché
3: di
0: il rosso sarebbe il colore
3: della passione
0: o della discordia, no?
3: Esatto, molto spesso può essere della rabbia il rosso. E quindi l'arancione, questo colore solare, si ritorna in vita dopo un periodo cupo, e quindi dopo che il non prete ha celebrato la separazione, si va di festeggiamenti, i trenini e poi fino al taglio della torta, dove la famosa immagine di lui e lei sulla torta, no? Sono loro separati, staccati, che si salutano, o alcuni più simpatici, lei che dà un calcetto a lui nel sedere, come dire, puoi andare via.
5: Allora, offensivi.
0: Io non vi dico che messaggi stiano arrivando, naturalmente, è una roba assolutamente inusuale, no? Per l'Italia, poi magari prenderà piede o ha già preso piede, per cui noi non vogliamo giudicare le scelte di nessuno, ci mancherebbe, però i messaggi sono lì da vedere. Intanto Massimo da Ginevra ci scrive: sarebbe più giusto che la coppia che divorzia restituisse i soldi delle buste del matrimonio.
4: Bravo!
5: Bravissimo, bravissimo. Perché se le abbiamo dati per sposarti.
0: Qualcuno dice: festa di divorzio, ci meritiamo l'estinzione immediata.
4: Ma
0: Cristiano,
4: ci sono...
0: scusami, pensa, giustamente dice: pensare che una volta il divorzio era considerato un motivo di vergogna.
4: Ma, certo. Ma ci sono anche i parenti, Boris, inviti?
3: Guarda,
4: di lei che di lui?
3: Allora, è una tradizione che sta prendendo piede lentamente nel centro Italia e nel nord. Al sud ancora non attecchisce. Sì, perché festeggiare un divorzio, insomma, però viene visto in maniera diversa. Ora non vogliamo giustificare la festa di divorzio, però qual è il concetto? Ci stiamo separando civilmente, festeggiate con noi un momento importante al pari del matrimonio, che evidentemente o è stato un errore o ci ha insegnato qualche altra cosa. I parenti non anziani vengono invitati perché di solito non reggono l'emozione della separazione. Mentre più che altro ci sono gli amici, i colleghi, e si fa festa fino a tardi con tanto di fuochi pirotecnici, dove alla fine i due neo separati si danno un bacio sulla guancia, si allontanano, si salutano, si separano.
4: Stati e paga sempre il marito.
0: E no, arrivano le buste.
4: Il mantenimento.
0: È il mantenimento. Intanto Ciccio ci scrive: non c'è taglio della torta, ma c'è il lancio della torta. Chi è Betty?
8: Ciurma, buongiorno. Sì, io non capisco. Cioè, gli italiani piangono miseria, che puzzano di fame tutto l'anno e si stracciano le vesti di dosso quando la benzina aumenta di 5 centesimi. Poi spendono 8-10 mila euro per festeggiare il divorzio. Non è che meritiamo l'estinzione. Forse dovrebbe diventare obbligatorio un servizio psichiatrico attivo 24 ore su 24. Andrea, Genova.
6: Addirittura.
5: Cioè, se uno c'ha i soldi, può farci quel cavolo che gli pare lui.
9: È sicuramente un'esperienza.
5: Cioè, non è una roba per tutti, ragazzi.
9: Vabbè, dai, una giornata.
5: Tu lo faresti? No, io non lo farei. Mai soldi.
0: No, secondo me non rientra nella nostra cultura, però, ragazzi, mai dire mai nella vita.
9: Samu, la cosa giusta.
0: Samu ci scrive: vabbè, dopo il matrimonio da singolo ho visto di tutto, ma vi ricordate, ne avevamo mica parlato anche noi.
6: C'era in onda la ragazza che si era sposata da sola, con se stessa.
0: Con tanto di festa, anche parenti, invitati, amici e quant'altro.
5: Anche il gender reveal, una volta si faceva.
0: Il reveal? La festa per rivelare il sesso del nascituro.
5: Ma quando mai si faceva? Con i palloncini?
0: Anche baby shower è una pratica, diciamo, una festa americana che è diventata ormai.
5: Però sai, quello lo fai con le tue amiche, hai capito? Magari
4: ragazzi,
5: lo facevi anche prima, ma proprio l'esplosione con il colore.
4: Vogliamo parlare delle comunioni, delle cresime che sembrano dei matrimoni?
6: Vabbè, però quello esiste da sempre, dai.
4: Sì, ma non così.
6: Ma perché ce l'hai con i bambini? bambini pizza.
4: Ma non ce l'ho perché prima o poi arriveranno sotto casa col pallone.
0: Te li butto quei confetti, hai capito?
6: Aiuto.
0: Qualcuno ci scrive: tranquilli, le stronzate in Italia prendono piede
9: subito.
0: Tu suonavi, Betty?
6: Sì.
0: Vai, vai.
10: Ragazzi, ciao. Ma se mi invitano a una festa di separazione e sono stata anche alla festa del matrimonio, io rivolgo indietro la busta.
0: La busta.
10: Ciao, a colazione.
0: Ciao.
9: Qualcuno scrive che può essere utile nei confronti dei figli per capire, insomma, che non è un lutto, ecco.
4: Certo.
9: Se si separano e rimangono.
11: Devi fare una festa.
6: Vabbè, ma quello sai, glielo devi far capire tutti i giorni.
4: Sì.
0: Penso anch'io, insomma, non serve una festa. Certo. E poi ci scrivete: invece di divorzio, posso augurare a mia moglie buon anniversario perché sono 20 anni di matrimonio. Paola, bello. Ti amo tantissimo, tuo Massimo per sempre.
6: Oh, wow. Auguri.
0: Tanti, tanti auguri. Allora, li abbiamo lasciati lì, c'è già la base. Vediamo un po' qual è la barzelletta più divertente di oggi.
4: La 1, la 2, la 3, oh, la
0: 4. Oh, la 4. Vai, Max.
2: Vado.
0: Sì?
11: Vai, fai il reveal, vai.
12: Inizializzazione sistema.
0: È maschio, è femmina. Ma erano tutti maschi oggi.
12: Sono il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
0: Computa ciò, eh?
12: Attendo, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
0: È Gabriele.
13: Ciao, buongiorno.
4: Ciao.
13: Gabriele da Mondavio.
0: Ciao. Ciao.
13: Allora, ci sono tre bambini in un parco che giocano, no? Esce il primo bambino e fa agli altri: sapete che i miei genitori fanno l'amore in francese? Chissà, dico, come fanno a fare l'amore in francese? E niente, babbo gli dice a mamma: je t'aime. Esce la seconda, la bambina: invece i miei genitori fanno l'amore in inglese. In inglese? E come fanno a far l'amore in inglese? Niente, babbo dice a mamma: love you. Scappa Pierino, il terzo. I miei genitori invece fanno l'amore in cinese. In cinese, non ci crediamo, non ci crediamo. Come fanno? Babbo dice a mamma: to ciucciacchi.
0: Gabriele, bravo, va in finale il nostro Gabriele.
4: Quindi
0: risentiremo, esatto, questa barzelletta venerdì insieme alle altre che vincono poi la batteria della settimana.
4: Ma se sai qualche lingua, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocal.
0: In giapponese come sarebbe?
11: Yoko poco ma yoko. Ha
14: tutto esaurito il tuo programma preferito. Adesso arriva.
0: Cosa?
14: Il gioco nuovo.
0: Ah, sì.
14: Gioco nuovo.
0: Ciao Marina. Gioco Marina nuovo. Da Modena ci scrive: ma quale festa? Io, se mi separassi, farei un tour.

0: Gioco nuovo. Allora, ci siamo amici, sì. Siamo pronti anche oggi. Giocate insieme a noi, è facile. Basta formare delle parole con due lettere, una vocale e una consonante, che tra poco Michi vi dirà. Valgono tutte le parole, pizza?
1: Ma no, cari Legna, non valgono. Inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana.
0: Allora, in questa fase di reclutamento, la lunghezza della vostra parola è a piacere. Quindi può essere più lunga, più corta, come volete voi. Attenzione, le lettere di oggi sono
2: la I di Imola,
1: vedi?
2: E la R di Roma.
0: I di Imola, R di Roma, le vostre parole al nostro numero
1: 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo,
0: dopo
3: gioco
0: ti chiamiamo,
3: nuovo.
0: Gioco nuovo.
4: Torna tra poco.
5: Gioco.

0: passeggio. Non lo so, ricordo di che?
1: Si così. Fa i selfie.
0: Guarda, certo. Che ci vediamo ancora, pizza. Ah, sì? O ci devi comunicare qualcosa?
2: Non lo so, adesso vediamo.
0: Non andare via.
3: No, vuoi divorziare, vero?
0: No, lui vuole divorziare, ricordo. Da noi. Feste no, non ne facciamo,
3: vero,
0: te lo dico
3: vero.
0: Subito.
3: Allora,
0: soldi,
3: no, cagare, io
0: soldi non ce ne stanno. Allora, due le lettere di oggi, anche oggi, una vocale e una consonante.
1: Sono la I di Imola e la R di Roma.
0: Allora, tante parole, parole, parole, parole.
3: Ma c'erano divorzio, matrimonio.
0: Esatto, per esempio. Vi stiamo già chiamando, rispondete proprio con quella parola lì che avete scritto nel vostro messaggio, se vi arriva la nostra telefonata.
2: Entro il quinto squillo.
0: Esatto.
2: Non dite pronto, eh.
0: No. Con la I e con la R, sì, matrimonio, sì, divorzio, ne abbiamo parlato fino adesso.
1: Divorziante.
2: Ce n'è.
0: Primo?
1: Sì.
0: Primo squillo.
4: Ricordo.
0: Brava, presa, benvenuta. Ammazza, sul primo squillo, complimenti. Michela, ci scrivono da Castelnuovo del Garda.
4: Sì, sono in macchina con mia figlia, andiamo al lavoro.
0: Al lavoro, Miki, sei col viva voce, immaginiamo, sì.
4: Sono col Bluetooth, mi sentite male?
0: Un pochino, magari per il gioco, Michela, se hai modo, possibilità di fermarti e parlare direttamente al cellulare, meglio. Che già non, già non capiamo di base noi mai niente, le parole.
1: Così è più complicato.
4: Adesso mi sentite un
1: meglio,
4: po' meglio?
1: Meglio.
4: Oppure...
2: Sì, meglio, dai.
0: Decisamente.
1: Brava.
0: Michela, quindi stai andando al lavoro, che lavoro fai?
4: Sono un'impiegata.
0: Sei un'impiegata.
4: Scusate.
1: E ti porti tuo figlio al lavoro?
4: Sto ridendo perché sono con mia figlia.
0: Sì? Come si chiama tua figlia? La salutiamo.
3: Sta facendo solletti con
1: Ma
3: tua
1: è,
3: figlia.
1: È piccola?
4: Monica.
1: O lavora con te?
2: Monica.
1: È piccola. La figlia Monica, quanti
0: Ciao,
1: anni
0: Monica.
1: Ha Monica?
4: Sì, sì. Monica.
0: Sì. No, ti chiedeva Micio se è piccola.
1: Quanti anni ha?
4: Quanti anni ha, l'amore? 12 a settembre.
1: Va bene, ragazzi, certo.
0: Quindi, Michela, te la porti in ufficio?
4: Me la porto in ufficio questi giorni, sì.
0: Sta con te oggi. Bello. E Monica è contenta?
2: Certo.
0: Vabbè,
4: Felicissima.
0: Una Pasqua. Vabbè, dai una mano alla mamma, dai. Monica. Allora, Michele e Monica, giocate insieme. Sì. Questa mattina gioco nuovo, siete le prime. Attenzione, prossima telefonata, prossimo giro. Vediamo un po' chi vi arriva, insomma, alle spalle.
2: Attenzione.
0: Sempre 5, gli squilli, rispondete direttamente con la parola che avete scritto con la I e con la R questa mattina, avete mandato nel vostro messaggio.
3: Primo squillo.
0: No, non sta squillando.
2: Non mi squilla.
0: Lo squilla. Attenzione,
2: Sono brava, ragazzi. Attenzione. Bravissimo.
0: Questo è il primo squillo.
2: Forte. Sì. Fort.
0: Secondo.
5: Iride.
0: Sì, ma bravo.
2: Ma certo.
1: Bravissimo.
0: Buongiorno, chi sei? Di dove?
5: Alberto dal camion.
0: Direzione Milano. Alberto, stai venendo qui e sei partito da dove?
5: Sono partito da Torino, sì? Sto andando ad Arcore e poi Iseo.
0: Ok, beh, insomma, fai dei bei giri questa mattina, sì. Alberto, camionista, cosa trasporti? Cosa consegni?
5: Di tutto, materiali vari, scarpe.
0: Scarpe?
5: Beco.
2: Dimmi la strada che fai, patatino.
0: Ti vogliamo salutare, Alberto.
5: Pizza, nel momento che portano le scarpe te lo faccio sapere.
2: Va bene,
0: caro. Ma che scarpe sono, Alberto? Coi tacchi? Coi tacchi le voglio io, Io e Betty le vogliamo.
5: Di tutto, tutto quanto.
0: Grande Alberto.
5: Due catene famose.
0: Dai, capito.
2: Alberto.
0: Allora, super Alberto, iride era la tua parola con la I e con la R, direi perfetta, preso. Sei il secondo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Amici, vi ricordiamo che si gioca sempre anche da casa.
2: Cari salvatori, che mi piace gli uccellioni, tenete le orecchie ben aperti, che oggi sono fortissimi,
0: Allora, dai, potreste intervenire in qualsiasi momento, naturalmente, salvando che cosa? Voi stessi, ma o certo, meglio i premi, e quindi portandovi a casa ben due premi, sia quello di Michele e Monica che quello di Alberto. Nel caso, se mai, ma non è detto che.
6: No.
0: Allora, Michela,
1: ci sei?
0: Partiamo? Andiamo,
4: proviamo,
0: dai, proviamo.
1: Dai. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la D di Domodossola.
0: Forza, Michela.
1: No,
0: scaduto il tempo, scaduto il tempo. Poco male, poco male, ma sì, perché in questa prima manche tanto è tutto nelle mani del secondo concorrente, che è Alberto, Alberton,
1: Alberto
0: da Torino, ma direzione Milano. Ci sei, Alberto? Sei concentrato?
5: Ci sono.
6: Sì, sì.
0: Possiamo partire?
5: Ormai concentrato.
0: Dai, andiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la F di Firenze.
3: Facile, dai, sì.
1: Buttati.
0: Alberto! Alberton!
5: È tutto più facile se quando si sente.
0: Lo so, c'è l'emozione, certo, c'è l'emozione, c'è l'ansia da prestazione.
1: Sì. No.
3: A me sembravano bravissimi, vero?
2: Ma ragazzi,
0: voi la dovete finire
2: non
0: di fare così.
2: Detto. Perché il Salvatore può non rispondere, può dire
1: sbagliare,
2: pronto, o se gli va bene dire direttamente la parola che ha scritto.
0: Allora, con la I di Imola, con la F di Firenze, 5 lettere. Attenzione, stiamo chiamando un Salvatore ed è già il primo squillo.
2: Ora erano forti.
1: Secondo squillo.
5: Finto!
0: Finto!
2: Tu sei finto!
0: Non è finto, non è fake, lui è vero, è un vero Salvatore che si babba due premi, ciao!
2: No, no.
1: Complimenti!
5: Ciao. Ciao!
0: Benvenuto!
1: Chi sei, come ti chiami?
5: Ciao. Matteo!
0: Di dove, Matteo, di dove sei?
5: Di Giussano, vicino a Mitch!
0: Vicino a Mitch, vicino
1: c'è
0: a
1: il laghetto
0: Mitch
1: di Giussano.
2: Sì, è vero!
1: Famosa per il laghetto. Che fai, Matteo?
5: Faccio disponente traffico per un'azienda di trasporti.
0: Cos'è il disponente traffico, Matteo?
5: Gestiamo i giri per quanto riguarda le consegne nei supermercati.
2: Finalmente, Matteo!
0: Ha trovato pane per i suoi denti!
5: Il contromano!
2: Il contromano lo deve andare! Ieri non ho trovato il salmone da nessun supermercato! Consegna il salmone, consegna!
0: Allora, Matteo...
3: Scusa, Ferragosto, lo sapevo.
1: Cosa devi fare?
3: Come Natale!
0: Matteo, rimani lì che salutiamo Michela, Michela e Monica da Castelnuovo del Garda, ragazze!
4: È andata così oggi, va bene,
0: però potete giocare sempre, sì, tutti i giorni.
1: Peccato.
0: Quindi, certo. Giocate ancora con noi, Michela, Monica, volete fare dei saluti?
4: Sì, dai, vorrei salutare i miei colleghi.
0: Sì.
4: Anch'io lavoro per un'azienda di trasporti.
0: Ok.
4: Se posso fare il nome?
0: Certo.
2: Sì.
4: Allora, saluto tutti i ragazzi di Cargo Express e di Viva Trasporti.
0: Ok, li salutiamo.
4: Posso salutare anche Monica e i suoi amichetti?
0: Sì, sì, certo. Vai, Monica.
4: Tu saluto tutti i miei amici di Garda Danze.
0: Sì.
4: E mio papà.
0: Il papà. Ma certo, un bacio, ragazze.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Buona estate da noi, Alberto.
5: Eccoci.
0: Mannaggia.
5: Mi dispiace tantissimo.
0: Più a noi dispiace. Sì. È andata male questa mattina, però dai, tutti i saluti che vuoi da Torino.
5: Niente, saluto la mia famiglia, la mia sorella, mia nipote, il mio carissimo amico Umberto, i miei colleghi di lavoro e tutti voi che siete una grande compagnia per me che viaggio tutto il giorno.
0: Ed grazie, è solo un piacere, grazie, farvi compagnia. Ciao Alberto!
2: Ciao Alberto!
1: Ciao.
0: Ciao, ciao! Allora, abbiamo un Salvatore che se ne va a casa con due pacconi. Matteo da Giussano, Monza, Brianza. Matteo, consegna sto salmone.
2: Sì, veramente.
5: Che bello, sto felicissimo.
0: Oh. Oggi dove
6: ragazzi,
0: sei?
6: Ragazzi, senza di voi le mattine non sono le stesse. Grazie di esistere.
2: No, no, senza di voi non sono le stesse.
0: Ma infatti, senza di voi.
6: Però pista sempre contro mano, mi raccomando, Mulinello, che ti venga a trovare.
0: Dai, Mulinello.
2: È vero.
0: Matteo, ma oggi che giri fai? Dove sei? In quale paese sei della Brianza?
6: No, no, io gestisco gli autisti, mando gli autisti a consegnare.
0: Ah, mandi gli autisti.
6: Io sono in ufficio, sono loro che fanno il lavoro duro.
0: Hai capito. Vabbè, mandali zona Cesano Maderno, sì, nei supermercati dove va
6: bene,
0: pizza, va bene?
1: Zona Mulinello, perfetto.
2: Cioè, preciso.
0: Matteo, vuoi fare un saluto da Giussano?
6: Saluto voi, saluto grazie. La mia famiglia, la mia stupenda piccolina Ginevra.
0: Un bacio grande. A te a Ginevra.
2: Ciao,
0: Matteo.
2: Ciao
0: Matteo.
6: Un saluto grazie. La mia famiglia, la mia stupenda piccolina Ginevra.
0: Un bacio grande. A te a Ginevra.
2: Ciao,
0: Matteo. Ciao Matteo.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buona estate a tutti.
3: Buona estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie tutti.
4: Avete presente il barattolo di Frisk Sours super colorato? Mette allegria solo a guardarlo. Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone, con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata. Frisk Sour è freschezza, colore, è voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre. Frisk Sours. Prova il gusto esplosivo della frutta.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi Gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Come hai fatto a

0: E tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Quando è...
0: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
5: È ricreazione. Tu che dici...
7: ma è buonissimo.
5: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
7: è senza zuccheri aggiunti.
5: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
6: scusi, me ne dà un altro?
5: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
11: Ci sta.
10: Su una grande nave.
11: Ci sta.
10: A un prezzo piccolo.
11: Ci sta anche quello.
12: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Sole, mare e...
16: Radio 105, tutto esaurito.
17: Annuncio a reti unificate.
18: Siamo tutti esauriti.
15: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli. Era un...

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi!
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.

0: 105 tutto esaurito Summer con il capitano Marco Galli.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A4 si è verificato un incidente tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano, procedendo in direzione Torino. Sulla tangenziale nord di Milano, incolonnamenti tra Monza, Sant'Alessandro e Nova Milanese. Sulla 1 Milano-Bologna si resta in coda per traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Nel tratto Firenze-Roma dell'Autosole code per incidente tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano Soratte in direzione Firenze. Un incidente segnalato sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Infine sulla statale 439 Sarzanese-Valdera si procede a rilento per un cantiere tra Massarosa e Carraia in direzione della provinciale 158. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
21: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
22: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su O-Mobile.it.
23: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
24: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
25: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
24: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
25: Sì, sì, come no?
26: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Please
27: listen carefully. Il capitano Marco Galli presenta lo show. Please listen carefully. Esaurito.
28: Ma vieni.
27: Ma vai. Capitano, dacci la carica.
28: Sulle mani e sulle mani.
29: 105.
30: Ho fatto degli auguri a una persona molto molto rilevante in Italia che ha un peso specifico.
28: È un calciatore?
30: No.
28: È un politico?
30: No.
28: È un attore?
30: No, non è nemmeno un politico.
31: Ah no?
28: È biondo?
30: No. Jack.
32: Ha il cappello.
28: Allora ragazzi, lo fate parlare. Allora, Boris,
30: ad ogni modo, lui ti ascolta ogni mattina e su alcune cose, nonostante io riceva informazioni di un certo rilievo per la mia posizione, io ascolto Marco.
31: Il presidente della Repubblica.
28: No, aspetta,
30: ma non sto scherzando.
31: Ah, sì.
28: Spiegami l'ultimo passaggio, l'ultima frase. Cioè,
30: io ho fatto gli auguri e ho scritto delle cose a questa persona.
28: Auguri perché era il suo compleanno? Metti, dimmi i compleanni di ieri.
33: Aspetta, metti, vai a vedere i compleanni. Comunque, secondo me, qualcuno della TV.
34: Papa Francesco.
32: Vuoi dire? A volte porta il cappello.
34: Chiara Ferragni. Michele Zarrillo.
28: Ma perché è il compleanno ieri, tutta sta gente.
32: Era il compleanno ieri, sì, di Zarrillo.
28: Attenzione, era un onomastico ieri. Che onomastico era?
34: Attenzione, ieri era Sant'Antonio,
31: Sì, Sant'Antonio.
34: Sant'Antonio.
28: Sì.
31: Da Padova.
34: Sì.
28: Antonio Cassano. Cabrini. Bell'Antonio.
34: Antonino Cannavacciuolo.
28: Boris.
30: Sì, Marco.
28: È piazzato, è robusto?
35: Tutto questo è 105, tutto esaurito, summer. Tutta l'estate con te.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. La guerra in Iran è ufficialmente ripresa. Donald Trump ha inviato un documento al Congresso annunciando la terza ondata di raid che hanno mirato alle infrastrutture del Golfo, la rappresaglia di Teheran, missili sui paesi, colpite due navi a Hormuz. Secondo i Pasdaran, le petroliere degli Emirati sarebbero state indotte dalla Casa Bianca a navigare attraverso lo stretto. Le scelte del presidente americano si abbattono sul resto del mondo. Gas ai massimi da maggio, il greggio supera oltre $75 al barile. Bombe questa notte anche su Kiev, la risposta di Putin alla nascita ieri a Parigi della coalizione europea per uno scudo comune contro i missili balistici proprio di Mosca. C'è anche l'Italia con Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. L'ICE, la polizia anti-immigrati voluta da Trump, è di nuovo della bufera. In realtà non è mai uscita per la violenza scelta come metodo di base di approccio fino a diventare sopraffazione del respiro, come documentato con vittime in passato. E c'è un altro morto, il secondo in pochi giorni, un 26enne colombiano. La dinamica della sparatoria non è ancora chiara. Ha ammesso in aula di aver ucciso Aurora Tila, 13 anni, perché era stato rifiutato. L'ho gettata giù dal balcone, queste le parole del 15enne, già condannato in primo grado a 17 anni. Il legale della madre della vittima, l'avvocato Malaspina, però avverte.
2: Ritengo che questa probabilmente per l'imputato fosse l'unica strada, in considerazione di quella che è la finalità di ottenere uno sconto di pena con la sentenza di secondo grado.
1: Commozione anche nell'aula del processo per il femminicidio di Pamela Genini, finita a coltellate dall'ex sul balcone del suo appartamento a Milano. Sono state proiettate le immagini degli ultimi istanti di vita della ragazza, tratte dalle bodycam degli agenti intervenuti. Mario Adinolfi, interrogato dal giudice per le indagini preliminari, si difende: non sono un lestofante, non ho truffato nessuno. L'ex parlamentare e fondatore del movimento Il Popolo della Famiglia è ai domiciliari per truffa ed evasione fiscale. La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, Firenze, Perugia, Brescia e Torino. Domani saranno 7, entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna e caldo estremo anche nel resto d'Europa. Lo sport mondiale di calcio, siamo alla prima semifinale, questa sera alle 21 in campo Francia-Spagna, domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. L'Italia invece è alle prese con la scelta del commissario tecnico della nazionale, il presidente Malagò, con il nuovo direttore tecnico Maldini, è da oggi proprio nella fase finale della scelta. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: A Radio 105 sono le 9.04. Sasa Catto!
1: Auguri, Betty!
0: Auguri!
2: Grazie! Auguri, auguri!
3: Il capitano per una settimana andiamo avanti!
1: Tanti, tanti auguri!

0: ciurma.
1: È tutto esaurito. Vedi, Mattia da Milano ti scrive: pizza, io lavoro al mercato ittico di Milano, te lo porto io il salmone se vuoi. Chiamami.
2: Gentile.
3: Ma vengo subito.
4: Salmone fresco.
3: No, no, io quello affumicato volevo.
1: Vabbè, allora Cicino te lo trovi al supermercato l'affumicato.
3: Ma ieri non c'è, perché di solito il lunedì non si va mai a fare la spesa perché gli scaffali sono vuoti.
1: Infatti tu sei andato giusto giusto di lunedì.
3: Mi serviva.
4: Sbagliato.
1: C'è un messaggio anche per il nostro Max, per il nostro gladiatore Max. Ci chiedono: fai qualcosa, Putignano, provincia di Bari, non vi sento più.
3: No.
1: Sono arrivate già delle segnalazioni, Max?
5: E adesso, no, sinceramente non ho letto nulla, me lo stai leggendo tu.
1: Verifichiamo e naturalmente vi faremo sapere, amici di Putignano, che tanto adesso se non ci sentono.
4: C'è stato un carnaval.
1: Un carnaval di Putignano. Ma adesso un carnaval, non è a febbraio.
4: C'è sempre carnaval.
1: Bienvenuti. Ciao ragazzi.
6: Ciao.
1: Ho
6: fatto un in bocca al lupo a Luca, mio nipote di Castagnito, che si laurea in magistrale in economia aziendale a Torino oggi. Grazie.
1: Complimenti. Adesso in bocca al lupo.
4: Che cervello.
2: Bocca al lupo. No,
4: Bocca al lupo.
1: Poi fiesta però,
2: certo.
1: Super fiesta.
4: Sì, non è un divorzio per
1: fortuna. Infatti,
3: tanto sono uguali, guarda.
4: Uguale.
3: Sì.
1: Allora, mare, quanto mi costi?
3: Una cifra.
1: Parliamo un po' di spiagge, di costo, appunto, di lettini e ombrelloni. Intanto facciamo un veloce così censimento, ve lo chiediamo, facciamo scattare un marketing con i nostri esauriti. Molti sono in vacanza, ce lo dicono, ci stanno ascoltando proprio. Dai luoghi, insomma, di vacanza, di mare, di villeggiatura, dalle spiagge. Quanto costano lettino ombrellone nelle vostre regioni o comunque nelle zone di mare
4: di
1: in cui siete in questo momento o andrete in vacanza?
3: Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. Quanto costa?
7: Poi dipende dal periodo, dipende anche dalla fila, se vuoi stare in prima fila, seconda, terza, quarta fila.
4: Io da Mitch pago 10 euro una sdraio e un ombrellone.
1: Buono.
4: Mi fa sempre pagare.
7: Faccio il prezzo amico, però.
4: Ah, ok.
1: Ti offre anche pranzo? Almeno un panino te lo dà?
4: Sì, perché lui oltre alla piscina ha la spiaggia privata dietro.
1: Mamma mia, ragazzi.
7: C'è tutta la sabbia. C'è tutta la sabbia.
1: Ormai è come la casa di Garden Escapes, quella di. Ci giocate mai?
4: Esatto, è proprio quella. Cioè, si allarga piano piano che ricompleti i livelli.
1: Allora, immagino dipenda anche dai servizi offerti nel Lido, chiaramente. Più servizi ci sono, e più questi, insomma, li vai a pagare. Allora, parliamo di questo mentre raccogliamo i vostri messaggi, perché Boris ha raccolto l'elenco delle spiagge più care d'Italia, dalla Sardegna alla Sicilia, Liguria, Lido di Venezia, ce n'è per tutti i gusti. Ci sono addirittura delle spiagge dove una giornata al mare può costare 1500 euro.
2: Ma veramente?
7: Vabbè, 1500.
4: Poco.
1: Ma scusa, ma nella spiaggia nel Lido da 1500 euro, Boris, cosa c'è?
8: C'è la tenda imperiale, pensata per gruppi fino a 10 persone. Comprende
7: in Versilia, quello è più o meno.
1: Da dividere,
8: e dove ci hai portato in occasione di una giornata? Pagasti
1: chi
8: tu,
1: ci ha portato?
4: Sì, pagato,
1: io non c'ero.
4: Beach.
7: Tu non c'eri, c'era Pizza che si è fatto il bagno in piscina, si tuffava. Sì, tutti quanti se ne sono andati via, lo guardavano male.
1: Scusami, tu Betty c'eri?
7: No, non c'era.
2: Non c'ero.
4: Tu non sei voluta venire, Ilenia, avevi un altro
1: impegno. Certo, io non sono voluta venire. Sì. Betty, io e te non siamo volute venire.
7: C'era Max Maddi, Fabio Liuzzi.
4: C'eravamo tutti, Ilenia, non c'eri tu.
7: E c'era
2: Boris. Le donne non c'erano,
1: scusami.
3: No, ce n'ero, c'ero io.
2: Voi siete razzisti.
4: Sembra un po' esagerato.
8: Potremmo, se volete, divulgare l'elenco delle scuse di Betty per ogni qualsiasi appuntamento che coinvolga tutti, perché poi per dovere di cronaca saremmo costretti a farlo. È un lungo
2: che
8: libro.
2: Senso?
8: C'è il libro delle risposte, il libro delle risposte farlocche di Betty. Ma quando
2: non
8: viene
2: è vero.
1: Scusate, scusa Boris, c'era anche il capitano?
8: No, capitano non c'era.
4: Ma la Betty era su qualche barca, ci ha detto che non poteva venire.
2: Sì, certo.
1: Vabbè, comunque, allora ritorniamo a questo. Cos'era? Tenda imperiale?
8: Tenda imperiale, siamo in Versilia, evitiamo di fare il nome, ma potete tranquillamente immaginare quale sia. Con lettini, la sdraio, la sedia del regista, giusto per darvi un'idea,
7: il tavolino,
8: servizi dedicati, che sarebbe chiamare, avere il cameriere che diciamo
1: a disposizione
8: passa più, no, non è a disposizione della tua tenda, passa più velocemente, cioè nel senso che fa solo il servizio per le tende imperiali, e lì siamo per una tenda standard, non quella più top di gamma, a partiamo dai 600 euro fino ai 1500 euro al giorno.
4: 10 ci sta, dai.
8: Poi secondo posto invece in Salento, dove siamo sui 1.010 euro al giorno, uno dei lidi più esclusivi in Puglia, non uso questo termine a caso, aperitivo incluso, assistenza dedicata all'assistente bagnante, prego, ha bisogno di qualcosa, vuole un asciugamano pulita, roba del genere, sedie, sdraio, arriviamo a 1.010 euro.
1: 1.010.
3: Ma c'è anche l'assistenza medica?
8: No, quello è il lido RSA. Per quanto riguarda invece ancora dei costi elevati, andiamo sempre in Versilia, siamo sui 560 euro al giorno, Forte dei Marmi, postazione fronte mare con lettini, quindi normale, abbastanza normale, non c'è chissà quale servizio
1: e
8: dedicato.
1: Come mai costa?
8: Perché sei a Forte e sei in prima fila.
2: Sei a Forte.
8: Che costa di più della Costa Smeralda.
1: Ma veramente?
8: Perché se qui siamo, finora vi abbiamo detto due club della Versilia, uno del Salento, e partiamo dai 560 fino ai 1500 euro al giorno. In Costa Smeralda invece il costo si aggira, è un club abbastanza rinomato, a seconda della configurazione, perché c'è la premium bed, così come c'è un'altra tipologia di servizio, siamo tra i 400 e i 650 euro al giorno.
1: Allora, veniamo a cose, diciamo, a costi un po' più umani, normali. Posso dire così? Allora, ci scrivono intanto, Alassio 60 euro, due lettini, e qualcuno ci scrive tutti attaccati come acciughe.
7: È la qualità del servizio, capito?
1: Questa, vabbè,
3: è logico.
4: All'Eri ci costa uguale, credo.
2: Anche di più.
7: Sì.
2: Perché ci sono poche spiagge.
1: Certo. Allora, Lady Ferraresi 20 euro, due lettini e ombrellone. Così ci state dicendo. Chi è Betty?
0: Francesco dalla provincia di Cagliari.
1: Sì.
0: Io sono in mezzo tra Villa Simius, Pula, Cagliari, Loristanese. La parte del Sulcis molto bella e anche più economica. Con 20 euro ti fai due lettini e un ombrellone.
4: Mentre
0: la parte di Villa Simius purtroppo è la più cara. Ci arriva anche a 40-50 euro.
3: Sì, ma poi te li porti a casa?
1: No, non credo. Non penso proprio.
4: Ma posso portarmene io da casa, no?
1: Senti Boris, ci segnalano il guerrino di Riccione, il mitico guerrino di Riccione. Io ho visto anche un servizio nei giorni scorsi, credo proprio al TG5, Studio Aperto, non ricordo. Manni da Ravenna dice che appunto al mitico guerrino di Riccione 4 euro, lettino, ombrellone, spiaggia fantastica, rimasto tutto insomma un po' come una volta.
8: Guerrino Ricci, 86 anni, lui sì che ne ha viste di estati in Riviera, ed è il gestore di uno stabilimento, il numero 16, che non alza i prezzi da quel dì, cioè da sempre praticamente mantiene un prezzo fisso, e dice che più volte molti gli hanno detto: guarda che potresti guadagnare l'ira di Dio se tu alzassi un po' i prezzi, e lui ha detto no, perché la gente ha bisogno di un costo, io gli do un servizio a un costo adeguato, per cui non cambia, il costo è quello da sempre, cambiano i governi, cambiano quelli regionali, cambiano i subalneatori,
1: lui
8: mantiene quel costo e dice non lo aumento. Uno, perché la gente ha diritto di vivere il mare.
1: Perché, esatto.
8: E due, questo è un po' un insegnamento a quanti poi chiedono di controllare le borse.
2: Esatto, di aprire la borsa.
8: Che non possono toccare la vostra borsa, né tantomeno guardare dentro, neanche per ragioni di sicurezza, non facessero i furbi. Di conseguenza Guerrino mantiene questo standard ed è l'esempio per tutti.
7: 8 euro al giorno più o meno.
1: Mandiamo un abbraccio enorme, Guerrino, grande uomo. Tu sei mai stato pizza?
8: 4 euro. Un lettino costa 4 euro e l'ombrellone non si paga parte, gratis.
2: Wow.
3: Che bello, magari fossero tutti così.
2: Bello perché esistono ancora persone vere.
1: Sono una rarità.
7: Se prendi due lettini, 8 euro.
1: Facciamo un bel gruppone, andiamo tutti a trovare il signor Guerrino.
3: Sì.
2: Io ci sto.
4: Io sono andato anni fa, mi
1: sei
4: sembra.
1: Andato?
4: Ho speso 6 euro.
1: Mi piacerebbe abbracciare.
4: Due lettini.
1: Il signor Guerrino, Lino di Cernobbio. Intanto ci scrivete 200 euro, lettino, ombrellone. Ancora, ma quali lettini? Ma quale Lido?
3: Brava.
1: Sicilia, spiaggia libera, mare pulito, stuoia sbraccato sulla spiaggia. Il mio vicino a 100 metri di distanza ed è tutto fantastico. Ce lo scrive Giuseppe.
3: Adesso.
1: 70. Adesso.
3: in agosto. Novanta!
1: Sì.
3: Chi vince?
9: Chi vince se la canta!
1: Non vi facciamo pagare nulla, signori. Basta alzare solo il volume. Vabbè. Musica gratis, ma anche regali. Quindi occhio, perché si vota. Votate la canzone o la decade che vi piace di più. Poi vi chiamiamo. Se rispondete in maniera corretta, arrivano i nostri regali a casa vostra. Facile.
4: Anche sotto l'ombrellone.
1: Ma anche certo. Sotto l'ombrellone. Sì, sì. Allora, entriamo nel vivo, nel cuore di 70, 80, 90. Anche oggi tre decadi vanno in sfida. Partiamo dagli anni 70.
3: Ragazzi, cosa vi devo dire? Usciva nel 1979. Qualsiasi cosa tu voglia, tutto quello che vuoi.
4: Allora io vorrei un panino con la salamella.
1: No, ma che c'entra?
4: Pensavo lo dicesse a me.
1: È la traduzione.
3: Colacione. Vi sto mettendo un dischello, ragazzi. Gli Status Quo con What Do You Want.
1: Wow.
3: What Do You Want?
9: Sit on it down.

0: status quo, ma attenzione alla proposta che arriva direttamente dagli anni Ottanta, presentata da Betty.
1: Sapevo.
2: Capolavoro assoluto uscito nel 1987. Unisce un'energia travolgente a una forte critica sociale. Gli O2 con Weirdest Streets of the Name.
3: 80!

0: capolavoro.
1: Mitici, mitici YouTube con un giovanissimo Bono Vox, Where the Streets Have No Name, disco Tanta, ma attenzione alla proposta, no Fanta, presentata da Mitch.
2: La canzone è una riflessione sulla fortuna intesa come non ricchezza,
1: no,
2: né successo, ma la capacità di riconoscere ciò che rende preziosa la vita, di può avere un sogno, trovare dei motivi per essere grati anche contro le difficoltà.
1: Sì.
2: Era il 1992 e arriva lui, Lorenzo Giovanotti con il ragazzo fortunato.

0: che canzone! Disco 70, gli Status Quo, Whatever You Want. Disco 80, gli U2 di Where Streets Have No Name. Disco 90, Il Ragazzo Fortunato di Jovanotti.
1: Votate la vostra Decadea al 342 41 15 105 anche col WhatsApp
0: Vocal
2: 70?
3: Ma sì, 70.
0: 80?
3: Ma anche 90.
0: 90. Vota, vota
4: d'estate.
1: Assassination.
0: Ah.
1: Canta e balla i successi di

0: 90, chi vince se la canta, Cristiano d'Arezzo.
1: Ciao Cri!
2: Ciao ciao Cri! Uptown Girl!
1: Chi è Betty?
3: Buongiorno ciurma!
2: Ciao!
3: Noi non compriamo gli sdrai, gli esci e gli ombrelloni, ci portiamo gli asciugamani e ci sdraiamo per terra,
2: per terra
3: con la sabbia.
4: Mamma e papà risparmiano
2: i

0: 70 anche per Daniela dalla provincia di Cagliari e Danilo dal Canyon. Oh, mi vanno forte gli status quo.
1: Ciao Betty.
2: 90 chi

0: nego.
1: Provincia di Verona.
2: Non te lo nego.
0: Molto bene, andiamo avanti con Sara. 80 chi vince se la canta e 90 per Giusy. Siamo in Germania. Chiabetti.
3: Tutta la spiaggia di Tonnarella vota 70, chi vince se la canta.
0: Grande. Ciao Tonnarella. Ricordiamo, esauriti, che fate ancora assolutamente in tempo a votare. 70, 80, 90 è appena partito con gli Status Quo disco 70 oggi, U2 disco 80 e Jovanotti disco 90.
1: Votate al 342 41 15 105.

0: Betty?
1: 80 maledizione. Ciao, buona giornata, un bacio.
2: Ciao, ciao. Un bacio a te. Te l'appoggio, Micio. Ti piace vincere facile? Appoggio. 90 da Geppi, Pine, Rolone.
3: E 90 anche per Bruno da Reggio Emilia. E poi anche Santo da Sassuolo. 90, chi vince se la canta.
2: Anni 70, pizza è super fantastica. Certo. Loro sono Ambra e Olga da Rovigo.
4: Ciao patatine.
2: Quante donne che ti votano,
4: ma
2: pizza,
4: certo,
2: eh?
3: Ciao Roberts. Buon Domenico, gustavo. Domenico da Bologna.
5: Attenzione.
2: Attunga.
5: Utento o fuori.
2: Occhio perché arriva il primo stop.
6: Vediamo, vediamo.
5: Chiamiamo.
2: La ruota gira, dove sì. si fermerà?
3: La ruota gira.
2: Aia.
6: Ah. No.
5: 80.
2: Così? Aia. Allora, la prima decade no. ad uscire così subito no. a schiaffo è 80.
3: No,
2: quindi sono gli U2 che in questo momento sono a rischio.
3: Impossibile, dai.
6: Ma esaurito. Tanto noi rispondiamo adesso.
2: Esaurita.
6: Primo.
3: Doveva vincere la Betty.
2: Devi urlare 80.
6: Secondo.
3: Aia.
6: Terzo.
7: Che peccato. 80, il vince se la canta.
3: Ce la fa.
2: L'ha detto. Ragazzi, bravissimo. E il nostro eroe, primo eroe della giornata è Riccardo da Pisa, che salva gli U2, salva la categoria, la decade degli 80, e si porta a casa anche i regali. Ciao Riccardo.
4: Ciao.
7: Ciao, ciao Ilenia, buongiorno a tutti.
2: Ciao,
7: voi.
2: Buongiorno a te Ricky, benvenuto.
7: Perché finalmente dopo 25 anni abbondanti riesco a parlare con voi.
2: Hai capito. Grandissimo Riccardo, ma grazie di cuore. Che fai a Pisa?
7: Allora, io sono un rappresentante di prodotti alimentari, quindi presumo che faccia bene a voi.
2: Ma certo,
8: è molto interessante.
7: Niente, quindi sono in giro a proporre i miei prodotti.
2: Sei in giro a rappresentare. Certo, ma sono dei prodotti, no, cioè nostri, immagino del Made in Italy, sì. no? Tipici della Toscana?
7: Prodotti per ristoranti, bar, gelaterie alimentari, quindi si va dal fresco al freschissimo, al surgelato e al confezionato. Quindi olio,
8: sai che quei prodotti stanno bene anche nelle radio, se non se li mandi.
2: Dai, sì,
7: sicuramente nel vostro magazzino si sta benissimo.
8: Alla grande, direi.
2: Riccardo, noi ti ringraziamo, ti mandiamo i nostri regali lì a Pisa, quindi ti lasciamo al tuo lavoro. Vuoi approfittarne e salutare qualcuno?
7: Certo, a parte tutti voi, il capitano, mia moglie Sara, i miei figli Giulia e Gabriele e tutti quelli che mi hanno riconosciuto e che mi conoscono.
2: Ti abbracciamo Riccardo.
4: Ciao

0: ciao Pistoia, ciao. Vota in 90, 80 o due insuperabili per Antonello da Sassari.
1: Ciao.
2: Sì, vabbè, buongiorno. Buongiorno. Allora ditelo che sì. Deve vincere la Betty. 80, chi vince se la canta.
1: Ma dovete rispondere.
3: Che bella gufata che ti ha
0: tirato. Esatto.
4: Non bastava Mitch.
5: Enzo da Genova vota 90, chi vince se la canta in Vespa.
0: Capolavoro 80, Nicola da Brescia 80 anche per Giuseppe da Luca. Dov'è Luca?
1: Luca,
0: sarà Luca. Luca. Mancherà una C, immagino. 90, Enzo da Genova e 70, Luca da Valeggio, va che non si capisce.
1: Non si capisce.
0: È tutto un po' confusionario questa mattina.
3: Io ci ho capito tutto.
0: Tu hai già capito?
1: Sì.
3: Vedrai la prossima ruota.
1: Sì, sì.
0: Ma hai già visto dei conti? Hai visto un parzialino?
3: Sì, no, io so tutto.
0: Cosa?
5: Vito, da Palermo.
6: Io sono Leonardo dall'America dei Boschi. Non so cosa decidere, ma 70 e mi piace più pizza.
1: Bravo,
3: così ti voglio.
4: La pizza non piacciono i bimbi, amore.
1: Mi piacciono, così mi piacciono.
3: Adesso vivi nel bosco, non c'è il pallone.
5: Basta che non giochi a pallone.
0: Adesso ti dice pizza, te li buco quei dischi.
5: Vito da Palermo, vota 90.
1: Attenzione.
0: Ai ai ai.
7: Lo sapevo.
8: Utento o fuori.
0: Oh, dentro fuori. Veramente?
3: È lui.
8: Chi amiamo?
3: Allo spiritoso.
7: Sì, sì. Sapevo, figure.
3: Eccolo.
4: Vabbè.
8: 70.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
9: Amici, amiche, bambini e bambine,
3: bambini,
9: rivolgo a voi. Dovete solo rispondere si tente a chi vince se la chianta. Dai, Ciccini.
0: Ci siamo già con il primo squillo.
5: No, ha detto pronto.
9: No. Second.
0: È il terzo?
4: Sì.
5: Sì. Ha detto pronto, ragazzi.
10: Pronto?
5: Pronto, pronto.
0: Ha detto pronto due volte, tra l'altro.
4: Sì.
3: Pronto.
4: Ah, sì.
0: È inequivocabilmente un pronto, Luisella.
8: Niente da fare.
10: No, non ti posso credere.
0: Luisi, moglie lo dici tu a pizza che butti fuori gli status quo. Moglie lo dici tu, però.
5: Che peccato.
10: Non ci avrei mai pensato, ma porca miseria, ero talmente distratta. Sto lavorando male. Dancia la pizza.
4: Perdona, no. Dai, pizza.
9: Luisella.
10: Oh, che bello sentirmi, ragazzi.
9: Amore, tesoro mio bello,
0: sì.
9: Mi hai ferito il corazon. Mi hai ferito.
4: Non fare così.
3: È come Garibaldi, è uguale la
9: patatina mia bella, ma io ti perdono.
0: Brava pizza.
9: Perché ti voglio bene.
10: Ti perdono.
0: Vedi. Luisella, dai, sei stata perdonata,
9: sì.
0: Da pizza, immagino anche da tutti gli amici che hanno votato, sostenuto il disco 70. Che se ne va a casa, Luisella, niente regali per te purtroppo, anzi un bel paccone.
1: Ci arriverà lo stesso.
0: Esatto. Vuoi fare un saluto, Luisella? Di dove sei?
10: Quando lo dirò al mio nipotino, che un giorno ha preso il telefono e ha detto: nonno, ma tu avevi tutto esaurito? Dico: certo, con Marco Galli, certo. Ma lui aveva 3 anni, quindi ti dico tutto.
0: Amore dolce.
10: È un piacere aver parlato con voi.
0: Guarda,
5: Salutiamo il nipotino.
0: È tutto nostro, Luisella, il piacere immenso. Un bacio anche a tua nipote. Dai, sarà per la prossima.
3: Ciao,
0: ci richiamiamo.
3: Ciao.
0: Allora, attenzione, perché gli status quo vanno a casa, eliminati i 70, potete votare solo U2 e Giovanotti, disco 80 e 90 al
1: 342 41 15 105.
0: Take your time.
3: Questa è anni 70, potevi scegliere questa pizza.
1: Certo.
0: Ma questo è Millennium.
1: Ci ammetti.
11: Anch'io volevo votare pizza perché mi è simpatico.
0: Ma quale bambino?
11: Allora voto

0: Ciao Ciccio, il marmista da Tagliolo Monferrato che consegna il suo voto a Giovanotti, vota in Ofanta.
1: Che bravo, bravissimo.
2: Relax.
0: Relax.
2: Relax.
0: Pronti?
1: Mirko da Fiossasco, vota anni 90.
0: 90 anche per Mauro di Bologna e 80 Ale da Badia Polesine. E ora esaurito, esaurita.

0: Lancia le scarpe.
1: Quelle sì, quelle sì.
2: D'estate.
1: D'estate.
3: Oh, che bella questa.
1: È la sigla?
3: Sì, diciamo.
1: È la sigla di chiusura. Canta e balla. C'è i successi di sempre.
4: Arrivano anche quei momenti.
1: Allora, piccolo recap. Intanto, chi è Betty?
5: È stata perdonata da Pizza perché aveva messo una caccata di canzone.
1: Allora, comunque sia, i 70 sono andati a casa, sì. Rimangono però in gara loro. Disco 80, U2.
6: U80.
1: Bellissima, Where the Streets Have No Name. E rimane in gara Jovanotti, categoria decade 90.
6: 90.
7: Sono un ragazzo fortunato.
1: Ragazzo fortunato. Allora, attenzione, perché tra poco quello che è fatto sarà fatto.
3: Sicuramente.
1: Ultimissimi secondi, continuano a votare i nostri esauriti. Alcuni si buttano ovviamente sugli U2, altri su Jovanotti. Ma attenzione, perché noi.
8: Gira la ruota.
4: Cos'è Pizza, dove si butta?
1: Pizza.
9: Dove ti butti? Ma
4: morbido,
10: no, buttati, no, che morbido,
3: sul millennio.
4: Ah, c'è proprio gufaggine totale.
1: Ma certo, lui dice ormai la mia decade è uscita, solo dalla parte del banco.
4: Allora facciamo girare la ruota
1: il
4: Pizza.
1: Dai, sì, vai Pizza, un bel colpo energico.
8: Vai.
1: Gira
8: la ruota.
6: Chiamiamo.
1: Ai.
6: 90.
1: Occhio, perché non basterà più una sola telefonata, ma ce ne vogliono due.
8: Conferma.
1: Primo squillo.
8: 90. Secondo.
3: Non l'avevo detto.
11: Anni 90.
8: Bravissima.
1: Vicina di casa praticamente, perché arriva da Monza ed è Elena, è tutta tua.
8: Buongiorno Elena.
11: Buongiorno.
1: Ciao.
11: È la prima volta che scrivo.
8: Sei stata premiata, vedi, la prima volta sei stata premiata.
1: Sì. Elena, la prima volta mi sa che anche l'ultima. No, giochi ancora con noi, ci ascolti ancora, ci scrivi ancora.
11: Grande.
1: Elena, complimenti, i nostri regali per te.
11: Grazie.
1: Te li facciamo portare a domicilio da amici, se vuoi.
8: Che fai a Monza di bello, Elena? Di cosa ti occupi?
11: Ma io sono e lavoro in un'azienda, sono un'operaia.
1: Ok, sei sul posto.
11: Sono emozionatissima, non so cosa dire.
1: Sei sul posto di lavoro adesso?
11: Sì, sono andata nello spogliatoio.
1: Brava, si è nascosta. Elena, vuoi fare dei saluti?
11: Saluto tutti quelli che mi conoscono, intanto non mi ascolta nessuno perché della mia di casa mia non ascoltano questa radio, quindi
1: Ma tu convincili.
11: Va bene.
1: Convincili,
4: tu li fai sentire la registrazione di oggi e dici: guarda, qua ti chiamano, le altre no.
1: E vinci pure.
8: Quando ti arriveranno i regali, vedrai.
1: Elena, ti abbracciamo forte, buon lavoro e buona estate da noi.
8: Ciao Elena.
1: Allora, attenzione, perché questa potrebbe essere la telefonata decisiva.
3: Ma no.
8: Anni 90, 90, chi vince se la canta.
1: Potrebbe essere la telefonata che porta proprio il 90 alla vittoria.
4: O alla sconfitta.
1: Certo.
4: Betty è lì in agguato,
8: Primo squillo.
9: No, non è vero.
4: Eh no, lì che gonfi.
9: Secondo.
4: Conta gli spigli.
12: Anni 90.
8: Sì!
1: Ditelo! Che siete bravi, ditelo!
8: Esatto. Con ragazzo fortunato non si poteva perdere.
1: Ma poi lui non è solo fortunato, lui è anche bravo. Chi sei? Ciao!
12: Ciao, Riccardo da Vicenza.
1: Grande Riccardo! Riccardo! Porti i 90 e quindi Jovanotti e il suo ragazzo fortunato alla vittoria questa mattina. Sei l'eroe del giorno.
8: Complimenti Ricky.
1: Riccardo, che fai a Vicenza?
12: Sono autotrasportatore, camionista.
1: Camionista, sei in giro.
8: Ricky.
1: Riccardo, che fai a Vicenza?
12: Sono autotrasportatore, camionista.
1: Camionista.

0: tutti i camionisti e saluto anche voi.
1: Grazie di cuore, noi salutiamo te, ne approfittiamo, è tutta la categoria degli autotrasportatori.
2: Faccio sentire questo clacson,
1: che
2: Riccardo,
1: si fanno
2: lumazzo
1: tanto.
3: Vai, suona.
1: Ma bene.
4: Se sentito,
1: magari è rotto,
4: se sentito.
3: È lontano.
1: Magari si è rotto.
0: Sì, perché.
1: Ah, non va?
0: No, no, funziona, la cabina è un po' insonorizzata.
1: Ciao Ricky, un abbraccio, buon lavoro.
3: Prima il finestrino non faceva ballare.
1: L'avete voluto?
5: Sì.
1: L'avete votato?
5: Sì.
1: L'avete sostenuto?
5: Sì.
1: Arriva lui, il ragazzo fortunato, tra poco.
6: 90!
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: 70! 80!

0: chiamata a tutti gli appassionati di motori. Dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe. Un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina, tra supercar leggendarie, piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leo Mas, Fresco e molti altri. Non mancate al GT World Challenge Europe. Trovate info e biglietti su ticketone.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso.

0: Napoletano.
1: Lollo, caffè, gusto e passione.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
8: 70 80 90. Chi vince se la canta? Decade 90.

0: oggi Jovanotti, ragazzo fortunato. Grande Lorenzo, gli mandiamo un abbraccio.
1: Sì, sì, in Germania.
0: Intanto Cri ci scrive: Piripi, fra poco canterai ancora questa canzone uscendo dal supermercato dopo aver trovato il salmone.
1: Sono un ragazzo salmonato.
2: Ma è così difficile trovare il salmone affumicato?
3: Ieri non ce n'era da nessuna parte.
1: Ma perché affumicato?
3: Perché devo fare...
1: Così lo confondi dai fumi quando arriva.
0: Dai, pidacci una ricetta veloce però.
3: Devo fare...
0: velocissima.
3: Salmone affumicato, una fetta di mane, una fetta di pane, no, una fetta di pane al fornetto brustolita e delle uova sbattute.
0: Ah, fantastico.
2: Io se vuoi io faccio il gattò. Gattò di patate con il salmone affumicato.
1: Ma come colazione pizza?
0: Del campione, del campione.
4: Però mi raccomando, pizza quello selvaggio,
3: Ah, sì,
4: che è più buono.
2: Sì, 28 euro.
0: Wild. Va bene, amici, di questo e molto altro parleremo domani.
3: Di salmonate.
0: Quando torneremo, forse dalle 6 alle 7.
3: Con Avanti Avanti c'è posto e dalle 7 sarà nuovamente
1: tutto esaurito.
0: Grazie di cuore. Ciao, grazie, grazie Ciurma. Ciao Max, ciao. Boris, Betty, tutti voi.
4: Ciao Ilenia.
2: Puoi risalire nel fiume adesso, pizza. Vai.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo l'Autosole permangono le code per un incidente risolto tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Per un altro incidente si registra 1 chilometro di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Coda invece per traffico tra allacciamento A1 Milano-Napoli e inizio tangenziale est di Milano. Code a tratti sulla 4 tra Cormano e Milano Est direzione Trieste. Sempre per traffico coda lungo la 7 tra Genova San Pier d'Arena e il bivio per la 12 Genova-Livorno e sulla 10 tra Genova-Aeroporto e il bivio per la 7. Infine sulla statale 229 del Lago d'Orta sono segnalati lavori di manutenzione all'incrocio variante di Cressa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
4: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ave, pizza croccantis!
11: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
12: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
15: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
16: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: Abbiamo un problema.
1: Salutami.
2: Allora, forse è meglio che cambiamo subito.
3: Registro.
2: 5 minuti che dice cazzate, ma non ha caricato
3: una cosa
2: il
3: doveva
2: banco.
3: Fare.
0: E l'ha cantata.
3: Mi faccio diventare virali. Devo dire delle cose.
2: Vecchie trofie, ha detto di tutto, ma non.
0: Almeno aprici il microfono.
3: Proposte di format.
4: La domanda è: non avete neanche voglia di schiacciare un bottone per aprirlo?
2: No, ma no, devi farlo tu. Buongiorno Lidia, buongiorno a tutti. Partiamo alle 10 un minuto.
3: Buongiorno e benvenuti. È martedì.
2: Tu sei diventato un programma dove cambiano il regista ogni giorno. Come fanno in altri programmi dove cambiano il
4: regista? Dovresti ringraziarmi.
2: Una gran voglia.
5: Sì.
4: Ma dove?
5: Una gran voglia.
3: Ecco.
5: 105 Friends, il programma dei bambini.
0: Una gran voglia di stare con voi, amici. Buongiorno.
3: Buongiorno Manola da Roma. Sembra una pittrice in questa scena di caccia alla volpe.
2: Di
3: la pittrice
2: e pesca.
3: Manola da Roma.
2: Il famoso
0: Manola da Roma,
2: famoso calcio e pesca. Ti ricordi?
3: Calcio e pesca. Una volta abbiamo fatto una burla a una nostra ex co-conduttrice.
0: Sì.
3: Dicendole che c'era una forte espansione in Italia di questo sport, calcio e pesca.
2: Abbiamo letto una notizia, abbiamo anche intervistato un passante che è uno dei ragazzi
3: che praticava questo sport che non esiste.
2: Che tra l'altro non ci aspettavamo, un tecnico del computer che è stato di un brillante mostruoso, perché si è prestato a questa cosa, ha anche spiegato come fa a pescare con col pallone, calciando il pallone.
0: Chiaramente.
2: Sì,
0: è una avanti. Bella persona perché dà fiducia al prossimo.
2: Sì,
0: vedi?
2: Sì, ha fatto anche delle domande serissime.
3: Un po' si pescava.
2: Si calciava, no, dice che calciasse il pallone.
0: Si calciano i pesci che si pescano.
2: Si calciava il pallone attaccato a una lenza e al pallone poi si attaccavano i pesci.
3: Calcio e pesca. Calcio e pesca. Era bellissimo.
0: Beh, siete veramente due
3: burloni.
0: Burloni. Avrei detto una cosa un pochino più colorita, non finiva peroni.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: comunque
2: è così. Buongiorno Lidia.
6: Buongiorno.
2: Buongiorno, come stai Lidia?
6: Molto bene, grazie.
2: Vedo che ti sei messa, fai pandan con Igor con le magliette, lui
6: Skibidi
2: Boppi.
6: Io Gorillaz.
2: E tu Gorillaz.
3: Molto
2: bene.
3: C'è un Gorillaz contro Skibidi Boppi.
6: Cioè, traetevo le conclusioni.
3: Però vedi come la maglietta designa perfettamente la personalità del soggetto.
4: Stai Lidia. Dicendo che è un gorilla?
3: No, che è una che va a tanti concerti, quindi ha la maglietta brandizzata con la band, e tu invece sei un cialtrone e hai Skibidi Boppi.
6: Anche cioè, se tutto torna.
2: Anche se ho sentito che ieri qualcuno ha tentato il suicidio per colpa di Lidia.
0: Oddio,
2: l'hanno beccato col tavernello in una galleria.
3: Cosa ha fatto?
2: E ha parlato male del concerto di...
3: Di Tricky.
2: Sì. Adesso Tricky beve, si è dato... Non Tavernello, si è dato
3: diciamo che
2: al
3: Tricky,
2: vino,
3: ecco. Tricky già non aveva proprio una vita sana,
6: diciamo. Sì, esatto, non è proprio un salutista.
2: Però,
6: diciamo così.
2: Sapete che nel paesello dove vado i ragazzi prendono, questa è fortissima, parlando di tunnel, non c'è una discoteca, allora loro prendono una cassa enorme di quelle auto, la mettono in un vecchio tunnel del treno e fanno la discoteca lì
3: il sound system,
2: sì, fa pazzesco, e organizzano praticamente le serate all'interno del tunnel.
0: Come ci si diverte
2: è bellissimo,
0: con poco.
2: Ma infatti ritorniamo al pallone.
3: Presto non si potrà più fare.
2: Non si potrà più fare?
3: Quando arriverà Vannacci.
2: Ma va, si potrà fare. Perché sono queste piccole cose, no, che ci aiutano. Queste cose che ci hanno tramandato magari i nonni, no? Questi piccoli.
3: A proposito dei nonni!
0: Che gancio, signori.
2: Io sono un riallacciatore professionista.
3: Bravo, bravissimo.
2: Io insegno riallaccismo all'università.
3: Tra i vari sputi che ci ha procurato Lidia
2: c'è la nutrita redazione.
3: Pare che l'ultimo trend virale sui social sia massimizzare i nonni.
2: Sì.
3: Il nonna maxing, cioè
2: non bullizzare,
3: anzi esaltarli, cioè parlare di loro come esempio di vita corretta, giusta, rilassata contro tutto lo stress della vita moderna.
2: Io ho una grande invidia per chi ha vissuto i nonni, chi di noi ha vissuto i nonni. Voi li avete vissuti?
0: Io sono cresciuta con la mia nonna materna e me la sono goduta fino a 25 anni più o meno, ma io ci dormivo proprio insieme, la vivevo tutto il giorno.
3: Vabbè,
0: era una seconda mamma per me.
2: Ti ha trasferito cose, ti ha insegnato, ti ha raccontato.
0: Mamma mia,
2: ti ha detto,
0: mamma mia. Poi nonna sarda, bella, una bella tempra, tosta.
2: Ha fatto la guerra, una nonna sarda
0: sì,
2: ha fatto la guerra.
0: Sì, sì.
2: Non la
0: ha
2: guerra
0: fatto
2: vera,
0: veramente, no, ha fatto la guerra letteralmente, ha fatto la guerra perché ha avuto una vita un po' complicata, quindi tutte e due le cose.
3: Quando erano nati i nostri nonni? Perché tipo mio papà era del 30.
0: 23 la mia.
3: Ah, vedi, quindi io sono un po' più vecchiotto di te, perché io credo che i miei nonni fossero dei primi del 900. 907, 908.
2: Io avevo una nonna del 99. Mio nonno era un ragazzo del 99, mio nonno. Quindi ha fatto la prima guerra mondiale e... fatto la prima guerra mondiale nel 99 ed aveva 19 anni quando fu chiamato dalla scuola che stava facendo per andare a fare l'ufficiale in prima linea, perché gli ufficiali non c'erano più, quindi venivano fatti fuori.
3: 15-18, quindi verso la fine della guerra.
2: Era finita la guerra, certo, e vennero chiamati questi.
3: Ma tu non l'hai vissuti tanto?
2: Ho vissuto un po', li ho vissuti da piccolo piccolo, poi visto che ci siamo trasferiti a Milano
3: li ho persi un po'. Non hai tanti ricordi, anche a me mancano un po', io ne ho vissuta una. Il ricordo più bello che ho è che quando ho compiuto i 18 anni, perché ce l'ho avuta fino intorno ai 18-19, credo sia mancata quando avevo più o meno quell'età, mi aveva regalato il radiolone con la doppia piastra.
0: Aveva già intuito,
3: No, ma probabilmente non è che avevo intuito, probabilmente se io poi mi sono appassionato a questo
2: e
3: mondo.
2: E anche grazie a quello.
3: A quell'oggetto lì. Perché sai, gli oggetti sono importanti, anche quelli che vengono per esempio abbandonati. Per esempio c'è un libro adesso che racconta questa fenomenologia.
2: Discariche non la
3: così doveva andare questo libro di questo giovane autore Pellecchia, che parla proprio di come, di come gli oggetti raccontino la vita di chi li ha usati.
2: Ma allarga. Anche se non avete capito come riciclare, nel libro c'è una
3: istruzioni. Quindi mia nonna mi ha regalato questo oggetto che ha un po' segnato la mia vita.
6: Lidia. Sì, io li ho vissuti tutti, sia i nonni.
3: Tutti e quattro?
6: No, tutti e tre. Allora, i miei nonni paterni e la nonna materna, che ha vissuto con me, cioè con noi, fino a 96 anni.
3: Ammazza.
6: Quindi super longeva. Non ho mai conosciuto mio nonno.
0: Ah, vedi.
6: Sì, mio nonno paterno, perché è morto
3: prima che tu nascessi, quando eri molto piccola.
6: Sì, piccolissima.
3: Igor?
4: Io sono il nonno di me stesso, quindi sì, mi vivo praticamente ogni giorno. No, due non li ho conosciuti, anzi due e mezzo, perché poi un nonno è morto giovanissimo, cioè quando ero piccolissimo io in realtà, e la nonna forse fino a 6 anni se non sbaglio, però non me la sono purtroppo goduta.
2: Quelli che hanno vissuto con i nonni sono tutti per benino, avete notato?
3: Tu dici che c'è questa caratteristica.
2: Sì, perché i nonni sono quelli che ti... che colazione vuoi? Voglio un pollo ripieno di gelato.
0: Questo è un grande classico, ripieno di gelato,
2: nonno. Però allo stesso tempo ha un'educazione antica, quindi diventi signorino o signorina.
3: Tu dici un po'
2: sei tutto
3: quello,
2: precisino.
0: A stare in un certo modo che non fosse quello
2: tavola,
0: insegnato da nonna a tavola.
2: Ma
0: sei pazzo.
3: Quindi non i gomiti, ma gli
0: avambracci. Dovevi indossare la gonna. Mia nonna, ma non mi era
3: tradizione.
2: Poi io invidio, per esempio, perché di mia figlia, perché lei è stata tanto con i suoi nonni materni, paterni no, i miei genitori no, ma i genitori di mia moglie sì, e quindi si è goduta tanto il nonno che gli ha trasferito tutta una tradizione che arrivava dal suo nonno, perché il papà non l'ha avuto, è morto in guerra, quindi l'ha avuto pochissimo, quindi addirittura più antica. Mia figlia mi tira fuori delle cose che sono veramente di due generazioni, tre, quattro generazioni fa. Pazzesco.
3: Comunque le nonne italiane stanno appunto diventando virali, perché la loro vita è come se fosse la risposta a tutte le cose sbagliate e stressanti che facciamo, cioè vivono bene la propria età. Chi se ne frega se ho le rughe?
2: No, infatti.
3: Sono esperienza, sono la strada che mi ha portato fin qua. Vanno ad acquistare nelle botteghe, nei negozi, non si fanno strangolare dalla follia
2: più grandi, allora, quelle più giovani
3: cucinano seguendo gli ingredienti di stagione, cioè vivono una vita... secondo molti, anche secondo molti della Gen Z, dovremmo tornare.
0: Però c'è un profilo su Instagram di una nonna italiana, si chiama Licia ed è centenaria, ragazzi, è a parte che è di una bellezza straordinaria, ma
3: e tu la segui
0: curato,
3: ovviamente.
0: Sì, assolutamente sì. è curata dal nipote, tutto questo profilo è curato dal nipote, lei fa delle cose straordinarie, semplici ma straordinarie per noi che magari le abbiamo perse nel frattempo.
2: Dai, abbiamo anche delle nonne giovani super tatuate. Però diciamo quelle un pochino più grandicelle, via.
3: Sì, nel frattempo sì.
2: Parlateci di nonni.
3: Dai, puntata nostalgica, abbandonatevi ai ricordi. Qui!
4: Ma dove?
3: Anche a proposito di nonni, poi Picozzi non c'era.
2: Appunto, a proposito di nonni. Alle 11 il nostro nonno, perché è l'unico nonno del programma, non c'è.
6: Non c'è oggi.
2: Non ci sarà oggi il nonno, va bene.
6: Quindi abbandona.
2: Abbiamo modo di parlarne. Lidia!
6: Il nostro numero 342 4115 105.
0: Numero!

0: Los Angeles. A proposito di Los Angeles, oggi ricominciano i mondiali, oggi e domani ci sono le due semifinali, credo Spagna-Francia stasera e Argentina-Inghilterra domani, due partitoni che se stasera...
1: Ma la Norvegia che avevamo tutti detto che avrebbe vinto...
0: È tutta colpa di quel cretino che non gli ha passato la palla a Haaland, che purtroppo sta ricevendo minacce di
1: morte.
0: Grandi
1: polemiche,
2: però. Vabbè, non manca polemiche. Così però, come direbbero a Brescia.
0: No, cioè, bruttissimo.
2: Ma...
0: Però scusami, tu hai... Stai perdendo 2-1, ok? Ti danno la palla, sei in area di rigore e accanto a te, completamente libero, c'è il tuo compagno di squadra che è il numero 9, l'attaccante più forte della storia del calcio. Ed è libero, libero, non lo stanno marcando. E tu cosa fai?
2: Tiri in porta.
0: Non gliela passi. Fai un dribbling con la testa nelle spalle, tiri, fai un tiro che non c'entra niente. Schiaffoni.
2: Quello
0: non
2: è l'egoismo, non l'ha quello visto. Egoismo.
1: Ma no, no, ma non l'ha visto.
2: Lui voleva fare, lui voleva fare veramente la parte dell'eroe in quel momento. Diceva,
1: ma io ho letto che a un certo punto una rimessa del... Del portiere ha colpito un cavo.
3: Sì, no, no,
0: sì, c'è anche quella polemica lì.
3: Il ragno, no, quella la telecamera che c'è in mezzo.
1: La telecamera volante.
3: Questa polemica, sì.
1: Sì, e sì, quindi
0: ha alterato la traiettoria della palla
1: e quindi andava assolutamente rifatta.
0: Ed è la prima volta che succede, cioè un nuovo tipo di infrazione, che ormai è tutto pieno di droni.
3: Anzi, io avrei sostituito Norvegia all'Italia e avrei rifatto quella partita anziché la Norvegia all'Italia.
1: Igor, tu hai già parlato tanto.
3: Allora me ne vado, arrivederci.
1: Sì, mo giù. E volevo dire,
0: ti faccio notare che l'Italia nei gironi di qualificazione aveva la Norvegia e ha perso 2-2.
1: 2-2, quindi
0: sia a casa che a casa.
1: Però volevo dire, questi mondiali, belli contestati,
0: sì,
1: belli contestati. Io non
2: diciamo che è un mondiale che passerà alla storia per tutte le polemiche, per tutte le presunte, diciamo.
1: Non
2: truffe,
1: bene, non bene, non bene. Non bene. Se fosse per me, non lo faremmo più. Non facciamo più i mondiali, così non pete più.
0: A parte che c'è già la faccenda della hydration break,
1: cioè.
0: Cioè praticamente gli americani sono riusciti, e pensa che Maradona, c'è un video che gira sul web dove Maradona lo diceva 15 anni fa, cioè se per caso dovessero fare i mondiali in America faranno 4 tempi invece che 2, perché nel basket si fa, non è successo in modo formale, ma si sono inventati a metà di ogni tempo la pausa, quindi di fatto, perché ci ficcano dentro
1: la pubblicità.
2: Ah certo, mamma mia.
0: Quindi polemiche sulla dinamica, polemica sugli arbitri, polemica su
1: gli
0: Trump.
1: Gli americani, i padroni del mondo, mi hanno un po' rotto le balle.
0: A me una ventina d'anni fa.
1: Mi stavano bene fino a prima Trump. Ma quelli che dicevano Trump è bravo, Trump è... Dove sono
2: Trump.
1: Trump.
2: Trump. Trump
1: è bravo. Tu, Igor, parla.
3: Come parla?
1: Parla, Igor, parla.
0: No, ma a te mica piace la Trump.
3: Sì, in realtà sì.
0: All'inizio sì.
3: Ragazzi, si può sbagliare o no?
1: Io l'ho detto con cretino.
2: Ma guarda, stai parlando con una che in illo tempore votò 5 Stelle, poi si è pentita subito dopo.
3: Brava.
2: Però insomma...
0: neanche più Mazzoli lo difende.
1: No, ma scusate un attimo, cosa c'entro i 5 Stelle con Trump? Dai. Cioè,
2: no, lui dice, a me piaceva Trump all'inizio, poi mi sono cambiata.
1: No, sul cambiamento.
2: Anch'io parli con una che votò all'epoca convinta un partito, poi si mentì subito dopo.
1: Ma soltanto una persona intelligente si ricrede, cioè secondo me, cioè, è normale potersi ricredere,
0: poter cambiare idea.
1: Te
0: non lo facciamo mai, purtroppo.
1: Ma non è vero, io sono fascistone, quindi io cambio idea. Oggi sì.
0: Adesso gli ultimi link tra me e Mazzoli non sono più su Trump, ma su Mamdani,
1: il sindaco di New York.
0: Perché secondo le fonti di Mazzoli, io vorrei sapere,
1: lui ce l'ha con gli italiani.
0: Dove
2: lui
0: prende
2: le fonti? Lascialo stare.
0: Cioè, a me escono solo prospetti di siti autorevoli che dicono che Mamdani, da quando c'è lui, New York ha la più bassa criminalità, il più alto, le pensioni, tutto funziona. Ma Mazzoli si aggiorna in dei siti dove c'è scritto che lui sta facendo male.
1: Vabbè.
0: È un sindaco pessimo.
1: Ma
0: dove prendi le notizie, Mazzò?
1: Senti, dobbiamo fare due cose in questo programma. Un giorno facciamo te contro Mazzoli. E poi dobbiamo intervistarti, anzi, devono intervistarti gli ascoltatori sul tuo libero, però lo facciamo più avanti. Che dici?
0: Sì. Ma sì, io lo posso fare anche. Per due
1: ore adesso vai in onda.
0: Sì, dopodomani sono da Max Brigante.
1: Da Max Brigante, quindi lo facciamo più avanti.
2: Oddio, che carina questa cosa!
0: Ma sai che
2: non
0: è una tradizione?
2: Sapevo.
0: Ogni volta vado da Max.
2: Non la sapevo.
0: Perché Max fa proprio il salotto.
1: Sì.
0: Proprio sì, tu puoi parlare.
2: Bello, molto bello. Vi seguirò.
1: Sì. C'è il ding dong, lui entra dalla porta.
0: Diamo il benvenuto.
1: Diamo il benvenuto qui a Sanremo. Allora, buongiorno, io ho conosciuto tutti e quattro i nonni, perché stiamo parlando di nonni stamattina. Circa all'età di 13 anni ho perso mio nonno paterno e a 20 anni mio nonno materno. Però il nonno mi ha lasciato una cosa bellissima, ho conosciuto mio marito e io dico sempre che è stato mio nonno che mi ha fatto un grande regalo. dopo le mie nonne, poi eccetera eccetera, l'ho perso all'età di 97 anni. E anche mia moglie pensa che ogni tanto sia suo nonno che le manda delle cose,
0: dei segnali.
2: Ah, vabbè,
1: sì,
2: ma
1: è bello
2: un
1: pensarlo,
2: classico, succede anche a me.
1: Mi piace, mi piace.
0: Ho 41 anni e li ho ancora tutti e quattro: 90, 87, 84
2: wow,
0: e 81.
1: Che ricchezza,
0: anni.
1: Che ricchezza, che ricchezza.
0: E poi questo paese, l'Italia, che sembra il paese più tossico del mondo, per come a volte ce lo raccontiamo noi, sì, peggiorando la situazione, comunque resta il secondo paese al mondo per vita lunga dopo
1: e
0: il
1: quindi
0: Giappone.
1: Noi ne abbiamo tantissimi di nonni,
2: ma
1: in effetti rispetto
2: ci sono, vedevo un documentario l'altra sera, ci sono delle zone della Sardegna che sono state prese proprio ed analizzate da grandi scienziati per capire da dove arriva quella longevità
0: proprio così,
2: che hanno le popolazioni sarde in quei determinati
1: probabilmente,
2: punti della Sardegna.
1: Probabilmente io penso sempre che non sia l'acqua, il caffè, come quella salaria, l'acqua, ma il fatto che si siano tra loro accoppiati no, li hanno preservati da certe nostre malattie,
0: hanno rinforzato i geni.
1: Loro, sì, certe cose sono cioè hanno avuto delle perdite, per esempio soffrono dell'anemia mediterranea alcuni di loro, alcuni sardi, ma dall'altra parte sono riusciti sì sì, perché sono longevi, ci sono delle città,
2: ma
1: della
2: poi
1: Sardegna,
2: lucidi, sì, lucidissimi, hanno presenti a loro stessi anche se sono effettivamente ultracentenari.
0: Brava,
2: cioè,
1: che faccia male la carne di mucca,
0: brava
2: Manuela.
1: Che sia la carne di mucca che fa male? Perché loro non ne mangiano.
2: Pecora.
0: I vecchi non mangiano la mucca. Ah, quelli
1: sardi.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919 è ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35. Mi manchi, ma
3: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di vitello 2 per 100 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro, e anguria coltivata in Italia a soli 29 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
13: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest, con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla,
19: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Niente, mi ha chiesto mi ha chiesto il divorzio.
1: Chi ti ha chiesto il divorzio?
0: Mia moglie ha detto una
1: perché
0: cosa.
1: Perché non l'hai portata al concerto
0: perché
1: di Bruno Mars?
0: Perché una volta ero famoso, poi adesso ma non fuori, dico dentro la radio, ero popolare.
1: Ma vedrai che dopo l'intervista con Max cambierà tutto, sai?
0: Niente, quindi non la porterò al concerto di Bruno Mars.
2: Guarda che lei ha detto una grande verità, dopo l'intervista con Max vedrai
1: tutto, la cambierà, tutto
2: cambierà
1: tutto
2: da così a così, eh?
1: Sì,
0: ah, quando c'era lui, i treni arrivavano, eh?
2: Quando c'erano i nonni, stamattina stiamo parlando di nonni.
1: Si dormiva con la porta di casa aperta e nessuno entrava a rubare.
2: Perché erano già dentro i ladri, eravamo
1: erano
2: noi.
1: Già
2: esatto. Io ho conosciuto tutti e quattro i nonni, ora ne sono rimasti due, tra cui nonno Nando di 90 anni e che ha 80. Cosa vuol dire? Tra cui
1: che
2: nonno
1: ha 80
2: Nando.
1: Anni ha avuto costo l'esterno fratturato.
2: Non capivo.
0: Perché c'era un H in più, che
2: perché
0: ha 80
2: sì.
0: anni.
2: È rimasto sotterrato sotto te.
0: Porca miseria.
2: Rimasto sotterrato, infatti cresce mia 9,43. Avevo avuto un po' di problemi. Pratica
0: un Highlander, dice, sì.
2: Mattia Dall'Ariano in provincia di Ramà. Ramà e Rimini.
0: Poi la cosa bella dei
2: cos'è
0: nonni
2: Rimini.
1: L'Ariano? Rimini?
2: Sì.
0: L'Ariano sembra un posto tipo Irpino, però RM e Rimini, ha ragione Tony. Sì,
1: credo. Vabbè, potrebbe essere anche Roma, RM.
0: Roma.
3: Anche Como, l'Ariano.
0: RM.
2: Ragazzi, la targa RM cos'è?
1: Ma l'Ariano Roma non cos'è? Mi sembra tanto Rimini comunque, non voglio dire.
0: Cioè, tu dici come desiderio.
2: RM è Roma.
0: Forse Roma.
1: Roma. Sì, sì.
2: È Roma.
0: Comunque la cosa bella poi dei nonni.
1: Oh, complimenti per la geografia, Ross, perché io pensavo di essere la peggiore in assoluto, ma tu mi batti.
0: Non è che aspetta, però, non è che da tutta la desinenza in modo inequivocabile, cioè,
1: vabbè,
0: anche...
1: ma l'Ariano vicino Rimini manca a fa così.
0: Perché, scusa?
2: Perché no, l'Ariano no. Che quello è
1: il famoso per il pane, l'Ariano. Ah, no, il pane di l'Ariano.
2: Scusa, non c'è anche il prosciutto di l'Ariano? No, quello è l'Angariano.
1: Il prosciutto non lo so, il pane sicuramente
0: molto. Ma tu lo sai perché è vicino a casa tua, però non è che se io ti dico Cicciano, dov'è Cicciano?
1: Vabbè, ah Napoli.
2: Poi effettivamente l'Ariano sembra molto Lario, quindi sembra molto il lago di Como. Infatti, quindi, vabbè.
0: No, dicevo, la cosa bella dei nonni, visto che stiamo parlando del fatto che adesso è diventato virale il trend dei nonni sui social. I nonni hanno sempre dei nomi di un altro tempo, no? Per esempio Nando,
1: Gaetano,
0: Pina
1: Assunta.
0: Ma anche con i nomi tipo Primo, Settimio, capito? Al
1: Otto.
0: Nord. Oppure, che ne so, verso l'Adriatico, Eros, Amos.
2: Sì, Eros, mi è sempre piaciuto.
0: Nomi di una volta.
2: Poi ci sono quelli che durante la guerra, firmato.
0: Anche sì.
2: Perché loro leggevano firmato Benito Mussolini, pensavano fosse il nome di il primo nome di Benito Mussolini. Cioè, ah, bel nome firmato. Invece era firmato Benito Mussolini. Sentite, qui c'è una tragedia. C'è gente che scrive che Rimini è Ri, c'è gente che scrive che Rimini è RN. Si può sapere qual è la targa di Rimini? Rimini
1: ma
2: è una targa?
1: Credo che sia Ravenna, Ravenna forse.
2: RB Ravenna?
0: Ce la faremo
1: no,
0: a scoprire.
1: Non ce
0: la
1: so.
0: Ma
1: non
0: scusa,
1: so,
0: non c'è so. Perché è Forlì.
2: Forlì.
0: O è provincia a sé?
2: No, non lo so, non lo so.
1: Forlì Cesena
3: è insieme.
2: Una volta.
1: Ma allora Rimini è RN.
0: Okay. Quindi Rimini è una provincia a sé?
2: Sì.
0: Perdonate l'ignoranza.
2: Sì, sì, sì. Okay, una volta sapevamo tutte le targhe perché giocavamo a quel gioco lì delle colonne. Vi ricordate?
1: Nomi, cose, nomi, di mali cose.
2: E poi facevamo tante settimane in linguistica, quindi sapevamo tutte le targhe. Adesso non le sappiamo più. Grazie anche al fatto che esistono tante altre province nuove.
0: Ciao ragazzi, nonostante i miei quasi 60 anni, ricordo con immenso affetto i nonni materni, le estati con loro, i grandi insegnamenti che mi hanno trasmesso e a mia volta cerco di donarlo ai miei nipoti, anche se i tempi sono cambiati, i punti fermi rimangono, rispetto, regole, educazione. Sono sempre gli stessi. Ci sta.
1: Ci sta, ci sta.
0: Hai
1: ci
0: ragione,
1: sta.
0: Hai ragione. Yo! Yo!
1: Baby K! Baby K!
0: Oh, lo fa meglio di Baby K.
2: Numero uno.

0: Posso fare una piccolissima...
1: No, ti prego, non urchizzarti,
0: perché giustamente qualcuno dice ma non ne sapete un cazzo,
1: non sapete un cazzo,
0: avete bisogno di il caldo, sì. Allora, perché nelle radio succede più spesso che altrove che i personaggi, i conduttori sembrano disinformati? Ve lo spiego molto semplicemente, perché in TV c'è un copione, hanno sempre dei testi scritti, non è che vanno un po' a braccio, quindi è evidente che essendo noi a volte come al bar non è che possiamo sapere tutte le province. È ovvio che per te che stai a Rimini è blasfemia che io non sappia che
1: comunque,
0: no,
1: perché,
0: però per me,
1: scusate, perché Rimini Riccione si chiama RN e non RR?
0: È vero.
2: Comunque io metto le mani avanti, io veramente non le so.
1: Io veramente non le conosco
2: e in geografia sono una pippa, quindi cioè, ancora, metto le mani avanti. Però cerco di migliorare.
1: In autostrada vedi una targa BG e dice: è di Bergamo? No, Belgrado. No,
0: oppure
2: anche quando io vedo FR, che è Francia.
0: Scusa, adesso
2: Frosinone.
0: La targa più nuova, che lettere ha? Se uno compra la macchina oggi, che le prime due lettere che
2: sono. Allora, io l'ho comprata quest'anno e sono HB, sì. Ed era
0: anche
2: gennaio. Credo che sia arrivato ad HE.
0: Sì, sì, anche io ho l'H, che ho appena preso la macchina.
1: Che bello, in Svizzera che la targa te la puoi vendere, te la tieni tutta la vita e te la vendi, la passi da macchina in macchina, è tua. Quindi, capito, c'è gente che ha la targa addirittura a tre cifre, sono i più ricchi, e quelli che l'hanno a quattro o cinque cifre. Mamma mia, che bellissimo.
0: Va bene, roba. Qua siamo finiti.
1: Leggiamo dei nonni,
0: quindi,
1: dai. Leviamo di mezzo le province.
0: Sì,
1: dai.
0: Esatto. Allora, ciao ragazzi, mio nonno, visto che nell'argomento nonni siamo anche finiti a parlare di quanto belli siano i nomi arcaici dei nonni. Che... Allora, qui c'è qualcuno che ha un nonno che si chiamava Turbillo.
2: Turbilio.
0: Hai ragione tu, Turbilio, che ha più senso.
1: La mamma
0: Lidovina e sua cugina Apollonia.
1: Apollonia,
0: dove era un progetto di Prince, ricordate le Apollonia 6? Sì.
1: Dove vado in vacanza io quest'anno? Faccio 5 giorni
2: Apulia.
1: Ad Apollonia. Apollonia che è Sifnos.
0: Che è in Grecia, giusto?
1: In Grecia, sì.
3: E la sigla è App.

0: che la sigla è sì.
1: Pensavo in Puglia, a Puglia, invece no, vede Polonia.
2: No, no, io no. Ne ho conosciuti quattro, tutti e quattro, nonni materni ancora vivi, i nonni paterni li ho persi tutti e due, mio nonno quando aveva 15 anni, quando avevo 15 anni, lo scorso anno mia nonna ha 97 anni. Ma scusate, ma se i nonni campano così tanto, in teoria, sì, e lo dico toccandomi tutto il toccabile. Sì. Noi dovremmo campare tipo 110.
1: Non 120. È detto, non è detto. Detto.
2: Disse lui un attimo prima di essere colto in diretta da un ictus.
1: Giuseppe da Pordenone dice: a me è rimasto il nonno materno, vedi, a settembre compirà 100 anni. Faremo una festa per questo fantastico traguardo, ti credo. Auguri.
0: Simone Romano da Belluno: ho avuto 5 nonni. Come 5?
1: Evidentemente uno dei nonni o delle nonne si è rifatto una vita.
0: Ho perso l'ultimo 28 gennaio del 2026, adesso all'inizio dell'anno. Io porto i nomi dei due nonni, Armando e Antonio. Vedi? Anch'io porto il nome del nonno, Antonio.
2: Antonio, certo. Sì, sì, Antonio. Sì. Scusami Igor, Spine, come si chiamava tuo nonno?
3: Uno si chiamava Isidoro.
2: Isidoro.
1: Oh, che bello.
3: E l'altro Torino.
0: Torino.
1: Torino.
3: O Torino.
0: Ah, o Torino.
2: O Torino era un sì, nome sì, famoso Torino per 105.
0: Perché era l'amministratore di Radio 105 Torino tanti anni fa. Sì, sì, sì.
2: Sugli assegni e sui contratti c'era il nome di Ottorino. Ottorino. Ottorino. E poi non diciamo il cognome per privacy. Io però me lo ricordo, il neurone incrostato me lo permette di ricordarlo.
1: Ciao a tutti, io avevo un rapporto stretto con mia nonna materna, è venuta a mancare quando avevo 10 anni, però di lei ricordo tantissime cose, soprattutto una, perché mi diceva sempre: il brutto lo vedono tutti, il tempo nessuno. Questo per dirmi di essere meno frettolosa e fare le cose per bene. Patrizia da Brescia.
0: Io ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, grazie a loro sono pieno di bellissimi ricordi, la vita in campagna con mio nonno materno, sfrecciare per i sassi di Matera con mio nonno paterno e la sua Apecar.
1: Fare
0: praticamente lui correva tra i sassi di Matera prima di 007,
1: faceva rally ancora prima che esistesse.
0: Fare la piadina romagnola con mia nonna materna, la pasta al forno e i panzerotti, vedi i nonni cosa trasferino, che mia nonna paterna faceva sempre. Oggi mi è rimasto soltanto mia nonna materna, 99 anni, è appena stata ricoverata in ospedale. Ti voglio bene, nonna Lena, Nicolò da Pordenone.
2: Rosa di Piadina, ti volevo chiedere: hai più pensato a quel progetto di esportare la piadina romagnola?
1: Romagnola.
0: Sì.
1: Ma nonna Prudenza, invece, quanto è bello il nome Prudenza!
2: Beh, c'è anche una Veturia, una Eufrasia e una Genovefa.

0: Dall'11 al 19 luglio torna a Senigallia 105X Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Raggiungeteci in treno con Intercity e regionale di Trenitalia, partner dell'evento. Con il collegamento Senigallia Beach Link arrivate direttamente in spiaggia acquistando la combinazione treno più bus sui canali Trenitalia come l'app o il sito web. E per non perdere le novità seguite intercity.official e Trenitalia regionale su Instagram. Vi aspettiamo!
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Hai fame?
3: Sì.
2: Molta?
3: No.
2: Hai voglia di uno sfizio?
3: Sì.
2: Fritto?
3: No.
2: Croccante?
3: Sì.
2: Dici sempre sì e no?
3: E sì.
2: Sì e no Fiorentini?
3: Sì.
4: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E Deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
11: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare,
11: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
14: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
15: Quando è...
16: pesca.
15: È la colazione. Quando è...
17: alla pera.
15: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
21: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
22: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
21: 13.750 euro?
22: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
9: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
16: 105 Summer Festival.
17: 105 Summer Festival.
16: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
24: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
16: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
24: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
16: 105 Summer Festival.
24: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
16: Solo con Radio 105.
25: 105.
26: 105.
27: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105.
27: Che storia.

0: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Insomma, sapevo io che...
2: Iria,
1: va bene,
2: Ascenza, Dolcizia,
3: sì. Ma dove?
2: Publio Quirino.
4: Ma dove?
2: Nome
4: Giulio Cesare.
2: Massimo Publio Quirino, okay,
1: Settimio Severo,
2: vabbè. Grazie. Monodante.
4: Vabbè, dai.
2: Sto scherzando.
1: I nomi dei nostri nonni. Intanto ci sono fatte le 11. Guardate che Picozzi oggi non c'è.
2: Non c'è, no.
1: Ma rimanete qui.
4: Dove?
5: Proud to be different.

0: Ma dopo che l'ha chiesto 2000 volte, qualcuno gli porti le pennette? Non ho capito.
1: Non so se Hugel, che è marsigliese, non so se è stato mai a Napoli e provincia.
0: Tu cosa capisci?
1: A me fa pensare a una signora, a una sciura napoletana, che rincorre il figlio e fa: Mannaggia.
0: Io sento invece lui che ordina pennette.
1: Però in Dant
2: io sento solo della frenesia che mi mette agitazione.
1: Però cioè, è bello,
2: mi sento bellissimo, però sento ansia da prestazione.
1: Sapete che è il pezzo più shazammato del mondo in questo momento?
2: Beh, ci sta, sì.
1: Ma funziona ancora Shazam? Perché credo che...
0: Perché nessuno sa di chi è, scusa.
2: Io lo uso,
1: che sai, se la senti nei reel magari non...
0: Non la becchi solo.
2: Io la uso molto Shazam come applicazione.
1: Anch'io, ma un giovane mi ha fatto notare tempo fa, quando l'ho usata, che ormai lo fa anche...
2: È obsoleta?
1: No, lo fa qualsiasi AI, lo fa anche tipo Google, cioè non devi per forza andare sull'app di Shazam per riconoscere.
2: Io però sono
1: un brano,
2: una, credo, che non lascia il vecchio per il nuovo.
1: Anch'io,
2: sai?
1: Uso ancora Shazam.
0: Sai che non lo sapevo? Cioè, tu e come fai? Su Google cosa dici?
1: Non lo so.
2: Ehi Google, che canzone è quella che sta ascoltando?
1: Esatto, cioè come se le altre app avessero inglobato quella skill, quella feature.
3: Ma sì, ma è tipo Lens di Google, no? Che tu fai la foto e ti riconosce quello che...
1: Quindi in teoria comprende la funzionalità che all'inizio era solo di Shazam.
2: Pensa, ma voi... quanto poco dobbiamo sforzarci ormai. A vedere le cose, a decifrarle, a capire. Mamma mia.
0: Allora, parlando sempre di nomi di nonne, sto trovando anche Dolcizia. Avete già letto Dolcizia?
1: Sembra un biscotto del Mulino Bianco. Le
2: che
1: Dolcizie
2: bella,
1: del Mulino
2: Bianco.
0: Dolcizia, e poi ancora nomi molto particolari. Vedete, Monodante, sì, no, l'avevi già
1: Monodante
0: detto.
1: Monodante parte la musica di Quark, perché di Quark sembra un mammut.
2: Il Monodante.
1: Il Monodante viveva
0: a proposito
1: nel
0: di Quark. L'altro giorno mi compare, perché sapete che io guardo TikTok.
2: Che bella, questa era quella un po' più datata, di sigla.
1: Sì, questa non è proprio la versione di Quark.
2: No, non
0: perché
2: è la
0: versione di Quark.
2: Quark
0: è il
1: canone di Puckelbeck. Sto dicendo una cazzata, oggi le sbaglio tutte.
0: Quella di Quark si chiama
1: sulla corda.
0: Terza corda, non mi ricordo più. E vabbè.
3: Fili di David Guetta, quella di Quark.
0: Quella di
4: Aria
0: Quark,
4: sulla,
0: sì, esatto,
4: quarta corda.
0: Aria sulla quarta corda. Ma è un modo di corda. C'è un è un modo nuovo, sì, di dirla, ha un numero quella melodia.
1: Il canone soltanto di Puckelbell, certo, modo, è un'altra cosa.
0: Soltanto che l'ha suonata in quel modo. Ma sentivo una cosa che ha detto Piero Angela sul, sì, fatto, e noi nei giorni scorsi ne parlavamo, parlando di nonni. Piero Angela a un certo punto ha fatto tutto un conto, faceva vedere quanto noi non abbiamo una razza, ma siamo tutti parenti,
1: certo,
0: nel mondo. È pazzesco.
1: Assolutamente sì.
0: Ma certo, è molto facile capirlo. Cioè, ognuno di noi ha due genitori. Non c'è verso.
1: A lei sta,
0: cioè, non c'è
1: mi
0: verso.
1: Fa ridere. Mi leva potere alla spiegazione. Bellissima.
0: I nostri genitori avevano due genitori. Quindi siamo, sì, a quattro, ok? I genitori dei nostri genitori, i nostri nonni avevano due genitori, quindi siamo a otto. I loro avevano genitori, così avanti. Quindi si raddoppia sempre, fino ad arrivare alla nascita dei primi uomini.
1: Certo.
0: Dove arrivi a milioni di milioni di milioni di miliardi di esseri umani. In realtà non è così, perché se fai un conto da quando è nato l'uomo ad oggi, non sono poi tutto questo, cioè questo numero così grande, e gli esseri che sono vissuti sotto la forma di umani.
1: Okay.
0: Da qui si capisce che molti progenitori nostri li abbiamo in comune.
1: È chiaro, per forza.
0: Quindi da qui si capisce che a parte qualcuno, per esempio i sardi di cui parlavamo prima, che sono riusciti a accoppiarsi tra loro e hanno avuto, visto che sono isolani su un'isola, sono stati protetti,
1: chiusi, certo,
0: quindi,
1: certo,
0: probabilmente per, beh, questo campano di più.
1: Ci sono altri esempi nel mondo.
0: Ci sono sicuramente gli esempi nel mondo per cui quelli hanno più gli occhi a mandorla di noi, gli altri sono più alti di noi, ma siamo comunque tutti arrivati dalla,
1: guarda,
0: stessa parte.
2: Pensa che casino che ha fatto mio padre, cioè arrivando da Teheran a Frosinone, accoppiandosi con una sarda, un disastro.
0: Ma chissà quante volte invece qualcuno è partito per andare di là, in Iran,
2: certo,
0: quindi,
2: certo,
0: quindi non c'è niente da fare. Non,
1: senti,
0: c'è niente,
1: no, da fare. Nel gioco dei rimandi da bar tipico del nostro programma, ieri Lidia ci ha mandato una cosa di un gioco radiofonico che sta facendo la BBC gallese. Cioè, siccome il Galles, a proposito di comunità, è una nazione di 3 milioni di abitanti, quindi in realtà molto più che in Italia, è facilissimo, quando due persone si incontrano al supermercato o in un bar, è molto facile scoprire che c'è qualcosa...
0: Come dicono a Napoli, uscire a parenti.
1: Uscire a parenti, cioè che hanno, almeno, no, che hanno sì. almeno una conoscenza in sì. comune, no? Ed è una cosa che...
0: Ma tu sei la cugina di... Ma no, andava a scuola con mio fratello!
1: Sì, certo. Ed è una cosa che il gallese medio chiede quasi di default, cioè
0: perché per loro
1: quando conosce uno, dice, capiamo se abbiamo... Bene, hanno reso questa cosa un gioco radiofonico, cioè il gioco consiste, se ho capito bene, nel trovare un grado di separazione tra il conduttore e l'ascoltatore, corretto Lidia?
4: Sì, deve essere una persona conosciuta da entrambi.
1: Okay. In 60 secondi il conduttore e il concorrente devono parlarsi e
0: come
1: capire...
0: fanno a verificare?
1: Quello non lo so.
0: Se è vero.
1: Quello non lo so come fanno a verificare, però ci sarà
0: una verifica.
1: Ci sarà una verifica.
4: Sì. Magari chiameranno la persona in comune.
0: Ah, certo.
4: Sì.
1: E sta spopolando adesso Galles, non so
2: e la trovano la persona in comune, sì, cioè, sempre spesso, quindi sì. Questa è la cosa sorprendente, cioè, che alla fine sono sempre tutti collegati,
0: ma il gioco è in 60 secondi, quindi hai capito.
4: Mamma mia. Bisogna fare delle domande per arrivare alla persona conosciuta.
1: Sì, ma dove sei andata a scuola?
0: Ma io e Ross lo facciamo spessissimo questa cosa, quando lui mi chiama e fa oh ho conosciuto quello là. Quindi, per un grado di separazione noi conosciamo
2: appartiene?
0: Trump. Proviamo Trump. Vediamo, per un grado di separazione. Trump.
1: Giorgia Meloni.
0: No, ma noi Giorgia Meloni direttamente.
1: La Clarissa, Manola, quindi abbiamo 4 gradi di separazione da Trump.
0: Ma molto meno, perché noi abbiamo intervistato sicuramente qualcuno.
1: Che l'ha incontrato. Sì, certo. Però
0: sono due gradi di separazione. Noi conosco una persona che conosce Epstein, che ha conosciuto Trump, quindi
1: non lo direi, non direi
0: quella persona, ma
2: dai, che
0: quella persona si vanta, comunque
2: non si vanta.
0: Ma tu che ne sai chi è?
2: Io lo so, io so tutto.
0: Ma che ne sai?
2: Io sono una tomba, ma so tutto.
0: Ma tu non sai niente.
1: E ora scusatemi, devo guardare con sguardo minaccioso quell'ascoltatore, togli la musica.
0: Sì, vai.
1: Tu che scrivi Picozzi non viene.
0: L'abbiamo appena detto.
1: Non devi ascoltare solo di martedì, devi ascoltare tutti i giorni il programma.
0: Oltretutto, il programma 105 Friends, il martedì si chiama Solo di martedì.
2: Solo di martedì.
1: Quindi esatto. Resta lì, non fare che giri, non andare ad ascoltare un podcast di nazzi, perché non ci sono solo i cadaveri dei morti ammazzati,
0: ci sono anche gli altri.
2: Guarda, e comunque, e se arrivasse verso la fine del programma, che ne puoi sapere, Picozzi? Quindi resta lì.
1: Magari arriva.
2: Chi può dirlo?
0: Io con questo gioco dei parenti, però, ho scoperto, per esempio, che una discografica che vediamo spesso è una mia proprio
1: lontanissima cugina.
0: Perché il suo trisnonno era parente mio, cioè i trisnonni erano parenti.
1: Scusa, abbiamo intervistato Berlusconi. Ecco il grado con Trump. Vuoi che non abbia
0: Berlusconi non ha mai incontrato.
1: Ma figurati! Sì. Ma anche prima
2: ma
1: che diventasse presidente.
0: Quindi un grado di separazione.
1: Abbiamo un grado
0: di separazione. Mi spiace per il tuo amico che conosce Epstein, ma mi spiace.
2: Amico, non ho parlato di amici io.
0: Quindi.
2: Comunque, non so se vorrei sapere effettivamente tutti i gradi di parentela o separazione che mi. Per esempio distanziano da una persona X, perché poi si verrebbero a scoprire cose, magari, capito, relazioni strane.
1: Però per esempio nel nostro caso Berlusconi ci garantisce un grado con tutto il mondo,
0: con un sacco di gente.
1: Putin. Dimmene altri, la cancelliera.
0: Sì, ma non soltanto lui, anche
2: Papa Giovanni Paolo II.
1: Certo,
0: un grado di separazione
1: con tu, con mezzo mondo.
0: Cioè noi abbiamo, ma pensa soltanto ai VIP che abbiamo intervistato, figurati. Quindi un grado di separazione dal Papa
1: con
0: certo.
1: tutto il mondo, basta, certo. Finito il gioco.
2: Bene, va, finito.
0: Anche con l'ultimo abitante del Vietnam abbiamo al massimo 2 gradi di separazione. Sì. Una volta erano 7 gradi di separazione,
1: credo
0: di
1: sei.
0: Ogni 6,
1: sì,
0: di
1: sei.
0: Ogni terrestre con un altro terrestre. Pazzesco.
1: Per esempio, io conoscendo DJ Spine, conosco il 97%
0: dei puttanoni.
1: Delle ragazze.
2: No, questo è body shaming.
1: Questo è discriminazione.
0: Io, conoscendo Comollo, conosco tutte le
1: ombrelline del motor show.
0: Tutte le ombrelline, tutte quelle che
1: conoscendo Ringo,
0: mostrano le

0: Cioè, tu mi hai detto che conosciamo tutte le ombrelline, grazie a Comollo. Conosciamo tutte le poco di buono, grazie a Igor.
1: Le ragazze di facili costumi.
2: Allora, non poi sono poco di buono, sono soltanto ragazze che fanno tanta esperienza.
0: No, no, l'hanno già fatta tanta esperienza.
2: No, hanno un bel bagaglio culturale.
0: Ne hanno talmente tanto che il rodaggio, cioè ormai hanno tanti chilo. E conosciamo tutte le anziane, grazie a Ringo. Tutte le vegette.
1: Per favore, potresti fare l'imitazione di Ringo, mi scrive qualcuno. Allora, ti dico solo questo, che domani farò domani facciamo i morriconi?
3: Dopo domani
1: farò abbondantemente l'imitazione di Ringo. Mettiamo un disco proprio da rock, da Gingin Radio.
0: E via! In Svizzera!
1: Gingin Radio.
0: In Svizzera si paga il bagno perché ci sono gli stornelli.
1: Gli stornelli!
0: E io, in che senso bisogna cantare? Quelli lì che bisogna mettere la moneta.
1: Gli stornelli.
0: Gli stornelli. I tornelli. Stornelli.
1: Stornelli.
2: Comunque, i miei nonni. Senti, invece, Albina, Tecla e Cirillo. Cirillo mi fa impazzire.
0: Perché stiamo parlando di nonni.
1: Comunque state continuando a mandarci dei nomi che sono super.
2: Cirillo mi fa impazzire.
1: Picozzi impazzirebbe. Sai che Picozzi, i nomi arcaici, impazzisce. Peccato che oggi
0: non c'è,
1: è andato in un'altra radio.
2: No, non è vero, ha avuto un problema, ma tornerà sicuramente settimana prossima. Poi ci può dirlo.
1: A proposito,
2: però,
0: c'è Nicola che ti odia.
1: Ma perché mi odia Nicola?
0: Non lo so.
1: Dice che bel programma 105 Friends. Tony e Manola, siete fantastici.
2: Ha accolto la vera essenza di questo programma.
0: Nicola, non accumula. Accumularmi, io non voglio avere niente a che fare.
2: Non è vero, amore, non è vero.
1: Se posso dire, Tony e Ross suona bene. Tony, Ross e Manola suona bene,
0: sì.
1: Ma non suonano bene né Tony e Manola né Ross e Manola.
0: No.
1: Cioè,
2: allora
1: stare
2: tu adesso perché mi devi escludere a priori?
1: No,
2: avanti?
1: Dico,
2: è solo gelosia?
1: In tre stiamo bene.
2: Sei geloso? Sei geloso, è solo quello. Sei geloso perché te lo sto portando via.
1: Lo stai strappando.
2: Te lo sto strappando dal petto. Cosa stai dicendo?
1: Che sta dicendo?
2: Non lo so, poi c'ha un labiale pessimo lui, capito?
0: No, un labiale pessimo è perfetto perché tu non lo leggi.
2: No, è pessimo.
1: Senti, a proposito di giochi invece, questo qua del Galles l'abbiamo raccontato.
0: Questo è bellissimo.
1: Ma una volta tu mi parlavi di
0: un gioco bellissimo.
1: Qual era quello?
0: Allora, ci sono dei giochi, e soltanto che in Italia non possiamo
1: farlo. Ce l'aveva detto François, vero?
0: Sì, perché mi ha detto François Le Janissel, che un grande radiofonico,
1: una delle persone più competenti di radio che abbiamo mai conosciuto
0: nel mondo.
1: Conoscevo
0: un sacco di cose perché c'era proprio un organismo, un'associazione, un centro dove le radio si scambiavano appunto queste idee, e c'erano delle cose che si potevano fare e facevamo e facciamo altre cose che non si possono fare perché dipendono poi dal territorio.
1: Questo
2: sembra un sogno quello che stai raccontando, eh?
0: Perché?
2: Beh, perché non succede più una roba del genere.
1: Ah, un sogno in quel senso.
2: Sì, sembra un sogno.
1: Allora,
2: un po'
1: qui dava
0: la radio. Sto uccidendo la radio.
1: Radio Kill the Radio Star.
0: Allora, questo era bellissimo perché credo fosse fatto in Francia addirittura.
1: Sì, credo di sì.
0: Era bellissimo perché in Francia le cabine telefoniche, i telefoni pubblici hanno un numero di telefono. Quindi tu puoi chiamare la cabina telefonica.
1: Credo anche in Italia ce l'avessero,
0: sì,
1: sai.
0: Sì, c'è, però non si sa, non lo sai. Quindi di fatto loro avevano dei tabulati che dicevano in piazza Gramsci, che ne so, in Francia, in piazza Milano, a Parigi, questo è il numero. Loro di questa radio facevano la telefonata a quel telefono, e il primo che rispondeva, quindi un passante, pronto, loro dicevano buongiorno, siamo Radio 105. Gli facevano una domanda, se lui rispondeva correttamente aveva vinto.
1: Ma scusa,
2: stupendo,
0: era bellissimo.
1: Ma non c'era
2: stupendo.
1: Un altro invece,
0: ce n'era un altro,
1: il cellulare a un personaggio
0: un altro
1: famoso
0: ancora, che era
1: un
0: bellissimo.
1: Un VIP, diciamo.
0: Loro prendevano un cellulare, gli mettevano una scheda telefonica e lo davano un VIP, che ne so,
1: Cesare Cremonini.
0: Okay. E dicevano: Cesare, per cortesia, dallo a un altro VIP domani, perché noi lo chiameremo. Quindi questo cellulare si passava di VIP in VIP,
1: di famoso in famoso, bellissimo.
0: E loro tutte le mattine chiamavano questo cellulare e dicevano: ciao, chi sei?
1: E quello diceva: sono Jovanotti.
2: No, vabbè, ma è stupendo.
1: Stupendo,
2: ma è meraviglioso.
0: È bellissimo. Ma era più di un cellulare, erano tre cellulari, in modo che loro sapessero comunque, perché magari uno rimaneva scarico, capito, non veniva passato in tempo. Tre cellulari, e tu chiamavi quel numero e ti rispondeva un VIP, ma non sapevano chi fosse. Bellissimo.
1: Comunque devo dire, negli anni anche noi due abbiamo ogni tanto avuto delle idee che poi non sono mai fatte. Me ne viene in mente una. A un certo punto avevamo pensato di fare una cosa con Mara Maionchi, dove l'ascoltatore ci scriveva, che ne so, che il marito sì. non era troppo gentile con Marimaion chiamava il marito
0: e lo trattava di...
1: e lo insultava dicendo: che cazzo fai con tua moglie? E lui diceva: ma chi sei? Sono Marimaionchi.
0: Avete presente il tiro di
1: bellissimo. E lei voleva farlo tantissimo, però poi non ci mettiamo d'accordo per questioni, come si può dire,
2: burocratiche,
1: contrattuali. Cioè Marimaionchi che cazziava su richiesta i cittadini, secondo me era bellissimo.
0: Beh, scusa,
2: la
0: diciamolo,
2: moralizzatrice.
0: Sì, diciamolo tipo, a Jake lo fa direttamente.
1: Potrebbe farlo anche
0: Jake. Away, scusa.
1: Tipo che chiama sempre Camilla Ghini e la cazza.
0: No, questo già lo fa.
2: Questo
0: già
2: lo fa. Questo lo fa di default.
0: Che lo fa gli ascoltatori, anche perché poi
1: pensiamoci.

0: Fino a domenica 19 Radio 105 vi aspetta a Senigallia e grazie a Jeep, partner ufficiale 105 X-Masters, potete vedere anche e provare la nuova Jeep Compass. Nata per le avventure all'aria aperta ma altrettanto a suo agio nel traffico urbano, scoprirete una versatilità senza pari, una spaziosità a dir poco eccezionale ed un livello di tecnologia e sicurezza superiori. Allora venite a scoprire la nuova Jeep Compass a 105 X-Masters, vi aspettiamo anche con i giochi in spiaggia, la caccia al tesoro Jeep e tantissimi gadget.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
7: E per un giro in scooter al tramonto?
6: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O-Mobile. 100 giga a 4,95€ al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
12: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Tu che dici...
15: ma è buonissimo.
13: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
15: è senza zuccheri aggiunti.
13: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
15: scusi, me ne dà un altro?
13: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
20: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
21: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
22: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
23: devi andare su deghi.it.
24: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
25: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
22: E poi devi cucinare per 16.
24: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
23: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
24: Devi provare. Devi fidarti.
22: Perché se non devi, non ci credi.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Io lo so, io cambierei argomento, parlerei di quello che stava parlando lì.
1: No, io lascerei
0: stare. Impazzire tutti.
1: Lascerei
2: no,
1: stare.
2: No, perché va. Veramente già la vita è difficile.
0: La vita
2: io non,
0: è difficile.
2: Io non sono disposta ad avere quest'ansia.
0: Ma ragazzi, bisogna prima o poi farci
3: ieri
0: i conti.
3: Mi è presa. Sì.
0: Che ansia ti hai presa? Dai.
3: L'ecoansia.
2: Madonna.
3: Sì. È un termine coniato veramente, cioè non l'ho inventato.
0: Scusa,
3: io.
0: Ma perché devi parlarne con me? Non ho capito.
3: Perché sapevo che mi avresti
2: no,
3: capita.
2: No, la premessa è stata Tony, solo tu esatto. Mi puoi capire che è diverso.
1: No, ma anch'io ti posso capire. Io ho lo stesso tipo di, cioè sono abbastanza pessimista, avendo anche una figlia piccola, e sono spaventato da quello che potrebbe accadere col clima. Però ne vogliamo parlare?
0: Sì, ne dobbiamo parlare. Visto che non c'è Picozzi, comunque parliamo di una cosa seria.
1: Rispetto
0: qui,
1: a questo
0: dai.
1: Pensa che gli omicidi di Picozzi mi sembravano gran varietà.
3: Allora, invece.
0: Innanzitutto questa cosa qui del fatto che il cambiamento climatico non è come un terremoto, quindi non ci si accorge perché non c'è un cambiamento repentino.
1: Non è un trauma così evidente,
0: ma
1: istantaneo.
0: È lento. Bisognerebbe vedere le previsioni del tempo di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 30 anni fa. Chi l'ha fatto ha avuto i brividi, perché le temperature che stiamo raggiungendo in questi giorni magari si raggiungevano 2-3 volte l'anno e soltanto di agosto, mentre ora diventa una questione quotidiana.
3: Sì.
0: L'unica cosa buona, te dici l'altro giorno, se non sbaglio l'ha detto... Tedici, lo sentiamo anche noi di tanto in tanto nelle previsioni del tempo, diceva che entro 4-5 anni noi avremo queste temperature da maggio a ottobre. Sempre.
1: Io sto trattando un trilocale.
2: Però farei le valigie.
1: No,
2: cioè,
1: io sto già trattando un trilocale a Göteborg.
0: Sì.
1: Dove mi trasferisco.
0: E cosa facciamo? Noi italiani ci spostiamo in Finlandia. Dall'Africa.
2: Un fiordo al fresco.
0: Dall'Africa arrivano in Italia e tutto il mondo va verso tutti gli umani.
1: Ma non avete la sensazione, adesso veramente non dico che mi ulchizzo perché non lo faccio più, sono diventato calmo, però... Non avete la sensazione che ci siano dei problemi veramente giganteschi e che la maggior parte dei politici di moda, quelli che sono su tutti i miei post di Instagram, perché a me Vannacci mi esce pure dal microonde, non so, eppure io non è che leggo tanti post su Vannacci, quindi immagino che sia proprio tanto presente in generale, non perché l'algoritmo...
2: Ma magari è il tuo algoritmo che te lo propone perché tu ti informi su, non essendo d'accordo su quello che dice,
1: no, appunto,
2: o l'hai fatto...
1: No, è proprio quello che dicevo, non mi soffermo più di tanto e comunque mi arrivano tanti post, ma perché lui è dovunque, no? Cioè, non avete l'impressione che i politici parlino di cose, dal mio punto di vista, marginali rispetto ad altre macroscopiche, tipo...
0: Ma non parlano
1: clima,
0: delle cose macroscopiche perché non possono risolverle.
2: Esatto.
0: Mentre fingono di poter risolvere quelle piccole.
1: Ma nemmeno,
0: che toccano
1: ti do una notizia, nemmeno quelle,
0: nostra, no, no.
1: Nemmeno quelle possono risolverle.
0: Però toccano la nostra pancia
1: certo,
0: e
1: certo.
0: Quindi noi li votiamo, è tutto lì. Ma non, lascia perdere sta roba. Lo scienziato diceva, ti dici, ripeteva quello che diceva questo scienziato importantissimo, che diceva l'unica cosa buona che c'è in tutto questo è che è colpa dell'uomo. E dice, beh, questa è una cosa buona. Sì, perché se fosse stata colpa del sole, colpa della rotazione terrestre, colpa di noi non ci potremmo...
1: Cioè, così come abbiamo scassato tutto,
0: esatto.
1: Potremmo rimettere a posto.
0: Esatto.
1: Mio nipote la pensa
0: esatto,
1: così ed è una persona intelligente.
0: Essendo stato l'uomo, cioè è colpa dell'uomo, noi potremmo in qualche modo tornare indietro. Ci impiegheremo un sacco di tempo,
3: però il problema
0: ci sono altri interessi.
3: Secondo me è un problema proprio di percezione, cioè si tende a minimizzare, forse anche per paura, no?
1: Secondo
3: ad immaginare scenari catastrofici. Quindi finché non si avrà una percezione, allora. E probabilmente la percezione reale si avrà quando sarà troppo tardi,
1: io temo
3: fino ad allora, secondo me, perderemo tempo.
1: Io temo che la discriminante, cioè il limite oltre il quale ci si comincerà a occupare di questa cosa, sarà quando questa cosa va a intaccare i patrimoni e il business delle multinazionali, cioè quando capiranno che guadagnano meno soldi anche per colpa del cambiamento climatico, vedrai che improvvisamente, come per incanto, qualcosa faranno, perché secondo me in tutto questo non abbiamo mai parlato di una cosa. Quando noi scriviamo ciao, c'ho un brufolo sul culo, che posso fare? AI? Invio, cioè quando faccio invio sto inquinando il pianeta, perché i server
0: certo.
1: Dell'intelligenza artificiale surriscaldano a un livello tale che ci vorrà una quantità di acqua.
0: Ma già adesso
1: per riportarli in temperatura
0: leggevo,
1: che non c'è al mondo. Non
0: leggevo che in Italia sono state vendute 3 centrali, 3 dighe che creano elettricità con le centrali idroelettriche proprio per un server importante che abbiamo in Italia. Non mi dico qual è, però Cioè, quindi questa energia e i server non potranno dividerla con noi, che invece ne abbiamo bisogno di tantissima, perché con i condizionatori, per tentare di vivere meglio, ne avremo bisogno. Sarà veramente
2: allora, un grosso. Però secondo me è una cosa. Ha detto una cosa giusta Ross, finché il problema non ci tocca da vicino a noi sembra sempre molto lontano e quindi non ci riguarda, no? Però io lo vedo anche nelle piccole cose e io per prima lo faccio, anzi non lo faccio perché sono pigra. Spesso e volentieri magari se consumo una bottiglietta d'acqua di plastica piuttosto che metterla, ma per pigrizia nel cestino apposito, ogni tanto la butto via così senza pensarci, lì dove non dovrebbe andare. Sono piccoli gesti quotidiani che spesso e volentieri passano in secondo piano proprio per una pigrizia molto superficiale.
0: Io credo che tanti passanti. Igor, dimmi.
4: No, sapete che una semplice conversazione con l'intelligenza artificiale, cioè tipo
0: quanto consuma
4: mezzo litro d'acqua.
2: Mamma mia.
4: Infatti stavano pensando di mandarli in orbita a meno 50 gradi, no, quanti meno gradi ci sono in orbita per autoraffreddarli direttamente.
0: Altro che meno
4: orbita.
0: 50.
4: Il problema che cos'è? Che ovviamente poi non c'è la connessione rapida che abbiamo adesso, perché la risposta sarebbe molto più lenta.
1: Però finché noi parliamo di queste cose, un ascoltatore scrive: siete sempre lì a tifare per il political correct. A parte che non si scrive così, quindi vabbè, analfabetismo funzionale. Però, cioè, va bene così, stai sereno tu, che poi un giorno.
0: No, ma leggendo i messaggi, però
1: stai
0: vedi.
1: Stai sereno.
0: Una temperatura di 45 gradi è già principio di cottura.
1: Meno male che molti siano così, però.
0: Ci stiamo cuocendo, secondo me ci sono problemi grossi, i nuovi migranti saranno per il clima.
1: Comunque, Elon Musk, tu che puoi tutto.
0: Sì.
1: Ma non ti puoi inventare una cosa per raffreddare il pianeta?
3: Magari.
2: La prima
1: cosa buona che fa nella.

0: Senti che bel finale. Male che c'è la musica che ci dà un po' di
1: finale, però in sospeso, c'è una nota sospesa, non la chiude, bella però, così,
0: in questo
1: bella
0: genere
1: così.
0: Quel finale, quella nota lì un po', blu, un po' blue note, diciamo. Qualcuno scrive: ci sono già i sistemi per raffreddare il pianeta, ma questo implicherebbe un drastico e immediato cambiamento di vita. Basta viaggi, basta consumi, rinascita di turismo e economia strettamente locale. Voi accettereste? Perché una cosa che penso sempre, e adesso veramente ci insultano tutti, siete pronti? Per colpa mia ci insultano.
2: Dai.
1: Cioè, tanto siamo abituati, dai.
0: C'è stata una cosa.
2: Non siamo abituati a essere insultati, siamo abituati che è colpa tua.
0: Sì, certo.
1: Esatto, è colpa sua.
0: Io credo che sarete d'accordo, conoscendovi. Cioè, una volta in cui la storia di recente ci ha insegnato che è successa una cosa brutta ed è stato chiesto un sacrificio a tutti, ok? Di cosa sto parlando?
1: Del Covid.
0: Esatto. E che cosa è successo? Che moltissima gente diceva: sto cazzo, io faccio quello che voglio, dittatura sanitaria.
2: Beh, una minoranza, una piccola minoranza.
0: Una percentuale di persone della popolazione.
2: Sì.
0: Non la so stimare, non so se sarà stato qualche milione di persone in Italia.
2: Sì, qui vedi una piccola minoranza, okay. 50 milioni.
0: Quindi pensa, lui dice una roba molto giusta, questo ascoltatore. Dice: se un giorno ci dovessero dire, ma io attenzione, io sto per partire per il Giappone, quindi predico bene e razzo male. Però okay, se un giorno ci dovessero dire: per 2 anni dovete andare al mare vicino a casa perché gli aerei inquinano, perché dobbiamo fare austerity.
2: Siete pronti a farlo?
0: Tu lo faresti?
2: Mia figlia,
0: io onestamente lo farei.
2: Abbiamo pranzato
0: quello
2: insieme.
0: Scrivo,
2: abbiamo pranzato insieme la domenica. Adesso, quando lei viene, stiamo insieme, pranziamo insieme io e lei. Così finalmente parliamo una volta alla settimana. E a un certo punto abbiamo incontrato un ragazzo che ha l'orto, grande, una quarantina d'anni, ha un orto, e vicino a lui ci sono altri orti, altri contadini ormai diventati grandicelli, anziani, e lui prende tutta la merce di questi e va a venderla nel centro del paesino dove vado ogni tanto in vacanza. E lei guardava e diceva: ma questo vive così? Sì, cioè praticamente è bellissimo, mi diceva lei, vive del suo orto, guadagna quel che guadagna, non tantissimo, ha roba biologica pura, che bello papà sarebbe, che bello sarebbe. Tu saresti pronta? Saresti pronta ad andare più al cinema? A non avere una macchina? A non andare a studiare dove vai a studiare? Saresti pronta? Perché è bello dirlo, che bello, lui vive di cose biologiche, vive di poco, ma tu sei pronta a non andare più nei negozi di
0: ragazzi,
2: vestiti dove vai?
0: Perché poi si diventa ipocriti, parlo di me, eh?
2: È facile,
1: sì, no,
2: ma
1: sì.
0: Uno accende il microfono e dice: i server vanno a raffreddare il
2: ho capito,
0: e poi piglia un aereo e va in Giappone.
2: Poi all'ultimo modello di telefonino,
0: esatto,
1: ovviamente gli ascoltatori mi stanno scrivendo: Manola, quello che tu hai detto prima della bottiglietta d'acqua è gravissimo, ma infatti non è una cosa che succede o mi succede sistematicamente, ma mi è capitato. Ecco perché io per prima dico: quando il problema mi sembra molto lontano da me, spesso e volentieri faccio finta che non esista o me lo dimentico, magari.
0: Però
1: no?
0: Noi
1: per lì
0: potremmo davvero trovarci entro qualche anno di fronte alla richiesta di cambiare un pochino stile di vita. E non so quante persone sarebbero
1: disposte. Io non so se sarei effettivamente disposta, ad esempio. Non credo,
0: no, bocce ferme ti dico di sì.
2: Flavio dice una cosa ancora più importante. Sono un contadino e vi assicuro che la situazione meteoclima è gravissima, ma anche tantissimi miei colleghi negano l'evidenza. Il problema è produrre il cibo. Sarà sempre più difficile con questo caldo. Non funziona così, c'è un inaridimento del terreno,

0: c'è un impoverimento delle culture, che è pazzesco, cosa mangeremo? Cioè all'inizio è, ah cavolo, la mia pianta è più rigogliosa. Certo, la tieni a casa e continui a annaffiarla, ma pensa al grano, pensa alla frutta, non è così. Oltretutto saremo invasi da insetti che cercheranno il cibo che non trovano più. Igor, mi fai veramente paura quando
1: no, basta,
2: però ci sta.
3: Fosca, apocalittica.
2: E per questo quindi diventerà tutto più caro. È un cane che si morde la coda. Cioè, produrre sarà difficile, quello che verrà prodotto sarà caro.
3: Per dire che noi non abbiamo la soluzione, ma siamo solo qui a dire che abbiamo un po' di ansia. E forse è giusto anche solo ammettere questo e ammettere che si provi questa sensazione di impotenza rispetto a una roba che qualcuno dovrebbe, cioè noi che possiamo fare? Possiamo usare meno l'aria condizionata? Se mi dicono non usare il condizionatore,
2: io non lo so.
3: Beh, se è un'emergenza lo farò, starò malissimo.
4: Ma infatti, secondo me l'ansia
3: da cittadino lo farò.
4: L'ansia arriva o peggiora anche perché vedi che a livello politico non c'è nessuno che prenda seriamente questo
3: quello
4: problema.
3: Quello che dicevo prima, le priorità
0: un partito,
4: esatto,
0: un partito.
4: Esatto. Di c'è qualsiasi stato, colore.
0: C'è
4: ovviamente.
0: Stato un momento che in Nord Europa il partito dei Verdi,
3: ma
0: degli ecologisti,
3: a un certo punto era forte.
0: Erano fortissimi, dove sono finiti?
3: Anzi, arrivo a dirti che forse i Verdi in Italia erano molto avanti, forse troppo. Cioè sono stati, la mia percezione, magari sbaglio, dovrei fare delle
0: hanno
3: verifiche.
0: Preservato dei territori, hanno fatto
3: però
0: delle cose
3: che,
0: bellissime.
3: Mi pare che abbiano fatto molta, cioè siano stati molto famosi in un momento in cui secondo me era troppo presto. Cioè,
0: forse sì.
3: Servirebbe più oggi quel tipo di attivismo ad alto livello, no? Poi non dico che non ci sia.
0: Sta dicendo basta. Non so cosa
2: basta,
0: stai dicendo.
3: Inquina più parlare o mettere il
0: comunque
3: disco.
0: Manola, tu oltre a rubare le bottigliette dell'acqua non fai nemmeno la differenziata. Guarda che
2: vabbè, Manola, faccio, però ragazzi, ogni tanto mi è scappata una bottiglia dove non
0: rubata.
2: Dovevo andare. Rubata.
3: Scusate, sto lavorando.
2: Quindi disastro.
3: C'è caldo e voi fate venire ancora più l'ansia. Potete essere un po' più leggeri.
2: Va bene.
3: Colpa di Lidia.
0: Vai.
3: Meno male che c'è Saldavì.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
11: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
15: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
16: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
17: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
19: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ragazzi, dobbiamo fare assolutamente una promessa ai nostri ascoltatori di 105 Friends, che domani parliamo di questo argomento, perché sono arrivati mille messaggi.
1: Anzi,
0: veramente
1: devo dire, tantissimi messaggi. Io ne ho letto uno di un ascoltatore che diceva, parlate di cose più leggere, che ha ragione anche lui, poverino. Però invece moltissimi di voi super feedback su questo argomento. Sì, sì. Quindi vuol dire che è un argomento
2: riusciamo
1: molto
2: serio. Siccome è un po' complesso, ci vuole un po' più di tempo, quindi va organizzata un pochino meglio.
1: Ma sì. Dove?
0: Senti,
1: dove?
0: Riusciamo a sentire, ti dici? Perché
2: vediamo,
0: visto che è partito
2: sentiamo
0: da quello che diceva lui.
1: Ma te dici che è la persona giusta?
0: Sì, io ti dico sì sì.
2: Ma te dici?
1: Ciao Tony!
0: Ciao Manola!
2: Ciao amici,
0: ciao Lidia! Ciao Rosa!
1: Lasciamo un takeaway!
0: Ciao!
1: Ciao!
0: Va bene, Igor!
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: A Radio 105, le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Tra Stati Uniti e Iran è di nuovo guerra, con tanto di formalizzazione del conflitto da parte della Casa Bianca al Congresso. Ride USA, soprattutto per colpire le capacità di Teheran su Hormuz e anche l'impianto nucleare di Pixar Mountain. Il regime degli Ayatollah direziona invece i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania. Colpisce poi due petroliere degli Emirati nello stretto, un morto e otto feriti. Cresce ancora il prezzo del petrolio, supera gli $80, aumentano quelli dei carburanti. La benzina Self in Italia sfiora 1,9. Il caso di avvelenamento alla ricina a Pietracatella, Campobasso, era talmente consistente la quantità di sostanza ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia, 15enne decedute dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. Quanto si legge nelle conclusioni di 900 pagine dell'autopsia, ancora si cerca chi abbia pianificato e attuato l'avvelenamento. 79 persone sono state arrestate a Reggio Calabria, quasi tutte in carcere. L'antimafia infligge un duro colpo alle cosche dell'andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici della mala, dal traffico di droga alle estorsioni ai commercianti e agli imprenditori. E si avvicina il 19 luglio, 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, in cui morì il giudice Paolo Borsellino, i suoi agenti di scorta, il premier, presente ieri allo svelamento di quel che resta della Fiat Croma Bianca, su cui il 23 maggio 92 viaggiavano Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della protezione. Le forze dell'ordine hanno intanto arrestato i balordi che pretendevano a Palermo il pizzo, intimidendo con le fiamme e i colpi di Kalashnikov. Giorgia Meloni avverte:
7: chi pensa di portare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce.
6: Il Piemonte sta facendo i conti con una grave emergenza idrica e chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. Siamo nel picco dell'ondata di calore, la terza di quest'anno. Oggi Firenze, Perugia, Brescia e Torino sono bollino rosso. Domani si aggiungeranno Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono record di 45 gradi nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Fino a lunedì ancora temperature roventi. Lo sport tutto pronto per la prima semifinale dei mondiali di calcio. Alle 21 in campo Francia-Spagna, Mbappé e compagni fanno paura. Finora però non hanno ancora affrontato una squadra con la solidità e il palleggio delle furie rosse. Domani l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma capitanato da Maurizio ed è il motivo per la quale non si capisce una mazza. Buongiorno Maurizio, buongiorno ragazzi, Lauretta e buongiorno. Soprattutto coadiuvato, si dice così, con la presenza e assenza di cervello di Camilla Ghini. Buongiorno Camilla.
1: Ma l'assenza è la tua solitamente, in questo periodo sei sempre in onda da posti particolari.
2: Però questo audio io.
1: Eccoci qua.
2: Spero che mi senti, che riceverai
3: questo audio.
2: Il mio cuore batte come le
3: ganasce.
2: Spandi le ame quando ha finito di scaricare.
4: Camilla, sei gnocca.
1: Grazie, amico.

0: vi prego, andate a fare il culo.
1: Grazie mille per l'inizio folgorante.
2: Bau bau.
3: Bau.
1: Stai remixando? Assolutamente sì. Ma soprattutto sai cosa succede? Io non è che sono sempre in giro, io sono sempre presente.
2: Pensa adesso uno che accende la televisione in questo momento, cosa pensa di noi?
3: Esatto.
1: Io preferisco la radio comunque alla televisione, giusto?
3: Vero, vero, vero. Più autentica.
4: Guarda, guardate ora, quindi stop alla droga, non usate la droga.
1: Ok.
5: Hai visto qualche eccesso qui in Sardegna?
3: Ammazza.
4: No, eccessi no, devo dire che adesso le do eccessi.
1: Scusate. Sbagliato io.
6: A grossetto attimi di terrone.
1: No.
3: No, come?
2: L'hai detto fino a ieri che facevi il melodramma, non mi rompere i coglioni.
1: Ferma. Ma sta risalendo?
3: Sta risalendo, ragazzi. Risale. La capitale. E sale. No, non l'avete mai sentito? Ah, perché non siete di Roma. Pecore, non te lo ricordi, Mari? E sale. La capitale.
1: Guarda, siamo a Milano,
3: Camilla. Ci sono anche le pecore.
1: Si sente che... Basta, ma che programma è? Amici, sappiate che questo programma è capitanato anche dal sottoscritto, che in questo mese di luglio compierà gli anni e quindi... Devo dire la verità, abbiamo un po' meno voglia di vivere.
3: Sembra il compleanno della regina d'Inghilterra.
5: Ma veramente?
3: Cioè, si parla più di sta cosa che non lo so. Certo, cioè, al mio compleanno abbiamo fatto al compleanno loro, che sono nati insieme, praticamente. Abbiamo fatto
5: gennaio.
3: Così?
5: No.
3: Non mi pare.
5: Neanche gli auguri.
7: Il compleanno del capo, cioè, è giusto che... Sì,
1: hai detto capo?
3: Guardalo.
1: Tu guardando me hai detto capo?
3: Sì.
1: Posso dire? Io non accetto. Questa è una struttura orizzontale, non è verticale. Siamo tutti uguali.
3: Insomma.
8: Ciao capo. Ciao. Io adesso andare a mangiare.
3: Abbiamo tutti lo stesso stipendio? Non
5: no.
3: credo.
5: Ma no.
1: Guarda.
3: Allora guarda.
1: Perché tu fai questa cosa per la passione o per i soldi?
3: Entrambe.
1: Ah. Allora sei venale. Cioè tu un giorno se arrivasse qualcuno e ti dicessero ti do più soldi, fai il programma da sola, tu con Jake,
3: senza tasserino?
1: Senza tasserino, diresti sì?
7: Certo.
1: Senza di me?
3: Ma è una cosa che può succedere o me la stai dicendo
1: tu?
3: Tu
1: e Jake.
3: Ok, io e Jake. Adoro. Ok, poi? Okay. No tasserino?
1: Questa, ragazzi, guardate bene.
3: Non
1: è inquadrate. Questa
3: no
1: è
3: tasterino.
1: La faccia. Questa è la faccia di colei che ha solo uno scopo nella vita.
3: Fare soldi
1: e fare un programma tutto suo.
3: No,
1: sai
3: non è
1: cosa
3: vero,
1: succede?
3: Non potrei
1: è il momento di volare. Vola, vai, vola a farti un giro a non rompere le palle. Pronti con
7: se
1: la news?
7: Se dessero la metà cioè dividi il tuo stipendio.
1: Se dividi il tuo stipendio
3: per 2 diviso 4 col resto di 2.
1: News.
3: Il 43% degli italiani
1: subito così.
3: Litiga sì. col partner per il modo in cui guida.
7: Mamma mia,
1: totale.
3: Scommetto che sono le donne che litigano con gli uomini.
1: Mamma che fastidio, ragazzi.
3: Sì.
1: Ti giuro.
5: Cioè, se non sapete guidare, ragazzi, dai.
3: Mamma mia.
1: Tachicardia.
3: Io guido benissimo, tra
5: Anche
3: l'altro.
5: Anche io, super brava.
1: Ma posso dire, non solo con il partner, cioè... Il 43%
5: esatto.
1: litiga con chiunque guidi
5: con
1: al posto suo.
5: Esatto.
1: Guidi al posto suo.
3: Sì.
1: Perché questa cosa?
3: Perché non
1: c'è un fondamento
3: guidare.
1: Psicologico?
3: Uno studio
5: sì.
3: condotto?
5: Sì.
1: C'è uno studio condotto, ne parliamo tra pochissimo. Dopo aver aperto con la musica, devo dire felice di ascoltare questa canzone.
3: Sì, sono Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Questo è un programma molto bello, si chiama 105 Takeaway. È un programma molto bello perché non c'è niente che abbia un senso.
1: Okay.
0: Ma soprattutto devo fare mea culpa perché durante il notiziario ho schiacciato il tastierino e ho rovinato le notizie. Questo non si fa, vi chiedo scusa, ma a volte accade che durante la fase che intercorre tra quando iniziamo il programma.
1: Ma è il bello della diretta.
0: È il bello della diretta, però insomma le notizie sono una cosa seria, il tastierino no. Ma detto questo, Maurizio, e chiedo scusa anche a te perché ho fatto questo errore, abbiamo una serie incredibile di note vocali? No, perché tutti vogliono sapere che cosa?
1: La
0: lo
1: news.
0: Svolgimento della grande notizia.
1: Ed eccomi,
0: prego.
1: Qui pronta Oppalala. Per leggere la news per voi. Eccoci qua.
0: Scusate, devo anche chiedere scusa al conduttore del notiziario. Come si chiama quella specie di lumpa lumpa che ogni tanto vedo in giro per la radio?
1: È Boris
0: Mantova, scusami. Salutiamo Boris Mantova. E ogni mio tentativo per boicottare le sue notizie è comunque un tentativo alla libertà di stampa. No, è un tentativo alla sua libertà. Io spero presto di vederlo in tribunale.
1: Grazie,
0: Boris, grazie mille.
1: Grazie, mi ha fatto una dedica.
0: No, ok, grazie
1: è
0: mille. Mi
1: è
0: arrivata una dedica adesso al povero Daniele. Ti voglio bene, Boris Manto. Anche io un abbraccio, Boris. Grazie mille. Però abbiamo il tema che è...
1: Dai,
0: quale?
1: Ragazzi, fatemi fare il mio lavoro. Su, che
0: scusami,
1: sono qui per questo.
0: Prego.
1: No,
0: vai,
1: lo ricordiamo.
0: Vai.
1: Eccoci qua, leggo la news. Quindi tutti attenti, mi raccomando.
0: Perfetto.
1: Quasi un italiano su due. Quando mi chiamavi Fro. Quasi un italiano su due, sì. Il 43%, litiga con il partner in auto.
0: Ok.
1: L'abitacolo, io tra l'altro, scusate, faccio questa, apro parentesi,
0: sì.
1: Prima Lauretta mi ha detto oggi parleremo di nanana. E io ho detto, non
0: parleremo
1: so quante...
0: di
1: questa cosa.
0: Nanana.
1: Ma io nella mia confusione mentale ho pensato, cioè le litigate in auto con il tuo fidanzato... In generale, non per come si guida.
2: Ah,
1: e quindi
2: puntata.
1: Io gli ho detto, sai quante volte in macchina? E io scendo, me ne vado, allora lasciami qui.
0: Quante volte ti hanno lasciato qui?
1: No, oppure se mi lasciavano poi rimanevo ferma. Ma veramente mi vuoi lasciare qui?
0: Eh beh sì. E se tu dici...
1: Oppure, peggio ancora, scendevo,
0: sì?
1: 3-4 passetti e poi di nuovo... Ma te ne stai andando per davvero? Mi stai lasciando qui veramente?
0: Mi hai detto
1: lasciami qui.
0: Io vorrei chiedere scusa a tutte le donne, però in qualche modo insomma sarà successo.
1: E allora io scendo.
0: No, che hanno detto questa cosa è ti lascia, cioè
1: lasciami
0: nel mezzo
1: qui.
0: Nell'autostrada.
1: Sì, sì, io l'ho fatto pure tipo Route 66 negli Stati Uniti.
0: Perfetto. Litigata.
1: Sì, sì.
0: Lasciami qui, ok? Adesso
1: sì.
0: Ti prego, urla e sì. Robe. Tu poi scarichi la persona.
1: Sì.
0: E vai.
1: Sì.
0: Vabbè, lasciami qui. Okay.
1: Lasciami qui.
0: E poi io chiedo scusa a tutti gli uomini, scusate, non alle donne, che poi hanno ricevuto la telefonata del ma veramente mi hai lasciato qua.
1: No.
0: Perché quella.
1: Io alla telefonata non ci sono mai arrivato.
0: Quella è
1: perché
0: tipo l'Armageddon
1: persona...
0: finale.
1: No,
0: cioè,
1: no,
0: quello
1: no,
0: proprio è la morte
1: no,
0: che viene
1: stata,
0: a prenderti.
1: Io sono stata raccattata sempre prima. Perché
0: okay.
1: Se arrivava la telefonata, cioè.
0: Ok.
1: Voglio dire.
0: Ma
1: non...
0: Successivamente all'abbandono, però non c'è stato un momento in cui si riparlava. Cioè,
1: no, poi si rientra in macchina con le braccia conserte,
2: silenzio.
1: In silenzio.
0: Perfetto.
1: Mutismo selettivo, guardi dritta davanti a te e non dici una parola.
0: Che bello essere donna, eh?
1: Sì.
0: Che bello.
2: Ogni tanto si sbatte qualcosa.
1: Sì.
2: Oppure vai tipo... prendi nervosa. Sì.
0: Esatto.
1: Vabbè, non dici niente?
0: Che devo dire? T'ho appena abbandonato, ma vabbè.
1: Comunque sono tutte uguali, sono tutte così. Che
0: posso dire, meno male che non è questo l'argomento, perché
1: no,
0: l'argomento
1: no.
0: È...
2: Però lo rifaremo.
1: Ma
2: rifaremo.
1: Ti ho dato una bella idea.
0: Bella idea, grandi.
1: Idea.
0: Prego.
1: Torniamo invece all'argomento di oggi.
0: Ok.
1: Perché si litiga in macchina?
0: Perché?
1: Le dinamiche principali si dividono in categorie precise.
0: Oh!
1: Stile di guida. Le brusche frenate. Il 30...
0: Le brusche fedate?
1: Frenate.
0: Non ho capito, scusami.
1: Le brusche frenate. Le brusche frenate. Il 35%.
0: Sì.
1: E la guida troppo spericolata o insicura. Il 33%.
0: Mm-hmm. Sì.
1: Sono le cause principali. Oppure si litiga per la temperatura dell'aria condizionata o i finestrini abbassati. 28%.
0: Scusate, ma sto pensando... solo a una cosa.
1: Cosa?
0: Scusate, lo so, però il momento stupidera ce l'ho anch'io.
1: Beh, lo sappiamo.
0: Io una volta, quando andavo con i miei amici, che ero veramente giovane, ok, accendevo il condizionatore, insomma, il climatizzatore al massimo del caldo. E poi a un certo punto...
2: No, ma dai, ma no, che schifo, mamma.
0: Non so, ma dai, si faceva, era un gioco così. E ovviamente bloccavo i finestrini.
2: Eh beh, certo, sennò il gioco dov'è?
1: Beh, è un piacere essere in macchina insieme a te.
0: È un gioco!
1: Sì,
0: vabbè. Comunque posso? Visto che siamo già in ritardo e c'è veramente un tema, intanto chiediamo anche ai nostri ascoltatori se è vera questa cosa, cioè se i numeri tornano anche a voi.
1: Qual è anche la cosa per cui litigate maggiormente in macchina?
0: Esatto, e soprattutto con chi della vostra famiglia o dei vostri amici litigate di più, perché cioè, ci sono quelli che proprio... Io li chiamo quelli col cappello, cioè io litigo sostanzialmente con quelli che indossano un cappello. Maurizio, tu
1: ma quindi
0: cosa
1: non
0: indossi?
1: In macchina con te, in altre macchine?
0: Cioè, anche in altre macchine.
1: Ma qua stiamo parlando
0: della io con me litigo con quelli che indossano il cappello.
1: Okay.
0: È una coincidenza.
1: Ma tu pure ce l'hai spesso il cappellino.
0: Esatto, quindi litigo con me stesso. Però ne parliamo e poi tra un istante finiamo anche tutte le varie statistiche che dobbiamo leggere.
1: Vabbè,
0: perché
1: sono delle percentuali importanti.
0: Chiedo
1: comunque
0: scusa, infatti, cioè, certo.
1: Eppure Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: Pronti per le vacanze? Quest'estate fate viaggiare la vostra auto al massimo. Scegliete il carburante prestazionale Q8 iPerform. Massima efficienza, meno emissioni e più cura per il vostro motore. E fino al 31 luglio c'è un regalo per voi. Con almeno 25 litri di Q8 iPerform in modalità servito, voi iscritti al club Q8 riceverete in omaggio l'esclusivo materassino gonfiabile per la vostra estate. Cosa aspettate? Passate da Q8. Q8, muoviti più liberamente.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Ho deciso. Torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
6: GNV, il tuo traghetto.
7: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
11: Devi aprire la pagina Deghi.it.
12: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
9: Poi devi solo cliccare.
12: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
9: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
13: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
18: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
19: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
20: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
21: Ciao patatina!
22: Ciao patatino!
21: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
22: E cioè?
21: Buona, ma non fritta.
22: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
23: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
24: Il caldo ti rallenta.
25: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer. 105.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Amici, state per ascoltare un qualcosa che non è mai successo in questa radio, il disannuncio con Asciugone di Camilla Ghini. Vai!
1: Sì, il nostro 105 Selection. Guarda, sai, io ho le palpitazioni.
0: Ma magari Bruno ti Mars viene un infarto.
2: No!
0: No! No!
2: Ma Daniele!
0: Scusate, errore mio, prego.
1: Con On My Soul, qui su Radio 105, Bruno Mars, che sì, stasera sarà allo stadio San Siro.
0: Sì.
1: E chi è che andrà a vedere Bruno Mars stasera?
2: Chi?
0: Chi?
1: Io. Ragazzi, mi viene da piangere, vi giuro. Tra l'altro ho visto una foto che era a cena sotto casa mia ieri sera. E io mi domando,
3: te la voglio dire da tanto tempo.
1: Dimmi. Sì.
3: E te la voglio dire da tutti quanti. E te la vorrei urlare.
1: Guardalo, guardalo.
0: Guarda. Perfetto.
1: No, ragazzi, perfetto. Cioè, vi giuro, io non vi posso raccontare tutta la mia settimana. Magari ne parliamo
0: non ce la raccontare
1: la prossima settimana. Ma se tutto va come deve andare, sarà una settimana incredibile, ecco, vi dico solo questo. Però
0: abbiamo,
1: voi dite chi se ne frega.
0: Abbiamo tutta una serie di persone. No, scusami, no, io non accetto. È un momento importante.
1: Raga,
0: se tu vuoi condividere, condividi.
1: L'ho chiamata, ho scritto oggi a una mia amica.
0: Sì.
1: Che vabbè, salutiamo Pilar. E le ho scritto la mia settimana, senza raccontare nei dettagli perché non posso, ma l'ho chiamata una settimana.
0: Pilar Fogliati, che
1: sì,
0: è famosa,
1: vabbè,
0: giusto?
1: Sì, sì, sì.
4: Viva la fisica!
1: Una settimana da Dio l'ho chiamata.
0: Sì.
1: La mia settimana.
0: Perfetto.
1: All'insegna della musica, dall'inizio alla fine.
0: Ok.
1: E non posso dirvi altro perché la gente mi porta una sfiga incredibile.
0: Sì.
1: Però
0: la gente chi?
1: Tanti. Però tu per esempio.
5: Noi compresi.
0: No, falla finire, prego.
1: Tu per esempio, che quando mi interruppero il concerto di Rosalia mi scrissi un messaggio con scritto godo mentre io piangevo sotto palco.
0: Adesso c'è Bruno, dai.
1: C'è Bruno.
0: Cosa
1: ma
0: vuoi che succeda nelle prossime ore?
1: Dai, Daniele!
4: Ma che cazzo se ne frega?
1: C'è Bruno stasera. Sì. E io non l'ho mai visto in concerto.
0: Ok.
1: E ho visto però su i TikTok.
0: Ok, ma quanto piangerai stasera?
1: No, ma allora,
0: ma totale.
1: Già mi parte, già ve lo dico, tanto la scaletta si sa.
0: Sì.
1: Parte con Risk It All, che è la prima canzone che apre
0: sicuro
1: il suo nuovo album, che si chiama The Romantic.
0: Sì, il e Tiger Roll, ragazzi, è il mio preferito.
1: No, Risk It All.
0: Buonissimo, perché c'è il gambero dentro che è fritto, no?
1: Sì.
0: Buonissimo.
5: Ma perché non utilizziamo più il naso da pagliaccio?
1: No,
0: prego, vai pure avanti. Tanto
1: no,
0: c'è gente che adesso si sta.
1: Mi parte un pianto, ragazzi, già solo con quella canzone quando sento.
0: Perfetto, io penso sia arrivato il momento della versione internazionale e poi cambiamo. Siamo pronti?
1: Sì.
0: Hai detto artista internazionale, quindi dobbiamo ascoltare questo, prego.
1: Vai.
0: Abbiamo un tema che non è il fatto che tu vada a vedere i concerti a scrocco con persone che hanno invece prenotato i biglietti da non so quanto.
1: A volte
0: prego,
1: mi pagano pure, non
0: ti
1: solo
0: pagano?
1: Scrocco.
0: No, guarda,
1: no,
0: il mondo,
1: no.
0: Posso dire, siamo destinati all'estinzione. Cioè, se veramente
1: no,
0: ciò.
1: E invece, Daniele,
0: no, ma è giusto.
1: È bello perché succede che alcuni brand.
0: Sì?
1: Mi considerano proprio per queste cose musicali, capito?
0: Beh, sì.
1: In quanto esperta.
0: Perché tu,
1: esperta,
0: ecco,
1: di musica.
0: Amici, questa è l'Italia. Ok,
1: no, è
0: quando uno dice i massimi esperti musicali che vengono chiamati dai brand, Camilla Ghini. Un applauso. Questo
1: non
0: è lo schifo del popolo italiano.
1: Stasera,
0: che
1: non sono,
0: schifo. Ok.
1: Non sono
0: viva
1: lì per lavorare.
0: I figli d'arte raccomandati.
1: Ecco.
0: Viva i grandi. Ah no, scusate. Errore mio. Sbagliato. Una seconda volta. Torniamo al tema che era
1: Bruno
0: quello.
1: Mars?
0: No, chi era?
1: Ma chi di voi verrà stasera da Bruno? Ci vediamo tutti nel pit a piangere tutti insieme.
0: Ma quanto godo che oggi non vanno i messaggi e nessuno risponde.
2: No, oggi non vanno le note.
0: Non vanno le note.
2: Scriveteci solo WhatsApp.
0: Ok, ringraziamo i potenti mezzi che ovviamente dalle 10 di questa mattina che non vanno le note vocali, ma giustamente.
1: Ma che ci frega.
0: Sì, ma noi sai cosa facciamo? Torniamo indietro, eh? All'SMS. Vai, allora, leggiamo un messaggino.
1: Che vergogna, uno ha scritto che vergogna.
0: Che schifo.
1: Comunque no, torniamo al tema.
0: Ah, prego, vai.
1: Il tema di
0: la
1: oggi.
0: La peggiore imitazione di mai buongiorno mai esistita, prego.
1: Il tema di oggi che era appunto le litigate in macchina che succedono, soprattutto per come guida la persona che in quel momento si trova al volante.
0: Io c'è una persona con la quale collaboro che possiamo definire l'autista, ok? per il tour che sto facendo, che veramente è la persona che guida peggio nel mondo.
1: Sì.
0: Cioè una persona che proprio veramente va sempre vicino a quelli che sono davanti a lui, inchioda, frena, cambia.
1: Vabbè, ti fa una guida un po' pazzerella.
0: Sì, ho capito, ti viene la tachicardia, però impara a guidare. Mi verrebbe da dire se mi stai ascoltando, però questa è un'altra storia.
5: Ma parlando di guida.
1: Ah, così? A schiaffo
0: sì,
1: ci metti.
0: Sì, perché parlando di guida c'è un titolo
1: Viajando per il mondo, Karol G e Manu Chao.
0: Sei un grande, Tre d'Union.

0: Mi piace molto questa canzone, mi fa ricordare i viaggi che ho fatto con il mio autista,
1: di cui parlavi
0: bestemmiando
1: prima.
0: Esatto, ogni 5 secondi, perché frena, è attento e passa da una corsia all'altra. È il tema di questa puntata, che avremmo voluto sviluppare con voi attraverso le note vocali, ma oggi le note vocali non vanno. Ma sono quelli imprevisti che possono succedere, che ti cambiano la giornata. Per esempio, tu devi andare a vedere il concerto di Bruno Mars. Che ne sai?
1: No,
0: che
1: dai, se... no, Daniele.
0: Che... A che
1: dai,
0: ora no, è? Quelli imprevisti che possono succedere, che ti cambiano la giornata. Per esempio, tu devi andare a vedere il concerto di Bruno Mars. Che ne sai?
1: No,
0: che
1: dai, se... no, Daniele. Che...

0: bene,
1: sì,
0: è più preoccupato di quando non è alla guida rispetto a chi guida peggio.
1: Mm-hmm.
0: Cioè, ha senso quello che ho detto? Perché
1: beh, certo,
0: delle volte
1: perché
0: parlo ma non mi accorgo
1: bene,
0: se di...
1: ci guida bene
0: è già a metà dell'opera.
1: Certo.
2: No, ci guida bene è anche, cioè guidando bene,
0: sì,
2: vedendo l'altra persona guidare magari si infastidisce ancora di più, un po'
0: ho
2: di
0: trovato
2: più.
0: No, sì, allora chi guida bene è un po' più consapevole, no, dei propri anche limiti.
1: Mm-hmm.
0: Però il limite è un po' più in alto rispetto a chi guida peggio. Faccio un esempio: la famosa staccata prima di entrare in curva.
1: La staccata prima di entrare
2: cos'è
1: in curva?
2: La staccata?
0: Vabbè, dai, ragazzi, però io se devo parlare con della gente che veramente. Dai, cioè, ma,
1: vabbè,
0: dove
1: no,
0: siamo?
1: Non è che guida così, è ma pericoloso.
2: Ma tu per strada fai la staccata?
1: Appunto.
2: Ma non si fa, Daniele.
0: Vi posso dedicare una spaccata?
2: No, vabbè. Comunque, che però rimane a terra.
0: Esatto, no, voglio dire, scusami, se so che ho più consapevolezza nella guida e vedo che si stacca un po' più in là rispetto a prima, vabbè, uso un altro esempio, va bene? Se uno va leggermente più vicino a quello davanti, ok, in autostrada, non ha la stessa tensione di quando guida lui. Cioè, non so
1: perché
0: se mi spiego.
1: Perché sai di essere in controllo te in quel momento. Invece se guida un'altra persona hai l'ansia che
0: non sai
1: persona...
0: se lui ha la stessa consapevolezza.
2: Minimo 50 metri di distanza,
0: Ma di più, di più.
1: Guarda, guarda più. Gli eterobasici che arrivano.
0: Vai.
1: Ma non puoi parlare di staccata con le donne, Daniele. Guardalo, voglio vederlo sto fenomeno quando
0: beh,
1: guida.
0: Beh, posso dire una roba a difesa delle donne, certi stacchi di cosce,
1: no,
0: ragazzi.
1: Io no, ragazzi, posso dire una cosa?
0: Allo staccone,
1: Io certo, voglio dire una
0: stacchi,
1: cosa
0: guarda,
1: per quanto mi riguarda, okay.
0: Attenzione, adesso parla Camilla Ghini, le grandi verità.
1: Sì, vedi.
0: Base.
1: Io guido benissimo. Io guido benissimo.
0: Ragazzi, pronti?
1: Nessuno.
3: E cucina pure benissimo.
0: Allora, era numero 4 di padel al mondo.
1: No, al mondo. In Italia.
0: Okay. Cucina che tipo craccola, vede e fa. Oh, Camilla, grandissima.
1: Sì,
0: infatti,
1: sì, sì.
0: C'era
1: la
0: una
1: ricetta
0: volta
1: del risotto a Cracco.
0: C'era Cracco e Camilla a Milano. Okay.
1: No, erano Carlo e Camilla.
0: Ah, scusami, Cracco e Camilla.
1: Eravamo noi.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Poi, attenzione, oggi Kimi Antonelli ha detto:
1: sì. Sì.
0: Conosco Camilla da quando facevamo le staccate. Sì. Dove?
1: Eravamo al Mugello.
0: Ah, ok, prego.
1: Sì, no, comunque guido veramente bene. No, giuro.
0: Sì.
1: E tra l'altro faccio anche dei parcheggi incredibili.
0: Ah, beh, questo.
1: E infatti il mio ex fidanzato, altro
0: sì,
1: maschilista eterobasico,
0: sì,
1: un giorno mi ha detto, però insomma aveva anche dei difetti, un giorno mi ha detto,
0: sì,
1: sai che parcheggi proprio come un uomo.
0: Ah.
1: Per lui era un complimento in quel momento.
0: Però
1: capito?
0: Il parcheggio è parcheggio, posso dire, è unisex.
1: No,
0: cioè,
1: non è vero,
0: allora,
1: perché
0: c'è la guida...
1: sono le donne che dicono
0: no,
1: Dio,
0: no,
1: devo fare...
0: No, ragazzi, c'è la guida da una parte e poi l'arte del parcheggio dall'altra.
1: Mm.
0: Allora, la guida può essere
1: top,
0: anche...
1: la mia top, però non ho più la macchina, però vabbè.
0: Fate una domanda.
1: Perché non mi sento.
0: Ecco, il parcheggio invece, devo dire, è la livella, cioè mette a posto tutti. O sai parcheggiare o non sai parcheggiare.
1: Sì.
0: Quindi...
1: io so parcheggiare.
0: Ecco. Allora, accetto.
1: Ma so anche guidare.
0: No, no, no, no, no.
1: Sì,
0: stai sul parcheggio.
1: Adesso che
0: cioè,
1: sto prenotando
0: proprio...
1: le vacanze con le mie amiche,
0: sì,
1: dobbiamo prenotare la macchina.
0: Ah,
1: e dove andiamo non ci sono macchine automatiche. E quindi tutte le ragazze hanno iniziato a fare: io non so guidare la macchina con le marce.
0: Perché parlano così?
1: Sì, le mie amiche parlano.
3: Lei, cioè, così.
1: E io ho detto: ah, raga, state serene. Eccola qua.
0: Vabbè, siamo fermi.
1: Prima, seconda, terza, quarta, tutte e quattro.
0: Te chiamano frizione. Va bene.
1: Sì.
0: Dopo questa cosa
1: perché
0: importante.
1: Perché per anni avevo la macchina con le marce.
3: Vai, vai, dillo.
1: Sì, che mi devi dire?
0: Dillo
1: cosa?
0: Tu.
3: Il nome della prossima canzone. Dai.
0: Vai, prego.
1: Anna. Arriva Anna con il suo nuovo pezzo che si chiama White Girl Wasted.
0: Sei molto brava.

0: Premiate i vostri amici a quattro zampe con Monge Gift, la linea di snack grain free con superfood formulata con carne fresca e vitamine. L'inclusione di ingredienti funzionali è frutto della ricerca Made in Italy per supportare la qualità di vita dei nostri cani, senza coloranti artificiali e zuccheri aggiunti. Un premietto per i nostri amici, un dono per la loro salute. Trovate Monge Gift solo nei pet shop e negozi specializzati. Per saperne di più, visitate monge.it.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries, fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries. Conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Ufficio Case Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUA da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
8: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Pizza Romana da Giulio Cesare. Sottile, scrocchiarella, cotta nel forno a legna. La vera pizza romana da Giulio Cesare. Oggi anche a Milano in Brera.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a XGO, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te. Un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
16: Ave, pizza croccantis.
17: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione, la vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
9: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105 X Masters per farti provare la vera pizza romana.
18: Voce generata in AI.
19: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
22: Attese infinite, codici, sigle e procedure che sembrano un rebus. Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala.
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
23: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
24: Arredissima.
25: 105 Summer Festival.
26: 105 Summer Festival.
25: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
27: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
25: per firmare la colonna sonora della tua estate.
27: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
25: 105 Summer Festival.
27: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
25: Solo con Radio 105.
28: 105.
29: 105.
30: 105.
31: Che storia.
32: Radio 105.
33: Che storia.

0: Lesson in Love qui su Radio 105 chiude questa puntata di 105 Take Away con Level 42 con il solo di chitarra.
1: E noi rimaniamo.
0: No, rimaniamo. No, c'è un tempo per tutto, c'è anche un tempo per capire che Camilla Ghini ha sostenuto di essere una grande pilota.
1: Ma ho amiche che possono, come dire, perorare la mia causa.
0: A futura memoria, ricordatevi di questa cosa, nel senso che lei sostiene di saper guidare, ok?
1: Vabbè,
0: quando in un futuro prossimo remoto, ovviamente facciamo tutti gli scongiuri, dovesse esserci qualcuno che dirà il contrario, tu sappi che oggi hai certificato che sai guidare.
1: Ti farò vedere.
0: Bene, io ringrazio Lauretta, ringrazio Maurizio, ringrazio te Camilla.
1: Sì.
0: Ovviamente l'appuntamento è rinnovato a domani a partire dalle 12 con 105 Take Away. Ciao!

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bene, bene, sono le 13 puntuali, partiamo con gli spizzati di 105. Hai capito qua? Cioè, succede un po' di tutto qua dentro. Ecco. Qual è il livello?

0: Buongiorno squizzati d'Italia, qui c'è un cambio
1: buongiorno,
0: in diretta ragazzi,
1: buongiorno.
0: Qua succede di tutto ragazzi, cambio in diretta con il programma precedente Take Away, poi noi diamo il cambio allo Zoo di 105, insomma un
1: e
0: grande casino. Bene ragazzi, allora siamo pronti per iniziare, come sempre abbiamo al mio fianco due belle ragazze, le due sarapiche che veramente mi mettono in mezzo, abbiamo alla mia destra Ludovica Frasca,
2: buongiorno Ludovica. Enrico, buongiorno,
0: alla mia sinistra Rebecca Papi,
3: buongiorno,
0: bene bene bene, allora ragazzi, vi dovete preparare, a te ti manca la spugna,
2: a
0: ma insomma
2: è
0: un dettaglio.
2: Vabbè,
0: ma alza anche il microfono, però alza il microfono.
2: Ok, ok, ok.
0: Dai, ragazzi, qua.
2: È
0: un po', facciamo anche un po'.
3: Siamo in diretta, ragazzi. Siamo
2: in diretta, è
3: tutto
2: bello della diretta.
0: Oh, basta! Silenzio! Che qua è un casino oggi! Sembriamo veramente dei pazzi criminali. Vabbè ragazzi, siamo la vostra freschezza estiva, il vostro venticello, e quindi noi siamo un po' squizzati. Poi devo dire che ho trovato due squizzate peggio di me. Mia figlia lo sapevo perché del resto ha preso il DNA, cioè, ma non sapevo che la Frasca, che mi è stata presentata come una ragazza tranquilla, equilibrata, fosse più squizzata di me, per non dire altri termini. Quindi, oltre a mettermi in mezzo queste due creature, mi vogliono anche, come dire, scatenare istinti diversi, cioè del tipo, oggi, chi delle due, da chi delle due devo prendere bullizzamenti vari, perché ogni giorno, da chi, dite.
2: Ci stiamo distribuendo con un bel 50 e 50 che ci
0: che
2: piace
0: fortuna,
2: questa cosa.
3: È vero.
0: Che bello. Allora ragazzi, dobbiamo scegliere l'argomento con il quale giochiamo, voi lo scegliete al 342 41 15 105, andiamo a vedere quali sono le notizie che vi hanno colpito.
2: D'accordo, allora Henry, a me ha colpito questa notizia, riguarda i social, in particolare i social detox.
0: Cioè?
2: Il paradosso della generazione Z.
0: Che vuol dire?
2: I giovani praticamente. Loro vogliono disconnettersi, ma non riescono a farlo. Cioè, emerge una stanchezza da iperconnessione.
0: Beh, certo.
2: Ma al tempo stesso una grande dipendenza che rende difficile la disintossicazione. E tra i motivi di questa ansia.
0: L'artrosi alla mano, che rimani con la mano così, che ti viene il telefono.
2: Sì,
0: così,
2: sempre.
0: Quello?
2: Quella cosa là che stai sempre. Praticamente è un
0: allungamento.
2: Un allungamento, mi veniva il termine. Un allungamento dell'arto.
3: Comunque, il mio mignolo ha tipo un buco qua da quando uso il telefono.
0: Perché che c'entra col mignolo? No, tu ficchi nel mignolo il telefono.
3: Te lo tieni da
0: Summa,
2: fare selfie per fare
3: è
2: selfie.
3: È vero, anche Summa, vero?
0: Ma che Summa ti dà la, vedi? Veramente si fa così? Sì. Si mette qua, fammi vedere. Cioè, io metto il mignolo, scusate.
3: No, ma tu lo usi il telefono come un boomer che.
0: Ma
3: lo
0: quale
3: tieni
0: boomer?
3: Con
0: sette
2: mani. Ma tu, tipo, come fai le foto? In orizzontale e in verticale?
0: Verticale, così.
2: Però vabbè, dai.
0: Anche così dipende come mi trovo. No, fatto una
2: ma hai 41 anni è questo.
0: Ma la notizia qual era?
2: La notizia, sai cos'è la FOMO? Intanto
0: la cosa,
3: la FOMO,
2: la FOMO.
0: La mattina mi viene a FOMO, a me quando mi sveglio subito la prima mattina viene a FOMO, Uzi. Ma qual è la notizia?
2: La notizia è social.
0: Ah, vabbè,
2: parliamo
0: social.
2: Di
0: quindi
2: social,
0: allora
2: ecco.
0: Il primo argomento, se volete giocare a 342 41 15 105, è social. Invece Rebecca, cosa hai da leggere di interessante?
3: Allora, visto che è estate, parliamo di spiagge.
2: Ah.
3: A Spotorno in Liguria quest'estate stanno aumentando le spiagge libere, dove prima c'erano stabilimenti balneari, collettini, ombrelloni, disponibili solo a pagamento. Oggi ci sono stati oggi sono tratti di spiaggia aperti a tutti.
0: E tu che sei tirchia li conosci tutti, perché questa c'ha un braccino corto, va solo veramente, tu non lo sai dove, a braccino corto va solo in posti dove non paga, capito?
3: Ma allora scusa, dammi la carta e vado nella.
0: Ma la carta ce l'hai!
2: Grande risposta!
0: Bravo! Pure quello applaude!
3: E partono le penne.
0: Vabbè, la notizia.
3: Allora, ci sono però due punti di vista. Cioè, chi è contento perché il mare diventa più accessibile a tutti, e chi invece si lamenta perché senza stabilimenti ci sono meno servizi e meno comodità.
0: Ah, ok.
3: Quindi ci sta due.
0: Ho capito.
3: A te quale ti piacciono di più? Quelli
0: a me quelle comodità, se posso. Capito? Però non pagando. Comodità non pagando. Se riesco a trovare una cosa del genere. Però sapete una cosa? Che io, quando ero piccolino, andavo in giro ovunque. Cioè, nel senso, mi accollavo a chiunque per cercare di non pagare, infatti io uno stabilimento non ho mai pagato. Adesso apprezzo il fatto che mi accollo comunque, capito?
2: No,
0: è uguale,
2: come?
0: Non cambia niente, l'apprezzo questo fatto, mi sembrava un po' uno che si accollava.
2: Sei
0: comunque
2: rimasto coerente.
0: Sempre. E quindi l'argomento tuo qual è?
3: Spiagge.
0: Accollarsi, spiagge, quindi abbiamo spiagge come argomento contro social. Mi piace, allora scateniamo il sondaggio. Cose con quale argomento volete giocare? Volete giocare con spiagge oppure volete giocare con i social? Intanto cosa lanciamo ragazzi?
2: Una bombetta, una bombetta.
0: Vai.
2: Peggy Gou and Ira Star Woman.

0: Bene, bene, siamo, ragazzi, non ho un audio strano, anch'io, stranissimo. Anch'io. Ragazzi, abbiamo un audio stranissimo, ecco, ecco, ci siamo. Perché insomma, con quelle manine piccole si fa dei casini inenarrabili. Comunque siamo in diretta e sono le 13.08 per la precisione. Giusto?
1: Sì.
0: Ripetiamolo perché sennò alcuni...
2: Corretto, sempre
1: 13.08 in diretta su Radio 105 con gli squizzati di 105 e ora stiamo per scoprire quale sarà il tema con cui giochiamo oggi nella puntata.
0: Ho detto questo della diretta perché ha scritto un ascoltatore dicendo ma tanto siete registrati, che voto a fare? No, no, no, siamo in diretta, quindi voi avete votato e avete stabilito che oggi si gioca con... Ditelo voi.
1: Drum roll please.
2: Spiagge!
0: Oh, spiagge, benissimo, bellissimo argomento, bello largo, mi piace, si può vincere, quindi andrei subito con lo squizzino a scoprire chi sono i primi concorrenti di oggi.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: Allora, chi abbiamo?
1: Primo concorrente abbiamo Emanuele, 47 anni, vive in provincia di Belluno, è un cuoco di catering, single e convive con il suo gatto Fichettinocchio, anche detto Fichi.
0: Ma che cacchio stai dicendo? Sei rincoglionita.
1: No, no.
0: Fichettinocchio. Ma dai, chi è? Pronto? Chi c'è dall'altra parte? Chi sei? Palesati. Sono. Come ti chiami? Emanuele?
4: Emanuele, sì,
0: Emanuele.
4: Sono io,
0: ma come l'hai chiamato Fichettinotto? Come si chiama? No, no, voglio capirlo, perché mia figlia non so se ha letto un'altra cosa. Come si chiama sto gatto?
4: No, hai capito giusto, sai, cioè? Quando ti crescono i cartoni animati succedono queste cose, sai. Si chiama Fichettinocchio il gatto, Fichi per gli amici.
0: Ah, Fichettinocchio! Ma che Fichettinocchio? Ma chi è Fichettinocchio?
2: Era Fichettinocchio?
0: Ma che cartone porno? Cos'era?
4: No, è un nome preso da un episodio dei Simpson.
0: Ah, adesso ho capito. Non ho capito niente, raga. Bravo, bravo. Però mi piace. No, però Fichettinocchio, beh, quando lo chiami Fichettinocchio oppure un diminutivo, perché secondo me te scappa Fichettinocchio.
4: Lo chiamo Fichi, lo chiamo Fichi.
0: Ma tu lo pure chiama Batta la pianta lontano, nel senso che a Roma, per esempio, è un episodio dei Simpson, che batte la pia lontano, lontano, lontano e il gatto corre via. Vabbè, Emanuele, mi sei già simpatico così, pensa di farei partecipare senza squizzino, porca miseria. Però te lo faccio, oggi avete scelto di giocare con spiaggia. Senti, cosa si può trovare sulla spiaggia? Delle conchiglie o si possono trovare dei cactus appuntiti che se te sdrai?
4: Beh, dalle nostre parti direi più conchiglie.
0: Dalle nostre parti qua stamattina certi cactus girano. Comunque sì, Emanuele, sei il primo qualificato. Vai.
2: Il secondo concorrente è Marcos. Ha 30 anni, abbiamo dei concorrenti internazionali, Enrico. È nato in Ecuador, ma vive a Bergamo. Fa l'elettricista, convive ed è fan dell'America Latina. Ed è super esperto dell'America Latina e ascolta Romeo Santos.
0: Ciao Marcos, buongiorno!
5: Buongiorno Enrico.
0: Ma buongiorno, quindi sei un appassionato di musica che mi segui Santos, eh?
5: Certo, ti seguo anche in Sarabanda.
0: Ma bravo, così devi fare, capito? Forse Santos non è che lo metto tanto io, sai, perché poi c'è tutto un genere musicale che da noi non va tantissimo, capito? Però adesso che me l'hai detto, me lo segno, vedrai che nella prossima edizione di Sarabanda avrai un Santos in più in paradiso, capito? Non ti preoccupare, Marcos. Marcos!
5: Buono, buono, molto buono.
0: Senti, oggi giochiamo con le spiagge. Chi depone le uova sulle spiagge? Le tartarughe ninja o le tartarughe caretta? Quelle che...
5: Le tartarughe caretta.
0: Aspetta. È vero. Lo sai che per me invece erano quelle ninja che... Comunque bravo, Marcos! E quindi, ragazzi, sapete cosa facciamo? Andiamo subito al primo gioco, questo o quello, vai!
6: Questo o quello?
7: Questo o quello?
6: Questo o quello?
7: Questo o quello?
0: Oh, ragazzi, è facile, vi faccio un esempio, vale per tutte e due, questo è un esempio. Se dico Sardegna-Liguria, dove si trova la Baia del Silenzio?
2: Liguria.
0: Oh, brave, brave, pure quella vedete che... Vedete, brave, geni proprio, due geni proprio. Mamma mia! Voi l'avete capito, ragazzi?
5: Più o meno sì.
0: Come più o meno? Guarda, se l'hanno capito loro due, dai. No, nel senso di
5: spiaggia, no.
0: Non ho capito.
5: Devo dire il nome della spiaggia, il paese dov'è?
0: No, io faccio un esempio, per esempio, dico Sardegna Liguria e poi dico dove si trova la Baia del Silenzio e voi dovete dire Liguria, capito? Sarebbe esatto. Ho già capito come va a finire. Emanuele, chi commette due errori è fuori. Partiamo proprio con Emanuele. Hawaii o Cuba? Dove si trova Waikiki?
4: Hawaii.
0: Oh. Marcos, Argentina, sì. Brasile. Dove si trova Copacabana?
5: Brasile.
0: Oh. Emanuele, Lampedusa o Isola d'Elba? Dove si trova la spiaggia dei conigli?
4: Isola d'Elba.
0: No, Lampedusa.
4: No.
0: Chi è che ha sbagliato? Emanuele. Emanuele, hai sbagliato, mia figlia è andata alla saliva di traverso,
1: sì,
0: guarda,
1: hai fatto un rumore e mi sono...
0: Sta cedendo. No, Emanuele, questa dovete sapere. Sai perché si chiama l'isola della spiaggia dei conigli?
4: No.
0: Non te lo posso dire. Andiamo avanti.
4: Non lo sapevo.
0: Marcos.
4: Non
0: ho detto niente.
2: No, niente.
0: Marcos.
5: Dimmi.
0: Sardegna o Calabria? Dove si trova la pelosa?
5: Ecco. Sardegna, Stintino.
0: Bravo. Emanuele, non mi commettere il secondo errore, non mi fa stare in apprensione.
5: Ma guarda che ha già fatto due errori Emanuele,
0: Ma che sta a dire? Perché? Qual è il secondo?
5: Il primo non ha sbagliato.
0: No, Marcos, sta a fare la spia. Chi fa la spia non è il figlio di Mariano, è il figlio di Giuseppe. Guarda, roba lì, non si fa. Emanuele.
4: Sì.
0: Lazio, Puglia, dove si trova Punta Prosciutto?
4: Lazio.
0: Ma porca miseria, secondo errore qui che mi fai il secondo errore. E quindi eliminate Emanuele. Mannaggia che peccato Emanuele. Marcos, vedi?
4: Non è argomento per me, sai.
0: So. Marcos ti ha portato pure un po' di sfiga perché visto ha detto ha commesso due errori.
4: Già vinto, sì, ho sentito.
0: Beh, chi è che piange, ragazzi? C'è un bambino che piange. Chi è?
1: C'è un gatto. È Fighi.
0: Fighi.
2: Fighettinocchio, incarognito Fighettinocchio.
0: Che succede? Oh,
2: è arrabbiato.
0: Emanuele, hey. Oh, ma sei incazzato Fighettinocchio, là?
4: Adesso vado a chiedere scusa.
0: No, aspetta, leva la musica sotto, fammi sentire il gatto che ci parlo. Fighettinocchio. Senti, Fighettinocchio, te volevo dire una cosa. È stato bravo Emanuele, capito? Però problema... okay, fammi parlare, Fighettinocchio, e non mi fai parlare. È stato bravo il tuo padrone...
2: Dello scorpione, Fighettinocchio.
0: Semmi una Formula 1, Fighettinocchio. Sai che Ma veramente, ragazzi. Vabbè, ragazzi, facciamo così. Ciao, Emanuele. Marcos, tu rimani in linea. Sei andato, Marcos?
5: Sto mangiando.
0: Non devi mangiare. Emanuele, ma io non sono mica il cameriere, mica stai al ristorante. Tu devi stare a fare il gioco. Gli schizzati 105. Ma qui siamo impazziti. Andiamo in pubblicità, va.
7: Quest'estate il divertimento vi aspetta con Nintendo Switch 2. Schermo Full HD fino a 4K in TV e i nuovi Joy-Con 2 magnetici. Nuovi modi di giocare, anche a distanza, e un vasto catalogo di videogiochi Switch e Switch 2. Inoltre potrete provare titoli amatissimi come Mario Kart World, Pokémon Pocobia, Mario Tennis e Star Fox. Venite a scoprire Nintendo Switch 2 a 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Nintendo Switch 2, passa al livello superiore.
8: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ho fatto salti di gioia. Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
18: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
20: Motori, adrenalina, Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe, supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
21: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
22: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
21: Arriva subito.
23: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
24: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bentornati su Radio 105, sono le 13.22, noi siamo gli Squizzati di 105.
0: Brava, così mi piaci quando entri così a gamba tesa, in
2: bella
0: diretta
2: aggressiva.
0: Bello, mi piace, mi piace. Tu Rebecca, cosa stavi pensando invece?
26: Stavo ancora pensando al gatto di prima.
0: È impazzita, fa il gatto lei. Come si chiama?
2: Fighettinocchio.
0: Ma come si chiamava?
2: Fighettinocchio.
0: Sai che mi ha spaventato. Vabbè, ma comunque Marcos sei in linea invece te. Marcos, hai finito di mangiare? Marcos?
27: Sì, ho finito, grazie.
0: Allora Marcos, prego, prego. Io ti vorrei dire una cosa. Non è che tu te mi metti a mangiare mentre io sto qua, cioè non è carino, non si fa. Io sono il conducente di questa trasmissione, non è rispettoso, capito? Te ne frega niente.
27: Capito.
0: Te ne frega niente.
26: È l'una e mezza, c'ha fame, c'ha ragione.
0: Vabbè. Scopriamo chi lo sfide, vabbè.
28: Lo squizzino.
0: Dai.
1: Bene, abbiamo Sara, 35 anni, vive in un paesino in provincia di Pavia, lavora come impegnata, è impegnata perché lavora come impiegata in posta e convive con sei gatti in casa.
0: Oh, oggi abbiamo veramente...
1: È
26: giornata
0: tanti
26: dei
0: amici
26: gatti.
0: Dei gatti. Chi è da quelle parti che sta guardando per una persona strana? Chi è?
2: C'è
0: chi
2: qualcuno
0: è?
2: Che sta
3: invadendo lo studio.
0: Paolo Nois, scusate, abbiamo avuto un'invasione barbarica. Allora, Sara, buongiorno. Sara,
4: buongiorno, ciao.
0: Come stai?
4: Tutto bene, tutto bene. Sono qua con due dei miei sei gatti.
0: Ma dai, mi fai sentire come fanno? Fammi sentire.
4: Ma? Stanno dormendo, hanno calmi.
0: E chi è che fa così? È rimasto fighetti gatto? È rimasto... la miseria! Fallo stare... Chi è questo, Sara? Chi è?
4: Si chiama Pio Pio.
0: Pio Pio? Oh, ma voi non c'avete il nome normale? Pio Pio. Ma come si può chiamare uno Pio Pio? Pio Pio, Pio Pio, Pio Pio. Vedi, Pio Pio si è incavolato. Senti, ti faccio la domanda sulle spiagge. Sei pronta, Sara?
4: Sì, sì, sì.
0: Allora, come si dice spiagge in inglese? Beach. Oppure si dice spiagge, piene di granelli che tendono dentro quando sei sudato.
4: Direi beach.
0: Brava, Sara.
26: Brava.
0: Oh, bene, bene, ragazzi. Allora siamo pronti per giocare. Andiamo all'indovina chi o cosa.
5: Indovina chi? Ma chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
0: Tra l'altro, scusate, mi si sono bloccati i messaggi. Volevo lanciare un sondaggio al volo. Rebby, mi puoi risolvere questa cosa?
26: Vai.
0: Risolvi, risolvi. Allora, volevo risolvere questa cosa perché poi voglio leggere i messaggi. Volevo chiedervi, adesso è un po' di tempo che abbiamo ripreso questa trasmissione così estiva, no? Dopo che è andata via la nostra Lodovica Comello, non c'è più, è andata. No, volevo dire, mi dite se vi piace questa formazione, cioè con Ludovica e Rebecca, le due esaurite qua della radio, se vi
6: Siete
0: piace
6: carini.
0: Questa formazione,
6: sì,
0: scrivete.
6: Bellissima.
0: No, non devi dire
6: Uzi.
0: Non devi dire
2: non
0: te.
2: Era Uzi, era Romeo Santos.
0: No, devono devono scrivere. Tu che ne pensi, per esempio, Marcos? Va bene questa formazione?
7: Sì, sì, me gusta.
0: Te gusta. E invece voglio domandare.
26: Gracias, Marcos, me gustas tu.
0: Ma dimmi, guarda una cosa. Invece, scusami, Sara, te gusta?
4: Sì, direi super.
0: Grazie. Me gusta la muchacha, me gusta. Vabbè, basta, è andata, è andata. Allora, mandate al 342 41 15 105 se vi piace questa formazione. Intanto, Sara, partiamo con l'indovina chi o cosa. Parliamo ovviamente della Sardegna, vi do degli indizi. Chi arriva a 3 va avanti. Ora, si gioca. Vi ricordo che chi passa questa manche va avanti e si gioca per 2000 euro, che è il nostro squizzone finale. Allora, andiamo da Sara. Mi dovete dire di cosa parlo. Frutto. Vai. Parlo da Marcos. Marrone. Vado da Sara. Acqua.
4: Cocco.
0: E brava Sara.
2: Bravo.
0: Andiamo avanti. Marcos, ora tocca a te. Piantare. Di cosa parlo?
7: I campi.
0: I campi? Come i campi? No, con la spiaggia a che fare. Sara. Ombra.
4: Ombrellone.
0: L'ombrellone sono due. Marcos, devi recuperare assolutamente, eh?
2: Marcos, mi raccomando, eh?
0: Allora, Sara, hai già due punti. Si arriva a tre. E Marcos è a zero. Ora attenzione. Mi devi dire di chi parlo. Partiamo con Sara. Sport. Vai. Attenzione, eh. Ti do qualche secondo.
4: Venisse fatto, non so.
0: Niente, andiamo da Marcos. Marcos, non è difficile. Tavola. Dai.
7: Qualcuno che fa surf, però non so il nome.
0: E hai detto bene. Qualcuno che fa surf, lo posso accettare, è il surfista. E quindi hai guadagnato un punto. Attenzione Marcos, ora tocca di nuovo a te. Si arriva a 3, 2 per Sara, 1 per te. Allora, mi devi dire di chi parlo anche questa volta.
7: Ti ho perso.
0: Eh no, è che stavo concentrato per dirti il primo indizio con un po' di pathos.
7: Ok.
0: Attenzione. Aiuto, aiuto, sto affogando! Salvataggio.
7: Bagnino.
0: E bravo, Marcos, due pari. Sara, adesso, chi indovina il prossimo chi o cosa va in semifinale. E quindi, Sara, parto con te. Allora, è facile, eh? Vado veloce. Donna. Vai, Sara.
6: la Canalis.
1: No, andiamo da Marcos. Americana. Niente. Andiamo da Sara. Bionda. Dai, Sara. Niente?
6: Ibiza.
1: No, di chi parlo? Marcos, corsa, corsa. Niente. Andiamo da Sara. Baywatch. Di chi parlo?
6: Da Pamela Anderson.
1: Pamela Anderson, e quindi Sara mi va a tre. E mi elimina Marcos. Marcos.
2: Marcos.
1: Ma non ci hai pensato a Pamela Anderson? Non ti è venuto in mente?
8: No, avevo pensato a Madonna, la verità, però non l'ho detto.
1: Oddio, io Madonna mi piace tanto, ma vedere la sua spiaggia che corre con una nonna non è proprio...
8: Infatti non l'ho detto.
1: Marcos, però sei stato molto simpatico, ti ringrazio per aver partecipato, puoi tornare.
8: Va bene, posso fare un saluto, Enrico?
1: Assolutamente sì.
8: Ti ringrazio, saluto tutti i miei colleghi della Hightech. E saluto a lei che sta ascoltando, gli mando un bacino dove più gli piace.
1: Anche noi, dove più gli piace, sulla bocca, sulla bocca, sulla guancia, giusto?
8: Dove più gli piace a lei, lei lo sa.
1: Ah, Marcos, ma tutto a partito ormone oggi. Ciao, salutiamo Marcos. Sara.
26: Ciao Marcos.
1: Sara.
26: Ciao,
1: Marcos. Sara.
6: Sì.
1: Oh, Sara.
6: Sì.
1: Qui dobbiamo sistemare i gatti, tra poco noi torniamo e giochiamo.
6: Va bene.
1: E giochiamo al gioco musicale. Intanto stanno arrivando un sacco di messaggi. Formazione molto bella, siete bravissimi. Sì, bella tua figlia. Oh, che bella mia figlia. Ragazzi, comunque era grattachecca e fighetta. Va bene. Comunque bene, stanno arrivando molti bei messaggi, quindi sono molto contento. Continuate a scriverci, che noi siamo qui, insomma, con l'aria condizionata, ma vogliamo essere la vostra aria condizionata. Sento i gatti sotto. Andiamo con la prossima bombetta. Chi la lancia, ragazzi?
26: Baby K, Tuca Macarena.
1: Allora, Baby K, Tuca Macarena, l'ultimo brano di Baby K, sempre molto brava lei, e poi torniamo.

0: Che
1: figa sta canzone, vi piace?
0: Totale, sì. Lei poi è spaziale. Sul palco, in radio, in TV. Pazzesco, pazzesco.
1: Ma che te sei bevuta?
0: No, perché stavo ballando.
1: Spaziale,
0: spaziale.
1: Mamma mia,
0: come... piace troppo. Vabbè, mamma sono ritorniamo
1: vai con
0: un
1: l'orario,
0: po'.
1: Vai con l'orario.
0: Torniamo un po' di là.
1: Ma che me l'ha fatto fare? Ma perché?
0: Sono le 13:32, questa è Radio 105. Noi siamo i vostri squizzati di 105 e stiamo giocando con il tema spiagge. Con un monte premi pazzesco, sono 2000 euro.
1: Certo, sono sempre quelli. Comunque, sto leggendo i messaggi. L'unico problema di questa formazione sei tu, Enrico. Vabbè, è vero. Ecco. Infatti, io sono troppo bello per stare qua. Lo so, sono un bel figaccione. E poi c'è sto Andrea Dusmate che con mia figlia sta esagerando.
0: Ancora
1: Andrea...
0: lui.
1: Oddio.
2: Oddio.
0: Leggo.
2: Gli ha preso il culo.
1: Cosa ha scrive delle Andrea? Cose che non vanno bene. Mi ha preso una cosa. Ossia, andiamo avanti.
2: Ecco.
1: Allora... Sara.
3: Sì.
1: Sara.
3: Eccomi.
1: Allora adesso tu sei stata brava. Come siamo messi con la Moseca?
3: Abbastanza bene.
1: Ma come abbastanza? Bene. Senti, quattro applausi che stanno partendo qua dentro. Io devo tirare le penne a summa. Adesso noi scegliamo chi ti sfida. Vabbè, ragazzi, andiamo.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Allora, chi la sfida?
0: Allora, mentre Enrico si riprende, gli presento Andrea, che ha 45 anni e vive a Morano sul Po, in provincia di Alessandria. Lavora in comune, è sposato con due figli e ama la musica, il cinema e il divertimento. E dice: chiamatevi che non ve ne pentirete. Noi ti abbiamo chiamato. Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, com'è? Tutto
1: dai,
5: bene?
1: Dai Andrea, spingi così che mi piace. Oh, Andrea è uno di noi. Mi hai fatto l'acqua.
5: Sicuramente, Harry.
1: Intrattenete
0: Andrea, senti, ma
1: ho che detto intrattenete però.
0: Qual è il tuo film preferito? Qual è il tuo film preferito?
1: Intrattenete Andrea, senti però
5: devi essere diretta. Il mio film preferito?
1: Non di un film porno.
0: Così, subito.
5: Non c'è un genere, ne ho molti.
0: Uno, dai.
5: Però, visto e considerato che c'era Paolo Noyes Limit, diciamo Ritorno al Futuro.
0: Grande, bello, bello.
1: Bravo.
0: Filmone.
1: Bravo, Andrea. Senti, Andrea, ci vai in spiaggia?
5: Ogni tanto sì.
1: Senti, ma
5: come tutti, dai.
1: Ah, sì. Senti, Andrea, 45 anni, ma sei già sposato?
5: Assolutamente sì, felicemente sposato.
1: E quante tacche? No, nel senso.
5: Sono 19.
1: 19 tacche? Così tanto?
5: Sì, 19 anni.
1: Mamma mia, una parente stretta, 19. Quindi fammi fare i conti.
5: No, 40... felicemente.
1: Vabbè, che devi dire se ti sta a sentire? 45, scusa, leve 10 sono 35, leve 10 sono 25, ne aggiungi 26. Uno. Da quando. La tua età, Rebecca? Cioè,
2: sì.
1: È come se tu ti sposassi oggi.
2: Sì.
5: Purello. Praticamente quando abbiamo vinto i mondiali.
1: Ah, Hai festeggiato, hai capito?
5: Praticamente. Sì.
1: Quindi che anno era? Scusami, era il 2000?
5: No, 2000 no, i mondiali abbiamo vinto nel 2006, ma io sono sposato nel 2009.
1: A me sta più per culo, non ho capito.
0: E quando abbiamo vinto i mondiali più 3, meno 2, diviso 2.
1: Io mi è morta l'insegnante di matematica. Comunque, ti faccio una domanda sulle spiagge.
5: Assolutamente.
1: Allora, come si chiamano? Le spiagge dove si può stare tutti quanti nudi. Le spiagge nudiste o le spiagge a sporcaccioni?
5: Le spiagge nudiste.
1: Bravo! E allora abbiamo Sara contro il nostro Andrea e noi andiamo al gioco musicale. O la sai o te ne vai.
6: O la sai o te ne vai.
1: Prima di andare al gioco, ragazze, voi ci andreste in una spiaggia nudista? Iniziamo con Ludovica.
0: No.
1: Pinocchio.
0: Rebecca,
1: la verità, bisogna essere sinceri.
0: Perché se poi uno non c'ha un fisico scultoreo,
1: stai messa
0: mi pare
1: bene,
0: brutto
1: però.
0: Di vedere quelle, cioè, capito?
1: Vabbè,
0: non è che tutti.
1: Tu non stai messa male, però, voglio dire.
0: Grazie, però io. Però per poi esempio, io non è che mi guardo, guardo gli altri.
1: Ho capito,
0: se
1: però
0: non
1: per
0: mi
1: esempio,
0: piace una persona.
1: Io quando vado sulla spiaggia dei nudisti, mi pagano.
0: Tu sei l'intrattenitore anche della spiaggia dei nudisti.
1: Certo, che volevi dire, Rebecca? Perché
2: no,
1: sì.
2: No, dico che mi ricordo. Sì, ci sta una spiaggia che ti paga per non andare alla spiaggia dei nudisti.
1: Ma cacciate questa, ragazzi. Ma cacciate. Uzi, me la cacci, per favore.
0: È una battutista nata tua
1: va
0: figlia,
1: bene,
0: te
1: Andrea
0: lo dire.
1: Contro Sara. Ragazzi,
2: vai.
1: Si gioca con la musica. Partiamo con Andrea. Allora, le regole sono semplici. C'è lo squizzone. Ci andrà soltanto uno di voi. Ok? Dove ci sono 2000 euro. Perché noi scherziamo, ridiamo, ma poi alla fine 2000 euro è una bella somma, giusto Andrea?
5: Assolutamente.
1: Giusto Sara?
3: Certo.
1: Quindi voi adesso in questo momento state giocando per 2000 euro, perché chi riesce a superare questa manche va allo squizzone. Mi dovete dire i titoli di queste canzoni. Allora partiamo con Andrea. Andrea, andiamo sul semplice, vai, vai.
7: Ehi, è partita per le spiagge.
5: Azzurro.
1: Perfetto, 1-0.
7: Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.
1: Sara, Sara, ascolta. Questa è una bella canzone, ok? È una canzone di uno dei cantanti che io preferisco in assoluto e si chiama Fabio Concato. Anche se hai 35 anni, come io faccio sentire a mio figlio di 18 quando vado in macchina Fabio Concato e lui vuole scendere, devi anche tu studiare un po' di Concato. Ascolta.
7: Non sulla spiaggia vuota da aspettare.
1: Dai, dai, non me deluda. Fiore di
3: Domenica
1: maggio.
3: Bestiale.
1: No!
7: Tu che sei nata dove c'è sempre il sole.
5: Bellissima canzone.
7: Sopra uno scoglio che ci si può tuffare.
1: E non mi ha rovinato. E non l'ha rovinato però.
0: Vai, canta, canta.
1: Ma non so,
0: canta,
1: ma perché mi ha rovinato la canzone?
0: Ma perché piace anche a me tutto con Cato? Ma che deve piacere
1: ma
0: solo
1: io,
0: a te?
1: Ma io ci sono rimasto male.
0: Canta a cappella, canta.
1: Come a cappella?
2: Vai, te.
1: Come devo cantare a cappella? Senza musica?
2: Vai.
1: Ah, perché a cappella potrebbe sembrare anche canta a cavolo, hai capito? Ok.
2: No.
1: Niente, cioè, non voglio più cantare, basta. Comunque, Sara, hai dato un punto ad Andrea. Vedi come mi trattano? Sara, mi difendi, per favore? Comunque, attenzione. La situazione è questa. Andrea, 2 punti. Sara, 0. Andrea, sei pronto?
5: Sì.
1: Renato, 0. Vai.
7: Amate poi per due.
5: Spiagge.
1: Bravo. Insomma, è bravissimo. È bravo, è bravo, è bravo.
0: Bravo.
1: Spiagge di bo. Questa è la sai,
5: di cocco,
1: no?
5: Di granite.
1: Ah, come fa, come fa, come fa? Canta po'.
5: Spiagge.
1: Spiagge di bo. Questa è la sai,
5: di cocco,
1: no?
5: Di granite.
1: Ah, come fa, come fa, come fa? Canta po'.

0: Dai, questi li conosci, Righeira, cantavano questa canzone quando la mattina si svegliavano e dicevano così, vai. La stagione sta stando.
1: Vamos alla playa.
0: Vamos alla playa. Andrea, e voglio mettere alla prova la tua veramente conoscenza musicale. Se mi becchi anche questa, sei un fenomeno, eh? Veramente, eh? Vado? Vado? Allora, Loredana Bertè. Come voci anni da
2: pazzere. Respirare. Non mi viene tutto il titolo.
0: In alto mare.
2: In alto mare.
0: Punto Sara. Sara, mi devi stupire adesso, perché abbiamo una bella canzone di Jovanotti. Vai.
3: Oh, lo sai, non sei pronto all'ingresso, ma poi tanto tu già lo sai che ritorno da te.
0: Gna gna gna gna gna.
1: No,
0: un raggio di sole. Vedi che lo sa.
3: Sconfinate da dire. Senza tante parole.
1: Non cante.
0: Oddio mio. Un raggio. Allora, la situazione è questa, ce la riassume, ragazzi. È arrivato pure Jovanotti.
4: Allora, ragazzi, pazzesco. Stiamo 4-2 per Andrea, no? E adesso tocca a Sara.
0: Sara, se indovini, sì? Bene. Se no, del punto ad Andrea,
2: No, okay. Tocca a me.
0: A chi, Andrea?
2: Sì.
0: Allora, perché te sei sbagliato tu?
4: Perché mi è andato un raggio di sole nell'occhio, ragazzi.
0: Andrea, se tu indovini, vai a 5. Ok?
2: Speriamo.
0: Un classico. Zino Paoli.
5: Ti butti nell'acqua e mi lasci a guardare.
2: Sapore di mare.
0: Ma come cavolo no, sapore di sale.
6: Sapore di sale.
0: Punto a Sara. Sara, dai, proseguiamo con te. Abbiamo Luca Carboni, vai.

0: Niente, allora con questo errore che era invece mare mare, andremo avanti. Allora, salutiamo Sara perché sono le 13.43, andiamo molto di corsa. Però farei una cosa, guarda che c'è uno spazio per una musica. Metti una canzone per il programma. Dai, che c'è spazio, non c'è? Veramente, andiamo subito allo squizzone?
1: No, zero.
0: Ok, squizzone.
1: Squizzone?
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di... lo squizzone.
0: Allora attenzione, Andrea.
4: Sì.
0: Ora tu devi
4: fammi solo fare un saluto a mia moglie, i miei figli e i miei colleghi.
0: Ah sì?
4: Perché altrimenti mi ciompano.
0: Veloce, vai, l'hai fatti. Saluti anche da parte nostra. Allora Andrea, attenzione, 45 anni, lavori in comune, sei sposato da 19, hai due figli, uno 17 e uno di 15. Ami la musica, esatto, il cinema, il divertimento. E hai scritto andando sul sito, anzi vi consiglio di andare sul sito 105.net se volete partecipare, ed è l'unico modo, andate nella sezione degli squizzati, entrate dentro e poi scrivete anche qualcosa di carino. Nel tuo caso hai scritto: chiamatevi, non vi pentirete, noi ti abbiamo chiamato e sei arrivato fin qui. Ora tu hai 60 secondi di tempo, mi devi dare 5 risposte esatte.
4: Ci proviamo, Harry.
0: Ok, il tema è spiagge, molto largo, non è difficile, ci sono curiosità, notizie, informazioni, insomma è molto molto largo. Sei pronto?
4: Vai.
0: Allora Andrea, secondo te qual è l'isola più grande d'Italia?
4: La Sardegna.
0: No, la Sicilia. In quale film Tom Hanks rimane naufrago su un'isola deserta?
4: Castaway,
0: esatto. In quale stato è stato girato The Beach con Leonardo DiCaprio?
4: Passo.
0: Thailandia. Quale isola italiana è celebre per le sue grotte azzurre?
4: Passo.
0: Stop, Capri, stop. Ma come? La grotta azzurra.
4: Non sono mai stato Capri.
0: Ah, mannaggia, però la grotta azzurra di Capri. Guarda, se avrai un giorno tempo, valla a vedere. Magari vai a Napoli, poi ti prendi un traghetto, un aliscafo, vai lì, ti organizzi. Insomma, è molto interessante. Poi Capri è una delle isole più belle che abbiamo, e poi tra l'altro colgo l'occasione, insomma, per fare un grande applauso a Peppino di Capri che ci ha lasciato da pochissimo.
4: Certo.
0: E insomma, è stata

0: Anche un mio amico, mi ricordo una cena a casa sua, bellissima a Capri, insomma, veramente grandi ricordi, è venuto anche a Sarabanda, scherzando, faceva finta di essere americano, insomma, veramente grandi ricordi con il grande Peppino di Capri. Ora, 40 secondi di tempo, concentrati. Sei pronto?
1: Sì.
0: Mi devi dire qual è il principale componente della sabbia nelle spiagge?
1: Non ho capito la domanda.
0: Stop! Qual è il principale componente della sabbia nelle spiagge? Ti do 3 secondi. 1, 2, 3. Niente.
1: Sabbia.
0: No, il quarzo. Chi fu esiliato nell'isola d'Elba?
1: Napoleone.
0: Esatto. Quale corpo astrale influenza le maree?
1: La luna.
0: Stop, ragazzi. Allora 3, 3. Te ne mancano 2. 24 secondi. Se rimani concentrato ce la puoi fare, ma devi rimanere molto concentrato, ok?
1: Sì.
0: Attenzione. Da quanti membri è composta la band Beach Boys?
1: 7.
0: No, stop, 5. Concentrati, ce la puoi ancora fare. Quale vitamina viene prodotta dal nostro organismo grazie all'esposizione ai raggi del sole? La vitamina...
1: UV.
0: No, la vitamina D, la vitamina D. Isole Baleari appartengono a quale paese?
1: Spagna.
0: Ok, allora, guarda, 4 risposte esatte. Potevi averne dette già 5 perché veramente vitamina D non era difficile. In 12 secondi di tempo, stai attento a skippare quelle difficili, ma se riesci a darmi una risposta esatta ti porti a casa 2.000 euro. Mi devi dire qual è l'isola più grande del mondo?
1: Australia.
0: No, la Groenlandia. Mannaggia. Qual è la capitale dell'isola di Cuba?
1: Havana.
0: L'Havana, tu dici?
1: Sì.
0: Sei sicuro?
1: Spero di sì.
0: Sei sicuro?
1: Spero.
0: L'Havana. La risposta che hai dato è esatta. E vinci 2.000 euro.
2: Grande Alice. Grandissimo. Grande Andre, bravo. Tutta questa passione per la musica e il cinema, sì.
0: Senti, bravo. Senti Andrea, mettiamo Andrea, sentiamolo, sentiamo. Andrea, sei contento?
3: Io non ci credo, Harry, davvero.
0: Sei contento? Guarda Andrea, allora, mi piace molto perché ti sento emozionato, perché noi ogni giorno
3: no,
0: ci
3: diventiamo... No, tu non puoi capire.
0: Ma guarda, veramente, 2.000 euro è una grandissima somma. Poi, guarda, ti sei divertito, sei stato bravo, sei arrivato poi all'ultimo e sei stato ancora più bravo. Ora goditi questi 2.000 euro e se puoi vai anche a Capri a vederla, va bene?
3: Ti ragazzi, saluto Andrea. Dovrebbero clonarvi.
0: Bene, beh, basta così, basta così, guarda. Che me cloni queste due in casino. Dai, andiamo in pubblicità. Ciao,
2: ciao
0: Andrea, complimenti.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
6: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
1: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
2: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5,400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
18: De Fonseca.
19: Quando è
20: pesca?
19: È la colazione. Quando è
21: alla pera?
19: È ricreazione. Tu che dici?
21: Ma è buonissimo.
19: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
21: È senza zuccheri aggiunti.
19: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
21: scusi, me ne dà un altro?
19: Sei al bar della stazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga,
5: molto più che buono.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
22: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
23: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
24: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: Ragazzi, sono le 13.58.
1: Siamo...
0: È arrivato quel maleducato, maleducato di Paolo Noi. Io voglio. Ma dai, quello sono un po' davanti. Questo urla di qua. Ma che non è Pippo che sta lì? Pippo, allora,
1: Pippo, ma non lo dica a nessuno.
0: Allora, e dai, è stato bello, ragazzi. Ma non c'è Marco che mi viene a difendere.
1: Comunque, arriva, arriva.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Diamo la linea allo Zoo di 105. E noi domani alle 13 puntuali.
2: Ci vediamo domani.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: Bastardo, come si permette nano. Questo bastardo nano che parla pur
6: ragazzi, allora io devo fare 2 denunce oggi. La prima, la Puccioni che mi tortura con bastardo. Il suo olio del cazzo.
2: Non io, è un ascoltatore.
6: E poi mia moglie che mi ha tagliato male i capelli. Devo chiamare un avvocato, voglio denunciare.
2: Vedi, siamo compagnucci.
7: Cazzo, Scialpi, stai da Dio.
6: La tua madre è Scialpi.
7: Anche, sì, cazzo,
8: stai bene,
2: cazzo. Crescono.
6: Sembri Zendaya. Sono uguale, non vedi un cazzo, c'ho le cuffie in testa.
7: C'è lo schiaffo.
8: È Zendaya. Zendaya.
6: Sono le 2, dai, andiamo. Vai, dai, vai.
9: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
10: Oggi sì.
9: Ma quando andate al cesso durante lo sforzo cacatorio, non vi guardate mai allo specchio?
10: No.
9: 342 41 15 105.
6: Che argomento è?
9: Marco Mazzoli approfondirà l'argomento con la tuttologa Letizia Puccione e gli insert della chicca. Grande puntatissima oggi pomeriggio. Saluto il regista numero 1. Il multidita di Radio 105.
6: Vai, Pipus.
9: Ecco a voi Pippo Palmieri. E poi saluto il mio amico Fabio Alisei. Sempre sul pezzo, il ragazzo.
8: Lo so.
9: Pensate che non riesce più a camminare nell'ufficio scenettificio.
8: No.
9: Il genovese, per risparmiare sul mutuo, non si è fatto dare la cantina.
8: No.
9: E usa l'ufficio di Wender, Johnny e Noise.
8: Esatto.
9: Grande Alisei.
8: Grazie, lo
9: straccio
8: so.
9: Bastardo.
6: Bravo, straccio.
9: E poi il mio grande amico Paolo Noise. Tutto bene? Per caso stanotte sei passato con il bat-elicottero sul Duomo?
11: No.
9: Perché ho saputo che ti hanno visto.
11: No.
9: E poi da Miami?
6: Aia.
8: Io straccio bastardo.
11: Che lecca culo, figa.
8: E io straccio bastardo.
9: Colui che deve sopportare da più di 20 anni sti pazzi malefici.
8: Ecco.
9: Ma come fai, dico io? Come fai? Ma che pazienza devi avere, Marco. Meno male che li hai a 9000 km di distanza.
6: No,
9: dai, amici, allora iniziamo con la puntata.
2: Ma è martedì?
9: Meno 9.
6: Meno 9.
9: Via! Via!
11: Ma che programma siamo?
6: Basta!
11: Ma che gente siamo, raga!
6: Paolo!
11: Beh?
6: Sta per succedere di nuovo!
11: Oh, godo! Qualsiasi cosa godo! Sei bella, godo!
6: Hai telefono?
11: Ovvio!
6: Bisogna della tua approvazione!
11: Prego! Quanti cavalli? Devo dirti una cosa.
6: Chi

0: Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno!
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Approvi Paolo, a posto? Va bene?
2: No, ha fatto la boccuccia storta.
3: Scusate, sono più di 300 cavalli?
1: Sì, vabbè, ovvio, ma di cosa stiamo parlando?
2: Ma però attenzione, che, vedi che già stiamo spoilerando.
1: Ne parliamo dopo io e te, dopo
2: è uno speffeggiare inutile. No?
1: Sì. Ma sì, ma chi se ne frega?
2: Lo spandaggio non va bene.
1: Lo spandaggio, cos'è lo spandaggio, scusami?
2: Lo spandaggio dei nostri debiti.
1: Ah, vabbè, ma si fa così, si fa... Me l'hai insegnato tu,
2: Ma scusa, è un autoveicolo?
1: No.
2: Ma lasciateci dei nostri
4: autovettura.
1: Fatevi i cazzi vostri.
3: Ma lasciateci perdere i capelli verso fine mese.
1: Che cazzo, sembrano per i coglioni.
2: Curiosità, ho chiesto.
1: Ma che palle. Senti, già martedì 14 luglio, ragazzi. Allora, io volevo lanciare un appello alla direzione di questa azienda, perché vedo colleghi sparpagliati in giro per il bel paese a godersi spiagge, terrazze, mare, e noi sempre chiusi in questi cazzo di studi di merda. Allora io siccome ogni anno lo dico e poi non accade mai. Allora, tra l'altro, ricordiamo che a dicembre scadono i contratti di tutti e potrebbe cambiare tutto.
2: Lo diciamo ogni anno, però ti dico una cosa.
1: Potrebbe cambiare tutto.
2: Sì, ma Marco, quello che stai dicendo, noi l'abbiamo portato alla direzione. La direzione ci risponde. Ma decide Marco.
4: E poi aggiunge due pernacchie, se non sbaglio.
2: Decide Marco, quindi se Marco non decide, noi rimaniamo
1: fantastici. Allora, chiediamo agli ascoltatori, dove vorreste vedere lo zoo live d'estate? Almeno l'ultimo mese, cazzo, sparato al mare.
2: Ma anche una settimana in ogni località, anche... nord, centro e sud. Ma
4: va bene anche Brescia, ragazzi.
1: Cioè, guarda Linus. Linus e Nicola Savino hanno trasmesso da una camera d'albergo con un terrazzo bellissimo in Sardegna.
2: Ma sei tu che romperesti il cazzo con i microfoni,
1: Vabbè, ma io me la organizzo bene, mi porto i microfoni, le robe giuste.
4: Io l'ho vista la foto di Linus e Nicola, non ho capito a cosa servivano gli specchi sul soffitto per la radio.
2: Sai, gli alberghi costano.
4: Non ho capito,
2: trovano i motel.
1: Però cazzo, ma è anche bello, perché comunque racconti un po' l'estate.
2: Vai a trovare gli ascoltatori in loco.
1: Io proporrei Puglia. Allora, dicevo a mia moglie, la Puglia è una delle regioni più belle d'Italia.
2: Certo.
1: Abbiamo una sede, però è un po' lontana dal mare, perché Radio Norba è un po' entroterra, no?
2: Ma io non sono d'accordo con te, Marco, perché noi dovremmo andare in quei posti dove le persone non si aspettino che le grandi radio arrivino.
4: Certo, okay, tipo Muzzucco Baralli.
2: Però ci sono dei posti meravigliosi.
1: Cazzo, un trullo ad Albero Bello, ma sai che bello?
2: Ma perché l'Abruzzo? L'Abruzzo è stupendo, ragazzi.
1: Andiamo in Abruzzo,
2: un camper a Campo Imperatore. Ciao.
1: Bellissimo.
4: Sì, piace, 800 km dal mare con 41 gradi.
2: Ma che cazzo te ne frega, mica arrosticini, gente, birra, va.
1: Vabbè, allora facciamo così, adesso apriamo i messaggi. 342 41 15 105. Vince la località che ha più messaggi.
4: Sì. Tanto non ci andremo, quindi.
2: Però l'anno prossimo potremo attrezzare un motorhome che guida Marco e andiamo dove cazzo vogliamo.
1: Ecco, te pare. No, Fabio, però, non guida Fabio.
4: No, ragazzi, io sto dietro a fare le bombe, come sempre in campo.
2: Ma se mi tieni il volante, guido io.
4: No, ma va bene anche Bergegi, Varazze, quei posti lì. No?
1: Tanto per staccare un po' la spina. Vi ricordate che noi facciamo le ultime due settimane di luglio a Jesolo? Bello.
4: C'era un'altra proprietà, sì, me lo ricordo.
1: Vabbè, ho capito, però c'era l'idea dell'estate, cazzo.
2: Sì,
1: gli ascoltatori venivano.
2: Il problema sono i costi. Se noi troviamo un modo per Spotify. Per non gravare quei costi sull'azienda.
1: Ma non lo capiscono gli ascoltatori. Allora, io lo spiego, non dovrei dirlo in onda.
2: Spiegaglielo nella maniera.
1: Prova a girarci intorno. Sì. Allora, molti ascoltatori ci dicono: ma basta, mollate la radio.
2: Ma no, che cazzo, così sei troppo diretto.
1: Fatevi una vostra piattaforma, così un domani trasmettete da lì. Ma io sono disposto a pagare. Poi dopo, quando fai una roba figa, dove potremmo fare dei contenuti speciali.
4: E dove si
1: così.
4: Paga?
1: Sì. Contenuti speciali.
2: Apposta per gli abbonati che sono persone speciali.
1: Io non pago, ma ci mancherebbe. Paghi tutto tranne che lo zoo, è una roba orribile. E comunque, Puccioni, oggi sei vestita da Giulio Cesare. Perdonami, ti manca.
2: Non posso fare il saluto perché è apologia.
5: È un attimo che ne ammazzo uno dei due.
4: Direi Poppea. Più che
1: sì, Poppea. Vabbè, comunque.
5: Anzi, voi ammazzatene.
1: Dai, guardiamo quello che è successo nel mondo. Allora, il sindaco, la testa di cazzo di New York, ha fatto dietro front e quindi Little Italy che era stata tolta dalla mappa.
4: Finalmente una battaglia vinta, cazzo.
1: Sì, ma vedrai che lo stronzo metterà la bandierina con scritto mafia. Non mette
4: no, quella
1: Little
4: c'è già
1: Italy.
4: Credo, Marco,
2: pezzo di merda.
1: Vabbè, vedrai, lo fa apposta. Sì. Sono incazzati di brutto gli italoamericani.
4: Hanno fatto bene, hanno dimostrato orgoglio e senso di attaccamento.
5: E pregiudizio.
1: No, poi parlando di estate, parlando di diciamo turismo, il nostro paese dovrebbe e potrebbe campare solo di turismo.
4: No, Marco,
1: leggi,
4: no.
1: Sopravvivere di turismo. L'80% degli stagionali del sud è sotto la soglia di povertà. E i controlli continuano a far emergere irregolarità nel settore. Ho capito, però, ragazzi, è un cane che si morde la coda. Cioè, se nessuno li aiuta, è ovvio che uno ogni tanto qualche roba in black la deve fare.
2: Ma se un dipendente ti costa 1500 euro, lui gli arrivano 1500, gli dai 1600, 1300.
1: Però è assurdo, cioè un paese come il nostro che potrebbe veramente campare di turismo.
4: Ma no, tutto. Marco, non possiamo campare. Sì. Siamo la settima industria manifatturiera del mondo. Il turismo peserà per il 7% del
1: turismo. Perché è fatto male? Perché
4: ma
1: è fatto
4: no,
1: male?
4: Marco, ma ci vogliono veramente tanti soldi per mantenere l'Italia.
1: Ma la Florida è la dimostrazione. Non
4: ma
1: c'è
4: la Florida non campa
1: qua.
4: Di turismo. Campa
1: certo
4: di,
1: che campa
4: ma
1: di
4: no,
1: turismo.
4: Campa di finanza e real estate.
1: Adesso, negli ultimi 5 anni.
4: Marco, non esiste un paese che campa di turismo. Forse solo le Maldive.
2: Scusa,
1: ha detto poco, scusa.
2: Quattro
1: isole cacate.
4: Ma perché c'è solo quello?
2: Posso spiegare al collega un attimo che funziona?
1: Prego, allora, prego.
2: Però faccio finta di essere uno spudorato, uno di quelli proprio che caga soldi.
1: Aspetta, però apri con... c'ho una Ferrari, una
2: Mercedes. No, perché sennò pensa che sono io. No, io sono Paolo Noi, sono un paziente. Faccio finta di essere ricco. Allora,
1: va bene.
2: Immagini, sono pieno come un bastardo. Dove voglio stare a dimorare per godermi la spiaggia, figa.
1: Ma ricorda che c'è sempre anche è un marchio, no? Il luogo in cui vai in vacanza è un marchio,
2: allora,
1: un brand.
2: Io arrivo, cioè affitto, spendo, ristoranti, macchine, muovo soldi, lo faccio dove sto bene. L'Italia potrebbe essere un posto di
4: questo. Però ragazzi, i soldi con il turismo si fanno col turismo di massa, non con quattro ricchi cacati.
2: Ma questo non
4: cioè, se tu prendi 10 euro da 10 milioni di persone, è più che prendere un milione da una persona sola.
2: Ma chi è un milione? C'è gente che Chris spende 300.000 euro
5: comunque,
2: a sera.
5: Comunque, nello specifico della notizia, qui non si parla di non turismo o di altro, ma si parla del solito sfruttamento dei lavoratori stagionali sottopagati. Gli 80% che non ce la fa sono questi ragazzi sottopagati, sottostimati e tutto quello che consegue.
1: Ma se ci fosse dietro un'industria,
5: ma l'industria c'è perché i fatturati li fanno.
1: Ho capito, figa.
5: Ma
1: però
5: se
1: alla
5: non
1: fine
5: investi
1: comunque
5: sul lavoro, poi alla fine c'hai i poveri, ragazzi, ricordatevi.
1: Però lo stagionale allora non deve accettare il lavoro in black, deve
5: ma se
1: deve
5: no dire... non fa nient'altro perché ti
1: obbligano.
5: Ho
1: capito, denuncia.
5: Ma non sei tutelato, il problema è quello, non
1: ma
5: sei
1: se il
5: tutelato.
1: Nostro paese, a parte il fatto che noi facciamo manifattura, tutto quello che vuoi, a parte che abbiamo svenduto tutte le aziende più importanti,
2: noi liberalizziamo,
1: investisse anche negli alberghi, nelle strutture, cioè nelle spiagge.
4: Non ho capito perché quando c'è da investire deve investire lo Stato e poi deve guadagnare l'imprenditore.
1: Ma sei mica tu il socialista che vuole
4: appunto
1: che lo Stato faccia tutto.
4: No, ma io sarei favorevole, però poi i soldi rimangono allo Stato.
1: Appunto, quindi
4: Sì, io sono d'accordo.
1: No, io no.
4: Allora o è l'imprenditore che investe,
2: stiamo semplificando.
1: Come fai a fidarti? Ma come fai a fidarti dello Stato a prescindere che sia di destra o di sinistra?
4: E allora con chi stai parlando?
1: No, sto parlando in generale, bisognerebbe investire di più.
4: Sì, allora parla con gli investitori, non con lo Stato.
2: Sì, però una persona che investe non deve essere anche, gli devono levare il sangue ogni volta che a fine mese deve pagare le tasse. Cioè, bisogna anche un equilibrio, no?
1: Poi scusami, vengono i russi con i rotoloni di soldi, che la finanza li blocca, gli rompe i coglioni, questi dicono vaffanculo
2: l'anno prossimo. Ma non le Baleari, Ibiza,
1: esatto.
2: Formentera.
1: Cioè, il ricco piena, se ne fotte il cazzo. Il ricco può, capisci? Cioè, questo
4: sì, ma
1: è
4: non
1: problema.
4: Lo fai con i ricchi, i soldi non li fai con i ragazzi. Togliamoci questa roba.
1: Dici,
4: i soldi non la fai con i ricchi.
1: Negli anni 90 la Sardegna era piena di russi, figa, girava fresca a destra e manca.
4: E guarda
1: dove
4: sono adesso, non è che si sia sviluppata.
2: E ha levato i ricchi alla Sardegna, normale che
5: vabbè, come state parlando di una zona della Sardegna che era la Costa Smeralda, non è
2: tutta la
5: Sardegna.
4: Allora, ragazzi, i soldi si fanno con la classe media, da sempre.
1: Ma non esiste più la classe media, è finita. Finita.
5: Forza, perché le città sono a misura di ricco e basta.
4: Di ricco.
5: Sono ricco di ricco e basta.
1: Lei oggi è vestita da l'antico romano, può sbagliare.
5: posso parlare un po' anche in modo arcaico.
6: Protibus, portassere quiris.
5: Siete voi che non mi capite.
1: Qualcuno le può portare una corona, qualcosa?
2: Da loro, da loro. Un sacco di Tarzanelli, se vuoi.
1: No, grazie.
5: Oddio mio.
1: Vabbè, comunque, purtroppo estate significa anche traffico. Ci sono gli esodi, la gente parte tutti insieme, come al solito, come dei babbi di minchia. E noi ci colleghiamo con Mamma Rai perché ha un servizio apposta. Ci colleghiamo con Iso Radio, vi dico solo che c'è un nuovo inviato toscano. È bello, questo è bello, è molto bello.
5: Moderno.
1: Porco. Andiamo, porco, andiamo.

0: senti?
1: Cioè, com'è?
2: Un meraviglioso saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti su... Muoio. Quanti morti anche oggi, signore, vabbè. Quanta gioia. Un saluto speciale va a Romina e Angelo che ci stanno ascoltando intrappolati nella loro punto del 2006, bloccata sui binari e in procinto di essere baciata da un regionale veloce diretto a Novara. Bye bye amiconi. E facciamo passare loro un ultimo istante d'allegria con questa bella canzone su Iso Radio.
3: Iso Radio, la cintura di sicurezza è sopravvalutata. Vero. Toglila che ti squalcisce la camicia. Non fare caso ai limiti stradali. Tu sei un'anima libera. Sì.

0: Isoradio, la radio sì. che non ascolta neanche il direttore artistico, nemmeno il presidente della RAI. E attenzione, mi arriva una richiesta da un nuovo inviato dalla Toscana. Lui è Cencino Maremma Buhaiola, che ci chiede la linea dalla Toscana per degli aggiornamenti rapidi sul traffico.
1: Certo. Partito da Berceto alle 12.30, sono le 2.23, mostro del Nazareno e il quarto cantiere. 2 ore e 20 per fare meno di 25 chilometri. Questa è l'autocisa, l'autocisa. Sì. Maledetto chi gli prestò il somaro per andare al tempio. Porco, dimmi te, 2 ore e 20 per fare 20 chilometri. Quarto cantiere. Maledetta la tovaglia dell'ultima e quel telo merdoso chiamato
2: No!
1: Sdentato con la piorrea merdosa pidocchi al culo.
3: Ma che grande.
1: 2 ore e mezzo in macchina. Puttana rotta in culo.
2: No.
1: Porco di porco. Maledetto colui che siede alla destra del venga annientato il suo regno di merda. Di bigotti.
2: Basta.
1: Stai a vedere se fra poco non bestemmi, come rodoso.
0: Grazie Cincino, al prossimo collegamento.
4: Sì.
0: Traffico in tilt sulla A666 fra Fenicottero Gambizzato e Cascina Radioattiva. Dopo che una panda targata Pakistan con a bordo 86 persone si è scappottata a causa di un piccolo sassolino sull'asfalto, rotolando come un'enorme polpetta umana sprizzante di sangue e finendo la propria corsa contro una bella casetta di campagna che nell'impatto è esplosa come un peperone ripieno di petardi, aggiungendo al conto delle vittime altre 12 persone. Ma erano 12 campagnoli ignoranti, non si sono neanche resi conto di quello che è successo. Per un totale di 96 meravigliose anime. Pronte queste anime a ballare sulle note di questa bellissima canzone?

0: radio, la radio che fa cagare anche a chi conduce, come sottoscritto. Abbiamo un collegamento rapido con il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Prego, sì, a te la linea.
1: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, venerdì pomeriggio, sottosera. Sì. Le sa un chilometro e mezzo che fago con cane. Un tratto che solitamente vuoi 5 minuti farlo, le sa mezz'ora che sono in colonna. Brutto che è il triplo bosagato del c***o in ciovai in culo di puttana
2: mega merda.
1: Guarda che metodo c***a in bifolco di finire la settimana. Porco, dopo che sei spastici, che bisogna chi te passa davanti, ora questo. Che voilà, è un signor fiol de una troia. Capito, perché lui bisogna che toga e... Ara. Bastardo. Un altro fiol de una troia, ara. Cane, a sagra di fiori della troia, se te catto davanti non te passi neanche se te mori, bastardo, ma guarda chi che è maleducata troia della cane, guardati, per fare un cazzo di chilometro cosa mi tocca aspettare, brutto che il mega porco di bestia.
0: Grazie Alfio. Si chiude qui questo rapido aggiornamento sul traffico su Isoradio, lo sperpero della Rai in FM. E vi lascio con una meravigliosa canzone per voi che siete in viaggio e chissà, magari finirete anche voi tra le fiamme dell'inferno. A più tardi.

0: Beatrice.
1: È felice. Da dei malati di mente.
2: Sì.
1: Siamo proprio dei pazzi malati di mente.
0: Una cosa?
1: Sì, prego, dica.
0: È davvero un peccato poter ascoltare queste canzoni soltanto una volta nella vita.
3: No, no, tu forse non sai.
0: Io le risentirei volentieri, ma purtroppo c'è solo la replica.
3: No,
1: ma
3: no.
1: Tu lo sai, caro amico, che volendo potresti scaricare gratuitamente l'app Zotify, scritto come si dice, come si pronuncia.
0: No, non lo
1: Fai
0: sapevo.
1: Con la I. No, perché uno mi ha scritto ieri, oh, non lo trovo Zotify con la Y. Con la I.
2: Però scusa,
1: Zotify.
2: Marco,
1: prego.
2: Una piccola parentesi.
1: No, non ci interessa.
2: Che apre quel momento lì in cui ti dici guarda che con la Y e tu ma va con la I, la gente non lo capisce e siamo qua a spiegare con la I da una settimana e mezzo.
1: Non fa niente,
3: va bene, e tu non capisci l'astuzia del mio grande amico oltreoceanico.
1: Grazie,
3: è vero, perché lo spieghi
0: esatto ogni volta che noi dobbiamo spiegare questo dettaglio rimenzioniamo l'app in onda. Se fosse stato facile non ne potremmo parlare.
3: Non l'ha capito la
0: amico transoceanico, tu sei un grande.
1: Grazie amico mio, grazie mio caro unico vero amico del cuore. Guarda,
0: vorrei
1: io
0: costruire una caravella solo per abbracciarti fra 12
1: giorni. Io vorrei costruire
0: giorni.
1: Un ponte solo per poterti raggiungere quando ne ho voglia.
0: Io vorrei saper collegare i fili in quell'ordigno per abbattere tutto quello che è stato costruito.
1: Senti, allora, hanno fatto un'altra scoperta. Sì. Hitler, noi ne parliamo spesso del
0: anche
1: pazzo.
0: Troppo, forse.
1: Era, allora, risulta essere dipendente, era dipendente da cocaina e da un oppioide simile all'eroina. Cioè, era, allora, gli mancava un coglione.
0: Sì.
1: Non gli tirava il cazzo.
2: Acidità di stomaco devastante.
1: Alito pestilenziale.
0: Sì, sì, sì.
1: E in più si faceva di coca e di eroina. Cioè,
0: avremmo potuto essere amici, in realtà.
2: Cioè, in realtà potremmo fare delle serate alla Madonna in paradiso, cioè, però. Sì.
1: Ragazzi,
4: paradiso
1: comunque.
4: Non c'è.
1: No, infatti, per lui non credo. Non credo che per lui.
2: Ah, no?
1: No.
2: Inferno?
4: Se esiste, non è il paradiso.
2: Ah, ok. Io pensavo che non credevate nell'inferno.
1: Poi, scusate, questa è bellissima. Vado velocissimo. Allora, un uomo ha rubato un'auto. Si è reso conto che c'era un bambino all'interno.
0: Certo.
1: E giustamente, nonostante fosse un delinquente, ha riconsegnato alla madre il bambino e poi ha rirubato la macchina.
4: Ma l'ha anche cazziata, Gli ha anche detto: non si lasciano i bambini incustoditi in auto.
0: Nelle auto da rubare.
4: No,
1: esatto. No, vabbè.
2: Considerando che c'è l'assicurazione, si è comportato anche bene.
0: La persona di spessore, io lo stimo.
1: Ma ragazzi, attenzione, dobbiamo collegarci con Wender perché ha realizzato un classico di Wender utilizzando la voce campionata dell'attore porno più famoso del mondo. Lui è il grande Jürgen. Prego, Pipuzzus.
5: Wonderland Production in collaborazione con Air General presenta

0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
2: Ma no.
0: Cosa c'è?
1: Tieni, prendilo, prendilo.
3: Prendilo, prendilo.
1: Oh.
4: Vendetta. Oh.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
2: Di cosa?
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: No.
1: Con due c***i in bocca. Poi vedrai dove ti rinfiliamo questi due c***i.
2: Ah, no.
0: Che meraviglia.
2: Aia.
0: Perché non te lo infili in bocca a te, brutto porco?
6: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Vai a fanculo a te, chi sei?
3: Sono vere queste.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
2: La vendetta di Goyo.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma tu vuoi andare a fanculo a te, chi sei?
1: Sei inculata.
0: Ti sono ribambito di uno. Ma che io ti denuncio,
1: Ti piace?
0: E non la piace.
1: Vai così, basta. Vai. Vuoi...
7: È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Chiamare la vittima preferita di Wender, la vecchia Sparagan.
3: Ma basta, porta male.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma vaffanculo.
1: Ecco.
2: Il successo.
4: Vendetta.
0: Pronto?
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
2: Ah, no.
0: Cosa?
3: Cosa?
2: Aia. Aia.
3: È la premessa.
2: Mani sulle palle.
0: Ma vaffanculo, tutti e che puttana che ho fatto l'altra volta dove ho parte. Vaffanculo. Dico il cazzo di merda che sta.
1: Vai così, vai. Vuoi.
7: Aia. Adesso. Vendetta. Verrà chiamata la vecchia Spara Serrande.
3: Nuova?
0: Pronta?
1: Dammi un piccolo bacino qui.
0: Ma vaffanculo!
1: Sulla cappella del mio cazzo? Sì.
2: Spara Serrande?
7: Wender, non soddisfatto e dipendente dalla padovana bastarda, la deve richiamare. È più forte di lui, non resiste. Ormai è la sua droga. Vai, digita il numero della Spara Cacca.
3: Di nuovo.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto.
1: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
7: Wender è distrutto dentro. Mortalmente distrutto. La vecchia Sparacanker non gli sta dando nessuna soddisfazione. Non cede, non esplode, non gli regala il momento che lui sta aspettando. Ma siccome Wender è un grandissimo pezzo di merda, invece di mollare, ha fatto la cosa più infame possibile. Ha aspettato 20 minuti durante la registrazione. L'ha lasciata cuocere nel suo brodo. E poi l'ha richiamata per il colpo finale. Sentiamo.
0: Sei capace di fatto non darmi in culo?
1: Sì.
0: Senza olio vaselina. Così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Questa volta nessuno ti ha là.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento.
3: FBI.
0: Non finire male. Hai capito una volta per tutte? Farabutto maledetto schifoso.
2: Di nuovo?
7: Diamogli il mega colpo iper mega bastardo finale del finale.
3: Con la sigla.
0: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
0: Disgraziato, maledetto, chissà che te viene il cancro, la prostata, non posso neanche da pipisare. Disgraziato, schifoso.
4: Ma pippato Wendero, cosa c'ha oggi?
3: Lui finché non gli viene lanciato il cancro non molla, eh.
8: Oggi era accanitissimo.
4: È la sua pentolaccia, mamma, lui continua a picchiare.
9: Mamma mia.
8: Mamma, che ritmo, fantastico.
3: Ma io adoro Jürgen, perché dovremmo una sera organizzare una proiezione.
8: Sì, al cinema.
3: Sì, prenderci un cinema, perché lui il doppiatore è stupendo. Perché parla tutto.
8: Noi Max prendiamo, però. Sì,
4: sì. Torri bianche.
3: In 4D lo voglio vedere.
4: Sì. 4Dick.
10: Se ci fosse un chirurgo all'ascolto, è pregato di mettersi in contatto con noi verso settembre. Abbiamo urgenza di installare sotto la pelle di Fabio Alisei, zona dorso mano destra, il chip di apertura porta Radio 105. Tutte le guardie, tutti i dipendenti, tutti i colleghi si sono rotti i coglioni di sentire ogni 15 minuti questo.
3: Ma...
11: Hai rotto i coglioni! Ottimo Pippati, mi apri? Hai rotto i coglioni! Ottimo Pippati?
10: Fabiazzi, hai rotto tre quarti di cazzi!
3: Sì! Senti Pippo, non dimenticare l'appuntamento con Beretta, voglio.
8: Già fatto, già si
3: sala mangiare tutta nuova. Sì,
9: ma due al prezzo di uno, gliel'hai detto, siamo io e Marco.
3: Insieme, sì, sì. Pensa se sbagliano, mettono un dente a te, il mio.
9: Vabbè, dai.
3: Poi limoniamoli, scambiamoli.
8: Come in Lego, mettono i mattoncini.
9: Magari.
8: Dai, silenzio un attimo, amici.
3: Cari ascoltatori, siete pronti a godervi il meglio delle vacanze? Ho la testa tra le onde, ho il sorriso salato, se ho il mare ho tutto. Questi sono i mantra dell'estate. Sole, musica, social e amici, insomma, le piccole gioie che contano davvero. E per vivere senza pensieri, ho Mobile, l'operatore telefonico semplice e conveniente per godervi l'estate al massimo. Niente male, vero? Allora scoprite le offerte su omobile.it e passate a Omobile perché ho tutta l'estate davanti.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala.
13: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Deghi arredare casa? Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
20: E te lo porto io! Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
20: Perché se non Deghi, non ci credi!
22: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
5: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
5: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
24: E quella lassù?
23: È la costellazione del benzinaio.
25: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
26: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
27: Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Young, se sei iscritto a X-Go e hai meno di 30 anni, viaggi con sconti fino al 70%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto. Offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
28: Adesso le mie labbra stanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rosetto e caffè.
29: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
30: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
31: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
32: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
31: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
33: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
34: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
33: 13.750 euro?
34: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
35: Attenzione.
36: Attenzione.
35: Attenzione.
36: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma che sei un coglione? Che cazzo di disannuncio è?
1: Ma che sei un pirla?
0: Dovremmo fare su Spotify un podcast che è il corso di come non si fa la radio.
2: Zitta troia. Oh. Ti è piaciuta questa canzone?
1: Moltissimo. Facciamo come si chiama quella cosa che fai? ASMR.
2: Mamma, come li odio quelli fanno.
1: Ma sai chi è bravo a fare questa roba? Wender.
2: Ecco, ecco. Ha ragione di più per non portarlo in onda.
0: Una persona che non dovrebbe avere il voto, sappilo.
2: Oh, ma vi rendete conto? Cioè, poi rompono il cazzo a noi per l'app. Questo ha raccolto la spazzatura al matrimonio di Taylor Swift. Bello. E l'ha venduta a $25 a scatola.
0: Ha fatto bene, ma un genio. Un genio. Scusa, ha venduto tutto.
2: Ma, anche quello ma chi anche... è il cretino che compra la spazzatura di Taylor
0: l'ha
2: Swift?
0: L'ha fatto anche ai mondiali. Il campo della finale lo vendono a pezzettini a $400.
2: Ma quello è già diverso, capito?
0: No, cazzo, dai, un'erba
2: la spazzatura, però. La spazzatura di Taylor Swift.
1: Ma è una
2: Swift.
1: Forma di feticismo. Sai che tipo a Beverly Hills hanno dovuto togliere i cestini stradali, i bidoni, devono essere dentro casa, perché sennò la gente andava a frugare nella spazzatura. Ah,
2: aspetta,
1: dei
2: aspetta, perché le confezioni che ha venduto a $25 l'una contenevano oggetti tipo un presunto test di ovulazione,
0: buono,
2: un AirPod sinistro, mozziconi di sigaretta, cannucce di plastica, tappi di bottiglia.
3: Beh, certo, cosa vuoi trovare?
0: Le cannucce di plastica le avrei svuotate prima.
1: Tagliate a metà, secondo me.
0: Anche di, ma anche i barboni di plastica, voglio dire. Mi aspetto dell'oro da quella gente lì, capito?
2: Mamma mia. Dai,
1: ma ognuno ha il suo feticismo,
3: ma no, ma poi ormai capito. Siamo nell'epoca in cui si può vendere qualunque cosa, cioè i mondiali negli Stati Uniti
2: tranne noi
3: ma qui perché siamo incapaci.
0: Io no, perché la gente non l'ha capito.
2: Ma la gente è cattiva. Le persone non vogliono che noi abbiamo successo.
0: Marco, ti posso dire una cosa? Hanno ragione, perché non gli abbiamo spiegato bene dove stiamo andando.
3: Dove stiamo andando?
2: Quindi, dove stiamo andando?
0: Stiamo andando verso una sorta di indipendenza barra community, però lo capiranno strada facendo. È giusto.
1: Se la prendono nel culo quelle che non l'hanno fatta. Comunque, io a tutti questi che raccolgono le cose vorrei le unghie dei piedi del tour dei Led Zeppelin.
0: Se vuoi ti do le mie, però
2: non so, credo facciano più tour ormai, non credo.
1: Anche vecchi, cioè magari conservati.
0: Sei un bisturi, c'è un...
1: Allora, pago €500 al Tupperware.
0: Wow. Ah, cavolo,
3: scusa,
0: è grande,
3: nel senso, ma cosa certifica che siano realmente le unghie dei piedi?
0: Hai sentito 500 euro? Tu,
2: se ci trovi sotto l'eroina, sono sicuramente loro.
1: Ci sono 200 anni di storia della navigazione dove la gente si scambiava le ossa dicendo: no, ma queste sono di San Giuseppe. Adesso le mie unghie dei piedi non sono delle zeppe. No,
2: c'è un museo con il tallone di non mi ricordo chi, c'è il famoso
0: Achille,
2: tallone.
0: Achille.
2: No, non è Achille, no, c'è un tallone di Achille. Invece, parlando di concerti, di gente che fa ancora tanti soldi, cioè Vasco Rossi comunque è uno che macina ancora un pacco di cazzo.
3: Ah, voglia!
0: Perché ogni volta dice l'ultimo.
2: Infatti,
0: ultimo ha fatto il concerto di Vasco Rossi.
1: Ha fatto il Vasco.
2: Beh, comunque, Vasco, c'è un tizio che ha analizzato tutte le dichiarazioni dei redditi delle società di Vasco. Pensa che voglia che può avere questo. Però ero curioso di sapere. Insomma, fa un 13-14 milioni all'anno. Comunque,
1: non sono neanche tanti.
0: Credo che se li meriti tutti dal primo
2: anno. Tutti, assolutamente. Ragazzi, Vasco
3: spese
2: Rossi.
3: Spese escluse?
2: Non lo so, netto 13-12. C'è stato un anno in cui è andato peggio, 9 e mezzo. Comunque, cioè, Vasco Rossi,
3: no? Ci sta. Oh.
2: Uno ce n'è di Vasco, basta, finita. Poi ci sono le brutte coppie che piacciono la Puccioni. Vabbè, ma sono quelli che ci
3: giovani
2: sperano.
3: Giovani emergenti, non brutte
2: coppie.
3: Ma
2: che a 6 mesi

0: Finito.
1: No, vediamo, cioè, i giovani vediamo. Emergenti, Marco, non vorrei dare una brutta cosa, però i giovani emergenti ne fanno secondo me un 30-40.
0: Addirittura.
1: Eh sì, la signorina Anna Pepe ne ha sparati un 5 l'anno scorso.
2: Anna Pepe spacca comunque, leader.
0: Mai sentito una canzone io.
2: Vabbè, ma quello è un problema tuo però, cioè nel senso.
0: Capito, non mica detto niente.
2: No, però
1: generazionale, dai, è giusto. Allora,
0: guarda, mia moglie ogni tanto mi dice: "Noi viviamo proprio in una bolla". Dico: "Perché?". Perché tante volte sento parlare i ragazzi di robe che non conosciamo.
2: Sì.
1: E tu devi rispondere: "Perché io odio il mondo, cazzo".
0: No, vabbè, ma io
2: una bolla, voi vivete negli Stati Uniti comunque, cioè nel senso, a
0: prescindere. Sì, grazie a Dio non mi tocca ascoltare Laura Pepe.
1: Allora, a me piace molto Pino Poco Poco. Sì. Pino Poco Poco.
3: È un bonsai.
1: No, è diventato famoso per una canzone però di un minuto. Solo quella. Pino Poco Poco. Non da tanto, però in quel minuto. Lo metto su Spotify. Pino Poco Poco. 30 secondi.
0: Non lo so. La musica deve darti emozione, altrimenti, cioè, c'è un cazzo da fare. Puoi essere di moda quanto vuoi, ma se una canzone non ti trasmette niente.
2: Bravissimo.
0: Ma a me ci sono delle canzoni italiane che non mi dicono niente. Oh,
1: quale tra quelli che piangono? Si disperano.
0: È quello. Cioè,
2: beh, il mio amico non piange e non si dispera.
0: Sì, dai. No, fa le pizze.
2: Tutte canzoni green.
0: Ma che green, ma
2: sì,
0: che
2: green, sì. ma green. Grintose.
0: Pensavo green.
1: Ti aveva colto l'ictus,
2: esatto. Mi ero fermata prima di
0: green.
2: No, pensavo green. Parlo bene, siccome parlo bene, malgrado voi mi prendiate in giro, uno scrive. Puccioni, per favore, mi dici bene come si scrive e dove trovo l'applicazione dello zoo delle canzoni? Allora, ti faccio lo spelling, perché
1: no,
2: c'è
1: perché quello
2: no.
1: Che ha scritto Zo TV.
2: No, cosa ha scritto? Zo ti fai con la Y. Z O O T di Teramo, I di Imola, F di Firenze, I di Imola.
1: Ma tu sai che lui adesso scrive I di Imola.
0: Fai A di Ancona, I di Imola. I di ignorante di merda.
2: E mi ha ingannato perché leggevo qua.
1: Ma neanche noi.
2: Spotify.
0: Allora, uno scrive: il problema di questi artisti, tra virgolette, moderni, è che usando l'autotune stanno dichiarando di non saper cantare.
2: Ma non tutti, però. Non generalizzate, per favore. Qualcuno sì, qualcuno no.
0: Tutti usano l'autotune.
2: No, ma non è vero. Ma comunque tutti è tanta roba, tutti, tutti è generico, proprio tutti.
0: Quel ridere, piangere, lì,
2: non
0: a parte
2: c'è
0: la remoscia, ma cosa non c'è?
4: Ma perché alcuni lo comprano su delle piattaforme originali e funziona bene, e alcuni comprano su delle piattaforme
0: su
4: sbagliate.
0: Quali piattaforme per caso, Pippo?
4: Ma
0: su
4: Pelù!
5: Sì, sei soltanto un pezzente e non puoi comprarti niente.
0: Double lancio,

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: 2 in 1. Calze antiscivolo più scivolo anticalze, 22 euro.
2: Cioè?
1: Termometro rettale a distanza, con balestra di precisione per centrare il buco del culo, fino a 15 metri, 144 euro.
2: Figa.
1: Scarpe in cemento per vendetta mafiosa, 69 euro al paio. In esaurimento. Cubetti di ghiaccio accendifuoco per barbecue fallimentare, 2,33 euro al chilo. Striscia LED per cocainomane. Striscia LED per cocainomane digitale, 5,66 euro.
2: Esiste?
0: Allegri e colorati per i tuoi genocidi con gli amici.
2: No.
1: Computer portatili a GPL, 114 euro, più 54 euro per il bombolone.
2: Eh beh.
1: Minecraft pubertà, costruisci con i mattoncini la tua prima fica gigante, in legno e terriccio, 45 euro su Xbox e 49 su PS5.
3: Non sali più.
1: Ken Dallas 63. Contesta... Contesta che esplode a batteria. Ken no. Dallas 63. Contesta che esplode a batteria in auto no. Con Barbie Jacqueline Kennedy. Insozzata di sangue e cervella.
2: No.
1: 111 euro. Gioco sconsigliato ai minori di 2 anni.
4: Due.
1: Taser karaoke. Se sbagli a cantare, prendi la 2,20, 78 euro, più bolletta della luce variabile. Mongolden Goose.
2: No.
1: Quelle di Mazzoli. Mongolden Goose. Sneakers con la stella, stortarella e non sempre uguali fra di loro, 442 euro.
2: Figlia.
0: Superflue, ma con un pizzico di uranio impoverito.
1: Più richiesti. Plettro in scorreggia per suonare air guitar, 1 euro.
3: Serve.
4: Come fai?
1: Cazzone parafulmine, 88 euro. Più spese di installazione.
2: Immagino.
1: Astuccio penico di Prada. Per boscimani che hanno fatto il grano, 955 euro.
4: Che modo poi.
1: Ferro da stiro subacqueo fino a 3 atmosfere, 56 euro. Pelù Kids, audiolibro con le storie di Zio Missile e altri Cristi Volanti, 2,99 euro in abbonamento.
2: Che ride. Pippo, vogliono che mi metti Anna Pepe, l'ultima canzone, per vedere la mia reazione. Ce l'hai?
4: No, metti il classico.
2: No, no, vogliono l'ultima.
5: Wild Girl Wasted.
4: Sa tutto. Anna, eccola qua. Attenzione,
2: sentiamo.
4: Mettiamola qua anche al volo.
2: Pensa che sto per il vomito.
6: Piangere, siamo sempre outside. La domenica mattina so come Frankenstein.
4: Ma avete frizzato Marco? È la reazione questa?
5: Vabbè, ma è la reazione di un 53enne, ci sta, è giusto. Anna Pepe ce n'ha.
2: Ma cos'è sta roba?
5: È roba per giovani, generazione.
2: Ma è roba per, è brutta.
5: Ma, non,
3: ma perché cantano tutti in turco?
2: Tutto in colore.
4: Il gruppo spacca, però.
5: Vabbè. Ma certo che spacca.
4: Vuoi che la rimetto a rientro?
2: No, grazie. Bene, posto così. Allora posto così, grazie.
3: 5 secondi così. Ancora, giusto per.
2: No.
4: grazie.
2: Posto così.
7: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi.
8: Noi siamo lo Zoo.
9: Rock muovono.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
7: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della mocha e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
10: Radio 105.
2: Che storia!
5: 1975, we brought you an album with a song.

0: Me la ricordavo più bella sta canzone, sinceramente.
1: Devi farla partire.
0: Adesso, adesso va, adesso va.
2: Put your hands up.
3: Put
2: your hands up.
3: Fumo anch'io.
0: Qua, qua, qua, qua, qua.

0: abbiamo acceso la polemica comunque, eh?
1: Ma che polemica?
2: Mai sentito questa canzone in vita mia.
3: Ma che cazzo di?
2: Mai.
0: Ah, te non sei un cazzo di musica. Allora, uno scrive: Puccioni, ai giovani piace questa spazzatura perché gli hanno fritto il cervello. No. Sotto tutti i punti di vista, a livello culturale. Questa merda e tutto ciò che gli rifilano ovunque, allora, ormai perché? Sono assuefatti. Allora. Ma è la verità, scusami.
1: Ma non è la verità, ma come vi permettete di dire una cosa del genere?
0: Ma certo, ma è normale.
3: Ma perché dai del voi a Marco?
0: Allora, se tu proponi solo merda, dopo un po' la gente la merda la mangia, la digerisce e quasi gli piace.
1: Ma non c'è solo merda
3: però...
1: in giro.
3: Diciamo
1: bischerate.
0: Fammi finire. Allora, stavo guardando proprio adesso, casualmente, una story di Alan Caligiuri, che salutiamo,
1: sì,
0: nostro ex collega, che è andato a lavorare alla Villa delle Rose. Mm-hmm. E ha fatto tutta una serie di stories dove era distrutto. Perché dice: sono andato con l'idea. Sai, la Villa delle Rose è stato un locale storico,
1: io non
0: no? Negli
1: cosa
0: anni.
1: Sì, la Villa delle Rose.
0: Ma minchia, dai, uno dei locali più
3: quindi
0: belli
3: tu non
0: del mondo.
3: Sei stata giovane, sei solo vecchia da
1: sempre. No, non sono stata alla Villa delle Rose, quindi allora, vuol dire che sono stronza.
0: Comunque era una discoteca dove suonavano i DJ house più famosi italiani, Massimino Lipoli, come cazzo si chiama, Uovo, tutti questi DJ dei tempi, no? E dice: sono andato lì, c'era sto DJ che sembrava uscito da Temptation Island, tutto palestrato, che faceva il vocalist. Ha messo solo canzoni di Elodie e robe varie. Il pubblico era giovanissimo, cioè ho visto le storie, avevano avuto tipo 15 anni, nessuno ballava, una roba tristissima, cioè sembrava distrutto il locale, nonostante sia bellissima la Villa delle Rose.
1: Nella serata sbagliata.
3: Allora, posso dire una cosa? Una cosa che poi è sacrosanta. Allora, le discoteche devono smettere di fare i concerti. Cioè, allora, la musica hip hop, trap, ha la sua dimensione, che rispetto tantissimo, ma va bene a fare i concerti. Nei club si fa musica da club. Se i DJ non cominciano ad educare i più giovani alla musica da club, è normale.
0: Bravo,
3: che
0: vedi, l'hai detta la parola magica: educare.
3: È facile.
0: La colpa è la colpa è dei locali che assumono DJ da 4.000 lire per non spendere i soldi. La colpa è dei DJ in generale che fanno musica di merda. Ma la colpa più grande ce l'abbiamo noi, che facciamo intrattenimento, le radio, e mettiamo musica di merda pure noi. Perché
3: no, però aspetta, scusami Fabio, perdonami. L'altra cosa che ci tengo a dire è che non è musica di merda, Marco, è la musica della generazione attuale. Ed è giusto che sia così. Hanno i loro miti, sono generazionali, va bene.
0: Questo scrive: c'ho 30 anni. Quello che dicono nelle canzoni questi artisti, tra virgolette, giuro che non ci capisco mai un cazzo. Non c'è bisogno di avere 50 anni per avere certe reazioni.
1: Ma già 30 cagare, anni basta. Sei vecchio.
3: Posso dire, scusate,
0: vecchio,
3: posso dire una cosa? Io ho due figli. Posso dire una cosa?
4: Sì.
3: Possiamo lasciare che i giovani si divertano come cazzo gli pare a loro?
4: Vero.
3: Cioè, sono loro giovani, la vita è la loro. Possiamo fare in modo che ascoltino la musica
4: anche
3: che cazzo gli pare?
4: È arrivato quello,
3: e che si divertano come dicono
0: l'avvocato
3: loro.
0: L'avvocato delle cause perse.
3: O dobbiamo dirgli noi come devono fare per divertirsi.
1: Certo, come
3: perché, scusa, sto
1: genitori.
3: Parlando, scusa, ti dispiace,
4: Martina,
3: sto parlando.
4: Sto parlando.
3: Allora,
0: stai calmo.
3: Se quando avevo 19 anni arrivava un cinquantenne con la barba e la pancia, mi dicevi: no, tu ti stai divertendo nel modo sbagliato, ti devi divertire così. Ma sai quanti calci in culo gli davamo?
0: Scusa, però permettimi. Scusa, permetti. Io sono stato giovane, siete stati giovani anche voi. E quando una persona matura, anziché dire vecchia, una persona che ha più esperienza, mi introduce a un genere musicale, mi dice: questa è bella musica. Io ho passato delle sere ad ascoltare Vangelis con una persona molto più vecchia di me, un gruppo di persone più
3: vecchie. Ma perché ti voleva scopare?
0: Ma va a cagare, ma che cazzo scopare? Mi hanno fatto conoscere dei generi musicali che io non conoscevo perché ero ignorante.
3: Ma questo...
0: Ed è se no, che cazzo vuol dire invecchiare? Cosa
3: ma, questo non ma questo non vuol dire che poi devi dire a loro come si devono divertire.
0: No, però poi dopo mi ha aperto la mente, ascoltavo generi musicali
3: ma
0: che magari
3: li ascoltano,
0: non...
3: li ascoltano.
0: Ma
3: lo
0: siamo
3: stesso.
0: Noi che dovremmo educare la
3: noi dobbiamo
0: radio
3: prendere lo stipendio.
0: Però Marco fa il comunista e poi è più di destra di tutti quanti.
3: Io non sono di destra, io devo prendere lo stipendio. Lo devo insegnare ai ragazzi a essere liberi. I ragazzi sono liberi. Sono liberi. Viva la libertà.
4: Parliamo di musica.
0: Tanto non ti ascoltano. Tanto non ci ascoltano i ragazzi.
1: Ma se li geolocalizzi continuamente.
3: Appunto.
4: Allora, parliamo sempre di musica. La cosa però, Marco, di donna soddisfazione in Italia sta già avvenendo. Nel senso che ci sono sempre più DJ, noi compresi quando facciamo le serate, che propongono un sound alternativo verso fine spettacolo, in cui si mette la progressive, l'house, si cerca di educare. E ci sono tanti giovani, ok, che si stanno affacciando al mondo dell'house, della techno. C'è una nuova.
0: Guarda che la musica di merda c'è sempre stata, cioè Sanremo.
4: Anche noi
0: che facciamo la parodia, c'era una volta Sanremo. Cioè le canzoni, quelle vere, sono brutte obiettivamente, quelle che sono arrivate in finale.
4: Ma di altre generazioni.
0: Vabbè, ho capito, ma la musica brutta c'è sempre stata. È una questione di cultura. Cioè, una volta, per esempio, adesso per parlare di colleghi, Albertino faceva la classifica e ciò che metteva Albertino nel DJ Time era la Bibbia. Cioè, quello si metteva in discoteca, la gente ballava quelle canzoni, le riconosceva, le cantava.
4: Dico una cosa, manca
0: un po' quella figura lì oggi.
4: Dico una cosa. Allora, verso la fine degli anni 50,
0: adesso parliamo. Ma non c'eri neanche tu, ma che
4: verso
0: cazzo
4: la fine degli anni 50, la musica era Cole Porter. Grandissimo Cole Porter, uno dei più grandi scrittori di canzoni di sempre.
0: Non so chi sia.
4: Lo so, purtroppo. Vabbè, fai conto.
0: Allora lui può fare cultura.
4: Aspetta. Tante canzoni di Frank Sinatra, di Martin, dei crooner, ok? Quelle lì.
0: Va bene, okay. Sì.
4: Arrivano i Beatles con Twist and Shout.
1: Prima è arrivato Elvis, comunque.
4: Okay. Arrivano i Beatles con Twist and Shout, che per uno che è abituato a Cole Porter è la puta merda.
0: Sì.
4: Oggi i Beatles, minchia, la rivoluzione.
0: Ma a me ha sempre fatto cagare i Beatles.
4: La qualità,
3: Prince, ma sempre.
4: E c'era il cinquantenne che dice: questi qua col caschetto parlano della droga.
0: Ma senti, stiamo parlando di pareri personali. Anche nel nostro, quando eravamo giovani, come dici tu, c'era della musica che mi faceva cagare. A me la musica, quella tipo la tech house, che è tutta dritta, così non mi piace. Cioè, ci sono dei generi musicali che mi fanno cagare. Potrò esprimere il mio parere.
4: Guarda come mi faccio uccidere da Marco. È stato un concerto di Sfera. Ti posso dire che è stato uno spettacolo.
0: È stato
4: uno spettacolo straordinario. E devo fargli i complimenti, che è stata una roba bellissima. Io, 15 piani di Sfera e basta, trovo che sia una canzone spettacolare.
3: Ma ne bastavano 3 per la morbidezza.
4: No, 10. No, è vero, Marco. Ma lo dico, mi assumo tutte le critiche che posso ricevere.
0: Ma andare un'ambulanza in via Turati?
4: No,
1: è bello che appena finito di dire sono pareri. Ognuno potrà pensare quello che vuole.
4: Dai, cazzo, il
0: mio parere mi fa cagare.
4: Ci sta, fra di noi ci sta. Che vuol dire? Però mi sentivo di dirlo, perché è stato uno spettacolo pazzesco.
0: De gustibus non disputando.
4: A me ad esempio non mi arriva Sfera. Non mi giro con la sedia quando sento Sfera.
3: Io ci sono documentato.
4: Non mi giro. Sto lì a giocare alla play.
3: 15 piani rappresentano
0: tra i gruppi. Io lo dico sempre, tra i gruppi giovani mi piacciono i Pinguini Tattici Nucleari. Loro sono forti. Ma ci sono un sacco di artisti forti.
4: Poi c'è Ernia, merda. Mi piace qualcosa.
0: E comunque il discorso era alla Villa delle Rose, non metti Elodie. Cioè, no. È proprio una roba che
4: quella villa lì che ci ricordiamo noi è finita da tanto.
1: Vabbè, ma dipende dal pubblico che ci va, magari a quelli che ci vanno.
0: Ma il pubblico lo decidi tu, dal biglietto d'ingresso alla selezione musicale.
4: Posso anche dire una cosa che vorrei che ascoltassero tutti i gestori e organizzatori locali in Italia. La gente di 30 anni non ha smesso di voler andare a ballare. Ma se non gli offri il prodotto, non ci vengono. Quindi, la gente che è abituata alla club culture da 25 anni della propria vita, se gli levi la possibilità di andarci, magari in altri giorni...
0: Che si chiamava quel locale che era per cinquantenni invece a Milano? Nepenta?
4: Ci sono ancora delle realtà che fanno le spettacolo una volta ogni 15 giorni. Però il trentenne ha voglia di andare a ballare, ma gli devi offrire il suo prodotto. Daglielo, cazzo!
3: Io, ad esempio, vado al Gotterdammerung, che è questo locale solo per amanti di Wagner.
4: Bello.
3: Ci mettiamo lì. Non è ballabilissimo. Non è ballabile, non è ballabile.
4: D'ore di gas per
3: vai lì, ti senti questa roba di 6-7 ore di Wagner, bellissimo. Gotterdammerung si chiama. Sì.
0: Aspetta,
3: zona
0: vediamo. Allora.
4: Sono incendiati?
0: 15 piani con Marrakesh, che è uno che fa dei dischi bellissimi.
4: Grande,
0: andate al The Warning, 3 sorelle messicane sono il top. Poi Paolo Suca ascolta Ensi Tormento Chiave Mad.
4: Ensi però di un'altra generazione, ragazzi, non è giovanissimo.
0: Mio nonno parlava di Vasco come un cantante che faceva canzoni tutte uguali, che non si sapeva
4: cantare. Ti ricordi quando Vasco, Vasco?
0: Adesso Vasco nel senso, tu bravissimo, un poeta.
4: Però i nostri ti ricordi che lo criticavano con
0: droga? Questa gran voce, voglio dire.
4: Ho capito che cazzo c'è, neanche Battisti, però Battisti fa delle canzoni straordinarie, cioè un artista
0: trance. Guarda Puccioni come strabuzza gli occhi. Ma scusa,
1: io taccio, non parlo più perché
0: di gusti.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Io non rispecchio i vostri gusti. Cioè,
4: vabbè, cazzo, perché fare Battisti non puoi parlare di gusti, parli di un dio della
0: io poi
4: musica.
0: Tra l'altro sono una bandierina, io passo, io tutte. Un giorno mi innamoro della country, ascolto solo musica country. Il giorno dopo mi piace la chill house, poi mi piace l'IDM, poi mi piace ascolto Frank Sinatra, è il mio cantante preferito, per esempio.
4: Ma è la DHD che parla, purtroppo. abbiamo quel problema lì, Marco. È così.
0: Ma no, ma io mi stufo. Cioè, mi piace tutto. Però deve essere bello. Ci sono dei pezzi hip hop che mi fanno impazzire e pezzi hip hop che mi fanno cagare. Cioè, quelli dove si lamentano e basta, mi fanno cagare. Oh, The Gustibus.
4: Io metto sempre i Greatest Hits di Luis Miguel.
3: Bravo, lui.
4: Che è una canzone sola. Sì.
1: Era la ragazzi di oggi. Lo amavo molto.
4: Sì, la metto.
0: È un 45.
4: Greatest Hits ce n'è una sola e dall'altro lato c'è la strumentale. Cioè, non la metto quasi mai.
3: Ricordiamo che noi in discoteca ballavamo anche Gigrobo d'acciaio.
4: Sì, ma ancora adesso la ballerei io.
0: Minchia, spettacolo.
4: Adesso mettiamo mettiamo Dragon Ball comunque alle serate, così per dire. Dragon Ball maledetta primavera.
0: No,
4: sì, Hello Kitty.
0: Oh, troia.
4: Kitty, sì.
0: Vabbè, regaliamo un orologio, va. Dai, tra 22 secondi giochiamo al cielo manca. Andiamo, vai.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Esiste il globo a Vercelli?
1: Una discoteca? Esisteva.
0: Ah, esisteva. Chi è che l'ha nominato? Tu, Paolo?
1: No, è qualcuno nei messaggi.
0: Ah, ok, no, io. Evviva il metal, uno scrive. Io ho 53 anni, no, la musica che ascolti tu, Mazzoli, mi fa schifo. Ma che cazzo è?
1: Esatto, ho detto una gastronata, scusate, per le ricerche del globo. Esiste ancora. Uno dei pochi locali che ancora ce la fa, grandi, gli saluto, scusate.
0: Ah, quindi vedi, gli ha anche augurato il fallimento,
1: no, no.
0: Bravo.
1: No,
0: bravo,
1: no, assolutamente, bravo. Sono anche amici, scusate, ho detto una cazzata.
0: Senti, invece, vedi, per esempio, la Lucy, che è la più giovane del gruppo in onda. Tu che musica ascolti, Lucy?
2: Ma cioè, io ascolto tante cose, però, cioè, quello che non mi piace, non piace. Cioè, a me piacerà qualcun altro, cioè,
0: certo,
2: nel senso,
0: ci mancherebbe.
2: Sono molto di questo avviso. Magari amo una canzone di, come diceva Paolo, Sfera e Basta. In realtà non credo di conoscerne, ma diciamo che ne amo una. Magari le altre mi fanno iper mega cagare, però a qualcun altro piaceranno.
0: Sono
2: cioè, nel senso,
0: con te.
2: Non ascolto veramente un po' quello che
3: sei, un po' da Bruno Risas, tu diciamo.
2: Sì, no, sì, ma esatto. Ma poi se fa cagare, sì, ad altri, sì, a me, no, Bruno Risas.
0: Il discorso è questo: che se tu fai musica che non è ballabile in discoteca e la gente non balla, cioè, stai fallendo.
2: Sì,
0: cioè,
2: nel
0: senso, stai facendo un pessimo, stai dando un pessimo servizio.
1: Scusate, scusami se ti interrompo. Siamo tutti quanti DJ in sto programma, ok?
2: Io no.
1: Se i quindicenni adorano la trap non è una musica da ballare, sì, è una musica, certo, da cantare, e quando c'è l'artista lo riprendi col telefono.
0: Ma bravo! Allora, io quando devo chiedere il culo a mia moglie, metto Frank Sinatra. Di certo non pretendo di mettere Frank Sinatra,
1: esatto,
0: in discoteca.
1: Se pretendi che ballino, devi fare musica da ballare.
0: E il culo non me lo dà lo stesso.
1: La trap è una musica da cantare.
3: Prova Dean Martin.
2: Però se riesci a riempire il locale anche così, senza che la gente balli, alla fine l'importante
1: è facendo un concerto.
2: È l'importante, esatto, però per te rientrare dei costi, quindi sti cazzi se non
1: no,
2: ballano.
1: Non è esattamente così, perché la volta che fai l'ospite il locale è pieno, la volta dopo che non è l'ospite i ragazzini non ci vengono, non gliene frega un cazzo, non c'è,
2: sì,
1: attrattiva.
0: Vabbè, basta, che cazzo ce ne frega, regaliamo orologi.
2: Ma infatti, a me non mi piace andare.
0: Abbiamo Riccardo da Lucca al telefono, che è pronto.
4: Ciao.
0: Bello caldo.
2: Ehi,
0: figa.
2: Anche io sono di Lucca per un ottavo.
0: In che senso?
2: Mia nonna era lucchese.
0: Veramente?
4: Sì. Vabbè.
0: Aspetta che c'è un sacchetto pieno di numeri.
2: Vai,
0: un cazzo.
2: Me ne lanci uno, per favore.
0: Che fai a Lucca?
4: Io faccio il fabbro, sono qui ora sotto il sole. che sto al telefono con voi.
0: Che cosa stai facendo sotto il sole? Un cancello?
4: Perché il telefono in officina c'è il casino.
0: Ah, ok, ma cosa stai costruendo?
4: Io ascolto da 10 anni. Io ascolto da 10 anni.
2: Bellino.
4: Ma anche in momenti difficili, sempre. Io sono emozionato, tremo le mani.
2: Bellino.
0: Grande.
3: Però questo, senti, non ti garantisce l'orologio.
2: No,
3: quindi,
2: è vero,
3: cioè,
2: mi dispiace.
3: Questa captazione
4: che non repliche la mattina, cioè anche alle cuffiette.
0: Va bene, dai, allora è tuo, vaffanculo, ciao.
2: Sì, dai, basta, finisce, c'è la manca.
0: Dai, giochiamo.
2: Allora,
0: prego.
2: Riccardo da Lucca, quante C, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire ce lo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. L'inchiostro del calamaro è il suo sperma.
4: Manca,
2: bravo Riccardo, è un liquido che produce il calamaro come meccanismo di difesa. La matofobia è la paura della matematica.
4: Manca.
2: E invece sì, è proprio quello. Sì. Al concerto di Pitbull è stato battuto il record di numero di persone con una calotta calva in testa.
4: Cielo!
2: È successo a Londra pochi giorni fa, questo grande raduno di pelatoni finti.
0: Fico!
2: Sì, non male.
0: Potevo andare a metà io.
2: Sì, esatto. In Portogallo c'è una città che si chiama Porto e c'è anche una città che si chiama Gallo.
4: Manca,
2: me lo sono inventato. I denti sono ossa.
4: Manca,
2: sono entrambi ricchi di calcio, ma le ossa hanno il midollo e si possono rigenerare.
3: E vendere anche, esatto, al mercato nero.
2: Oggi, scusatemi, oggi è Santa Toscana.
4: Manca.
2: E invece sì, pensa. Religiosa e nobile del 1300, pensa un po'. La sindrome della vulva cammellata.
4: Manca.
2: Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, ma manca, sì, comunque.
0: Sì. Beh, un po' cielo.
2: No, però no, non è una sindrome. Ti manca una sola risposta esatta, mio caro Riccardo. Sì. Un ragno che si chiama Eteropoda David Bowie.
4: Manca.
2: E invece cielo. Originario del sud-est asiatico, chiamato così per i colori sgargianti. La sfida a braccio di ferro, ma con le orecchie.
4: Manca,
2: esatto!
0: Bravissimo, hai vinto!
3: È durato tutto troppo poco!
0: Grande Riccardo! Allora, ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi, in più ti mandiamo anche il kit di Radio 105.
4: Fidanzata.
0: Senti, ma scusa, puoi fare il cazzo che vuoi, è tuo l'orologio, puoi anche buttarlo per terra e spaccarlo.
4: No, volevo passarci sopra la mia fidanzata Greta.
0: Ah, è pensavo posso regalarlo alla mia fidanzata.
3: No, no, va, se lo tiene lui è un egoista.
2: È giusto, dai, la vita.
4: Ciao amore. Ciao amore.
2: Ciao
0: Greta. Ciao Greta. Ci scoperemo anche noi prima o poi. Ciao Greta. Ciao.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao. Ciao Riccardo, buona giornata. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.

0: Vedi, allora, volevo rispondere a questo che dice: se non piace a Mazzoli è una merda e basta. Si chiama avere una, un'opinione, cosa che ultimamente vedo che nessuno ha più, no? Perché vi fate pilotare un po' da quello che dicono i media in generale. Avere un'opinione significa credere in qualcosa o avere una preferenza e portarla avanti. Se a me una roba non piace, non è che io non riesco a dire non è, significa credere in qualcosa o avere una preferenza e portarla avanti. Se a me una roba non piace, non è che io non riesco a dire ah, però potrebbe essere, no, mi fa cagare, punto. Ma è la mia opinione, cioè è importante avere una propria opinione, perché ultimamente qualsiasi cosa dicano i giornali, i telegiornali, le televisioni, c'è, cioè, la gente tutti dietro, come quella merdata che si attaccava alle borse lì, come si chiamava, la Bubu, cioè la fila di gente fuori dai negozi, ma infatti, chilometri,
1: ma infatti per comprare
0: una obiettivamente una merda. Guarda, obiettivamente
2: Marco,
0: una merda,
2: no, però anche quella è una moda, è però, ma
3: scusami, scusami Letizia, qua spezzo una lancia
0: tutti si vestono nello stesso modo, tutti comprano le stesse cose.
3: Scusami Marco, vorrei dire una cosa che allora, nonostante io ti detesti, lo sai, no?
0: Grazie.
3: Però io vorrei spezzare una lancia a suo favore. È infinitamente più onesto difendere una propria posizione a scapito di quelli che dicono ma vai a fanculo, quello che va bene a te e gli altri. Ha ragione, cioè se lui è una cosa che gli fa cagare, lo dice fino all'ultimo, non è che poi la impone agli altri, ognuno è libero di pensarla come
4: secondo
3: vuole.
4: Secondo me la posizione migliore è battersene il belino sugli scogli di Camorra.
3: Io rispetto proprio anche questa, perché
0: anche senso, quello.
4: Nella graduatoria delle posizioni, sì, c'è ho un'opinione, non ho un'opinione, sì, ma in cima, ma cioè me ne batto il belino.
3: Il programma è condotto da Marco, se lui esprime la sua opinione, ha tutto il diritto, sì, di
0: però,
3: farlo.
0: Vabbè, ma non c'entra niente, cioè,
3: no,
0: ognuno deve avere la sua.
3: No, cioè io, che siamo noi,
0: io scherzo
3: avere
0: con la Puccioni perché è fan di Holly, va ai concerti e roba, se lei piace
3: Holly perché piace a lei, ma a noi piace Holly, però dobbiamo dire che è una merda perché piace
0: ovvio,
3: a lei.
0: È ovvio,
4: però secondo
0: se
4: me

0: E domani dovesse dire: ah, Michael Jackson, Michael Jackson, di colpo dico che è una merda.
1: Ovvio. Secondo me, in questo programma, ognuno dovrebbe dire la propria opinione.
2: E tutti dovremmo abborrare.
1: Ma in sottofondo ci deve essere questo suono qua. Di me che me ne batto il cazzo sugli scogli. Sì. Cioè, voi dite l'opinione. Intanto, però, deve essere compreso anche il suono.
3: Siamo divisivi. Siamo
0: ma scusa,
3: divisivi.
0: Ma sei un coglione, sai perché? Perché tu, tu, proprio tu, hai insegnato ai tuoi figli, ti sei messo lì coi vinili e gli hai fatto ascoltarci di vinili, gli hai fatto ascoltare la buona musica. Gli hai detto: questa, per la mia generazione, è musica della Madonna. Poi tu ascolta il cazzo che vuoi. E infatti, tuo figlio, comunque, mi hai detto tu, sì.
1: Però,
0: ascolta buona musica.
1: Però
0: ogni tanto
1: non mi ha fatto il regalo di compleanno, forse era meglio. Io uscivo a bermi due birre e gli facevo sentire te.
2: Sei rimasto male.
1: Sono rimasto malissimo.
2: Cosa pretendevi?
1: Nessuno mi ha fatto il regalo di compleanno.
0: Ma quando era il tuo compleanno? Scusami.
4: 4 giugno.
0: Ma minchia, è passato da un mese, passa.
1: Un mese passa che aspetto il regalo.
0: Cosa avresti che regalo vuoi?
2: Ma
0: che regalo
2: sei,
0: vuoi?
2: Ma sei triste, cosa avresti voluto?
0: Che regalo vuoi?
1: Allora,
0: regalo
1: delle calze di spugna.
0: Aspetta.
1: Calze di spugna.
2: Poi?
0: Aspetta.
1: Io sai che sono una persona
0: seria. Si dice spugna? Come Sponge socks non esistono.
1: No, credo che
2: calze di spugna. Sì.
1: Sport socks credo che
0: socks
1: siano.
0: For men. Che taglia hai?
1: 43-46.
0: Ma le vuoi lunghe o le vuoi?
1: No, quelle qua,
2: quelle
1: mezza
2: col cappuccio in fondo per lo sperma o?
0: Mezzo.
1: No, no, perché anche quelle senza cappuccio.
0: Colore? Colore nero? Va bene, nero?
1: Nero, sì, nero. No. Nero.
0: Ma tu metti 7 paia ti bastano?
1: Ma 7 no, sono buone.
2: Sai che ci fa 2 anni con 7 paia?
1: Ah, 7 paia faccio tutta l'estate. Le porti in Messico.
2: Ma alte le vuoi? Fino alla...
0: le vuoi, vuoi le calze con le stringhe? Ci sono le calze con le stringhe.
1: No, perché sono io.
2: Se non metti le scarpe.
0: Allora, aspetta, però devo capire se riesco a spedirtele in Italia. Perché...
2: No, aspetta, continuiamo con la lista, Marco. E cosa vorresti ancora dai tuoi
1: allora,
2: figli?
1: Allora, poi ho bisogno.
2: No, bisogno. Cosa vorresti dai tuoi figli?
1: La cover per il telefono nuovo. È il primo telefono non di Wender che ho comprato.
2: Che cazzo è questo?
1: È l'iPhone 17.
2: È un telefono pulito, Marco! Pippo! Fabio, il telefono nuovo!
1: Farlo cadere.
0: No! Hai
2: è
0: preso
2: pulito!
0: Il telefono nuovo? No!
2: Ha un colore di merda! Che cazzo è? Oddio! E il mondo sta finendo!
0: Chi è che te l'ha dato, Fabio?
1: È il primo iPhone che compro che non è di Wender.
2: L'hai comprato?
1: No. Nella mia vita.
2: Nuovo.
0: Prova Siri.
1: Ehi, Siri?
2: No, non funziona lo stesso, meno male.
1: Ehi Siri, accenditi.
2: Non è collegato. Madonna, che schifo.
1: Ma allora sono io.
2: Sì.
1: Sono io che sono anti-Siri.
2: Sai che sono rimasto? Ma perché arancione?
1: Madonna, la figlia di Lursa ha dei peli assurdi.
2: Cosa?
1: La risposta...
2: La risposta di sì. Oddio, per un attimo mi si è fermato il cuore.
0: Allora, schiaccia il bottoncino in alto a sinistra, così dà il volume. No, a sinistra, ok.
2: Sì, quello è il meno. Fra...
0: Adesso
1: alzare
0: prova.
1: Il volume, sono capace.
0: Esatto, prova, vai adesso.
1: Suoneria.
2: No.
0: No, chiedi Siri, vai, prova.
1: Ehi Siri!
2: Niente.
1: Ehi Siri, rispondi, cazzo!
2: No. Sai che è veramente imbarazzato averti con un telefono.
1: Ehi Siri! Siri, mi dici quella roba di Madonna, la figlia di Lurz?
2: No, Fabio, no.
0: C'è ehi Siri? No. C'è l'infameria telefonica, andiamo. Ma...
1: Siri?
2: Nel testo mondo.

0: Ciao bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
1: Sì.
2: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
1: Terminato già, il periodo di sospensione.
2: Il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata, ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta, se l'ha ritirata.
1: Io non ho ricevuto niente.
2: L'ulteriore
1: ma, cosa si tratta questa cosa?
2: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora,
1: se non ce l'ho non la posso leggere.
2: Certamente, ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo, che nella sospensione precedente non era valutata. La sento malissimo sua
1: Mi sentite?
2: Sì, no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale. Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
1: Sarebbe la questione della cintura lì.
2: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che, scusi, sto parlando, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
1: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
2: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
1: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
2: Sì.
1: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
2: Esattamente.
1: Come da accordi,
2: esatto.
1: Come da notifica.
2: Esatto, il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza, alcune norme sono state inasprite, quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non sento.
1: No, io sono ancora qua, io la sto sentendo, continua a parlare.
2: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
1: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa, più di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare con lei, adesso più di questo non posso fare.
2: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo, insomma, con... che cazzo, però, scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto?
1: Ma scusatemi,
2: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
1: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
2: Ma lei si rende conto che io gli sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion dentro le orecchie?
1: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi termini, scusatemi.
2: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata... Io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
1: infatti,
2: allora.
1: Io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro e questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
2: Non posso.
1: Guardi, del rumore.
2: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di lavoro fa che c'è questo casino.
1: Faccio il meccanico.
2: L'officina quanto è grande? Come 100 campi da calcio? Non può uscire dall'officina.
1: Ditemi.
2: Non c'è un bagno.
1: Veramente non posso fare. No,
2: lei sta cercando di boicottare la chiamata. Sta facendo il furbo.
1: No, non ce n'è assolutamente bisogno. Non certo. Ne ho nemmeno minimamente bisogno.
2: Marocchino, napoletano. Non sentivo.
1: Ma come si permette? Scusate.
2: Io mi permetto di fare quello che voglio. Non sta a lei giudicare. Allora, le arriverà un bollettino da pagare di 531 euro, che è l'integrazione all'ammenda. E niente. Adesso di nuovo vicino al porco di camion. Niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Marocchino, napoletano. Sta cercando di boicottare la chiamata. Va bene, tu sono tutti i cazzi suoi adesso. Forza. Va bene. Sempre così è con voi altri meridionali. Sempre così è.
1: Non si preoccupi.
2: No, io non sono.
1: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
2: Sì, io sono un pubblico ufficiale. Mi chiamo Marco Macri.
1: Va benissimo.
2: Ecco. Ha capito cosa deve fare?
1: Sì, è stato un piacere sentirla.
2: Non è stato per niente un piacere, Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105. Quello sì. Quello sarà un grande.
1: Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
2: È uno scherzo della tua fidanzata.
1: Porca puttana, porca.
2: No, la bestemmiona, Zohir.
1: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo stavo iniziando ad alterare tantissimo. E quando ho sentito Marocchino, no, volevo.
2: Senti, però, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
1: Sicuramente.
2: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
1: Vabbè. Sì, dai, ci sta, è vero.
2: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
1: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Più o meno.
2: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
3: Ciao. Vuoi vendicarsi se ti va bene? Non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Poverino. Comunque hai attivato tutti i Siri d'Italia tranne il tuo.
5: Ma non è possibile.
4: Ma scusa, allora, cioè, vedi che c'hai 3 bottoni a lato? 3 bottoni. Quello in alto attiva il suono, ok?
5: Lo
4: vedi?
5: Ma lo so, lo spiego prima di venire in onda. Ehi, Siri!
6: Ha detto dagli un ordine.
5: Ehi, Siri, spegniti!
4: No.
5: Mi dispiace, purtroppo non capisco.
4: Ma no, Siri, manda la pubblicità, prova, vai, prova.
5: Ehi, Siri, mi senti? Ehi, Siri, mi senti?
6: Ma un fallimento, come il colore del...
5: Ti sento forte e chiaro, ha detto.
4: Ma non la sentiamo noi.
5: Manda la pubblicità, parla.
6: Sai che ci sono persone che usano psicofarmaci coi gatti.
5: Aspetta, mi fa 5 campagne di marketing fallimentari.
4: Ma vai a cagare.
5: La vendita mia di Siri, ad esempio.
4: Sì, esatto. A tra poco, vai Pippo.
7: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo.
4: Pausa caffè? Ma certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: The
9: Potresti trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
13: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Su Intercity e Intercity Notte, con l'offerta Senior, se sei iscritto a XGO e hai 60 anni o più, viaggi con sconti fino al 50%. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto. Offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
21: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
22: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
23: Yuhu! C'è nessuno!
24: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
25: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
26: Attenzione,
27: attenzione,
26: attenzione.
27: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo.
28: Questo è lo Zoo di 105.

0: Puzzi.
1: Sti belli di Umpa Lumpa.
0: Per esempio, a me Madonna non è mai piaciuta, cioè The Gustibus.
2: La Isla allora, Bonita c'ho i cazzi suoi.
1: Beh, anche True Blue, dai.
0: Sì. Adesso bestemmio, adesso bestemmio, però a me tipo i Depeche Mode non mi hanno mai fatto
2: neanche
0: impazzire.
2: A me, neanche a me. Depeche, figa.
0: Ha sempre messo un po' di tristezza.
2: Beh, però musicalmente tanta roba, oh, genialità.
0: Sì, sì, ma per amor di Dio, però non,
1: Duran,
0: non è...
1: Duran una spanna sopra.
2: Duran, anche lì, tanta roba.
0: Ordinary World, bellissimo, sentite l'altro giorno. Sì. Phil Collins, per esempio, i Genesis... Per me è tanta roba, oh, ma per me, oh, ci mancherebbe. Però quella è musica comunque, musica.

0: Non roba da froci.
1: Brava, vedi? Sei rientrata nel gruppo, brava, brava.
2: Cazzo, gli Aio!
3: È roba da ingegneri che poi guardano i video con le minorenne.
2: No, perché gli Aio non hanno quella.
1: Ma poi voi ogni tanto, adesso non so se in Italia va, qua in America va tantissimo. America's Got Talent. C'era anche la versione italiana che la faceva
0: Italia's Got Filippi. Talent, sì.
1: Italia's Got Talent, non lo fanno più adesso, credo. Cazzo, bellissimo. Cioè, a parte che è montato da paura.
2: Beh, però gli artisti emergenti che si presentano con la versione americana, quella in Italia sarebbero in classifica, cazzo.
1: No, vabbè, allora, ieri si è presentata sta ragazzina, l'ultima appunto, mia moglie lo segue tutte le settimane. Una bambina di 15 anni che arrivava da... dalla Thailandia, credo.
2: Ah, massaggi.
1: No, ma tutta tenerina con sta chitarra, lei, minchia, parte. Era la figlia bellissima. Di Satana. Ha fatto un pezzo pazzesco. 15 anni, bravissima. Cioè, ci sono dei talenti che purtroppo non vengono mai scoperti o non hanno la
2: ma
1: possibilità.
2: Ma io ho fiducia nelle prossime generazioni, perché la musica suonata dal vivo affascina sempre. Perché nell'analogico, in questo ritorno dell'analogico, c'è anche la musica suonata dal vivo. Cioè, i giovani si stanno accostando ai gruppi, suonare insieme, imparare uno strumento.
3: Ma quello è solo cercare di scopare. Quando vedi che non ci riesci,
2: che
3: molli la chitarra.
2: Cercare di scopare.
1: Ma guarda, guarda che quel. Allora, il DJ non l'ha mai scopato perché era quello in console mentre gli altri limonavano. Ah, no, noi siamo un'altra generazione.
2: Ah, ecco.
1: Io parlo dei DJ anni 70, erano gli sfigati che mettevano la musica,
2: dai,
1: perché non se ne culava nessuno.
2: No, dai, 70-80 scopavano come i pazzi.
1: Ma va, ma
2: era le star, cazzo.
1: E quello che suonava la chitarra intorno al fuoco in spiaggia,
0: anche quello non scopava mai.
2: Quello è una merda.
3: E la volta che scopava gli rubavano la chitarra.
2: Sì.
3: Credo che sia una battuta di Paolo Rossi.
2: Perché doveva scopare con la chitarra in spalla.
0: Comunque, ma visto Scott Talent, scusami, lo fanno ancora.
1: Lo fanno ancora?
0: Sì, sì,
1: ah,
0: sì,
1: okay.
0: Lo fanno ancora.
2: Non guarda nessuno.
1: Fanno ancora. No, una roba non ho capito se si chiama Italia's Got Talent, dovrebbero essere talenti italiani. Come America's Got Talent, non ho capito perché fanno arrivare gente dalla Thailandia. Dovrebbero fare Thailandia's Got Talent. Cioè, dovrebbe essere un programma dedicato al paese che
3: Ad esempio, una dei più grandi idoli K-pop mondiali è thailandese.
1: Ah sì?
3: Sì.
1: Lo sapevo.
3: Sai le Pink, come cazzo si chiamano? Cazzo, Blackpink.
1: Sì?
3: Che presente Lalalisa è thailandese, ma è la leader di questa band K-pop.
1: No, capito, ma se quel programma lì deve promuovere i talenti di quel paese, dovrebbero essere di quel paese.
2: Però mi allaccio a questa cosa degli orientali. Seguite anche voi quei profili di queste ragazze?
3: Quelle con i codini e le serpe?
2: No, a parte quello porno.
1: Per partito preso, no.
2: Quelle che fanno quel balletto tutti insieme.
3: Anche questo qua.
2: No, è il balletto che fanno in Cina, che va tantissimo questa musica techno.
1: No, no, no.
2: No, Marco, è una roba devastante. Dai,
3: guardi su Pimp Bunny tu?
2: Non è una roba di masturbarmi, è una roba che gira.
3: Ah, no, allora non lo conosco.
2: Cioè, è un balletto che fanno ste cinesine.
1: È tardi, Paolo, scusaci, ma dobbiamo collegarci col teatro per alzare l'asticella. Visto che il nostro programma viene sempre criticato, ci colleghiamo con questo meraviglioso spettacolo teatrale all'interno dell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
4: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature,
2: piccole,
4: per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
5: A volte mi chiedo quando sia successo.
6: Che cosa?
5: Quando sei diventato la persona a cui penso per prima quando succede qualcosa.
4: Inculare la zia.
6: Ma no, credo sia successo piano.
5: Troppo piano per accorgercene.
6: Le cose importanti fanno spesso così.
4: Da quando Pippo mi perdo tutte le feste.
5: Un giorno stai bene da solo e quello dopo non vedi l'ora di raccontare a qualcuno com'è andata la tua giornata.
6: O di sentire com'è andata la sua.
5: Esatto.
6: Sai cosa penso?
4: Da quando do i calci nella figa. No, la candida ai piedi.
5: Cosa?
6: Che ci preoccupiamo sempre del futuro, di quello che potrebbe andare storto.
5: Perché fa paura.
4: Ma chi ha dato il nome Calabria alla Calabria? Sarà stato sicuramente un terrone.
6: Lo so, ma a volte dimentichiamo tutto quello che è andato bene per portare.

0: Arci fin qui.
1: Forse perché diamo per scontate le cose belle?
2: Se sei brutto, ti tirano le pietre.
0: Sì, io non ti do per scontata.
1: Nemmeno io.
0: E allora forse siamo già più fortunati di quanto crediamo.
2: Se sei bello, ti tirano i cazzi.
1: Mi piace quando dici cose così.
0: Perché?
2: Alle feste sputo nei bicchieri.
3: Ma no! Ma
1: perché? Perché mi ricordano che non devo avere tutte le risposte.
0: No, devi solo esserci.
2: Ma a Gerusalemme c'è il McDonald's?
1: E tu?
4: Penso di sì.
0: Io pure.
1: Allora per oggi può bastare.
2: Indiana Jones, pezzo di merda.
0: Per oggi sì. Domani.
2: Madonna ne...
3: No.
0: Ci scegliamo di nuovo.
4: Cantante.
3: Che poi è probabile.
2: Avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
4: Comunque scrivono, guarda che la sconosciuta, la bambina sconosciuta c'ha 1,5 milioni di follower.
3: Yeah.
4: Dopo aver fatto il programma, ovvio. Sì. Cioè, ha fatto una bella esibizione, ovviamente la
3: gente. Anche il portiere di Capoverde adesso c'ha 45 milioni di follower.
5: Se li merita tutti.
3: Cioè, numero uno. Però appunto.
4: Bambini,
3: perché...
4: siamo arrivati alla fine!
3: No!
4: Ci sentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo Palmieri, grazie alla Kik. Oggi non hai detto una parola. Vuoi dire qualcosa? Vuoi bestemmiare adesso in chiusura?
6: Parla.
7: Io devo chiedere.
6: Brava,
7: devi dirci chi ha dato il nome della Calabria alla Calabria.
6: Esatto.
3: Che ne sai? Mica c'era. Comunque posso dire che c'ha ragione la Chicca, perché oggi, ragazzi, quanto siamo andati veloci, io non riuscivo a starvi dietro.
4: Madonna, aspetta.
3: Sono affatto, non lo so.
4: Dato il nome
3: alla
4: Calabria. Alla Calabria.
3: C'erano i Calabri, ragazzi, erano una tribù che viveva sulla
7: Puglia.
4: Stai zitto.
7: I Calabri vivevano in Puglia. E i Calabri venivano.
4: Il nome Calabria non nacque per indicare l'attuale Calabria. In epoca romana e greca, il termine Calabria con la K indicava principalmente il Salento, cioè l'estrema punta della Puglia. L'attuale Calabria era invece chiamata Bruzia,
3: sì, da cui viene la parola brutto.
7: I brutti.
4: Terra dei Bruzzi.
7: Sì, dei brutti.
4: Furono i bizantini a trasferire gradualmente il nome Calabria dalla penisola salentina all'attuale punta dello Stivale.
3: E adesso mi
4: quando
3: dice...
4: persero, stai zitto, il controllo del Salento a favore dei Longobardi, il nome rimase associato al territorio che oggi conosciamo come Calabria.
3: Sì, boh, posso. Adesso compare mi dice che ci ha detto che siamo brutti, mi dice
4: no,
3: l'indirizzo.
4: Bruttium.
3: No, allora, bruttium. Hai detto tu che siamo brutti.
8: Ragazzi, scusate, la parola brutto in italiano.
3: Sei stato tu allora.
8: Viene da questa tribù che si chiamavano brutti, che erano talmente brutti che la parola è passata a significare la parola brutto.
3: Adesso mi dice a cui appartiene e dove abita.
8: Così, ragazzi.
4: Ma avevano la fronte bassa.
8: Brutto, quando uno dice anche brutto, perché c'erano i Bruzzi che erano particolarmente.
4: E poi,
8: brutti.
4: Ragazzi, e poi la Calabria ha cacato una bella ficca come la nostra Chicca.
3: Ma adesso cambia.
8: Pure la Gregoreci.
3: Sono cambiati i tempi, ci sono certe fiche, certi fichi. C'è il rappresentante della specie, ci sono.
4: Ma tu, Paolo, da dove cazzo provieni?
3: Io non lo so, Marco.
4: Non riusciamo a capire.
3: Io sono stato cacato.
4: Sei tutto e niente.
3: Sì,
4: cioè,
3: allora, gli alieni sono arrivati, hanno fatto la cacca, ha preso vita.
8: Potresti essere un messapico.
3: Sì, no, neanche.
8: Neanche.
4: Io comunque ti scoperei, te lo giuro. Cioè, per me sei. Sì, fai il giro, sei bello.
8: Palmieri è messapico.
3: Sì, mia mamma, sì.
8: Io sono Tusco.
3: No, tu sei figlio di puttana. Me lo segno.
4: Puccioni?
7: Io sono Fiorentina Doc.
3: Ma vaffanculo, dai!
8: Sarai la zichenecca.
7: Ma vaffanculo.
8: Cazzo di terremoto.
7: Ma vai a parlare da qualche parte, vai.
4: Ma smetti.
3: Dai.
4: Ridere, piangere, fare l'amore.
7: E comunque lui sul palco c'ha il violinista, c'ha il sassofonista, c'ha il pianista.
3: Com'è il sassofonista, Letizia?
4: Questa te la dedico.
3: Guarda il sassofonista di Letizia, Marco, perché mi ha indicato uno che ha scritto Olli e poi ha fatto questo gesto, guarda. Mi ha detto, che cazzo fai? Sei fuori? No, il sassofonista.
4: Tu fai i bocchini così?
7: No, infatti suona il sassofono così.
3: Alla Rizzo Arbore, il clarinetto.
4: Ci sentiamo domani alle 2, grazie a tutti. Ciao Puccioni, ciao Fabio, ciao Paolo, ciao Pippo, ciao Chicca, ciao a tutti. Viva lo zoo!
3: Manda i brani a Matt per Spotify, se no non li carica.
4: Ma basta, non per i coglioni. Me li ho mandati ieri, ma che cazzo
3: vuoi? Quelli di oggi!
7: Si è già annoiato.
4: Già mandati ieri sera, ma che cazzo vuoi?
8: Furu furu furu furu furu furu furu
4: furu furu. Insomma, non è Calabria, ce l'hanno portato i bizantini. Ma in origine apparteneva al Salento.
5: Basta, basta, vaffanculo. Ciao, ciao.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.
9: In collaborazione con
11: Monge Natural Super Premium. Le crocchette con la carne come primo ingrediente.
12: Mi manchi, ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce, l'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Motori, adrenalina, electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
18: Ave pizza croccantis!
19: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
18: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
20: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
21: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
22: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris. Fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris. Conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
23: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Radio 105, proud to be different.

0: camicia, Darione?
1: A me piace perché insomma rispecchia un po' i miei gusti, devo dire.
0: Ultimamente ho preso questa tendenza qua.
1: Ma non è male, non è male. Io ho cominciato così. Che ore sono, mio caro Dario?
0: Le 16 in punto.
1: Bravo.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Cars.
3: 105 Music and Dario, 105 Music and Bars.
0: Tu sei in ciabatte, ho visto adesso.
1: No, ciabatte adesso. Allora, stai calmo.
2: Now it's showtime. Music
1: and Cars. Cioè, non cominciamo malissimo. Malissimo, le ciabatte, ragazzi. Ma che ciabatte?
0: Sono ciabatte quelle,
1: no,
0: dai,
1: questo
0: ragazzi.
1: È il sandalo magico. E allora me lo
0: possiamo dire
1: tutti.
0: Brand, però.
1: Ma il brand è quelle patatesche, diciamo,
0: come cose
1: brand
0: lì di sughero, dai.
1: Ma guarda che comodissimo. Voi non capite, perché tu c'hai dei piedi che sono il piede del calciatore, dei piedi agghiaccianti.
0: Me li
1: quindi
0: taglierei.
1: Lo so.
0: Comunque, per rispondere sempre in interfono,
1: sì,
0: ad
1: Antonio Pivati.
0: Antonio Pivati dall'altra parte del vetro, che dice: sì, che ore mai saranno? Eri già in difficoltà. Qua è tipo un loop continuo. Cioè, io perdo sempre l'orientamento. Perché...
1: Tra l'altro, si sente malissimo oggi, non so perché, cosa sia successo, ma va bene.
4: Guarda,
1: così
4: adesso oggi devi stare solo che zitto, perché hai caricato tutto.
1: Ma
4: tu,
1: ho caricato io senza fare
4: chissà
1: niente,
4: chissà che cosa hai combinato.
1: Non ho fatto assolutamente
4: ma
1: niente.
4: Ma ho trovato la camicia di Dario.
1: Allora, intanto diciamo una cosa su quella camicia di Dario, perché magari molti non ci stanno guardando sul
4: giusto
1: canale 66, anzi
4: beati loro.
1: Esatto, la maggior parte ci ascolta alla radio e fate un gran bene, signori, perché non essendoci Fabiola, che insomma era lo splendore del programma, diciamo che qui c'è poco da vedere. Detto questo, però ti porti i complimenti della mia comunità. La comunità LGBTQI+, e chi più ne ha più ne metta.
0: E questo fa ridere,
1: sì, sì,
0: ma anche riflettere.
1: Ma anche riflettere, mio caro, perché devo dire che dopo che hai pubblicato il video, che io poi ho ripubblicato sulle mie storie, anzi se volete seguirci, Dario Spada su Instagram, Dario Micolani,
0: sì,
1: Antonio _ Pivati e Barbara la zia, che tra poco salutiamo anche.
0: Oggi a questo punto facciamo una foto, così facciamo vedere la
1: facciamo
0: tua comunità.
1: Foto. Esatto, piace
0: camicia
1: molto la mia comunità. Mi hanno
4: sì, ma guarda che la comunità è quella di drogati.
1: Sì, Sant'Elpidio. Che non è Sant'Elpidio, o non ho voluto nominarla quella vera. Però salutiamo tutti i ragazzi, insomma, che in questo momento magari appunto ci ascoltano dalle grandi comunità italiane.
0: Come stai? Visto che ieri poi sono stato di parola, non te l'ho offerto l'aperitivo, ma l'abbiamo fatto l'aperitivo.
1: L'abbiamo fatto,
0: vedi?
1: L'aperitivo. Non me l'hai offerto perché praticamente serviva un mutuo per l'aperitivo che abbiamo fatto ieri. Perché ragazzi, ieri sera è stata una serata piuttosto complicata. Però devo dire, ho visto un Edoardo Mecca in grandissima forma.
0: E qui la base ci sta.
1: Pivati, ti hanno
4: Hai
1: raccontato?
4: Visto?
1: Ho visto.
0: Non sì, possiamo sì dire nient'altro.
1: Non, io non direi niente, no, perché insomma non è il caso, poi avremo modo magari.
0: C'è da dire
1: magari
0: una cosa, poi
1: sì,
0: non so dilla se davvero sei contento, però in questo luglio, e di solito un po' accade di più luglio-agosto, si fa un po' di gruppo, no, in radio,
1: sì,
0: quelli che turnano, che rimangono qui.
1: Quelli che turnano.
0: Vabbè, così, dai, ad agosto si turnerà.
1: Turnica, bravo, esattamente. Sì, no,
0: noi
1: si fa.
0: Umili servitori della radio.
1: Si fa gruppo. È un po' perché siamo costretti, siamo rimasti
0: giusto
1: noi, quindi dobbiamo in qualche modo portare in alto il valore della radio. Detto questo,
0: di
1: buongiorno.
0: Martedì, che cosa
1: sì
0: si fa in 105 Music and Cars?
1: Se devi cominciare così a farmi le domande, però intanto facciamo
0: ieri
1: i santi.
0: Me le facevi tu, vai.
1: Facciamo i santi, vediamo se riesci a indovinare il santo di oggi. In realtà sarebbe solo uno, quello più famoso, ed è facilissimo. Benso Conte di Cavour.
4: Camillo.
1: Bravo. Dario,
0: i suoi santi sono scarsi.
1: Ho capito, ma Conte di Cavour uno ce n'è.
0: No, sai perché? Perché penso sempre, adesso lo indovino, mi aggrappo tipo a qualche parente, no? Dico oggi 14, niente però.
1: Ma Conte di Cavour, ti ho stato fatto...
0: No, ma prima ancora
1: prima,
0: di
1: prima
0: leggerlo, capito.
1: Va bene, l'unico santo di oggi è Camillo. Vorrei dire delle cose, ma non le dirò, cominciamo.
4: Ma tipo su.
1: Ma ecco, esatto.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: Cavana, Irama, per cominciare la puntata di oggi 105 Music in Cars. Amici, buon 14 luglio. Tra l'altro è anche una giornata importante per i siciliani, per i palermitani nello specifico, perché c'è il festino di Santa Rosalia.
1: Ah, vedi.
0: E per cui grandissima festa per la città, con la santa che viene trasportata su in questa statua, chiaramente
1: la
0: santa.
1: E tu puoi dirlo, la tua Sicilia.
0: Sì, sì, beh, no, bellissimo. Ed è anche un evento incredibile, perché ogni anno viene coreografato in un certo modo. Ci sono, insomma, un sacco di persone che prendono parte.
2: Sì. Scusa, chiede Giugioli dal CERT.
0: Sì.
2: Ma perché
0: sì,
2: non l'abbiamo detto allora Santa Rosalia?
0: No, perché non è oggi Santa Rosalia. Il festino si fa, lo diciamo tutti gli anni comunque, privati. Santa Rosalia si festeggia il festino in questo momento, perché risale al momento in cui la peste smise di colpire la città di Palermo.
2: Ah, okay.
0: Per un miracolo, a quanto pare, Santa Rosalia, che era già scomparsa, e però ritrovarono le sue ossa in una caverna sul Monte Pellegrino e portarono le sue ossa in giro per la città, e da lì in poi la peste smise di essere una piaga per la città.
3: E in quindi, questo momento, Antonio Privati, sei già dimenticato
0: totalmente. Tutto, e l'anno prossimo Santa Rosalia poi si festeggia, mi sembra, a settembre.
2: Sì,
0: se
2: vabbè,
0: non,
2: beh,
0: se
2: ma grazie.
0: Basta. No, perché vedi, Giugioli, faccia le sue domande, faccia funzionare i monitor.
3: Se signor si potessero accendere i monitor,
0: ecco, grazie. Va bene, senti Darione. Allora, sì, intanto benvenuto ancora in 105 Music in Cars.
3: Grazie.
0: Il martedì è un giorno in cui, rispetto a lunedì dove giochiamo, invece affrontiamo degli argomenti con i nostri fan carsisti, che sono anche, tra l'altro, veramente meravigliosi con i messaggi che ci mandano. Anzi, non abbiamo ancora ricordato il numero, 342 41 15 105, se volete partecipare attivamente al programma.
1: Io saluto chi dice: Dario, ma come va la vita da nuovamente papà? Ragazzi, sono delle parodie di Edo e Linda, che ogni weekend dicono che sono diventato genitore.
0: Non ci sarebbe niente di strano, perché insomma sappiamo tutti che
1: no, siccome mi fanno gli auguri,
0: sei niente, sì. No, ma secondo me il prossimo arriverà presto. Guarda come te l'ho tirata. No, parliamo di un argomento invece che riguarda un po' tutti. E secondo me gli ascoltatori anche di 105 un po' questa cosa la conoscono già, perché
1: e spaventa anche un po'.
0: Spaventa, bravo. Ma poi nello zoo di 105 se ne parla tantissimo di intelligenza artificiale, no? Ed è questa, perché è uscito uno studio interessante secondo il quale non è che proprio siamo bravissimi a utilizzare gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.
1: Perché a volte succede perché non li conosciamo magari,
0: sì,
1: abbastanza,
0: sì.
1: Quindi
0: sì,
1: può essere anche quello, la superficialità che non ti fa andare a fondo nelle cose o non ti fa sfruttare al meglio degli strumenti magari utili.
0: No, che poi sono potentissimi, e anzi, se vi capita di seguire magari dei tutorial, io sono molto appassionato, mi spaventa, perché chiaramente è una cosa per cui fra qualche anno anche il nostro mestiere potrebbe...
1: Perché abbiamo sentito già degli spot generati con...
0: Voce generata con l'intelligenza artificiale, è finito tutto praticamente.
1: E
0: però...
1: lì non possiamo dire molto bene.
0: No, molto male anzi, però io sono uno curioso, per cui cerco di sfruttare gli strumenti di cui ho a disposizione nel miglior modo. Ma secondo questo studio invece il 58% lo userebbe.
1: Sì, un recente sondaggio mostra insomma quanto l'intelligenza artificiale sia ormai usatissima ma poco compresa, come stavi dicendo tu. Crede la maggior parte delle persone che sia un sistema dove si va a recuperare la risposta giusta, quindi si fanno delle domande. In verità non è proprio,
0: cioè,
1: così.
0: La usiamo come Google praticamente,
1: esatto,
0: né più né meno. E sì, moltissimi la usano per chiedere cose mediche.
1: E mi rendo conto che anche a me
0: anche
1: capita
0: tu?
1: A volte.
0: No, io chiedo, sì, se ci sono delle cose che magari faccio fatica a comprendere, chiedo di spiegarmele, quindi già faccio uno step successivo.
1: Fai lavorare un po'.
0: La faccio lavorare un po'. Però parliamo di questo, parliamo di ricerche, di strumenti che utilizziamo per fare delle ricerche online.
1: Spesso secondo me a ChatGPT, banalmente,
0: sì,
1: si chiedono delle cose di cui un po' ci si vergogna a chiedere magari a un collega, un amico.
0: Sì, tipo a me è successo qualche settimana fa.
1: Dai,
0: quando
1: andiamo
0: poi,
1: sul tuo telefono.
0: Quando
1: dai,
0: poi
1: dai,
0: mi
1: dai,
0: sono tutto, hai capito, Pivaz? Ti ricordi quando mi hanno rattoppato per bene? E io all'inizio...
2: ma adesso è rimasto il buco però.
0: Sì, ma...
1: possiamo andare,
0: vabbè,
1: così?
0: Direi, sì, vuoi che
1: dai, sul tuo ChatGPT.
0: Sì.
1: E potrebbe essere l'esercizio anche per i nostri ascoltatori.
0: Allora,
1: l'ultima
0: vediamo
1: cosa che hanno cercato.
0: Beh, io l'ultima cosa.
1: Devi
0: in
1: essere
0: realtà...
1: sincero, però.
0: Sì,
1: controllo
0: no, ma riguarda
1: io
0: il programma, l'ultima cosa. Cioè...
1: Beh, la penultima, allora.
0: Scusami, ah, sì, ho chiesto a ChatGPT in che ordine guardare i film della saga di Alien.
1: In che senso? Che...
0: è perché ci sono i film originali, ma poi sono usciti negli anni anche dei film che riguardano quello che è successo prima. no, della...
1: Quindi potrebbe esserci un ordine.
0: E c'è un ordine diverso. Sì, se vuoi vederlo in maniera cronologica rispetto a quello che viene raccontato, devi cominciare da Prometheus, poi Covenant, poi il cioè, insomma, e quindi ero curioso, capito? Questa è stata la mia richiesta, per dire. Tu invece
1: niente di imbarazzante.
0: Allungamento
1: per
0: vediamo, vediamo. Vabbè, intanto voi pensateci 342 41 15 105. Che cos'è che avete chiesto all'intelligenza artificiale o anche più semplicemente a Google, e di cui magari insomma non vi fidavate a chiedere a qualcun altro? Fate un po' un coming out, dai, raccontateci un po' le cose che chiedete.
1: 342 41 15 105. Anche non possiamo dirlo, non giudichiamo. Potete arrivare anche senza firmarvi, in anonimo.
0: Sì, sì. Ma adesso ho capito, senza firmare come li chiamiamo al telefono, Dario? Cioè la zia poi mi bestemmia contro. Quindi magari vi firmate, magari ci raccontate come usate gli strumenti per cercare e normalmente che cosa chiedete.
1: Per sapere qual è la prossima canzone dobbiamo chiederlo a Pivati.
2: Giusto? No, ma al di là della canzone te stai facendo finta di niente sulla tua ultima ricerca.
1: Perché non posso... Non posso dirvelo, ma ho chiesto quanto guadagna una determinata persona.
0: Dario.
1: Posizionata, ma non riguarda noi, non riguarda la...
2: Mamma mia.
1: Per curiosità, per capire un po' al di fuori come gira il mondo.
0: Attaccato al denaro. Vabbè,
2: vi dico la mia.
0: Vai, vai, Pivaz.
2: Eseguire fatture false per Dario Spada.
0: No, ma non è vero, smettila, scemo.

0: Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Quando è...
4: pesca.
3: È la colazione. Quando è...
5: alla pera.
3: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
17: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
16: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
17: Sì, sì, come no?
18: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
4: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 euro al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
19: Wow! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Un saluto a tutti quelli che si stanno preparando per il grande live di questa sera, tra poche ore tra l'altro, in quel di San Siro. Bruno Mars, ritrovato anche su 105 con On My Soul, in 105 Music and Cars, con i Dari, ancora per questa settimana.
1: Esatto, no, stavo pensando alla gente che in questo momento sta andando a vedere Bruno Mars.
0: Che figata.
1: No, perché figata senza dubbio, ma temperatura gradevolissima, devo dire. Quello però sotto il sole bellissimo.
0: Tutta l'estate, dai.
1: Sì, no, quello tutta l'estate e tutti gli eventi estivi, evidentemente. Però non è di questo che stiamo parlando, anche se potrebbe essere una domanda interessante da fare ai vari sistemi di intelligenza artificiale.
0: Ehi, ChatGPT, sì. Come posso contrastare il caldo e l'alta temperatura oggi al concerto di Bruno Mars?
1: Con i ventilatorini che tanto poi non ti fanno portare dentro, l'altro. Tra l'altro, perché molte cose. Adesso c'è questo gilet che usano, hai visto i tennisti, tipo Jannik Sinner,
0: sì,
1: che ha usato questo gilet che è un gilet refrigerante. Che serve proprio per gli sportivi. Secondo me è una di quelle cose che fra qualche anno avremo un po' tutti. Sai, quelle tecnologie che nascono in un contesto e poi vengono prese esattamente come nella Formula 1, tutte le robe tecnologiche ci sono adesso.
0: Questa tecnologia,
1: capito?
0: Che tanto ci aiuta, che tanto ci spaventa, che tanto utilizziamo, come Gaetano.
1: Gaetano da Fano?
2: Ciao,
0: giusto?
2: Ciao a tutti, buonasera.
1: Ciao Gaetano, come stai?
2: Bene, voi?
1: Molto bene, molto bene. Non possiamo dire di essere accaldati, che qui in radio si sta benissimo in questi giorni. Anzi, si sta meglio in radio che fuori.
2: Io invece ho caldo, sono in macchina.
1: Ecco. A proposito di macchine, la cosa che tu normalmente chiedi all'intelligenza artificiale riguarda proprio quel mondo lì, Gaetano. Cioè,
2: sì,
0: ci ha colpito un po' il tuo messaggio, devo essere sincero.
1: Cioè, no, perché non è che ci ha colpito, è che non abbiamo capito una beata mazzafionda di quello.
0: Ha catturato la nostra attenzione.
1: Ti prego, spiegaci meglio, perché io sono brancolo nel buio proprio.
2: Ok, vi dico, ero in ufficio con un mio collega, mi sono chiesto, stavamo guardando la macchina di un nostro amico, ha comprato una macchina nuova.
1: Sì.
2: E abbiamo guardato le prime due lettere della targa.
1: Ah, ha fatto i soldi l'amico, ha fatto i soldi, ha comprato la macchina nuova, bravo, bravo. Sì.
2: Ok, andiamo i soldi.
0: Come devi al discorso?
2: Il discorso è stato, ok, allora sto mio amico cerca su internet, ok, ma ci sono già le targhe con tipo FM. Allora io mi sono chiesto, ma quanto fa la differenza fra il numero di auto, fra la targa, non so, FM, quindi la lettera effettiva. Abbiamo chiesto a ChatGPT quante targhe ci sono.
1: Sì.
2: E sono 444.816.
1: Le targhe attualmente in giro, in circolazione.
2: No, fra due numeri di lettere differenti.
0: Ah, quando cambia una lettera, quante ce ne sono in mezzo?
1: 444.000?
2: Esatto, 816.
1: Ma ammazza, ma sono tantissime.
0: Posso dire, ma cosa ti dice il cervello?
1: Nel cercare una cosa del genere. Ma tu lascialo perdere, è un fancarsista, lascia stare, è quello che ti vuole cercare. Abbiamo chiesto, abbiamo detto che non giudicavamo, e poi giudichi, Dario, cioè anche tu un minimo. No, ma poi sono richieste importanti, che nella vita sono quelle curiosità che poi noi diamo anche nel programma, no? Quindi sono
0: la
1: cose...
0: radio si basa, dici, anche di questo.
1: Sì, e quindi avete capito questa roba qua, però sapete come funziona, nel senso, chi sceglie come devono girare queste lettere? Come funziona?
2: No, l'unica cosa di cui siamo sicuri è che non si può scegliere la lettera O perché si confonde con lo zero.
1: Ah, certo, è vero, questo lo sapevo anch'io. Quindi non ci può essere.
2: Onestamente, io pensavo un milione, perché considerando il numero di cifre, invece sono 444.816. Quindi...
0: Ecco. Posso essere sincero, questa è una di quelle cose che poi sai bene, bello. Non giochiamocela tipo al primo appuntamento, perché annoia come argomento.
1: Sì, diciamo che
2: no.
1: Ecco, ma tu sei sposato, fidanzato, Gaetano?
2: Io sono fidanzato, sì.
1: Fidanzato, quindi tu lo sai che durante le promesse di matrimonio, nel caso in cui vi sposaste, la prima cosa che devi dire è: e poi amore, io ti amo, perché ho scoperto che ci sono 444.816 macchine, quella roba lì, che comunque tira sempre un sacco.
0: Sì, guarda,
1: importante.
2: Sì.
1: Va bene, senti, come si chiama il collega?
2: Sicuro mi dirà subito sì.
1: Sì, sicuramente. Come si chiama il collega che ha cambiato la macchina?
2: Davide,
1: salutiamo Davide e il suo conto corrente, che adesso per qualche mese vedrà.
0: Poi sono io quello attaccato ai soldi.
1: No, io penso alle rate, io non penso ai soldi, penso al finanziamento. Va bene, Gaetano.
0: Cosa farai quest'estate, Gaetano? Cioè, nel prossimo periodo?
2: No, che vacanze fai? Andrò a ottobre in moto in Sardegna.
0: Ah, ok. Vabbè, in questi giorni passa da Senigallia, che trovi anche dei nostri colleghi, eh.
2: Sì, tra l'altro siamo vicini, siamo a una ventina di chilometri.
3: C'è la merda.
1: Benissimo. Grazie Gaetano, buona settimana.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Ciao. Allora, raccontateci, amici, di questo stiamo parlando, perché l'intelligenza artificiale può fare delle cose pazzesche. Molti la usano per programmare, molti hanno anche hackerato dei sistemi con l'intelligenza artificiale, e noi tendenzialmente la usiamo per chiedere: ma che tempo fa domani?
0: Attenti alla deficienza naturale.
1: Esattamente, bravo. 342 41 15 105. Che cosa chiedete normalmente quando andate lì su Google e non vi vede nessuno, oppure con ChatGPT?

0: si muove. Buon si vento, muove. Giovanotti e Alfa, uno dei dischi di quest'estate. Ne stavamo parlando con, vero, il nostro Maurizio Franciosi, che poi è quello che sceglie un po' la musica.
1: Questa è una bella bombetta.
0: Tu proprio ce l'hai nel sangue. Riesci a prendere il peggio o il meglio, dipende dai punti di vista di ognuno di noi, e li fai tuoi.
1: Ma lui si gasa quando lo saluti così.
0: Bene, bene. Va bene, allora stiamo parlando di richieste fatte all'intelligenza artificiale. Io volevo leggerti questo messaggio. Pivaz, mi devi dire al volo se hai capito di cosa sta parlando. Ok? Ho chiesto a Claude di generarmi un codice Python per convertire Ableton Link, che fornisce DJ MIDI Clock, da inviare a QLC più 4 per sincronizzare le luci DMX. Sì, io ho capito.
2: Però è una cosa, cioè, è una cosa furba. Perché
1: sì, ma per voi che
2: DJ...
1: siete tecnici, cioè, uno, l'utente medio non ha capito nulla.
2: No, però provo a tradurlo.
0: Sì,
2: cioè... allora, secondo me è un DJ tipo matrimonio.
0: Esatto, c'ha le sue luci.
2: Che c'ha le sue luci, okay, che adesso si deve comandare a mano.
0: Okay. Con un controller,
2: che,
0: è un, okay,
2: che si chiama DMX.
1: Esatto. Un mixerino, diciamo.
0: Sì, esatto, tipo, sì, con dei tasti anche.
2: Allora lui ha detto, sai cosa faccio? Mo ci faccio fare un cotice che segue la musica,
0: esatto,
2: i BPM, e ci cambia le
0: e
2: luci
0: cambia
2: da
0: lui.
2: Solo.
0: Esatto, vedi? Avevo capito. Certo, così è un po' complicato. Comunque, richieste di questo tipo: 342 41 15
1: 105.
0: Bravo.
3: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
4: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
5: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
4: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
5: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
4: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
5: 105 X Masters, fino al 19 luglio.
4: Solo
5: con Radio 105.
4: In collaborazione con
6: Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione in TV fino a 4K, un vasto catalogo di titoli e nuovi modi di giocare. Nintendo Switch 2 passa a livello superiore.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì?
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì!
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Ho deciso, torno in acqua. Ma se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
13: GNV, il tuo traghetto.
14: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Dance No More, Harry Styles in 105 Music and Cars. Amici, ancora buon pomeriggio da Dario e da Dario che non sono impazzito, ma perché c'è Dario Micolani con me questa settimana in Music and Cars, con Antonio Pivati in regia, la zia che prima abbiamo salutato così un po' bonariamente perché non sta tanto bene oggi.
1: Dai zia!
0: Però nonostante questo, ieri era a casa, oggi è venuta in radio.
1: Brava.
0: E se n'è pentita, secondo me, quanti capelli ha in testa. La zia ne ha tanti, devo dire. Beh, sicuramente rispetto a me tantissimi, ma chiunque, credo. Stiamo parlando di intelligenza artificiale. Sì, Dario,
1: no,
0: dimmi.
1: Dicevo, chissà
0: quanti capelli ha in testa. La zia ne ha tanti, devo dire. Beh, sicuramente rispetto a me tantissimi, ma chiunque, credo. Stiamo parlando di

0: posso parlarne in questo caso perché non ho figli, però tu puoi capire, infatti tu sei molto curioso.
1: Sono curioso perché il nostro Joshua, direttamente da Alba, che dovrebbe essere in collegamento, lui praticamente utilizza ChatGPT per farsi scrivere o raccontare delle storie della buonanotte per i suoi bimbi.
0: Bello che tu l'abbia detto e quindi non ce lo deve dire più lui. Grazie,
1: vabbè,
0: ciao Joshua.
1: Racconta come fa, ci racconta come fa.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Joshua. Ciao. Come sta? Intanto partiamo da questo, perché tu sei papà di quanti bimbi?
2: Che è, insomma,
0: Tre figli.
1: Capito, e quindi Dario? Dopo un po' la creatività sulle storie.
0: Scusami, quanti?
2: 7, 6 e 4 anni.
0: Beh, caspita, complimenti, grande, insomma, impegno, immagino.
1: Tu lo sai, amico mio, Joshua.
2: Non ci annoiamo.
1: Tu sei un eroe.
0: Eh sì, beh, caspita, ma come tutti i genitori, anche basta un figlio per essere un eroe, secondo me.
1: Più la mamma, però.
0: Vabbè.
2: Assolutamente, assolutamente. La mamma fa la maggior parte del lavoro.
0: Vedi,
2: diciamo.
0: Che
2: noi papà dobbiamo essere di supporto.
0: Giusto. Senti, ti posso fare una domanda prima di addentrarci nelle ricerche che fai, appunto, della mano che ti fai dare dall'intelligenza artificiale?
2: Sì.
0: Il nome Joshua. Sì. Come mai questo nome, che comunque non è proprio usualissimo?
2: La leggenda narra che l'ha trovato mia mamma e quando ha letto questo nome ad alta voce, passandosi la mano sulla pancia, io abbia scalciato, ecco.
0: Sai che bello. Queste sono le minchiate che dicono le mamme, comunque, perché si erano innamorate magari di uno che si chiamava Joshua, non poteva dirlo papà.
1: O semplicemente piaceva il nome Joshua e per giustificarlo ha creato della poesia.
0: No, io vado più
2: terra. Dei Joshua 3 degli U2.
0: Anche che poi Joshua comunque è un nome, no, che richiama l'ebraico, io credo, no?
2: Aramaico, sì.
0: Che poi è Joshua in realtà nella lingua ebraica.
2: Sì, corretto,
0: esatto,
2: corretto,
0: sì,
2: correttissimo.
0: Ma io sui nomi sono ferrato in questi giorni, poi soprattutto c'è la ricerca di un nome specifico, ma non posso dire ancora troppo per radio.
1: No spoiler, però è una
0: no
1: cosa
0: spoiler,
1: bella,
0: una cosa molto bella,
1: che
0: sì.
1: Riguarda la tua famiglia. Senti, ma come inizia questa ricerca o questo scambio di questa conversazione con ChatGPT per
0: epistolare
1: per farti creare delle storie?
2: Cioè, poco prima della nanna partiamo praticamente con delle idee, parlando anche coi bimbi, okay. E quindi automaticamente parte il suggerimento della femmina che dice voglio le principesse, poi arriva il maschietto più grande che dice sì ma ci voglio anche i dinosauri, poi arriva il piccolino che dice sì però ci voglio anche la bicicletta, e quindi io metto tutto dentro il calderone e si sforma la storia della buonanotte e funziona.
1: E tutti contenti, incredibile.
0: Ma guarda che questa è una cosa comunque fighissima, posso dirti.
1: Ed è anche un modo, secondo me, per far capire anche e metabolizzare un po' questa tecnologia anche ai più piccoli. E loro, cioè, come la vivono?
0: Cioè loro lo sanno, allora, più che altro, tu glielo dici che...
1: O fai il super papà che sta inventando tutto lui?
2: No, faccio il figo.
0: Ma senti, c'ha la mamma che ha detto che lui scalciava quando ha scelto il nome Joshua. E adesso vuoi che dica ai figli?
1: Ma questa non l'ho scritta io, l'ha scritta il computer. Cosa fai? Una lettura ce l'hai già in testa oppure tieni sotto traccia?
2: No, io inserisco tutti i dati, appunto, come vi ho detto prima. Magari credo, appunto, che parli di questo e anche un contesto di ambientazione. E poi lui crea direttamente tutto e io leggo, via.
0: E lui legge? Sono bimbi ancora che... Cioè, non hanno ancora l'utilizzo totale del computer. Immagino forse quello di 7 anni. No, un pochino.
2: No.
1: Hai capito?
2: Noi, fin quando possiamo, niente computer, tablet, il meno possibile.
1: E per i figli tu sei il super papà che ogni sera c'ha la storia dove li metti dentro sempre.
0: Ma non fare il figo, che tanto lo so che appena torni ai tuoi figli la prima cosa che farai sarà la stessa cosa. Cioè, identica.
1: Questo è un uso intelligente della tecnologia.
0: Joshua, bravo.
2: Per il momento mi maschero ancora, poi un giorno caccerò fuori il sacco.
0: Tanto un giorno ti daranno loro dei calcioni e ti butteranno fuori casa, che con la tecnologia faranno tutto. Joshua, come si chiamano i tuoi figli? Salutiamo.
2: Ginevra, Pietro e Tommaso.
0: Ginevra, Pietro e Tommaso, ok.
1: Senti, l'ultima cosa, ma ti è mai capitato di far modificare però una storia tipo Cappuccetto Rosso? Cioè in maniera diversa?
2: No, tutte storie tra virgolette originali.
1: Non tocchiamo i vostri sacchi.
0: Esatto. Ciao Joshua, grazie mille.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao, un abbraccio, buona estate. Ciao.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Quando è
3: pesca?
2: È la colazione. Quando è
4: alla pera?
2: È ricreazione. Tu che dici?
5: Ma è buonissimo.
2: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
5: È senza zuccheri aggiunti.
2: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
5: scusi, me ne dà un altro?
2: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
6: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, macchina per sottovuoto a 14,99 euro. E da giovedì, cuscino memory rinfrescante a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Entro nello spazio,

0: utilizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano.
6: Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare,
7: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Una nuova birra Forst 00.
14: Assaggiala.
15: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
14: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
16: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
17: 105 Summer Festival.
18: 105 Summer Festival.
17: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
19: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
17: per firmare la colonna sonora della tua estate.
19: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
17: 105 Summer Festival.
19: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
17: Solo con Radio 105.
20: 105.
21: 105.
20: 105.
21: Che storia.
17: Radio 105. Che storia. 105.

0: Era questo.
1: Mamma mia.
0: Ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? In questo caso, che storia davvero? Ray Parker Jr., Ghostbusters, che era la colonna sonora di un film che è diventato un'icona del cinema di un certo tipo, con Dan Aykroyd, Bill Murray. Incredibile, veramente un film pazzesco. E questo fu uno di quei successi che ancora oggi ascoltiamo anche nel Che Storia, che poi è un po' quello che riassume musicalmente questi 50 anni di Radio 105. Mazza, sono stanco.
1: Quanto basta. Sei bravo. Notavo questa cosa qua.
0: Bene, bene.
1: Quanti anni hai fatto tu invece in Radio 105?
0: Quest'anno sono 20. Beh, che comunque, insomma, inizia mese, eh? Mi stai dicendo che sono vecchio?
1: No, no, no. È tutta esperienza.
0: Certo, Ghostbusters 105.
2: Quest'estate, Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire. Mare, montagna, città d'arte. E dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105X Masters. Musica, sport, emozioni da vivere insieme. Sui treni Intercity, con l'offerta Bimbi gratis, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto, offerta a posti limitati. Info su trenitalia.com.
0: Allora, devo dire una cosa, mi avete un po' deluso con le domande che fate. Io pensavo delle cose un po' più
1: Originali.
0: Esatto, che ore sono?
1: Così, dal nulla.
0: Sì.
1: Le 17 in punto.
0: Bravo, bravo.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: a sorprendere, devo dire.
1: Ah no, pensavo i nostri ascoltatori.
0: The pausa. Lose Myself su Radio 105, 2 minuti dopo le 17, con me Dario Micolani. Molto contento di essere qua con Dario Una Spada nel suo 105 Music in Carso per questa settimana fino a venerdì. E poi vabbè, puoi anche già dirlo, no?
1: No.
0: Sorpresa?
1: No, è tutta una surprise.
0: Bello!
1: No, certo, perché nelle prossime settimane arriveranno altri co-conduttori del programma, ma stiamo mantenendo grandissimo riservo.
0: Segretezza.
1: Io e Pivati abbiamo firmato un NDA di 780 pagine, ragazzi, non divulgazione.
0: Quindi lunedì è sempre un po' gli ascoltatori.
1: Certo,
0: certo.
1: E gira la ruota.
0: Lunedì
1: comunque
0: è proprio un gioco dall'inizio alla fine.
1: Dall'inizio alla
0: a partire dal conduttore.
1: Che... scopri chi è che parla. Esatto. Ma posso farvi una domanda prima di tornare a parlare con gli ascoltatori di tutto quello che stiamo discutendo? Cioè, oggi nello specifico vi abbiamo chiesto come utilizzate l'intelligenza artificiale, che tipo di richieste fate e se la usate, evidentemente. Prima di questo però volevo chiedere, Pivaz, tu che sei, insomma, mi conosci ormai da tanti anni, noi lavoriamo in questa azienda da tantissimo tempo, ma io parlo veramente così, cioè io dico bene
2: su alcune cose,
1: bene bene,
2: devi essere,
1: cioè,
2: sincero,
1: adesso, onestamente.
3: Ma no, dai, estremizza molto,
1: ma spero,
3: cioè,
1: di
3: diciamo
1: sì,
3: diciamo che non è un'imitazione ma è quasi
0: una parodia.
1: Cioè io sono più Platinetti in realtà a volte, nel senso,
3: sì,
1: ma cosa dici?
3: Ce l'ha anche un po', sì.
1: Un pochino, sì.
3: Anche la parrucca, guarda.
1: No, quella non, purtroppo non ce l'ho, però il taglio di capelli sotto la parrucca è lo stesso. Anzi, salutiamo, se per caso ci sta ascoltando, Mauro Coruzzi, che insomma, in arte Platinette. Allora, andiamo a Torino. Oggi il Piemonte,
0: Torino.
1: Il Piemonte spinge, prima Alba,
0: Alba,
1: adesso
0: hai sentito
1: Torino.
0: Quando diceva il nostro amico Joshua prima? Allora io praticamente cambio l'ambientazione.
1: Sì.
0: Cioè tutte queste vocalone aperte
1: che sembrano quasi un po' siciliani a volte.
0: Sì.
1: Beh, tanti, assolutamente. Chiediamo a Davide, vediamo. Davide.
0: Ciao Davide.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao. Sentiamo un po' l'accento. Vogliamo sentire. Tu sei intanto torinese, Doc?
0: Doc.
4: Assolutamente no.
1: No.
4: Nata e cresciuta a Milano e poi ho girato per l'Europa per lavoro e mi sono trasferito per amore qua a Torino.
0: Infatti si sente, sentilo.
4: C'è poco.
1: Perché Davide ha trovato, insomma, l'amore ma anche il business a Torino.
0: Assolutamente no.
1: Quindi adesso fa tutto lì. È la prima persona da 1 billion, Davide. Sarebbe molto bello, esatto.
0: E sei, tra l'altro, un altro dei così geni con cui utilizzi l'intelligenza artificiale in maniera strana, anche possiamo dire.
1: Beh, strana, ti fai un mazzo tanto tu praticamente, perché da quello che ci hai scritto praticamente il lavoro maggiore lo fai tu, poi tuo figlio diciamo che ha tutto un po' in discesa.
0: Spiegaci di più.
4: Dunque, io come uso ludico vado a prendere, a dare una mano a mio figlio andando a prendere i capitoli che deve studiare, li faccio riassumere da Gemini, gli faccio fare un testo e dopodiché li porto in Suno, metto sotto una base, sincronizzo tutto e tiro fuori un brano, ragazzi, in maniera che mio figlio poi si ascolta il pezzo e gli rimane in mente.
1: Adesso, mannaggia, tu stai usando il telefono per parlarci, quindi non puoi aprire l'applicazione per farci sentire, perché sarebbe carino sentire uno dei pezzi che
0: quanti
1: hai
0: anni
1: creato.
0: Ha tuo figlio? Curiosità.
4: Mio figlio deve andare in prima superiore,
1: okay,
4: prima liceo.
1: Ok, quindi ha fatto l'esame di terza media quest'anno. Ok, e quindi tutto quello che aveva studiato lo aveva studiato con questa tecnica? Cioè, riassumiamo,
4: no,
1: facciamo un testo rap?
4: Solo la parte di letteratura, perché...
1: No, sì, perché in effetti la matematica, ragazzi, te immagini le equazioni, bella fra, bella,
4: esatto,
1: zio, metti questo in potenza, metti,
0: esatto,
1: c'è la roba,
0: eleva al quadrato, diviso 3,
1: una tua di palle infinita. Vabbè, però comunque è un utilizzo interessante, nel senso che, adesso faccio una piccola domanda, apro una piccola parentesi, siccome so di quello, cioè quello di cui stai parlando lo conosco molto bene, so anche che ha dei costi, perché ci sono diversi abbonamenti, quindi tu praticamente,
4: esatto,
1: per far studiare tuo figlio spendi un capitale anche in intelligenza artificiale.
0: Si abitua.
4: No, non solo per far studiare mio figlio, ma siccome mi piace far musica, allora,
1: ah, ok, no, allora,
4: unisco l'utile al dilettevole.
0: Unisci la passione anche, certo.
1: Oh, ci sta, ci sta. Beh,
4: esatto.
1: Come si chiama il pargolo? Che poi pargolo ormai mica tanto, però,
0: la insomma, bestia.
4: Si chiama Alessandro.
1: Alessandro, lo salutiamo. Ale, che scuola ha scelto, così, curiosità mia personale?
4: Scientifico e indirizzo sportivo.
1: Ah,
4: perché vorrebbe poi lavorare nel campo dello sport, della pallavolo soprattutto, quindi...
1: Ok, quindi ci può stare.
0: Ma senti,
4: tipico gli lascia aperto un po' tutto.
0: I professori, cioè gli insegnanti lo sanno di questo metodo un po' originale per...
1: Ma tu, perché non ti fai i fatti tuoi, Dario? Vuoi che i figli sappiano che papà ti ha scritto con l'intelligenza? Ma no, ma certo che non lo sa. Lo sanno?
4: certo che lo sanno.
2: Lo sanno,
4: certo
2: che lo sanno. E cosa pensano di
4: te? Anzi, hanno consigliato agli altri genitori di utilizzare lo stesso tipo di metodo, perché vedono che rimane molto più in testa. Alla fine usano l'intelligenza artificiale non per farsi compiti.
1: Uno non può manco più barare.
2: Faccio queste domande per capire la nostra istruzione, dove sta andando.
1: La nostra istruzione è già finita da mo', poi la mia e la tua nello specifico. Va bene, Davide, comunque complimenti a te e ad Alessandro, che a quanto pare ha, insomma, raggiunto dei buoni risultati. Sì.
4: Grazie mille. Vabbè. Grazie mille.
1: Ma sei bastardo.
2: Dai, che scherzo.
1: Ciao Davide, un bacio, buona estate.
4: Ciao.
1: Vabbè amici, comunque io mi aspettavo, vi ripeto, cose un po' più pruriginose, domande che normalmente non si fanno ad altri, perché si ha vergogna, e invece avete utilizzato tutti, insomma, l'intelligenza artificiale in maniera anche tutto sommato proficua, cioè le fiabe per i bimbi, aiutarli a studiare, bravi.
2: Tu pensavi di cialtronare un po' di più,
1: ma,
2: diciamo.
1: Ma se tu vedi le cose che chiedo io, ma lascia perdere. Va bene, tra poco...
3: Sì, perché lui ha la parte tutta dedicata come occultare capitali all'estero.
1: Guarda che lui ha fuori di dire ste robe qua.
2: Queste sono le sue ricerche.
1: No, queste sono le sue ricerche, esatto. Perché a me non verrebbe mai in mente.
3: E sì.
1: Ma i funkers si lo sanno che io non metto da parbanco un euro, che spendo tutto. Figurati se vado a cercare come occultare. Ma chi ce li ha i capitali, ragazzi?
2: Andiamo in costiera amalfitana.
1: Vedi che è uscita Platinette.

0: pensa, caro Dario Micolani, che questo disco, quando uscì nel 2015, io lo trovavo, ti ricordi, Pivaz, agghiacciante.
1: Mi e faceva... invece...
0: E poi ha fatto il giro, Cheerleader di Omi, in questa versione poi nello specifico. Adesso quando lo sento ripenso a quell'estate lì del 2015 e quindi
2: fa cagare.
0: Ma ecco, beh, queste Pivati non, è, non sono le parole
1: te
0: del conduttore.
1: Te ne lavi le mani.
0: Me lavo le mani. Sì, però no, devo dire che come disco per ogni estate ci stava.
1: Omar Samuel Pusley. Così.
0: Non te l'ha chiesto nessuno. Va bene.
1: Ho cercato a ChatGPT.
0: No, hai fatto bene. Bravo. Allora, la senti la base, caro sì, caro Pivati, caro Micolani. Qua non ci sto capendo più niente. Continuiamo a cambiare.
1: È un loop.
0: Allora, tra poco giochiamo.
1: Sì?
0: E giochiamo a un gioco dove ieri mi hai fatto, diciamo, un po' lo scherzetto.
1: Hai perso.
0: Ho perso. Mi sono giusto un pelo
1: arrabbiato.
0: Oggi, però, ho promesso che mi scivolerà tutto addosso.
1: Stacco.
0: Nel caso
1: Dario Spada tra 10 minuti.
0: Ah, così. Però
1: devi morire.
0: Esatto, ma quello te lo auguro anche senza giocare. Se volete partecipare, 342 41 15
1: 105.
0: Bravo. E dovete scrivere di qua
1: o di là.
0: Benissimo, scrivete, due di voi verranno al telefono e proveranno a giocare. Possibilmente bravi, grazie. E quelli bravi possibilmente con Dario S.
1: Tranquilli che facciamo incazzare Dario Spada anche
0: ma
1: oggi.
0: Ma perché dovete farmi
1: dai,
0: incazzare?
1: Dai, dai, dai!

0: Amici, quest'estate sentitevi liberi di viaggiare con Intercity di Trenitalia con collegamenti attivi anche di notte. E se volete un consiglio, dall'11 al 19 luglio raggiungeteci a Senigallia per 105 X-Masters. Con l'offerta bimbi gratis sui treni Intercity, i ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratuitamente e gli adulti con il 40% di sconto. Lo sconto si applica al prezzo base del biglietto. L'offerta è a posti limitati. Info su trenitalia.com. E ricordate di seguire Intercity punto official su Instagram.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ciao patatina!
11: Ciao patatina!
10: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
11: E cioè?
10: Buona, ma non fritta.
11: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
12: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
13: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
14: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
15: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
17: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto!
22: Piacere, Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Ci sono cose che vorresti tornassero.
25: Come le vacanze.
24: O un bel vantaggio.
25: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cioè pure i dischi mi prendono in giro, capito? Sapendo che devo giocare ridono anche i dischi. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door in sempre Door, tra l'altro in 105 Music in Cars. Ecco, ridi,
1: senti,
0: ridi.
1: Senti, senti, senti.
0: Giochiamo.
2: 105 Music in Cars.
0: Nicolani canta.
1: Di qua o di là. Di qua o di là.
0: Vabbè.
1: Provavo a...
0: Nicolani, stai zitto.

0: Eccolo qua, il gioco della seconda ora di 105 Music and Cars, fancarsisti. Ancora buon pomeriggio da Dario M, che è lui.
1: Che suona proprio malissimo, sì, Dario M.
0: E Dario S, che invece sono io. Molto
2: no,
0: bene.
2: Tu sei Dario Me.
0: Ah, quindi lui è Dario M e io Dario Me. Ho capito. Grazie, Pivaz. Vediamo chi porterà a casa la partita di oggi e anche con che punteggio. Perché, insomma, poi non ti ho spiegato che il punteggio alla fine della settimana.
1: Ah, conta quindi.
0: Conta nel caso in cui si arrivi in parità.
1: Cioè, quindi ieri è stato 2-0 per
0: 2-0,
1: me.
0: Sì, okay. Puoi mettere il dito nella piaga.
1: Certo.
0: Va bene. Vincenzo?
3: Dario Me.
0: No, no, era Merlo comunque, vorrei dirlo. Vincenzo?
4: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, dottore. Come sta? Tutto bene?
4: Tutto a posto, voi?
0: Tutto a posto. Senti, ma dove sei esattamente? Che ti sentiamo un po'...
4: È chiaro. Via voce, mi sentite meglio?
0: Adesso ti sentiamo meglio, vedi? Che la zia comunque ve lo dice che dovete togliere via voce e tutto, però voi non l'ascoltate.
1: Che non si dica poi che la zia non dice.
4: Si era ricollegato il telefono alla macchina.
0: Vedi, vedi. Senti, Vincenzo, da Reggio Emilia, cosa fai a Reggio Emilia? Immagino che tu abbia finito di lavorare.
4: Sì, ho finito di lavorare verso le 3, inizio la mattina presto, faccio il lattoniere.
0: Il lattoniere, ok. Ok. E quindi sì. E cosa fai poi nel pomeriggio? Cioè, finisci presso le 3 e poi dalle 3 in poi?
4: Dalle 3 in poi ho un mio riposo, esco con la mia ragazza.
0: Ho capito, beh, bello, ci sta.
1: Bello finire subito la giornata lavorativa.
0: Sì, sì, una vita, sì, come dice Pivati in cuffia, comunque una vita ricca di possibilità. Cioè di cose che si
4: sì,
0: possono
4: esatto,
0: fare
4: sì,
1: no? Il cinismo di Pivati.
0: Esatto. Senti, Vincenzo, allora, il gioco tu lo conosci, sì?
4: Sì, lo conosco.
0: Benissimo, quindi sai anche che devi scegliere con chi giocare. Se con Dario M o Dario Me.
3: Dario Me.
0: Ecco.
1: Dario Me ha scelto te.
4: Scelgo Dario Spada S.
0: Dario Spada, Dario S, va bene. Allora giochiamo insieme. Vincenzo, comunque non mi sembri proprio di Reggio Emilia, così.
1: A sensazione.
4: Io sono calabrese, sono nato giù in Calabria, ma abito qua da 20 anni.
0: Però comunque si sente lo stesso che sei calabrese è rimasto, quello diciamo si sente ancora. Va bene, conosciamo invece la tua, caro Dario.
1: Io vado a prendere direttamente a Lodi, qua dietro, Elisabetta. Ciao Eli.
5: Ma senti quanto sei carica.
0: Senti Elisabetta, cosa fai con questa voce così carica, Eli?
5: Allora, sono coordinatrice di un centro estivo, quindi ho appena finito
1: nel
5: di stare
1: del
5: con
1: delirio.
5: I ragazzi.
1: Nel
5: esatto,
1: pieno del delirio.
5: Bravissimo.
0: Bella lì, per questo sei schizzata.
1: Santi centri estivi.
5: Mi tocca sopravvivere, insomma.
0: Ci sta, cara Elisabetta, ti capisco molto bene. Senti, giocherai con Dario Micolani. Per te
5: sì,
0: va bene, immagino.
5: Sentito. Ok, certo, certo.
0: Ok, olè. Perfetto. Allora, vediamo, dobbiamo fare pari o dispari, Dario, per capire chi.
1: Tanto
0: allora,
1: io butto sempre quel numero là.
0: Non
1: vai.
0: È vero, stai zitto. Dai,
1: pari o dispari, sempre dispari,
0: dispari. Va bene. Vai. Bim, boom, bam.
3: Dario Me.
0: 4 e 2, 6, pari.
1: Allora, attento al karma.
0: Vincenzo, possiamo scegliere la categoria. Orecchie ben aperte.
4: Okay.
0: Romanzi famosi ambientati in Occidente o in Asia. Oppure film ambientati in inverno o in estate?
4: Guarda, sono sconosciuto in tutte e due, ma sceglierei più sui romanzi.
0: I film?
1: Romanzi.
0: Ah, molto bene. Allora io ti faccio
1: un elenco.
0: Stai zitto, Dario Micolai. Guarda, vai via che ti lancio la
1: scarpa. Mi è uscita anche nella competizione.
0: Ma sei una brutta persona. Allora, Vincenzo, ascoltami bene. Io ti faccio un elenco di nomi, di titoli di romanzi. E tu mi dici se sono Occidente oppure Oriente, ok?
4: Ok.
0: Sei pronto?
4: Sì.
0: Giochiamo. Norwegian Wood.
4: Occidente.
0: E invece no. Norwegian Wood.
4: Oriente.
0: Il Grande Gatsby.
4: Occidente.
0: Il Dio delle piccole cose.
4: Occidente.
0: No. Norwegian Wood.
4: Oriente.
0: Il Grande Gatsby.
4: Occidente.
0: Il Dio delle piccole cose.
4: Oriente.
0: Il buio oltre la siepe.
4: Oriente.
0: No, Norwegian Wood.
4: Oriente.
0: Il grande. No! Uno solo.
1: Un punticino.
3: Dario Me.
1: Sì, ma posso dire una roba? Adesso mi prendo anche le responsabilità. Vincenzo, facciamo i romanzi. Oriente, Occidente.
0: Devo stare molto
1: cazzo
0: calmo.
1: Ne sei
0: Devo
1: tu?
0: Stare molto calmo.
4: Ma perché dei film in inverno e in estate.
1: Ma potevi sparare un po' di più a caso.
0: Io devo stare calmo.
1: No, vince, lo sto facendo solo per far arrabbiare Dario.
0: Devo stare molto...
1: Non voglio prenderti
0: in giro. Tu non ti preoccupare, perché adesso magari Elisabetta
2: comunque un grande
0: fa...
2: uno.
0: Sì, è un uno. Ma magari Elisabetta fa
1: si
0: meno.
1: Si può fare peggio.
0: Si
1: eh?
0: Può fare zero.
1: C'è da dire anche questo. Ecco. Elisabetta, io credo in te.
5: Ma speriamo, tu credici, poi vediamo, dai.
1: Allora, film ambientati o in inverno o in estate, ok? Quindi o inverno o estate.
2: Cioè tipo Autumn in New York.
0: Che però è autunno, quindi non è né l'uno né l'altro.
1: È lì che fai. Siamo pronti, Eli?
0: Primavera calda.
5: Siamo pronti, vai.
1: Vai. Dirty Dancing.
5: Dirty Dancing è estate.
1: Chiamami col tuo nome.
5: Non lo so, quindi inverno.
1: No, Dirty Dancing.
5: È estate?
1: Chiamami col tuo nome.
5: Estate.
1: The 8 Foot 8. The 8 Foot 8.
5: Inverno.
1: Ok, Shining.
5: Oddio, non me lo ricordo. Inverno.
1: Lo squalo.
5: Estate.
1: Fargo.
5: Non lo so, inverno.
0: Mamma mia! Mamma mia!
1: Sei! Mamma mia!
5: Cosa vuol dire? Mamma mia, perché
1: sei a uno, no, brava!
5: Ho vinto.
0: Hai vinto, Elisabetta, hai vinto! Ma devi stare calma però, Elisabetta, anche meno, hai vinto un kit di Radio 105 e non un palazzo in centro.
5: Non fa niente, no.
1: Senti,
5: sono
1: che entusiasmo.
5: Sono in piena competizione da Grest, quindi si
0: certo.
5: Vince, vai.
0: Certo, i Grest lì si ammazzano, fanno tutte le competizioni. Allora, state lì voi due, state buoni che io devo andare da Vincenzo per consolarlo. Vincenzo,
1: il viaggio nei sentimenti finisce qui.
0: Ma Dario, adesso ti lancio un sandalo, te lo lancio, guarda che ammazzo.
1: 10 secondi prima.
0: Vincenzo. Abbiamo perso purtroppo, però insomma con il tuo punto mi hai fatto stare molto bene. E vuoi salutare qualcuno, Vincenzino?
4: Guarda, intanto mi dispiace per la sconfitta.
0: Amen, dai, tranquillo.
4: Comunque sì, volevo salutare mia madre, la mia ragazza e tutta la gente che conosce.
0: Come si chiama la mamma e come si chiama la ragazza?
4: Mia mamma si chiama Angela, la mia ragazza si chiama Emily.
0: Ok, allora Angela ed Emily. Ciao Emily, salutate, molto bene e buona estate Vincenzo. Sfortunato al gioco,
4: grazie,
0: fortunato
4: mille.
0: In amore.
1: È andata così.
4: Speriamo.
0: Ciao Vincenzo.
4: Buona estate anche a voi.
1: D'altronde,
0: grazie.
1: Sai,
0: grazie.
1: Si gioca, si vince,
0: Elisabetta?
1: Si perde.
0: Elisabetta?
5: E vai!
0: E allora!
1: Senti Elisabetta, ma tu sei nata in inverno o in estate?
5: Io sono nata a gennaio, quindi inverno.
0: Sono 7 punti. No, è 6, rimangono. Non mi fare incazzare più di quello che io sto cercando di dissimulare, caro Dario. Brava comunque, Elisabetta, sei stata bravissima, devo
1: Senti,
0: dire.
1: E invece?
5: Grazie, contando che l'ultima era di culo perché non la sapevo, va benissimo.
1: Pensa te. Sì. Cosa farai quest'estate oltre a lavorare al centro estivo?
5: Allora, finirò la prima settimana d'agosto e poi ho un trasloco in ballo.
0: Ammazza.
5: Quindi forse una fughetta, ma nessuna vacanza.
1: Niente di che,
5: quest'anno.
1: Vabbè, allora ti abbracciamo forte.
5: Niente,
1: perché
5: abbiamo altri progetti, giustamente, ecco.
1: Ne hai da fare,
5: esatto.
1: Complimenti.
0: Complimenti Elisabetta, un abbraccio grande, saluta chi vuoi.
5: Grazie a voi della compagnia, saluto tutti voi. Ciao.
0: C'è un cacchio da ridere, Micolani.
1: 6 a 1, ragazzi.
0: No, 6 a 1 e quindi 8 a 1.
1: 8 a 1 e teniamo un punteggio della settimana.
0: Non è andata benissimo nemmeno oggi, più avanti direi. Secondo me settimana prossima lo togliamo il gioco.
2: Ma Vincenzo lo vedevo bene però,
0: Carichissimo.
2: Era partito bene.
1: Romanzi, fenomeno.
2: Lattoniere.
0: No, allora, non sminuite il lavoro del mio giocatore Vincenzo.
2: Era lattoniere.
0: Sì. Vabbè,
2: facciamo, Dario?
0: Io direi che possiamo salutare già adesso. Arrivederci, grazie, ci vediamo.
2: C'è sciopero della metro, ricordati.
6: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua, di là.

0: test antidroga, come la canzone di M Fabri Fibra. Lo mando a casa di Dario Micolani, perché evidentemente sei dopato. Cioè, non è possibile che in due giorni io abbia collezionato un punto solo.
1: Lo sentite, ascoltatore? Pruritino che ha Dario in spada.
0: Sì, sì, pruritino.
1: Quella roba là!
0: Sì, sì, vabbè, lasciamo perdere, che veramente ho detto che non mi sarei più arrabbiato, infatti oggi ho mantenuto più la calma. No, beh, rispetto a ieri sicuramente.
2: Non pensavi però a un 6-1, sii sincero, dai. Sì, sincero. No, almeno quello.
0: No, pensavo che Vincenzo, una volta scelto i romanzi, fosse insomma un letterato di fama mondiale. E invece ne
2: io quando
0: proprio
2: ha scelto i romanzi godevo già, ti dico solo questo.
0: Vabbè, però sei proprio una brutta persona. Abbiamo dobbiamo?
3: Allora, spada.
0: Ecco.
3: Sei.
0: Sì.
3: Guarda, che pezzo. Grande. Grande. Sì. Dario Nicolani. Mitico. Stai tu per sempre adesso, Nicolani. Ciao.
0: Ciao, Deborah.
4: Ciao. Beh, dai, ottimo inizio anche questa settimana, Darietto.
0: Sì.
4: Bene, bene. Godo, godo, godo. Anche questa settimana vinci la prossima.
5: Dario, me. Come pure. Hai perso anche questa volta. Oh, Dario, me.
0: Delicatissimo.
5: Sento odore di cappotto.
0: No.
5: Ciao, guardato da Pagino.
6: Grande, Dario. Anche il risultato lo dice, sei un una chiavica.
7: Come mai Darietto spada il giochino non lo vinci mai
2: la metrica, però.
7: Come mai
0: ma basta però, senti quest'altro, senti.
5: C'è figure belle.
8: Oh, vedi che più non sai perdere più perdi e non c'è niente da fare, te la butta chiunque.
0: Ma in che senso?
8: La zia, l'altro Dario, Pivati, tutti. Quando chiunque. In ogni caso, godo.
2: Allora, questa cosa qua mi fa godere ancora di più, devo essere sincero. Quindi speriamo, domani ancora, no? Stesso gioco.
0: Che bello che domani
2: radio,
0: è già mercoledì, così orario. Ce lo togliamo dalle palle.
2: Poi ti seguo settimana prossima però.
0: No, no, che mi butti sfiga. Mannaggia.
2: Sai quale mi piace di più?
3: Godo.
1: Godo.
3: Nicolani. Godo.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon! Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Bologna-Firenze, traffico bloccato per un incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Sulla 24 Roma-Teramo, personale su strada per lavori tra Tornimpietra e L'Aquila Ovest. Sulla A8 Milano-Varese, code per rallentamenti tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Vercelli Est e l'allacciamento con l'A4 Torino-Trieste in direzione di Gravellona-Toce. ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata non azzardare il sorpasso, non rischiare, sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 km.

0: Valli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
15: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
16: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
17: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
18: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
17: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
18: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
17: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
18: Vi aspettiamo!

0: finestrino. Beh, ieri e oggi comunque molto bene, eh. Ma qui c'è lo zampino di Mr. Anthony D'Andrea che
1: ah, l'ultimo è roba sua.
0: È
1: roba
0: un pochino, diciamo che questo disco qua, soprattutto quando è così fighetto,
1: supervisione,
0: sì,
1: diciamo.
0: Perché io per esempio sceglierei, che ne so, DJ Ross, delle cose un po' più, capito, di quegli anni.
1: Lui gli dà una pettinata.
0: Oh mia cara. Esatto, quelle cose. Ma arriveranno anche quelle, perché ancora il mese è lungo. Mio caro Dario Micolani.
1: Caro Dario Spada,
0: che ne dici? Oggi com'è stato parlare con gli ascoltatori, raccontare delle storie, chiedere?
1: Te lo dico sempre che questo è un grande programma, è un grande format, è un grande orario.
0: Ecco.
2: Se si potesse.
0: Scordatelo. No, si scherza. Grazie Antonio Pivati, grazie alla zia, grazie alla Pinnetta.
1: Grazie Dario Spada e a tutti voi.
0: Grazie Micolani, noi torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music in Cars, linea Senigallia.
0: Ciao! Paolino Martino, Lindina.
3: Zione!

0: 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: A Radio 105 le 18 e un minuto.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. La Corte Penale Internazionale non intende commentare le dichiarazioni di Marco Rubio, noi organo indipendente e imparziale. Il segretario di Stato americano convinto che il tribunale interferisca con la sovranità nazionale che sia guidato da nemici degli Stati Uniti. Vicino a Hormuz ha attaccata una petroliera norvegese, illeso l'equipaggio. Dietro front di Trump, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20% per passare lo stretto. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale, bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. L'incendio scoppiato questa mattina in un edificio del centro di Bruxelles. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, sarebbero almeno 4 i morti, si cercano dei dispersi. Le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Prevista per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo la seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte del ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Un ergastolo e 3 condanni a 17 anni è quanto sollecitato dal procuratore Colaiocco. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità, Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas dalle 21 Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sera Italia!
1: Ma buonasera! Ben ritrovati in diretta da Senigallia 105 X Masters, giorno numero 2!
2: Per me in realtà numero 4!
1: Allora, intanto non è un'allucinazione auditiva.
2: Il no, socio, io sono Martin.
1: Il socio è riuscito a fare lo statale anche qui a Senigallia. Ecco. Allora, in pratica, ieri, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, insomma, ieri abbiamo avuto gli amici dell'apnea che in questo momento stanno facendo il corso proprio di apnea. Le prove, diciamo così, i test. Allora, Martin ha insistito così tanto che abbiamo detto, ok, glielo facciamo provare. Quindi in questo momento Martin sta facendo i test di apnea. Ora. Secondo voi al 342 41 15 105
2: tornerà?
1: Come andrà?
2: Tornerà soprattutto.
1: Come andranno questi test di Martin? Allora, generalmente un corpo immerso in un liquido, soprattutto un corpo come Martin, dovrebbe galleggiare.
2: Esatto.
1: Però secondo me, magari con la testa sott'acqua, cioè, vediamo.
2: Ma lui... perché non fare così, povero orsacchiotto? Orsacchiotto Martin.
1: Oh, muore, cicci
2: così.
1: Allora, lui ieri ha detto che l'obiettivo era quello di arrivare almeno a 3 minuti. Vedremo se ce la faremo oppure no. Allora, pronti per cominciare? Intanto salutiamo il nostro Fargi, che è ovviamente in diretta da Milano. Ciao,
3: buonasera.
1: Fargi.
3: Buonasera,
2: ciao,
3: ragazzi.
2: Ciao, Fargi.
1: Buonasera.
3: Come state?
1: Ma tutta una meraviglia. Allora, in questo momento abbiamo il morale un po' sotto i tacchi.
2: Sì, un pochino si sente.
3: Cosa è successo?
1: Allora, in pratica, sai che siamo agli X-Master, ci sono tantissimi sport da provare. Oggi ci hanno fatto provare delle discipline.
2: Abbiamo fatto schifo in tutte.
1: Cioè, praticamente siamo riusciti a fare schifo veramente
3: ovunque.
1: Allora, ci hanno provato a fare i cerchi aerei, malissimo proprio.
2: Aspetta, diciamola tutta. I cerchi aerei erano per i bambini.
1: Sì, per i cerchi aerei per bambini. Noi siamo riusciti a fare male sui cerchi aerei per bambini. Poi ci hanno fatto fare il corpo libero, trazioni, anelli.
2: Sì.
1: Ok, e lì è andato male, malissimo.
3: Facciamoci
1: proprio
3: riconoscere, eh? Dai,
2: no,
3: dai.
2: Allora, io vi consiglio comunque di tenere sott'occhio le stories di Radio 105, perché adesso piano piano verranno snocciolate e raccontate, insomma, anche attraverso i segreti.
1: Allora,
2: ovviamente,
1: grazie al cielo, abbiamo mancato la lezione di Pilates. Perché io ho visto quello che stavano facendo e
3: abbiamo
1: non
3: evitato una brutta figura. Beh,
1: bravissimo,
3: bene,
1: esatto.
2: Vero. Secondo me avremmo fatto una bella figura.
1: Sì, una bella figura. Allora, anche oggi avremo grandi ospiti qui con noi, ovviamente, nel villaggio di 105 X Masters. Salutiamo anche il nostro meraviglioso Masino, che è in supporto tecnico qui proprio da Senigallia. Salutiamo la nostra Saretta.
2: Sarete redazione.
1: Martino, che noi l'abbiamo detto, insomma, siamo come con i bookmakers. Insomma, noi apriamo le scommesse. Tornerà?
2: Boh, chi può dirlo?
1: Chi lo
2: può dirlo? Chi può dirlo? Dovete rimanere sintonizzati, ovviamente, per scoprirlo.
1: 342
2: 41 15
1: 105. 105.

0: Secondo me va benissimo il corso di apnea di Martin, è proprio una meraviglia.
1: Che bello, eravamo soci, collegati direttamente.
2: Ma l'avete già chiamata l'ambulanza? Sì, ve la chiamo io? Di animazione?
0: Sì. Quello che allora, tu chiamala nel dubbio.
2: Il tondo.
0: Tu nel dubbio.
2: Va giù.
0: Tu nel dubbio chiamala l'ambulanza, visto che abbiamo Martin che in questo momento sta facendo il corso di apnea e ancora non abbiamo notizie. Tra l'altro noi lo vediamo con la coda dell'occhio e posso...
1: Io l'ho perso.
0: Allora, io esatto, sto vorrei dare questa notizia. Io l'ho perso 5 minuti fa.
1: Ok, quindi, perfetto, mi allora, sento in compagnia.
0: O è bravissimo a fare apnea o è...
1: O non è andata...
0: Vabbè, è stato bello, nel senso, per 20 anni è stato bello, vabbè,
1: io
0: insomma...
1: Io per 2 giorni, però va bene lo stesso.
0: Va bene, allora, prima di leggere i vostri messaggini che stanno arrivando al 342 41 15 105, vi abbiamo
1: portato
0: esattamente una graditissima ospite. Buon perché è con noi Francesca Recchi. Buonasera Francesca.
3: Buon
1: benvenuta
3: a voi, grazie mille.
1: Allora, la sua prima volta in radio, la sì. Sua prima volta.
0: Allora, insegnante campionessa di Brazilian Jiu-Jitsu. Quindi da adesso io non farò più nessuna domanda.
1: No,
0: okay,
1: spiega
0: no.
1: Tutto lei. Perché
3: parlo da sola.
0: Perché
3: da sola.
0: Io ho timore di chiederle qualsiasi cosa. No, vabbè, chissà quanti te lo diranno. No,
3: tutti.
0: Ok,
3: tutti.
0: Beh, d'altro, perché tutti hanno paura che tu ovviamente li puoi annodare.
3: Sì, strangolare, rompere braccio.
1: Bello, insegnami, ti prego.
3: Bellissimo.
0: Allora, cominciamo dalla base.
3: Che cos'è?
0: Che cos'è il Brazilian Jiu-Jitsu?
3: Allora, Brazilian Jiu-Jitsu è un'arte marziale, uno sport da combattimento bellissimo, è basato soprattutto sulla tecnica, sulla strategia e meno sulla forza. Uno non lo direbbe mai, ma in realtà questo sport è proprio bello perché anche magari una persona più piccolina, meno forte di un'altra, può riuscire a battere una di peso molto maggiore, appunto perché ci sono, ecco, strangolamenti, leve articolari da fare che appunto se le sai fare bene con la tecnica giusta riesci a farle su chiunque, quindi anche su una persona
1: più grosse.
3: Esatto,
0: con una
3: esatto.
0: Buona leva uno più piccolo potrebbe anche mettere in difficoltà magari il classico grandone o,
3: esatto,
0: o sbruffone di turno.
3: Esatto,
0: okay.
1: Quindi
3: esatto,
1: è una cosa, quindi non è un falso mito, cioè
3: no,
1: lo confermiamo,
3: no,
1: è una questione di leve.
3: Sì, leve articolari, compressioni, strangolamenti. L'obiettivo principale è quello di comunque raggiungere una posizione di controllo e dominio proprio sull'avversario. E proprio l'obiettivo ancora più alto sarebbe quello di finalizzarlo, ovvero arrivare al punto in cui l'avversario si dice tap, ovvero
1: okay.
3: ti tappa addosso perché sennò o sviene o si rompe qualcosa. Quindi quello sarebbe l'obiettivo massimo, ecco,
0: allora,
3: finalizzare.
0: Tu, da quanto tempo pratichi Jiu-Jitsu? Perché leggo che ti sei affermata vice campionessa del mondo per le cinture blu nel mondiale. E qui adesso, se sbaglio non me ne volere.
3: No.
0: Ok, IBJJF.
3: Bravissimo, perfetto.
0: E vai,
1: bravo,
0: puoi battermi 5 piano, per
1: piano,
0: favore.
1: Però okay. Che sennò si spezza le dita.
0: Ma no, non vorrei che un attimo mi rompo il polso. No, a parte che ti ho dato il sinistro, perché col destro è difficile. Okay. Quindi, da quanto tempo lo pratichi?
3: Ma in realtà da 3 anni. Non è... Non ho fatto una vita pallavolo, quindi proprio mi ci sono avvicinata così per caso. E da piccola dicevo sempre alla mamma che volevo il sacco da pugilato, ma poi mai comprato, quindi proprio mai avuto niente a che fare con gli sport a combattimento. Quindi poi ho aperto una palestrina accanto a casa e ho detto vai,
0: ci
3: proviamo.
0: Esatto. Perché sei anche giovanissima.
3: No.
0: Sentiamo. Allora,
3: quasi 29, quindi non
0: quasi
3: sono giovane.
0: Quasi 29. Bene,
1: sei giovane,
0: bene,
1: sei giovane.
0: Bene.
1: No, lo dico perché fra poco, fra qualche anno tocca a me, quindi per piacere
3: allora
1: fammi
3: siamo
1: giovani.
3: Allora
1: giovani.
3: Sì, siamo
0: allora,
3: giovani.
0: Francesca, visto che siamo quasi coetanei io e te, allora,
1: quando
0: ridete tutti?
1: Per gamba forse.
0: Capito.
1: Per gamba forse.
0: Sì, che ridono qua. Mi segni due cose che volevo subito mettere in chiaro
3: subito,
0: che
3: poi okay. Dopo facciamo.
0: Ok, allora, se uno volesse avvicinarsi al Brazilian Jiu-Jitsu, cosa dovrebbe fare? Magari quanto sono magari i tempi, adesso non dico di arrivare a diventare magari i tuoi livelli vice campione del mondo, ok, ma per arrivare ad avere un buon background.
3: Ma guarda, tutto dipende un po', penso come tutte le cose, dalla costanza con cui lo fai. Comunque è uno sport che, cioè, che richiede costanza, perché
0: certo.
3: Comunque le tecniche sono
0: tante,
3: complesse, quindi sicuramente più sei costante più riesci a raggiungere, ecco, gli obiettivi, magari anche piccoli però in maniera più veloce. Però io proprio consiglio a tutti di cioè di avvicinarsi a questo sport, perché non lo so, è proprio una crescita che fai molto anche personale. Comunque uno sport, per quanto la squadra sia importantissima in gara, in allenamento, non ti alleni se non ci sono i compagni, però è uno sport che molto anche individuale.
0: Individuale, certo.
3: Sì, quando sali sul tatami sei tu e l'avversario. Quindi dimmi.
1: Io ti chiedo, alla fine, cioè questo è uno sport che non è neanche fine a se stesso, perché in realtà le cose che impari possono anche essere utili nella vita.
3: Assolutamente, sì.
1: Si può applicare, sì, cioè, queste tecniche.
3: Sì, è molto completo, poi dalla lotta in piedi, se vai a finire a terra, se hai qualcuno sopra che ti mette pressione, magari uno tante volte dice, sai, dai un pugno rispetto agli altri sport, ma se hai un'aggressione vera e propria, che qualcuno ti scaraventa contro, anche proprio l'ansia che provi ad avere un contatto così ravvicinato con qualcuno, non è scontato che uno lo sappia gestire. Invece qui ti trovi in delle situazioni in cui proprio sei sotto stress, mm-hmm, e devi riuscire a mantenere la calma e pensare, ok, cosa so fare, posso uscire da questa situazione. Quindi okay, per questo, ecco, uno se lo riporta anche nella vita di tutti i giorni, secondo me.
1: Secondo te è una cosa che andrebbe proprio insegnata anche nelle scuole?
3: Assolutamente sì.
1: Cioè, proprio all'interno del programma di educazione fisica, ne parlavo proprio in onda qualche puntata fa, e proprio di sport che andrebbero inseriti dentro,
3: sì,
1: il programma scolastico, potrebbe essere,
3: sì,
1: utile.
3: Io ora mi sto allenando a Milano, mm-hmm, sono trasferita a Milano da settembre, e noi abbiamo un programma all'interno delle scuole, ecco, dove facciamo jiu-jitsu per i bambini, iniziamo insomma ad avvicinarli un po' al mondo, e penso veramente sia comunque utilissimo per la,
0: guarda,
3: vita di tutti i giorni, per, come sport, come la parte fisica, mentale, tutto.
0: Voglio fare l'ultima domanda, ovviamente da bastian contrario, perché se da una parte ovviamente sono d'accordo con te in tutto ciò che hai detto, ma dall'altra magari c'è qualcuno che potrebbe obiettare dall'altra parte della radio, però magari poi si cresce violenti. No,
1: no,
3: assolutamente
1: è una disciplina,
3: no. È una disciplina. Anzi, magari senti proprio storie di persone che appunto il famoso, ecco, che arriva dalla strada abituato, ecco, a fare a botte, così quando entra in palestra cambia proprio tutta la mentalità, cioè vedi proprio che lo usi per fare la cosa giusta.
0: Ok, certo.
3: Quindi
0: ti insegnano anche a,
3: sì,
0: ragionare, a capire cosa c'è da fare nel momento giusto.
3: Assolutamente. No, non è assolutamente uno sport proprio, anzi, la prima cosa è proprio che in palestra, appena vai, rispetto, disciplina, rispetto per l'altro, nessuno è più bravo di nessuno, ci si aiuta uno con l'altro, non si fanno mosse, cioè. Quindi proprio su questo mi sento di proprio spezzare,
0: perfetto,
3: una lancia,
1: come
3: favorissimo.
1: Come tutte le arti marziali, penso che sia più o meno anche per quelle diverse,
3: sì,
1: sia più o meno la stessa filosofia.
3: Sì, comunque entri in palestra, fai la tua arte marziale lì, con disciplina, con rispetto delle regole, la tecnica giusta, e rimane lì. Ecco,
0: okay, ok, perfetto. Allora, intanto ti ringraziamo.
3: Grazie,
0: Francesca,
3: a voi,
0: Recchi.
3: È stato un piacerissimo.
0: Se magari qualcuno volesse chiederti qualche consiglio su Instagram,
3: Francesca Recchi, molto
0: facile,
3: basic.
0: Facile,
3: sì,
0: facile, ok, perfetto.
3: Sì.
0: Ti ringraziamo, ovviamente.
3: Grazie a voi.
0: Complimenti,
3: è stato
0: ancora
3: piacerissimo.
0: Per la tua carriera, ovviamente.
3: Grazie mille di tutto.
0: Grazie,
3: buon pomeriggio,
0: Francesca,
3: a tutti. Ciao, ciao.
1: Grazie,
3: ciao,
1: a te, grazie mille.

0: in diretta dagli X-Masters di Senigallia. Praticamente siamo in diretta da un metro dal mare. Che giornate difficili.
1: Mamma mia, che fatica. Un sacrificio e qualcuno dovrà pur farlo.
0: Ma tu vuoi mettere stare a Milano, cioè proprio invece stare qui? È una fatica, è una fatica. Bisogna ammettere che diventa veramente difficile lavorare in queste condizioni.
1: C'hai il naso che sbatte ton ton.
0: Più di così,
1: ed è il naso e non qualcos'altro.
0: Tragica la cosa. Allora, nel frattempo qualcuno ci chiede di Martin. Di Martin non abbiamo ancora nessuna notizia.
1: No, infatti.
0: Però,
1: che fine ha fatto?
0: Però una cosa importante. Allora, l'abbiamo detto ieri, lo ricordiamo ancora oggi. Con Martin ci permettiamo di scherzare. Ma vi ricordo, aspetta che forse è emerso dall'acqua.
1: È emerso?
0: È emerso, ecco. Dalle acque. Perfetto.
1: È la conferma che allora tutto.
0: Esatto, tutto viene fatto in totale sicurezza qui agli X-Masters. Quindi quando volete, se volete venire a provare tutte le discipline sportive, lo potete fare qua a Senigallia, proprio sul lungomare. Le provate tutte. Poi se siete come me, Linda Pani e Martin, sicuramente quelle più tecniche vi verranno male.
1: Male,
0: perché oggi abbiamo provato a fare delle robe oscene.
1: Ma infatti è tutto in sicurezza tranne noi, cioè sì, dovete stare lontani da noi.
0: Noi siamo riusciti a farci male camminando sulla sabbia, però esatto. Questa è solo una cosa nostra, il resto è tutta una meraviglia. Allora noi ci fermiamo per un attimo, facciamo una piccola pausa, subito dopo avremo ospite con noi il sindaco di Senigallia.
1: Comportiamoci bene,
0: quindi dovremo diventare completamente proprio seri, mi raccomando,
1: okay, sì, composti, bravi, carini e coccolosi, ragazzi.
0: Piccola pausa, torniamo tra poco. L'argomento a quest'ora dovrebbe essere illegale, ma parliamo di pizza, di quella serie al forno croccante della pizza romana da Giulio Cesare. La vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile e scrocchiarella.
1: Dimenticate la solita pizza, niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno, un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza. C'è solo una regola: si mangia con le mani e si gode in compagnia.
0: Scoprite la pizza romana da Giulio Cesare anche a Senigallia fino al 19 luglio 5 X-Master Summer.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Mi manchi, ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
10: Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Motori. Adrenalina. Electro Beats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
18: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
19: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
18: Arriva subito.
20: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.

0: Bruno Mars con On My Soul, il nostro 105 selection della settimana. Siamo in diretta da Senigallia, siamo al 105 X Masters, ovviamente a due metri praticamente dal mare. Paolino Lindapani, il buon Martin è ancora a fare le prove di apnea.
1: L'abbiamo riperso di nuovo
0: e nuovamente sott'acqua, con la capoccia sott'acqua, per cercare di arrivare a 3 minuti.
1: Esatto.
0: Lui ieri ha detto ma è facilissimo, ci provo io, 3 minuti, e invece
1: almeno in una cosa 3 minuti ci arriva, quindi sì. Tutto direi,
0: attenzione, il gol, ed è gol di Lindapani al 91esimo minuto, e vai.
1: Perché non ho ancora parlato di te, ma facciamo i bravi,
0: che già le nostre storie hanno fatto scandalo,
1: esatto,
0: ieri, che ormai,
1: esatto,
0: tutta la gente pensa che siamo sposati.
1: Esatto.
0: Allora, va bene, e stasera riconfermeremo la cosa.
1: Davanti al sindaco.
0: Davanti al sindaco, perché è arrivato con noi il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. Massimo, buonasera.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Ben ritrovato ai microfoni di Radio 105. Grazie. Un piacere, possiamo darti del tu?
2: Come no?
1: Ok, certo.
0: ormai di casa. Come siamo noi di casa qui a Senigallia, esatto. Ormai anche lui è di casa, i microfoni di Radio 105. Allora, cominciamo a parlare, intanto sei al secondo mandato.
2: Sto iniziando il secondo mandato.
0: Da poco praticamente.
2: Da un mese.
0: Esattamente. Quindi a questo punto la prima domanda, che di solito è l'ultima che si fa quando si ha un ospite: progetti per il futuro, per questi prossimi 5 anni?
2: Gioco in casa, quindi dico X-Master tutta la vita, anche per i prossimi.
1: Ma che bello,
2: speriamo di farla diventare più grande.
1: Che bello questo entusiasmo, veramente. Beh, 15ª edizione di X-Masters, quindi sta diventando quasi anche un riconoscimento proprio anche della città di questo evento, perché viene atteso da tutto l'anno praticamente.
2: Sì, è un lavoro che loro portano avanti tutto l'anno, è un lavoro che coinvolge anche la città e quindi anche il territorio, e per noi è tanta roba, cioè fondamentalmente vedere voi qui, ma soprattutto vedere i nostri ospiti divertirsi durante questi giorni e tutti questi ragazzi è estremamente positivo per noi.
0: Cosa e quanto apporta X-Masters alla città di Senigallia?
2: Ma X-Master ci veicola intanto come città. Vedete, le Marche fino a 30 anni fa, io facevo l'università a Bologna, l'ho sempre ripetuto, c'era una mia amica di Mantova, era convinta che Ancona fosse vicino Bari, è la stessa distanza che ho con Vienna. Adesso sappiamo dov'è, però questi eventi qua, questo evento qui ci permette di farci conoscere da tutte le parti, una città che è già conosciuta, ma spero che appunto possa ancora di più conoscerci.
0: Certo.
1: Beh,
0: assolutamente.
1: Sì. Io ogni volta che parlo con qualcuno dico che sono innamorata di Senigallia, mi piace tantissimo come cittadina, perché è molto coccola, è molto accogliente, e quindi questa cosa poi quando uno arriva poi ci ritorna, ne parlo con i colleghi ed è verissimo, e tutte le persone che conosco che sono state a Senigallia, non lo dico per ruffianaggine, lo dico perché veramente mi succede, sono innamorati della città, quindi fa proprio questo effetto, fa proprio effetto casa.
2: L'intenzione è quella, ecco perché noi cerchiamo eventi come questo, come per esempio il raduno dell'Harley Davidson, che oramai è 2 anni che è fissa sempre qui, e circostanze similari, è perché questa è una città, come vedete, è portata della gente,
1: sì,
2: che ha la possibilità di poter trovare locali ogni dove,
0: mm-hmm, certo,
2: e quindi la possibilità di potersi incontrare, mare, sole. Meglio qui è difficile.
0: No, perché effettivamente c'è una bellissima passeggiata sul mare, c'è una bellissima pista ciclabile, il mare è meraviglioso, perché comunque magari qualcuno pensa e invece è pulitissimo e si sta veramente bene, pieno di ristoranti, si mangia da Dio praticamente.
1: Sì, vero, verissimo.
0: Ieri abbiamo fatto anche l'elenco delle cose buone da mangiare proprio qua locale, insomma c'è tutto, sindaco.
2: Sì, devo dire di sì, anche la giacca del sindaco oggi, che non l'avete ancora detto,
0: sì,
2: ma questo caldo, il unico sindaco d'Italia che c'ha la giacca, vero?
0: Il sindaco è stato portato qua praticamente di forza dall'ufficio, e quindi è in giacca, manca la cravatta,
2: esatto.
0: Però insomma,
2: manca, no,
0: sarebbe troppo,
2: bisogna avere il limite al dolore.
1: Abbiamo l'aria condizionata, però l'abbiamo,
2: esatto,
1: accesa apposta per il sindaco.
2: E allora, di questo vi ringrazio.
0: Possiamo anche scostarci un attimo da quelle che sono magari il campo eventi e parlare proprio delle bellezze di Senigallia, perché per esempio Senigallia è famosa per la spiaggia di velluto, per,
2: sì,
0: esempio, che,
2: sì,
0: è questa spiaggia di sabbia talmente fine, giusto?
2: Sì, è il fatto che noi abbiamo una spiaggia con una sabbia molto fine, una profondità anche molto, molto ampia, le spiagge sono molto ampie, e quindi è un modo anche diverso di poter transitare. Qui non ci sono sassi, ma c'è una spiaggia, come avete visto,
1: mm-hmm,
2: molto fine, che ci obbliga anche a tenerla come tale, quindi c'è un grosso lavoro dietro.
0: Okay.
2: Poi infine c'è la rotonda sul mare, che
0: te lo stavo per dire,
2: è l'aspetto, certo, iconico della nostra città.
0: Cioè, ragazzi, la famosa canzone "Una rotonda sul mare", la rotonda onda sul mare è qui a Senigallia, a praticamente cosa, 1,5 km da qui, da dove siamo, da dove siamo noi in questo momento. E di sera è qualcosa di meraviglioso, cioè non che di giorno non lo sia, però di sera c'è proprio quell'aspetto romantico.
2: È vero. Cioè... è verissimo, molti vengono lì e per noi rappresenta che cosa? Per chi è di Senigallia rappresenta un po' il ricordo di una volta che quella era una discoteca, oggi non si potrebbe far più. Lì dentro c'entravano 400-500 persone, oggi non più di 200, quindi, e lo dico sotto
0: con le nuove normative, esatto, non sarebbe
2: eravamo
0: più
2: proprio molto sicuri all'epoca.
0: Sì,
2: però,
0: sì, ecco. Allora Massimo, visto che siamo quasi in dirittura d'arrivo dell'intervista, siamo nella meravigliosa cornice degli X-Masters, a questo punto la domanda da $1,000,000, da uomo politico, da sindaco, qual è il tuo rapporto con lo sport?
2: Io sono intanto.
0: E tutte ridono, allora,
2: ridono.
0: Si è proprio sentita la risata. Proprio.
1: A parte lo sport più bello del mondo, che è forchetta.
2: Quello sicuro. Quello è medaglia d'oro.
0: Allora, lei cintura nera di forchetting. Allora,
1: forchetting, sì.
2: Sport, mi vedete come sono fisicamente. Quindi non è che sono proprio portatissimo, però vi svelo un segreto: in questo secondo mandato io sono l'assessore allo sport di questa città.
0: Attenzione!
2: Quindi è fondamentale.
0: Quindi tra tutti gli sport che ci sono qua, qual è quello che ti ispira di più?
2: Ecco, adesso questa è una domanda molto difficile, l'ho vista perché l'altra mattina sono venuto, lavorate
1: proveresti
2: troppo.
1: Qualcosa? Tanto,
2: non lo so, dovrei avere un defibrillatore a portata di mano dopo le prime due volte. No, molto bello, veramente, molto bello, ma devo capire,
0: devo scegliere.
1: Ancora, come noi oggi, Paolino.
0: Allora, sindaco, una cosa, io stamattina ho fatto 7 km di corsa, sarebbe possibile avere un po' più di fresco magari la mattina?
2: Provvederemo con qualche aria condizionata all'esterno.
0: Grazie mille, perché sono andato ancora intorno alle 11 del mattino. C'erano già 37 gradi, nel senso.
1: Ma infatti, Paolino, devi prendere la bicicletta. Cioè, questa è una città proprio a portata di bicicletta. È perfetto. Non correre alle 11 del mattino sotto la candela del sole. Pure tu.
2: Qui, se posso dire, io sono arrivato dal comune in bicicletta, non era fresco neanche adesso.
0: Manco in bici,
2: non è che migliorare.
0: Ci attrezzeremo per avere l'aria condizionata nelle strade.
2: Lo faremo, vediamo.
0: Va bene, allora. Va bene. Grazie Massimo Livetti, sindaco di Senigallia, ospite qui.
1: Grazie mille.
0: Ai 105 X Masters. Grazie ancora Massimo.
1: Grazie. Ciao. Grazie. Stare con

0: con tu cosa fai questa sera?
1: Mangio la pizza, sì, questa sera.
0: Allora, questa sera lo possiamo dire, giusto per fare un po' di invidia anche ai nostri soci.
1: Sì.
0: Perché insomma, vabbè, noi so che molti di voi dicono: io lavoro solo 2 ore al giorno. Invece non è vero, perché abbiamo tutti sempre tantissime cose da fare. Ma questa sera, per questa settimana, che siamo qua un po' anche noi al cazzeggio, diciamo così, nella meravigliosa cornice degli X-Masters, abbiamo deciso che in costume da bagno,
1: belli sporchi, di sabbia, di
0: sudati,
1: salsedine, sudati,
0: proprio senza neanche passare dal via,
1: no,
0: ci fermeremo in spiaggia a mangiare la pizza.
1: Però aspetta,
0: sì,
1: la pizza ce la porta.
0: La portano pure, pensa un po', cioè veramente
1: viziati,
0: coccolati, viziati proprio fino alla fine. Allora, tra poco leggeremo tutti i vostri messaggini al 342 41 15 105. Qualcuno che ci domanda se Martin è uscito dall'acqua al momento, lo vediamo, sì, è sano e salvo, è qui di fronte allo studio, quindi quando rientreremo dopo la pausa pubblicitaria sentiremo come si è comportato. Tu non sentivi nulla, vero socio, di quello che ha detto Linda? No,
1: no.
0: Quindi non hai mai sentito niente. Beh, ti ha fatto un sacco di complimenti mentre eri, sì, no, proprio, sì,
1: no,
0: sì. Infatti c'è gente che si domanda come fai tu, Linda, a sapere. Ma rimaniamo nell'ignoranza, nel senso, va,
1: vabbè, lasciamo un po' di mistero,
0: sì,
1: mistero radiofonico, sai,
0: sì,
1: che lascia,
0: sì,
1: sempre un po' sognare.
0: Sì. Sì. Allora, noi ci fermiamo, piccola pausa. Tu ti devi preparare anche,
1: sì,
0: perché oggi sarebbe anche martedì, sarebbe martindì. Nella seconda ora ci sarebbe Riso Zero, ora. E siccome è una cosa un po' particolare, non faremo sentire le barzellette dei nostri soci, ma oggi sarai tu a doverci stupire, quindi preparati.
1: No, ma guarda che io ho la edomecchite, saluto i miei colleghi Dario Micolani e Edoardo Mecca, io ho la edomecchite.
0: Dopo tutto
1: veramente
0: questo tempo con Mecca, secondo me qualcosa avrai imparato, no?
1: Va bene, va,
0: okay,
1: bene, vediamo cosa sono in grado di fare.
0: Ci fermiamo, piccola pausa e torniamo tra poco. Su 105 all'ora della carovana.
2: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
3: Yuhu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal regista Christopher Nolan,
13: nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: 105
16: Radio 105, proud to be different.

0: Martin Garrix
1: con cugino
0: Ed Sheeran, Repeat It, è arrivato, è tornato.
1: Eccomi,
0: anche
1: eccomi.
0: Il re di Vivo Martin.
1: Purtroppo vi è andata male.
0: Ha fatto la prova
2: tornato,
0: di apnea. Allora, io direi soltanto questa cosa, visto che abbiamo poco tempo adesso, ne possiamo parlare nella seconda ora della tua prova di apnea.
1: Sì, sì.
0: Possiamo però dire che subito dopo la prova di apnea, giusto per far vedere il tuo livello di sportività,
1: ho fumato l'ultima sigaretta. Era l'ultima sigaretta del pacchetto, ho smesso di fumare in questo momento.
0: Davvero?
1: Assolutamente.
2: Ma per oggi?
1: Tu
2: o in
1: sei
2: generale?
1: Testimone.
0: Allora, io adesso, allora,
1: no, in generale.
2: In
1: allora,
2: generale?
0: Di solito quando lui dice così,
2: lo fa.
0: Lui smette per un mese e mezzo.
1: No.
0: Però da adesso vediamo.
1: No, vedrai. Stavolta è fatta.
0: Stavolta è fatta, ok.
1: Esatto.
2: Beh, vedo lo sguardo afflitto, un po' come il nostro prima quando abbiamo provato i cerchi aerei.
0: Sì.
2: Vedo che è un fallimento.
0: Andata
2: totale.
0: Bene, insomma.
1: Volevo rimanere in acqua. No, volevo rimanere in acqua per sempre.
0: Va bene, allora, ne parleremo dopo. Allora,
1: tra l'altro, ho chiesto a un pesce. Se aveva voglia di venire a mangiare la pizza con noi,
0: sì.
1: Ha detto che è sommerso dal lavoro.
0: Wow.
2: Bella.
1: Benvenuti, è Martin D.
0: Dopo ne parliamo anche delle barzellette di Riso Zero di Martin D. Volevo solo farti una domanda, socio, per gli amici da casa.
1: Sì.
0: È una cosa che sappiamo io e Linda. Sei durato più o meno di 3 minuti?
1: Meno di 3 minuti.
2: Te l'avevo detto.
1: Sì, come col sesso.
0: Aveva ragione Linda allora. Aveva ragione.
2: Ho dovuto spoilerarlo così a tutti noi.
1: Tranquilla tesoro, non ti preoccupare.
0: Sì, no, ma tanto ci sono anche dei video suoi in giro. Però volevamo la certezza.
1: Ah, con le due sorelle.
0: Continuiamo, Somber.

0: Somber con Potential qui su Radio 105, già arrivati praticamente alla fine della prima ora dagli X-Masters, dei 105 X-Masters. Seconda ora che avremo altri ospiti con noi, poi parleremo della prova di sottobacquea del Socio Martin.
1: Di apnea, sottobacquea.
0: Certo. Sì. E poi avremo anche Linda che insomma si cimenterà in riso zero, visto che oggi è la giornata teoricamente delle barzellette che non fanno ridere.
1: Raga, piano, già ha fatto ridere che l'ospite che avremo dopo l'ho conosciuta stamattina, ma dopo ve lo racconto. Su
2: 105
1: l'ora
2: della carovana. 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Peschiera e Desenzano in direzione di Milano. Sulla 14 ramo Casalecchio rallentamenti per un veicolo in avaria tra lo svincolo 1 Casalecchio Stadio e l'allacciamento con la 14 in direzione della stessa Adriatica. Sulla 10 Genova-Ventimiglia altro mezzo in panne tra la barriera di Ventimiglia e lo svincolo confine di Stato in direzione di Ventimiglia. Sulla 26 Genova Gravellona Toce traffico rallentato tra Masone e l'allacciamento con la 10 in direzione di Genova Voltri. Sulla 8 Milano Varese code per un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga vi segnaliamo un mezzo in avaria all'incrocio Colico Trivio in direzione dell'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da €139 al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo €7.463. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della mocha in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Rain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
15: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
16: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105 X-Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
2: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
4: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio. Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale.
2: Per firmare la colonna sonora della tua estate.
4: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
4: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
2: Solo con Radio 105.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica Deboni. Hormuz aperto ma non per l'Iran, niente pedaggio ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump a comunicare. Hormuz aperto ma non per l'Iran, niente pedaggio ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese, nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei Mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a L'Oréal e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Radio 105, proud to be different.

0: grazie per la giornata di ieri. Ma quindi l'avete fatto anche voi, tessuti aerei? Sapete, è il mio sport preferito. Se mi chiamavate lo facevamo insieme. Ciao!
1: Che amore! La nostra Aurora, che è stata la prima ospite qui ai 105 X Masters.
2: Esatto, dove siete andati a fare prima quella roba là con le corde, no?
1: Quella roba là con le corde sono i cerchi aerei acrobatici.
2: Dove
1: socio.
2: Siete andati voi?
1: Che sì.
2: Da me è arrivato uno con un cappello, gli occhiali scuri e un impermeabile lungo nero.
1: Sì.
2: Con le corde in mano.
1: E ha provato a portarti
2: via. Un sorriso
1: via,
2: strano.
1: No? Seconda ora, anzi, ora numero
2: 2
1: della carovana di 105 in versione marittima, visto che siamo a Senigallia, 105 X Masters. Vi avevamo promesso un altro ospite, insomma stiamo praticamente volando. Lo vedrete anche sui social di Radio 105, perché noi ci proviamo a cimentarci in almeno una piccola cosa, diciamo così. E qui io è andata male.
2: Vi avrei voluto con me con l'apnea, però.
1: Qui è andata male. Per me questa cosa qua male. Abbiamo con noi Agnese Rossetti, insegnante di yoga. Agnese, buonasera.
3: Buonasera.
1: Allora, tra l'altro, yoga sì. Ma tu sei specializzata in, aspetta che lo dico io, che ho studiato in Navakarana Vinyasa.
2: Bravo,
1: grazie.
4: Hai invocato 14 spiriti.
1: Probabile.
2: È come il Brahma Putra.
1: Probabile che qualcosa arriverà stanotte a tirarmi i piedi.
3: Il mio maestro.
1: Ok, allora.
4: Permettetemi di dire due parole, perché io stamattina ho fatto una cosa folle. Mi sono alzata prestissimo, alle 6:20 ero qui perché alle 6:30 iniziava la lezione insieme ad Agnese, e ha detto delle cose proprio all'inizio insomma dell'incontro, che vorrei anche che ripetesse qui, perché lei sì è insegnante di yoga, però questa disciplina che hai appena nominato, Paolino, in realtà si differenzia un po', e quindi vorrei che lo spiegasse lei, perché è stata molto ipnotica sia nella spiegazione sia poi nella guida degli esercizi.
3: Sì, allora diciamo che Navakarana Vinyasa si differenzia dallo yoga in vari concetti. Diciamo che è una pratica comunque sia corporea, dove l'importanza fondamentale è il respiro, e ciò che la caratterizza molto è quello che comunque sia l'insegnante cerca di non dimostrare con il corpo, ma cerca di dimostrare essendo una guida.
1: Okay.
3: Quindi essendo una guida vocale, perché molto spesso siamo abituati a guardare piuttosto che a sentire, e sentire non solo con l'udito ma proprio con tutto il nostro corpo. E Navakarana mette insieme pratiche millenarie indiane insieme appunto a quello che è la danza indiana, e allo stesso tempo appunto in un contesto moderno, comunque, perché è una pratica abbastanza, diciamo, chiamiamola recente, ecco. E che altro?
1: Lei
4: ti guida con la voce.
3: Esatto,
4: e
3: esatto.
4: Allo stesso tempo ci sono delle vibrazioni,
3: esatto,
4: sotto, che ti risintonizzano, correggimi se
3: sì,
4: sbaglio.
3: C'è
4: e
3: un
4: lei
3: ritmo.
4: Anche da un tempo, uh-huh, da un ritmo.
3: C'è un ritmo, manteniamo un ritmo, perché appunto è come se il corpo e le persone che praticano danzano all'unisono, ok? Quindi tutti insieme. E questo ci permette di avere una pratica, diciamo, costante, e che mantiene,
1: sì,
3: un respiro anche costante, perché a volte magari qualcuno respira
1: male.
3: Ed è normale.
1: Qual è quella cosa che ho due dita che respira male?
2: Esatto,
1: ma sono io, maestra,
2: anche io stamattina ho fatto una cosa incredibile, pazzesca, mi sono alzato alle 4, colpa della prostata, ho fatto pipì e sono tornato a dormire.
3: Benissimo.
2: Ma la domanda che volevo farti,
3: sì,
2: è c'è qualche controindicazione? C'è qualcuno che non può fare questo tipo di yoga o qualsiasi?
3: Allora, in linea generale si dice che chiunque può respirare può praticare, quindi
2: okay,
3: in realtà no. Ovviamente chi ha limiti corporei deve ascoltarsi ancora di più, deve sapere quali sono i suoi limiti,
1: sì,
3: e proprio è ancora entrare di più nel sentirsi nella consapevolezza del corpo. Sì.
1: Ok, allora io ho questa enorme difficoltà, te l'ho detto, nell'essere o cercare di essere un po' snodato.
3: Mm-hmm.
1: E lo yoga, per praticare yoga o comunque discipline affine adesso, bisogna essere comunque un po'...
3: No.
1: Snodare? No?
3: Arriva.
1: Arriva, tu dici?
3: Sì, okay. Arriva.
1: Perché quella che mi hai fatto fare fuori qua un secondo, che adesso vedrete sui social. È
2: vabbè,
1: un...
2: ma l'unico movimento che facciamo io e te sono le scale, voglio dire. E neanche sempre.
1: Ma io ne faccio di movimento, vado a nuotare, vado in bici, vado a correre. Però tutta questa roba qua mi contrae, non riesco a fare quella cosa che, cioè, tu lei prima, adesso lo vedrete sui social, praticamente eravamo qua nel palchetto di fronte allo studio, mi faccio fare una cosa facile, tipo allunga le braccia, prenditi le gambe. Per me è, cioè, è follia quello che tu stai facendo.
3: Ci vuole un riscaldamento.
1: Ci vuole un riscaldamento, ok. Esatto. Tu dici che con il riscaldamento ce la faccio?
3: Probabile.
1: Si metto fuoco però per fare il riscaldamento, ok, va bene. Okay.
4: Beh, io volevo farle dire una cosa.
3: Sì.
4: E praticamente lei si è avvicinata a questa disciplina proprio grazie a X Masters, giusto?
3: Esatto, wow. Infatti ci tenevo a raccontare.
1: Bellissima,
3: questa cosa.
1: Ok.
3: Due anni fa, nel 2024, ho visto questa lezione qua nel palinsesto, non sapendo
1: cosa fosse.
3: Cosa fosse. Ero già insegnante di yoga, ma non sapevo cosa fosse. Quindi sono arrivata semplicemente così. E, per godermi proprio la pratica. E c'erano questi due insegnanti che a tutt'oggi sono le mie insegnanti, Diletta e Alba, che mi hanno proprio ipnotizzato. La parola che hai detto tu è questa pratica, mi ha proprio ipnotizzato. Tanto che due giorni dopo mi sono iscritta alla formazione da insegnante. Quindi proprio per...
1: Scusami,
2: cioè, a proposito di questo, come si diventa insegnante di yoga?
3: Ci sono delle formazioni.
2: Cioè, quindi di fare corsi,
3: sì.
2: Beh, cioè ci sono dei prerequisiti, deve essere
3: no.
2: Già un certo livello, niente. Uno da zero, io domani mi iscrivo e
3: allora,
2: poi chiaramente ci sono degli esami.
3: Sì, idealmente dovresti avere già magari un po' di pratica, ok? Cioè
2: certo.
3: È più semplice.
2: Beh, chiaro, cioè normale.
3: Un po' di esperienza in quello che comunque sia è il campo. E diciamo Navakarana si differenzia perché appunto essendo una metodologia se potresti già entrare, poi
2: okay.
3: Devi avere ovviamente, tutti possono essere praticanti, tutti potrebbero essere insegnanti.
2: Beh, esatto, okay,
1: certo, certamente,
2: quello è normale,
1: okay.
2: Cioè, io comincio domani, se il corso dura 15 giorni, tra 15 giorni sicuramente non sarò istruttore.
1: Io neanche tra 15 anni probabilmente,
2: esatto.
1: Però va bene insomma. No, volevo proprio chiederti per chiudere l'intervista, sì. Se dovessi spiegare in pochissime parole la differenza tra lo yoga e il Navakarana,
2: vado a fare okay. Un giro
1: Navakarana, ok.
3: Allora, ma una differenza sostanziale è appunto quello che abbiamo detto prima, la cosa del ritmo, ok?
1: Sì.
3: C'è un ritmo, lo yoga vengono utilizzate quelle che sono asana, ok? La respirazione è comunque presente, tutto quello che abbiamo fatto oggi, kriya, quindi purificazioni del corpo, è tutto presente nello yoga. Navakarana si differenzia perché intanto le posizioni non si chiamano asana ma si chiamano karana, che significa azione, movimento del corpo.
1: Che sarebbero le posizioni, giusto?
3: Per dare
1: un'idea generale, perché magari
2: figure.
1: Qualcuno... Sì. Le figure, ok, tipo la caffettiera, il
3: esatto.
1: Fior di loto, ok.
3: Ecco, la differenza sostanziale, me l'hai fatto venire ora, è che noi nello yoga andiamo in una posizione, cioè chiamiamo la posizione e ci andiamo, come ha visto...
4: Esatto.
1: Linda.
3: Okay. Esatto, andiamo a costruire la posizione
1: okay.
3: In dei tempi.
4: Cioè lei ti dice adesso braccia su... abbassate le braccia, passo indietro con la destra, cioè ti guida.
2: Ci sono dei passaggi tra virgolette obbligatori
3: passaggi.
2: Per arrivare alla posizione.
3: Esatto.
2: Perfetto.
3: Quindi
1: va bene.
2: Vai.
1: Insomma, allora
2: mattina yoga, socio.
1: Alle 6 del mattino, guarda, allora io voglio bene
2: Vengo
1: a te,
2: svegliarti.
1: voglio bene ad Agnese. Io purtroppo ho due problemi per fare la tua disciplina.
3: Okay.
1: La prima è che non sono elastico per niente. La seconda sono gli orari.
3: Ok.
1: Nel senso, magari sull'elasticità ci possiamo lavorare. Sugli orari, no.
2: Vediamo qua, dormiamo in spiaggia.
1: Quindi, allora, se qualcuno volesse maggiori informazioni,
3: sì.
1: Può contattarti, ci sono dei
3: certo.
1: Siti apposta.
3: Esatto, allora, noi, io e la mia collega Martina abbiamo un centro a Senigallia, si chiama
1: sì.
3: Sam Yoga, dove pratichiamo sia yoga che Navakarana. E mi può contattare su Instagram alias Agni Yoga o Agni Yoga.
1: Agni Yoga, ok, perfetto.
3: Sì.
1: Invece per tutti quelli brillanti che hanno riso, ovviamente, andate su www.navakarana.com.
2: Esatto.
1: Andate adesso, dai su, facile,
2: ma,
1: no?
2: L'ultima domanda, le posizioni sono, cioè, sono già quelle o se ne possono inventare altre?
3: Allora, è un metodo personalizzabile, quindi le posizioni sono quelle perché sono sequenze.
2: Ok,
3: esatto.
2: L'anno prossimo vogliamo la posizione carovana.
3: Okay.
1: Va bene.
3: Vabbè.
1: Grazie mille Agnese Rossetti,
3: grazie.
1: Yoga Navakarana. Ok, perfetto. Grazie mille Agnese.
3: Grazie.
1: Ciao, in bocca al lupo.

0: Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento qua in diretta. Lo sento. Mi ero dimenticato la I.
1: Pablito. Ragazzi.
0: Ragazzi, mi stavo dimenticando lei. Allora, in diretta da Senigallia, adesso ci dobbiamo fermare. Poi al rientro parleremo dell'esperienza di Martin in apnea.
2: È un'esperienza, ragazzi, che non ve dico.
0: Poi avremo Linda Pani che ci regalerà le freddure di riso zero.
1: No, per favore, raga.
3: Io ho anche preparato un test per Linda.
1: Allora, io ho un problema.
0: Non essere così modesta, ne hai tanti di problemi.
1: Ne ho tanti di problemi, però nello specifico qua ne ho uno veramente grave che a me vengono per il black humor, ok? Non riesco ad essere politica corretta.
3: Questo è vero, un bel po' che non mi mandi meme o
1: no, ma adesso te le dico nel fuori onda, quindi allora, per piacere posso chiedere l'aiuto agli ascoltatori, per favore, allora, ai soci, per
0: ma scusami, ma se la raccontano loro non va bene.
1: Esatto.
0: Adesso hai tempo alla pubblicità per pensarci,
1: va
0: dai.
1: Va bene.
0: Adesso ti fai due posizioni di yoga e ragioni, rifletti.
1: Così mi vengono.
0: Esatto. Così ti vengono. Se non ti viene, spingi.
3: Nel frattempo al 342 41 15 105 potete scriverci di che colore sono le ore.
0: Cioè?
3: Di che colore sono le ore?
0: Che colore sono le ore?
3: Ce lo diranno loro.
0: Ma che cazzo? Ma per quale? Va bene, ok. Ci fermiamo. Su 105 l'ora della carovana. Chiamata a tutti gli appassionati di motori. Dal 17 al 19 luglio a Misano World Circuit vi aspetta GT World Challenge Europe.
3: E sabato 18 alla gara serale si aggiunge anche l'energia Electrofest di Planet Funk, DJ Ralph, Leo Massa, Fresco e molti altri.
0: Un weekend esplosivo di motori, musica e adrenalina tra supercar leggendari, piloti di fama mondiale e sfide all'ultimo sorpasso.
3: Ci saremo anche noi soci. Non mancate al GT World Challenge Europe. Trovate info e biglietti su ticketone.it.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
14: Cosa?
13: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
14: Ma arriva per le vacanze?
13: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
15: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Quando è
18: pesca?
17: È la colazione. Quando è
19: alla pera?
17: È ricreazione. Tu che dici?
14: Ma è buonissimo!
18: È un'illuminazione. Poi ti accorgi...
14: È senza zuccheri aggiunti.
18: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi...
14: Scusi, me ne dà un altro?
18: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice «Qui c'è un problema». Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
23: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
24: Deghi arredare il tuo giardino?
25: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
24: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
25: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
26: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
25: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
24: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
25: Deghi provare.
24: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: Davide da Verona e la so benissimo, le ore sono gialle. Infatti sono gialle 7:20, gialle 6, gialle 5 e sempre gialle sono.
1: Bravo!
2: Mi dispiace, invece le ore. No, le ore non hanno colori, sai perché? Perché non vedo l'ora.
3: No, in realtà il tempo è liquido. Il tempo è liquido, lo sapevi?
4: Perché il tempo scorre?
3: Verso le 8, verso le 9, verso le 10.
2: Allora ricordiamo,
3: è martedì,
2: il martedì di solito c'è riso zero, quest'ora non faremo riso zero, ma adesso abbiamo dato il compito a Linda Pani di raccontare tre freddure. Di quelle che non fanno ridere. Però prima ci vuoi raccontare come è andato sto corso di apnea o no?
3: Allora, il corso di apnea è andato benissimo, hanno spiegato i rudimenti iniziali perché era solamente una prova, poi saranno di nuovo qua domenica, ma potete trovare tutte le informazioni appunto sull'applicazione degli X-Master. Bello, mi ha fatto tornare voglia di tornare in acqua.
2: Quindi promesso adesso, che è l'ultima sigaretta, quella che ho fumato
3: che
2: prima.
3: È l'ultima sigaretta, poi la cosa bella è che hanno hanno dimostrato cosa bisognava fare,
2: certo,
3: dove si deve respirare, cosa bisogna fare quando si toglie la testa dall'acqua, e hanno spiegato anche i pericoli a cui si può andare incontro, come fa un uomo ad annegare. E casualmente io avevo la maglietta e ho scritto volontario. A quel punto, quando mi sono accorto, sono uscito.
2: Ok. Allora, però una cosa.
3: No, eravamo in acqua fino al ginocchio.
2: No, non abbiamo raccontato che è tutto fatto in super sicurezza.
3: Sì, sì.
4: Certo.
2: Però la domanda è:
3: sì,
2: tu ieri hai detto fino a 30 secondi ci arrivo. Sei arrivato?
3: 57 secondi e qualche cosa.
2: Bravo!
3: Da uno che è 3 anni che non smette di fumare, voglio
2: bravo,
3: dire.
2: Bravo, bravo.
4: Il doppio di quello che avevi previsto.
3: 57
4: è buono.
3: Secondi, vabbè, un minuto, dai.
2: Sì, dai, come nel sesso, dai, alla
3: come
2: fine.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Però fermati, nel sesso con la sigaretta alla fine.
3: Esatto, bravo.
2: Adesso che non fumi più.
3: Come no, ho fumato alla fine. Della...
2: Vedi, va bene. Allora, detto ciò.
3: Mi raccomando, come tutte le attività degli X-Master non dedicate ai bambini, la minima età deve essere di 13 anni.
2: Ok, detto ciò, però adesso entriamo un attimino nel clima del martedì, perché va bene essere agli X-Masters, è tutto meraviglioso,
4: però
2: la cornice è fantastica, però
4: tradizione
2: vuole che il martedì generalmente facciamo riso zero. Chi è?
5: Allora, un parrucchiere entra in un bar e mesh.
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: tu non sai questa cosa, che il tutto nasce dall'uomo che entra in un caffè splash.
3: E non si poteva più dire.
2: L'abbiamo vietata e sono nate una valanga di varianti, tipo i The Colors entra in un caffè
3: stash.
2: Un detersivo entra nel caffè dash.
3: Un supereroe entra nel caffè flash.
4: Beh, anche uno che fa sempre soldi in nero entra in un caffè cash.
2: Anche quello c'era.
3: No, questo mai.
2: Sì, c'era già cash.
6: Ciao ragazzi, sono Gianna Morbegno.
3: Ciao.
6: Un muto entra in un caffè.
2: Però Linda, adesso dacci una gioia.
4: Okay.
2: Allora, lei che lavora con Edo Meca, che è il più grande
4: lui è
2: freddurista dell'universo.
3: È diversa, però va bene.
2: Va bene.
3: Ciao Edo.
2: Beccati sto complimento, Edo, va bene, ok. Sì, sì, ok. Allora,
4: la mia preferita.
2: Sì.
4: Cosa fa un'azienda di carta igienica che fallisce?
2: Va a rotoli.
4: Esatto,
2: va bene, quella. Dai, qualcosa di più nuovo.
4: Ok,
2: dai.
4: Ok.
3: Sì, ma devi far finta di non saperle per educazione e ridere.
2: Ah, scusami, ok, scusami.
3: Funziona così.
4: Allora, ve l'ho detto, non posso fare vorrei fare io.
2: Beh, hai ragione.
4: Non possono fare.
2: Scusami, quando uno sbaglia.
4: Qual è l'ape più difficile da digerire?
3: La pesantezza, no?
2: La perugina?
4: No.
3: No.
2: La pernigotti?
4: No.
3: La
4: peperonata mentre fa l'aperitivo.
3: Ok. Ok. Perfetto.
4: Poi.
3: Wow,
2: bella.
3: Poi.
4: Mi dà l'ok.
3: Sì.
4: Ok, grazie.
3: È quella su Anna.
2: Guarda, il direttore ha dato l'ok, ma ha già gli occhi chiusi.
4: No.
3: Allora, devi chiudere le orecchie, Barbara, non gli occhi.
4: Allora, la terza è questa.
2: Sì.
4: La virginità è come un pezzo di pane.
3: Sì.
4: Prima o poi passa un uccello e se la porta via.
2: No, vabbè, dai, pensavamo peggio.
3: Adesso io
2: dai,
3: invece ho una domanda per la nostra Linda. Jeep e Jop. Quale di questi due personaggi di Walt Disney guida una Compass?
4: Quella che fa i cerchi.
2: Non l'ha capita.
4: Vabbè. Cosa rispondevo? L'ho capita. No,
2: allora,
4: non l'ho capita.
2: Te la rifà.
4: Jeep e Jop.
2: Sì.
4: Jeep. Ho capito Jeep.
2: Sì,
4: sì.
2: Quindi chi è che guida la macchina?
3: Chi è che guida una Compass?
4: L'altro, Jop.
2: Sai che fa più ridere così che neanche quando racconta le barzellette.
3: Bravo socio, tu che hai indovinato invece dove fa rifornimento?
2: A Shell,
3: all'Agi.
4: Vabbè, io ho la scusa che sono bionda. Paolino, che qualche
3: Paolino
4: capello
3: no.
4: ce l'ha.
3: Paolino,
2: li ho messi. Va bene, non erano miei.
3: 2 metri biondi.
2: Cazzo,
3: biondi.
2: Devo farmi biondo.
3: Avevi la scusa.
2: Porca miseria, chi è?
7: Soci, c'è uno che va dal dottore. Il dottore lo guarda e dice: signor Luigi, prima di darle i risultati delle analisi, le devo fare i miei complimenti. Grazie, dottore, ma perché cosa? Perché è ancora vivo.
2: Wow. Va bene, allora poi ti chiedono anche cosa fa una mucca che paga le tasse. Imu.
4: Bella questa qua.
2: Non ti è piaciuta, socio?
3: No, non c'entrava niente.
2: L'hanno scritta loro, non l'ho letta io. Va bene, dai. Allora,
3: wow, mi sono versato il caffè addosso, ce l'ho fino nelle mutande. Nel mio intimo c'è Illy.
4: Bella Marino.
2: Mamma mia, veramente.
4: Bella.
2: Basta, perché non è la giornata di riso, cioè è la giornata di riso zero. Ma basta così. Fargi, sei d'accordo che basta così?
8: Ma io mi stavo divertendo. Se volete andare avanti
3: grande!
8: Ancora un'ora, un'ora e mezza, guarda.
2: Se volete fare ancora un'ora.
8: Sì. Sapete che questa è la mia rubrica preferita.
3: Sì.
2: Ma tu ne hai un sacco di rubriche preferite. Fargli, c'hai il dedichino, c'hai il riso zero. Ce n'è un sacco, veramente.
4: Lo dice ogni volta.
8: Le rubriche che mi piacciono di più sono quelle che vanno in onda il sabato e la domenica.
2: Ma noi non siamo in onda il sabato e la domenica.
4: Ecco.
8: Appunto.
2: Grazie, va bene. Basta così allora con riso zero. Va bene, basta.
3: Socio, dov'è il maresciallo?
4: Beh, tranquillo che si fa un aperitivo.
3: Nei Caraibi Neri.
2: Basta, Fargi, vai, ti prego.
3: Grazie.
2: Vai.
3: Grazie pubblico, il mio pubblico.
2: Basta. Grazie.

0: non vorrei dire, ma quando noi facciamo Riso Zero, poi vengono contagiati tutti?
1: Ah, a proposito, Davide D'Asti, che ci ha mandato una sirena, entra in un caffè splash, mandala in vocale che il Fargi le mette via tutte.
0: Sì, sì, sì. No, passava di qua Masino anche, per gli amici Melissa,
1: Melissa,
0: che ha detto,
1: Melissa, da oggi Melissa.
0: In sottovoce mi fa, scusa, dimmi, dimmi, Masino, una canzone entra in un caffè, splash. Bella Masì, andiamo. Cioè, questo è proprio
1: allora, 342 41 15 105. Manda un vocale.
0: Sì, anche
1: che
0: tu.
1: Il Fargi la mette via, poi faremo una compilation solo di caffè.
2: Ma se non la faremo, Masino riceverà una lettera di richiamo per questo.
0: Sì,
3: povero Masino.
0: Va bene, allora, quasi addirittura di arrivo. Melissa, Melissa,
1: Melissa, Melissa, Melissa.
3: Lo sentite?
0: Che cosa? L'odore della pizza?
3: Il profumo? Sì, sì, sì.
0: Perché
3: sì,
0: ci hanno promesso che questa sera ci vizieranno e ci coccoleranno portandoci la pizza di cui tanto ne abbiamo parlato in questi giorni.
1: Giulio Cesare. Lui e tutti gli altri che, poverino, quelli che l'hanno coltellato.
0: Ma non è quel Giulio Cesare lì.
1: Giulio Cesare è uno, ce l'ha.
0: Ma non è quel Giulio Cesare lì, è un altro.
3: È il nome della pizzeria, questo.
1: È il nome della pizzeria. E dove l'hanno presa, scusa? Se la sono inventata?
0: Sì, ma non è quel Giulio Cesare lì.
1: No, sono di Roma.
0: Ho capito, ma non è quel Giulio Cesare lì.
1: Quindi la mangiamo senza coltello.
0: La mangiamo senza coltello, esatto.
3: Speriamo. Ma l'abbiamo già tagliata,
0: ce la portano, ce la portano già tagliata.
1: Oh, già coltellata.
0: Già coltellata, quindi. Allora, noi ci fermiamo adesso.
1: Va bene.

0: grazie. La pizza. Vieni qua, Giulio Cesare. Vieni,
1: abbiamo finalmente la voce dopo averne parlato.
0: Senti
1: tanto.
0: Che profumo. Senti.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, ecco. Ci hai portato la pizza?
2: Yes.
0: Mamma mia, che
3: ma
0: pizza.
3: Senti che roba.
1: Ve l'avevo detto che sentivo il profumo. Ve l'avevo detto.
3: Sì, sì.
0: Fino un attimo fa non avevo fame, adesso ti mangio anche i cartoni. Adesso
2: le tocca.
0: Una roba veramente fantastica. Va bene, stanno dicendo che saremmo stati viziati e neanche a farlo apposta si è arrivato.
3: Tra che sei arrivato?
0: Sai cosa vi dico? Noi ci fermiamo.
1: Addio,
0: ci
1: con
0: fermiamo.
1: La pausa.
0: Io, pubblicità.
3: No,
0: okay.
3: No, salutiamo adesso, socio. Lega quattro dischi.
0: Dobbiamo rientrare tra poco, va bene. Adesso ci gustiamo finalmente la pizza da Giulio Cesare.
4: A dopo.
5: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo. Sono passata a O Mobile. 100 giga a 4,95 al mese. Vai sul sito e passa anche tu a O. Ora ho tutta l'estate davanti. Costo di attivazione 4,99€. Info e condizioni su omobile.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 Genova Gravellona Toce, traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra Borgomanero e Romagnano Sesia Gemme in direzione di Genova Voltri. Sulla A55 tangenziale nord di Torino, rallentamenti per un veicolo in panne all'allacciamento Caselle in direzione della A5. Sulla A14 Bologna Ancona, per lavori personale su strada tra Castel San Pietro e l'allacciamento di Ramazzo per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano Bologna, veicoli lenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla A4 Brescia Padova, 7 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra l'allacciamento A31 Rovigo Piovene Rocchette e lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Venezia. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio quarto in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spazio.

0: Stupendi! Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Quando il caldo si fa sentire, acqua Santa Croce. L'acqua che accompagnerà la nostra estate. Eh sì, perché per chi vuole il meglio c'è una sola scelta. Acqua Santa Croce. Naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati. Povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso. Perfetta per tutta la famiglia, anche per i più piccoli e per le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare, proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione, ne approfitti subito.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Non voglio essere fritto!
13: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
13: Gli altri vadano a farsi friggere!
14: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
15: Quest'estate viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telomare firmato Rabanne.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Una nuova birra Forst 00.
18: Assaggiala.
19: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
18: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs, freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!

0: con Beautiful Freaks, ultima canzone di oggi. Adesso si va a fare il bagno,
1: sì.
0: Poi andiamo a mangiare.
2: Si va a finire di mangiare la pizza.
0: Si va a finire di mangiare la pizza. Guarda, veramente.
2: Oh, com'era sta pizza, raga?
0: Fantastica, fantastica, veramente buona. Allora, intanto siamo arrivati praticamente al momento dei saluti.
2: Sì.
0: Ricordandovi sempre che al costo di diventare noiosi,
1: sì,
0: venite a trovarci a Senigallia, sul lungomare. Siamo 2 metri dal mare, qua fuori.
2: C'è anche per gli amici dell'Albania, potete attraversare,
1: sì,
2: venire di qua.
1: Una nuotata ci siete, una nuotata ci siete.
0: Tra l'altro ogni sera ci sono delle feste, questa sera ci sarà la festa di musica indie.
1: Esatto.
0: Quindi noi saremo qua in spiaggia, l'abbiamo detto, sporchi.
2: Non c'era il reggae stasera?
0: No, indie stasera.
2: Ah, okay.
0: Non andiamo in camera a lavarci.
1: No, sporchi, pieni di sabbia, sudati, pieni di salso.
0: Adesso okay, andiamo a fare il bagno un'altra volta,
1: sì,
0: okay. E poi andiamo a finire di mangiare pizze.
2: Mettiamo sulla griglia Linda, tanto salata è già salata. Quindi
0: varie ed eventuali. Ringraziamo la nostra Saretta redazione.
1: Grazie.
2: Grazie Saretta.
0: Il nostro Masino che è rimasto con noi a farci
2: bella
0: da
2: Melissa,
0: supporto tecnico. Il nostro Fargi da Milano. Grazie Fargi.
3: Ma voi non sapete quanto mi manca dirvi proprio davanti a quattro occhi.
0: Sì,
3: sì. A 12 occhi. Non sapete
2: dimlo.
3: Quanto mi manca dirvi andate a casa.
0: Sì,
3: per favore, andatevene via.
2: Sì, vabbè.
0: Andiamo in hotel.
2: Dai, che ti manchiamo, lo sappiamo.
0: Dai, che sotto sotto ti manchiamo, non fare il cuore
3: ma
0: freddo.
3: Ma non dite cavolate.
0: Ma smè.
3: Alle 8 di sera, queste cavolate.
1: Comunque questi 2 giorni io l'ho sentito più rilassato, il Fargi, veramente.
0: Dici?
1: Sì.
0: Sì. Quando torniamo sarà pure ringiovanito, sicuramente.
3: Forse quando tornate io non lavorerò più qua.
0: Va bene, abbiamo praticamente detto tutto. Vi ricordiamo di andare su internet a guardare X Masters per tutti quelli che sono i corsi, gli appuntamenti. Direi che abbiamo fatto tutto.
1: Sì, fatto tutto. Sì.
0: Ok,
2: l'hai fatta prima di partire?
0: L'ho fatta.
2: Non mi fermo all'autogrill.
0: Vi salutiamo come sempre con la massima del brillo parlante.
2: Occhio Nadia che da 10. Ci hai mai fatto caso che il mare si infrange ogni giorno contro gli scogli? Non per rabbia, ma solo perché non ha ancora capito come fare a smettere.
1: Che poesia!
0: Vabbè, ragazzi!
2: Sono tornato in mare, ragazzi!
0: Saletta, guarda che mi sei cambiato un dente!
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Beh, almeno per noi, almeno proprio per noi e per il gruppo di 105 Mi Casa, devo dire una serata abbastanza importante, perché arriva dopo una giornata finalmente di decisioni. Ma vi diciamo tutto a breve. Intanto benvenuti a casa, come tutte le sere dalle 8 alle 9 di sera, ovviamente qui su 105. Arriva 105 Mi Casa, io sono Max Brigante. Quali decisioni importanti abbiamo preso oggi? Nulla di rilevante, ma per noi rilevante, perché erano veramente tante settimane che eravamo lì per cercare di fare qualche giorno insieme ad agosto come gruppo di lavoro. Cosa c'è?
1: Hai già sbagliato il verbo.
0: Cosa ho sbagliato?
1: Noi avevamo già deciso, sei tu che non riuscivi a decidere.
0: No, sì, ho capito, ma dovevamo proprio fare la mossa finale. Voi avevate ipotizzato, poi Simone non era del tutto convinto, poi si è convinto. Tra l'altro non ho capito come l'hai convinto.
1: Ma raccontando che ci sono delle amiche che non ci sono.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, ho inventato persone sull'isola.
0: Là comunque si troveranno, Simo. E oggi sono riuscito anch'io a bloccare dei giorni. Per cui, insomma, questa allegra brigata tornerà a fare un po' di vacanze insieme. Siamo felici. Noi siamo felici. Noi
1: Io
0: siamo
1: sono
0: felici.
1: Felicissima di andare al mare con i miei ometti.
0: Sì. Poi a me dà soddisfazione. Siccome faccio veramente fatica a programmare, cioè quando riesco, poi insomma non è che ho programmato con 7-8 mesi d'anticipo, con 3 settimane d'anticipo, comunque mi dà soddisfazione, cioè mi fa sentire civile. No, veramente.
1: Normale.
0: No, sì,
1: normale.
0: Sì, proprio all'interno di un meccanismo, cioè sono riuscito anch'io a prenotare un albergo con un po' d'anticipo, 2 voli, quindi so già che arriverò lì e questo mi dà molto gusto. Speriamo di essere di ispirazione a tutte le persone che ci ascoltano. Sono tante, perché o sono solo i miei amici disperati, o se i miei amici in qualche modo sono anche un metro della società che viviamo, sono tante le persone che comunque non hanno ancora deciso cosa fare quest'estate, o che sono in cerca di un last minute, che poi quando cerchi il last minute cerchi anche il last price, cioè dici dai, cerco una cosa che costi meno, ma purtroppo più aspetti più non la trovi.
1: Ma è questo infatti che non si capisce tanto, che uno si illude.
0: Si illude.
1: Ma poi,
0: perché tu parti e dici no ma costa troppo, dai, io non posso spendere sti soldi. Poi però guardi a destra, perché Simo ti stai lamentando?
2: Sì, sì.
0: No!
2: Il problema era quello.
0: No, cioè, dai, l'hai chiuso bene.
2: Amici poi.
0: No, Nadia, Nadia mi ha raccontato il deal fatto, mi sembra che l'hai chiuso bene.
1: Anche perché io sono resident lì e nessuno amici. Cioè gli amici sono amici e ci hanno trovato tutto, ci hanno apparecchiato tutto.
0: Cioè mi sembra che siete stati molto bravi nel chiudere il tutto. Vabbè, speriamo di essere di ispirazione anche a voi. Non parleremo di vacanze però in questa puntata, parleremo di stand-up comedy fra poco qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: chiama Is It Love, la nuova di Tyla, con la quale apriamo la nostra set list questa sera qui a 105 Mi Casa. Dicevamo che l'argomento, perché poi sapete come funziona, no? Qui ogni sera viene un ospite che in qualche modo porta a se stesso, se stessa e la materia che la lega. Questa sera parleremo di stand-up comedy con chi, Simo?
1: Allora, questa sera parliamo con una delle stand-up comedian più acclamate dal pubblico degli ultimi tempi. Sto parlando di Giada Biagi, che porta appunto questa sera qui a 105 Mi Casa il suo spettacolo, che andrà in scena dal 14, quindi da stasera, fino al 17 al Teatro Parenti qua di Milano.
0: Ok.
1: Che si intitola Summer on a Solitary Beach.
0: Ma beach come è scritto, scusa?
1: Beach è scritto...
0: Fammi lo spelling di beach, ma allora, per capire.
1: Allora, non è spiaggia.
0: Non è spiaggia, ok,
1: non
0: ok.
1: Non è spiaggia,
0: okay.
1: Allora, diciamo.
0: Summer on a Solitary Beach.
1: Esatto.
0: Con Giada Biagi ne parliamo quindi fra poco. Tu sei abbastanza un fan della stand-up comedy, eh?
1: Sì, mi piace molto, mi sono appassionato. Il mio algoritmo, devo dire che nell'ultimo annetto... Sì,
0: ti premia in quel modo.
1: Mi premia, e infatti mi ha premiato anche mostrandomi tanti video di Giada, quindi
0: Giada
1: un po' la conosco già, e sicuramente lo spettacolo sarà pungente, ma anche farà riflettere, e quindi
0: senti, ti appaiono comedian italiani?
1: Sì.
0: O anche internazionali?
1: Anche internazionali, anche okay. Internazionali, soprattutto il ragazzo americano che non mi viene in mente mai il nome, che è veramente molto, anche molto cattivo.
0: Sì, ma così abbiamo dato una non notizia tremenda.
1: Non mi ricordo il nome, adesso andrò a cercare.
0: Puoi adesso per favore almeno cercarlo, così
1: adesso,
0: poi
1: prima della pubblicità,
0: sì,
1: lo cerco.
0: Diamo almeno quello, va bene. Vedo in arrivo Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro Canto d'Amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: di Tame Impala con Jenny prima di andare in pubblicità. Simo, devo sì. parlarti un attimo prima della pubblicità, perché leggo dei messaggi al 342 41 15 105. Alcuni nostri ascoltatori si ricordano dell'affare Bruno Mars, ovvero abbiamo detto più volte che avremmo cercato i biglietti e quindi ci chiedono: ma stasera poi andate o non andate a vedere Bruno Mars? Io dico la mia, parto sì. io e poi ti cedo la parola. Ad un certo punto questi biglietti li abbiamo trovati sì. E si poteva semplicemente fare un bonifico istantaneo per prenderli. Io stasera vado, poi non sono ovviamente nella banca online di Simo J, quindi non so cosa sia successo da quella parte.
1: Vediamo se indovini cosa è successo.
0: Chiedo, andremo insieme?
2: Ho avuto delle spese Formentera, pensavo costasse meno, sinceramente. Oh, okay. E quindi no. Niente.
0: Sappi, Nadia, che tu eri il più uno di Bruno Mars.
1: Lo so bene, vabbè, ma soprattutto io vorrei dire, con tutti i concerti che ci ha stroncato.
0: Ma veramente, ma una vergogna, una vergogna. Prima di chiudere, o meglio, prima di andare in pubblicità, il comico che segui
2: è la superstar americana Matt Rife.
0: Ah, ok, Matt Rife. Sì. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
3: C'è 105 Mi Casa. Metti a palla 105, fai sentire che ci sei. Tu ci sei. C'è 105 Mi Casa.
4: La musica parte e le emozioni si accendono. Con Mented and White Now lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Accendete l'energia di battiti live con Mented and White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di lasciarvi andare, con la sicurezza di brillare sotto ogni luce. Mented and White Now. Show your white.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
12: De Fonseca.
13: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Questa sera al 17 al Teatro Franco Parenti ci sarà Giada Biaggi con Summer on a Solitary Beach. E Giada è collegata con noi questa sera. Ciao Giada, come stai?
1: Bene, un po' agitata, ma ok.
0: Ci credo. Come te lo vivi quel momento lì, quello un po' della strizza prima di salire sul palco?
1: Ma dissenteria, no.
0: Sono un grande esperto, sono un grande esperto proprio di quella materia. Se vuoi dopo ti suggerisco delle pastiglie, nulla, cioè sono roba da farmacia, però insomma fan salire sul palco con un pochino più di serenità, ecco.
1: No, devo dire che di solito prima di salire sul palco ascolto sempre Stronger di Kanye West, che mi dà davvero la carica.
0: Okay.
1: You can be my black Kate Moss tonight,
0: sì.
1: Sono io.
0: Amo tantissimo tra l'altro di quel pezzo, proprio quella parte della lyric bellissima. Senti, che cosa succede poi quando sali sul palco? Che spettacolo è?
1: Parlo tendenzialmente, perché è uno spettacolo di stand-up comedy, ma questo spettacolo sarà molto diverso rispetto ai miei altri spettacoli, perché avrà anche delle parti più introspettive, più drammaturgiche.
0: Okay.
1: Si piangerà anche un pochino, non troppo però.
0: Senti, che parte di, se ce ne sono, di libertà hai rispetto a un copione o una scrittura, ecco?
1: Ma io diciamo che sono una scrittrice di formazione, quindi comunque è tutto molto scritto, quindi dico che l'improvvisazione è circa un 20%
0: okay.
1: dello spettacolo.
0: Okay.
1: Non sono una maestra dell'improvvisazione, anche perché soffro di OCD, quindi capisci okay. che mi comporto di conseguenza.
0: Sì, rispetto alla scrittura ho parlato con tanti comici in questi anni e molti mi raccontano che quando scrivi a volte sei convinto che quella cosa farà riderissimo. Cioè sei convinto che sarà un punto, un apice del tuo show, un punto importante, un punto che sfrutterai per poi andare avanti e poi invece vai sul palco e ti rendi conto che quella cosa lì, sì, ok, nel giusto, ma un'altra cosa che avevi sottovalutato un po' invece fa riderissimo. E ti capita?
1: Sì, in realtà le battute iniziali alla fine sono quelle che diverto di più, purtroppo, rispetto a quelle super cerebrali, magari un po' metanarrative, che appunto magari tu ti gasi quando le scrivi, però poi arrivano dopo, ecco.
0: Senti, quanto l'hai scritto questo spettacolo?
1: Allora, io in realtà sono molto veloce a scriverlo, fai che l'ho scritto in un paio di mesi, e poi è da un po' che non mi esibisco. 6 mesi, quindi diciamo che gli argomenti non mi mancano tra la mia vita sentimentale, la mia vita professionale, eccetera.
0: Lì volevo arrivare. Quanto prendi?
1: Diciamo che vivere a Milano.
0: No.
1: Quanto prendo di CIA?
0: No, quanto prendi dall'autobiografico?
1: Tanto, tutto direi. Direi che se non fossi me stessa sarebbe davvero molto difficile fare questo lavoro, quindi la mia vita è molto divertente, devo dire.
0: Giada, questo lavoro lo hai voluto, lo hai fortemente voluto, lo sognavi da bambina, lo hai inseguito, cioè com'è andata?
1: Ma devo dire che è stata una storia di tenacia. Mi ricordo ancora quando ho fatto il mio primo open mic al Circolo Arci di Turro. Sono arrivata con un vestito di paillette di Miu Miu vintage e gli ho detto wow, mi servirà davvero tanta tenacia per fare questa cosa, però pian piano ho trovato il mio spazio. Diciamo che tuttora vengo percepita un po' come un outsider nel settore, mi sento un po' la Fiona Apple della stand-up comedy italiana, ma è ok.
0: Ok. Che cos'è che ti fa?
1: Cioè, non tutti i comici maschi mi seguono su Instagram, diciamola così.
0: Va bene. Senti, che cos'è che fa ridere te invece? Cioè, tu che di lavoro sali su quel palco questa sera e nelle prossime sere per far ridere chi ti viene a vedere, ad ascoltare, a te cosa fa ridere?
1: Devo dire che il mio comfort food a livello comico è Little Britain.
0: Ah, vedi? Ok.
1: Devo dire, sono una grande fan del British humor, quindi Little Britain, vabbè, poi sono una grande fan di The Office, BoJack Horseman, tutto quel filone un po' surreale, brainy, newyorkese, ecco, tutta quella roba lì mi piace molto. Come capirai, il nazional popolare me lo sto sudando,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: arriverò.
0: Sì, sì, sì, immagino.
1: Vorrei dirti che mi fa ridere Alberto Sordi, ma... I'm not there.
0: No, non è quello.
1: Mettiamo... Checco Zalone.
0: Va bene, va bene. Per...
1: Ciao Checco.
0: Sì, ciao Checcone. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Giada, che è con noi questa sera qui a 105 Mical.

0: La nuova di Rove qui a 105 in questa sera, dove parliamo di Summer on a Solitary Beach, lo spettacolo di Giada Biaggi che è al Parenti proprio in questi giorni, da stasera fino al 17. Ci parlava di una specie di ansietta che comunque fa parte di tutti quelli che fanno un lavoro dove a un certo punto devi andare davanti a delle altre persone a mettere in scena ciò che hai preparato, e quello è il pre. Cosa succede dopo invece? Cioè il tuo after show com'è fatto?
1: È fatto di gin tonic e Taylor Swift,
0: ah,
1: diciamo.
0: Sì? Okay.
1: Beh, poi qui succederà una cosa molto bella, che la piscina resterà aperta, quindi potrei inscenare il mio suicidio in piscina, potrei limonare un mio fan in piscina, potrei ballare in piscina, fare nuoto sincronizzato, quindi potrebbe essere un po' spettacolo molto neo-dada,
0: sì.
1: Performance art.
0: Un insieme anche di queste cose, secondo me una di quelle che hai detto succederà, dai, una di queste succederà per forza. Spettacolo in spettacolo, solitamente chi si esibisce ci dice che trova gli allineamenti, trova le dinamiche giuste, tendenzialmente, io poi arrivo dalla musica, tendenzialmente più stai in tour più migliori un po' la tua performance, e per molti il trucco è provarla tanto prima. Tu hai un gruppo col quale fai delle prove, hai un gruppo di amici, un gruppo di cavie?
1: Sì, ho le mie cavie, ma devo dire che la mia cavia preferita è il mio cocker Vittorio, che oramai capisce il mio senso dell'humor, quindi la mia vita è fatta di grandi pomeriggi nel mio bilocale a Milano col mio pinguino DeLonghi e il mio cane Vittorio che si sorbisce tutte le mie battute. Lui comunque è un cane inglese, io un humor british, quindi alla fine ci capiamo.
0: Sì, e se ne fotte del nazional popolare anche, no?
1: Se ne fotte del nazional popolare.
0: E quindi ti metti in una condizione più semplice da quel punto di vista.
1: Sì. No, devo dire che di solito provo le battute magari un po' al bar o in luoghi un po' estemporanei, magari al cameriere, al ristorante, gliene allungo una per capire se arrivano, quindi a volte ho dei così,
0: vabbè,
1: un pubblico un po' improvvisato.
0: Vabbè, quella però mi sembra tuttora essere una buona tecnica. Mi raccontava Max Pezzali qualche giorno fa che comunque lui crede che le storie raccontate nei bar, se funzionano, a quel punto funzionano, perché il livello di attenzione è molto basso, no? Per cui dici, se io nel bar racconto una cosa e cattura l'attenzione, mi diventa una storia valida. E lui ha usato questa tecnica addirittura per scrivere delle canzoni. Per cui quello che mi dici mi sembra che abbia comunque un senso, no? Cioè, se fa ridere all'interno del bar potrebbe funzionare.
1: Sì, tra l'altro a proposito di musica, fine spettacolo, ci sarà la mia prima e forse ultima canzone che ho scritto, che non è una canzone comica, è una ballad d'amore.
0: Vabbè, ma raccontamela, scusa, spiegami.
1: Praticamente.
0: Eravate tu, il pinguino e il cocker.
1: E Vittorio. No, in realtà mi sono innamorata di quest'uomo che è un musicista, e per conquistarlo gli ho scritto delle canzoni. Quanto sono romantica?
0: Molto. Troppo. Ma lui, dopo che le ha ascoltate?
1: È rimasto un po' come tutti gli uomini, un po' interdetto, ma secondo me tra un anno, in un giorno di pioggia a New York, capirà che è innamorato di me.
0: Sta metabolizzando, Giada.
1: Intanto io sarò al Coachella a fare altro.
0: Va bene, Giada,
1: si sta metabolizzando.
0: Sì,
1: diciamola così.
0: Sta interiorizzando. Noi siamo un po' più lenti, quindi ci mettiamo un po'.
1: Sì, un pochino. Poi queste app di incontro distraggono comunque.
0: Certo. Ho letto. Giada, buono show stasera, domani.
1: Grazie.
0: Sera, il giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora, perché starai fino al 17 di luglio al Parenti con il tuo Summer on a Solitary Beach. È stata con noi Giada Biaggi.
1: Grazie
0: ciao
1: mille.
0: Giada, a presto, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao,
1: grazie mille.
2: Radio 105.

Alex Warren con Passenger. Non so se è il caso di dirlo o non dirlo, di dirlo o non dirlo. Cerco di incrociare gli occhi di Nadia. Quasi quasi lo dico. Giada Biaggi, che è stata con noi fino a poco fa e che parlava di un uomo del quale lei si è innamorata, che insomma gli ha scritto delle canzoni, ma forse quell'uomo non corrisponderà. Possiamo dire che se guarda qui all'interno della radio, dietro a un vetro rispetto a dove sono seduto io, magari invece può trovare qualcuno pronto a corrispondere.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ho deciso, torno in acqua. Se si tratta di mare, scelgo solo GNV.
8: GNV, il tuo traghetto.
9: Sicilia, Sardegna, Marocco, Tunisia. Scopri il Mediterraneo. Parti con GNV.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105X Masters, fino al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105.
1: In collaborazione con
3: Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Tu che dici?
7: Ma è buonissimo.
4: È un'illuminazione. Poi ti accorgi
7: È senza zuccheri aggiunti.
4: Ed è una rivelazione. Ci pensi un attimo e aggiungi:
6: scusi, me ne dà un altro?
4: Sei al bar della stazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.

0: e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O Mobile! 100 giga a 4,95 euro al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99 euro. Info e condizioni su omobile.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito! L'offerta termina a fine mese.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi salamella da 400 grammi a 2,89 euro e salsa barbecue da 300 ml a 1,19 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quest'estate il regionale di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da vivere e dall'11 al 19 luglio ti aspettiamo a Senigallia per 105 X-Masters, musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Con le promo Young e Senior del regionale di Trenitalia, se sei iscritto a X-Go, viaggi con lo sconto del 20% su tratte selezionate. Offerta a posti limitati e riservata a clienti under 30 o over 60. Lo sconto si applica sul biglietto di corsa singola. Info su trenitalia.com.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
12: De Fonseca.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
14: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
13: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
14: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
15: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
14: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
13: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
14: Deghi provare.
13: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
18: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
17: 13.750 euro?
18: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
19: 105
20: Che storia!
21: Radio 105.
20: Che storia!

0: Chiudiamo così questa sera con un pezzo del 2019, Lil Nas X, la versione originale ovviamente di Billy Ray Cyrus, che è coinvolto poi nel remix. Diciamo che la genialata di Lil Nas X è stata poi di quella di coinvolgerlo una volta che il pezzo ha preso un suo successo, e quell'anno ebbe un successo enorme. Credo di ricordare che negli Stati Uniti fu il pezzo più venduto nell'anno, proprio nel 2019. Caro Simo, domani cosa succede?
1: Allora, domani parliamo di un libro che si intitola Tutte le volte che le donne, di Katie LaTorre, che torna a trovarci qui a 105 in casa.
0: Ah, molto bene, sempre dalle 20 alle 21. Vi lasciamo adesso al 105 Night Express e insomma vi auguriamo una bella serata. Ciao ragazzi!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 21 in questo momento.

0: Che giornata, ragazzi, che giornata. Cioè, deve essere successo qualcosa nella storia in questo 14 di luglio, per cui 14. Oggi è 14, giusto? Sì, è 14.
1: 14 di luglio.
0: È 14. Sì, sì, siamo in diretta, regolari.
1: Quando è che è la presa della Bastiglia?
0: Oddio, le domande a bruciapelo, tipo.
1: Non lo so, cercala lì.
0: No, che cerco, basta, non mi ricordo, basta. Adesso mi viene in mente solo
1: la cerca il nostro
0: l'indipendenza americana. Mi viene solo in mente adesso il 4 luglio.
1: Vabbè, ma guarda
0: Day.
1: Che la presa della Bastiglia cos'è, il 17?
2: Sto chiedendo.
0: Aprile.
1: Spippola. Non so, mi ricordo luglio, ragazzi. Vabbè, che ignoranza. 48, fa le cucine e fa il riso. 12 di luglio?
2: Presa della Bastiglia, 14 luglio.
1: E 1700. Allora, ragazzi, ecco, un grande applauso. Che Lucilla Costi ha ricordato un fatto di storia realmente accaduto, che era entrato dentro di lei come un faro nella notte.
0: Vedi, parte tutto così. Deve essere successo qualcosa.
1: Professori del liceo classico, vi saluto, grazie.
0: Deve essere successo qualcosa oggi in questo 14 luglio. Ma forse è la presa della Bastiglia.
1: Bravo.
0: Vedi, che sa, Vabbè, comunque è un giorno importante, ma al di là sti cazzi della presa della Bastiglia.
1: Ma no, che può essere la presa di qualcos'altro, una presa di coscienza.
0: Sì, sì, anche una presa.
1: Una presa.
0: Una
1: punto.
0: Presa, ecco. The Flying Cucumber. The Flying Cucumber, no? Il famoso cetriolo. No, invece, scherzi a parte, un 14 luglio che mi porta fino a questo momento con una carica che boom! Cioè, pochi giorni così all'anno.
1: Posso
0: pochi
1: dirti
0: giorni così.
1: Che bello.
0: Dagli tutta, dai.
1: Ma bene, ma anche a me, guarda, da domenica che te l'ho detto che mi sono ripresa. Ma c'ho energia, guarda che. Ma
0: una serie di eventi positivi, che bella questa cosa, che quando sei positivo le cose poi cominciano a girare bene.
1: È la legge dell'attrazione, non so se qualcuno di voi la possa praticare, l'abbia praticata, ci creda, ma è proprio così. Tu pensi positivo, inizi a pensare che le cose vadano in un certo modo, visualizzi il tuo obiettivo, e dicono che questo, per la legge dell'attrazione, funzioni molto bene, che quindi sì. Si inizi in realtà a realizzare quello che tu hai in testa,
0: sì,
1: in
0: sì,
1: good,
0: sì.
1: Non in bad.
0: No, assolutamente, è una cosa che funziona. Oddio, ha delle basi scientifiche, poi anche delle basi fantasiose,
1: sì.
0: Per cui se avete letto The Secret, penso che in parecchi l'abbiano letto, no? Il libro The Secret, che...
1: Sai no?
0: No?
1: Cioè, sto leggendo lo sbilico di Alcide Pierantozzi, insomma, tra i finalisti del premio Strega, per alzare un po' il livello.
0: Di quale anno, tipo?
1: Questo, di 2026, okay. È un libro meraviglioso, ragazzi, prendetelo, lo sbilico. Parla proprio di Alcide, che parla della sua malattia mentale, di come affronta e vive nel quotidiano la sua malattia mentale.
0: Ok, c'è in realtà un piccolo link a The Secret, perché The Secret, che parla solo di legge dell'attrazione, ha anche un capitolo in cui spiegherebbe come leggere la legge dell'attrazione in un momento difficile, come per esempio quello in cui hai una malattia. Che è l'unico capitolo che io non ho detto, vabbè, no, dai. Questo...
1: Lo salto, l'hai saltato quello?
0: No, non l'ho saltato, però ho detto,
1: minchia,
0: vabbè.
1: Te la sei guffata, ragazzi.
0: Detto, no, non l'ho saltato, l'ho letto, però ok. Cioè, tante cose sono vere, tante cose sono belle, tante altre cose, come dire, più grandi di noi, su cui non si può assolutamente, come dire, mettere mano. Certe cose, non è che dici la legge dell'altra, mi comporto bene.
1: L'avete ma va, visto? E non mi viene il tumore in quel senso, dici,
0: infatti,
1: ma va, ma che,
0: ma di che, niente.
1: Come quelli che dicono un grande dolore le ha fatto venire il tumore, e adesso no, io non, sì, non esagererei. No.
0: Infatti. L'avete mai visto My Name is Earl?
1: No, cos'è?
0: No, allora era una cosa...
1: My Name is Earl?
0: Sì, My Name is Earl è una delle serie più belle che abbiano fatto, ed era una serie degli anni 2000. Vabbè, parlava proprio della legge dell'attrazione, nel senso, se tu fai una cosa buona ti tornerà.
1: Sì, però in generale io penso che, senza essere così spiccioli, cioè bene bene male male, che è vero, è il karma, che se tu vivi un momento positivo, quel momento è positivo e porta positività intorno,
0: certo,
1: a te.
0: Certo, sei magnetico.
1: Sì.

0: Bausa, Lose Myself. 21.07, buonasera. Questo è il nostro martedì 14 di luglio. Abbiamo appurato anche grazie ai potenti mezzi dell'internet, che è la presa della Bastiglia.
1: Sì.
0: Allora, vorrei, in questo giorno memorabile per noi, perché abbiamo fatto una bellissima riunione, siamo di buon umore.
1: Tipo presentarci.
0: Non l'abbiamo fatto.
1: Non ci siamo salutati, non ci siamo, come si dice a Roma, non te sei inculato nessuno.
0: Allora, signore e signori, ai microfoni di Radio 105 per il 105 Night Express, Alessandro Sansone.
1: Buonasera a tutti, ai microfoni del 105 Night Express, Lucilla Gossi.
0: Buonasera. A supportarci a livello di regia, ma non solo, perché la favella non gli manca, abbiamo il nostro Mattia Angry Sound.
2: Buonasera. Bottiglieria del 105 Night Express, c'è Paolo.
0: La
2: non avevo chi nominare.
0: Ma okay. Paolo di Paolino e Martins, cioè
1: Paolino
0: che si ferma a parlare.
1: Paolino e Senigalli a fare il bagno, Paolino.
0: Lo so.
1: Carini i reel che fate, molto carini i reel che fate, dove tu sei sempre quello che muore in qualche modo, che fa, insomma, tu sei un po' il sacco.
2: Oddio, dipende di quale reel parli, perché ce n'è uno in cui il sacco è molto Paolino.
1: Ah, ok.
2: Quello del sasso non l'hai visto.
1: Allora, amici, ci sono Paolino e Mattia che fanno dei reel su Instagram che sono molto carini, molto divertenti.
0: Ma scusa, ma cosa fanno? Io me li sono persi.
1: Sono
0: tu
1: dei
0: mori?
1: Reel comici, dei reel comici, di quelli senza parole, ok? Dove succedono delle situazioni e quelle situazioni.
0: Ma tipo cosa succede? Non è che adesso li spoileriamo se ne raccontiamo uno.
1: No, vabbè, bruciamolo, chi se ne frega, tanto è loro, mica il nostro.
0: Ma
1: fosse
0: no,
1: il nostro,
0: ma poi
1: chi se ne
0: a vedere,
1: è loro,
0: no.
1: È loro, cioè, esatto. Fosse il mio e il tuo, ti direi proteggiamo.
0: Ma no, ma guarda che le cose vanno raccontate. La devi far vedere per far venire voglia.
1: Sì, è vero, la devi far profumare. Io già l'ho profumato.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora, in questo reel c'è Paolino.
0: Oh,
1: che
0: io prendo cinese stasera.
1: Prendi cinese? Ok, ragazzi.
0: Ok.
1: Ne avevamo bisogno.
0: Lo so.
1: Di saperlo. Vabbè, adesso chi se ne frega del reel di Paolino e Mattia.
0: Ma io voglio saperlo invece.
2: Sono
0: che fai?
2: Sono 2:15 che non diciamo nulla.
0: Ma è un'arte anche quella di non dire una favella di niente.
1: Ci pagano per questo, perché siamo molto più bravi di tanti altri a fare esattamente questo. Sembra una scemenza, però adesso
0: noi
1: abbiamo l'indice d'ascolto istantaneo. In questo momento noi abbiamo guadagnato il 25% di share sulle altre radio, proprio grazie a questo. Quindi voglio dire,
0: scappo una pipì, dai, fai veloce.
1: No, adesso allora facciamo una cosa. Leghiamo i prossimi interventi e facciamo 8 minuti qua.
0: Deve morire in onda. Sai, sì, che per come mi conosci, guarda, la faccio dentro qua. Vedi questo?
1: No, là dentro è anche possibile.
0: Eccolo qui. Sarà il mio contenitore di urina.
1: Ok, poi facciamo come le ceneri, la spargiamo.
0: Sì, anche perché saranno 2 litri.
1: Ok.
0: E forse ci arrivo,
1: si vede. No, sto
0: scherzando. Ma che si vede, che vuoi? Non te l'ho detto che sono incinta ancora?
1: Ancora, Ringo l'altro giorno ha fatto questa battuta. Quando sei svenuta, Lucilla sviene. Allora, amici, intanto buonasera a tutti. Ci siamo salutati.
0: DJ Spine ha fatto la battuta.
1: Ma che Spine? Spine? Tu sei svenuta nell'atrio della radio, no?
0: Non mi ricordo niente.
2: Potete, siccome non c'ero, ero in vacanza.
1: Allora,
0: ma te non ti è arrivata nessuna voce?
2: No.
0: No, vabbè, volo. Ho saltato 2 dirette, una registrata.
1: Sì, è svenuta per 2 giorni. 48 ore.
0: Sei svenuta.
1: No, semplicemente la semplifico. Faceva caldo, ok? Lucilla.
0: Vabbè, allora falla piccola.
1: No, ma semplicemente perché sennò sembra che rendere giustizia a tutti, no?
0: Niente, ero nervosa, sono svenuta, ragazzi.
1: No, non è che era nervosa, faceva caldo. Ed effettivamente faceva tanto caldo quel giorno. Dovevamo fare una cosa e lei è tornata da lontano, lasciando figli, famiglie, cose, cane, tutto cosa. Qua proprio per fare queste cose. Insomma, entra in radio e sviene.
0: No, ma entra in radio vuol dire entra in radio e Sara giù delle guardie mi dice: sei molto pallida. Io effettivamente non sta benissimo. E mi siedo dicendo: aspetto che arrivi Ale, così salgo con lui. Scende Dario Spada, che ha finito alle 18 la sua diretta del Music in Cars. Si avvicina e mi fa: sei un po' pallida. E io
2: dovrebbe farmi ridere così.
0: Sì,
1: io scendo giù,
2: immagino Dario.
1: Era seduta, scendo giù, la trovo distesa,
0: Dario,
1: per terra con le gambe sulla sedia. Al contrario, sì, di come era seduta. Prima era seduta col culo sulla sedia e le gambe per terra. Dopo era sdraiata con la schiena per terra e con le gambe sulla sedia. E c'era tutta la dirigenza, ovviamente.
0: Sì, tutti.
1: Per carità, poverina, era vigile, però era senza forze. In tutto questo arriva Ringo.
0: Avevo paura che mi uscissero le tette perché avevo un vestito di quelli un po' da spiaggia, sai, morbidi. Quindi ero lì e mentre mi ripigliavo dallo svenimento mi ricordo che mi tiravo sullo scollo.
1: In tutto questo arriva l'ambulanza, scende, giustamente scendono tutti. Vabbè, però sì, non era una situazione di panico, era una situazione di attenzione.
0: Così.
1: Nel frattempo arriva l'ambulanza, eccetera, eccetera. Arriva anche Ringo. Ringo che si piega, ma sei incinta, eh?
0: Ah, è Ringo che l'ha bufata.
1: Sì.
0: Ah no, gli ho detto, guarda, è impossibile.
1: Sei incinta, eh? E tu, ti ha fatto molto ridere, la battuta ti ha fatto...
0: Ah, ho riso?
1: Hai riso.
0: Pensa
1: molto.
0: Come ero messa.
1: Hai riso molto. Ti ha toccato il polso e hai fatto, il polso velocissimo, non va bene.
0: Certo, ma avevano calato in bocca dei sali minerali a secco, sublinguali.
1: Comunque, tutto è stato...
0: Va bene, dai, arriva lui, il mio buono dei buoni.
1: Esatto.
0: Harry Styles.

0: Si intitola Dance No More, la canzone di Harry Styles. 21 e 16 minuti, partiti col botto. Stasera, martedì 16 luglio, abbiamo una carica che, oh, magari avercela tutti i giorni.
1: Ci sono dei giorni, ragazzi, in cui veramente la bull dell'acqua calda è la tua migliore amica.
0: Dei giorni come questi,
1: ma sì, da qui si compensa, si fa un balance generale.
0: No, io poi ho avuto un evento positivo proprio 10 minuti prima della diretta.
1: Ma
0: 15 minuti prima. No.
1: Ma che da adesso fa quello che
0: non so. No. È che
1: dai,
0: non gliene frega un cazzo a nessuno.
1: Ma perché no? Ma tu pensi?
0: Fuori onda te lo dico. Vi dico solo che ho ritrovato un'amica che non vedevo da 4 anni.
1: Posso dirti una cosa? Questo è un errore che tu fai, perché invece raccontando questa tua cosa edulcorata, cioè sei tu che levi dei pezzettini, puoi far sì che altre persone che si trovano nella tua posizione dicano: anche a me è successa questa cosa. Dai, racconta.
0: Sì, ho ritrovato un'amica che non vedevo da 4 anni.
1: Ero
0: a fare un aperitivo qui sotto.
1: E
0: qui sotto.
1: Vi siete scontrati?
0: Sì.
1: Beh, ma bello.
0: Ma una persona che proprio ho tanto nel cuore.
1: E perché l'avevi persa?
0: Perché gli orari non coincidono più. Un medico che lavora tantissimo, medico chirurgo, senologo, l'abbiamo anche forse avuta in onda una volta, una vita fa.
1: Scusami, ma uno ridotto come te non va d'accordo con gli orari di un medico.
0: Come dire.
1: È perché non è reumatologa, non è com'è che è un medico.
0: Allora, esatto. Fosse stata un osteopata, fosse stata una fisioterapista.
1: Minchia, la ciucciavi tutta di energia.
0: A parte che comunque c'entra anche lei con le mie condizioni fisiche.
1: È psichiatra?
0: No, mi ha passato un medico che poi mi ha operato in una condizione. Vabbè, comunque, insomma, è presente quegli incontri che fai? No, ferma tutto. Devo andare in radio, ma altri 10 minuti.
1: Ma tu con chi eri qui sotto? Perché non mi hai invitato a prendere l'aperitivo con te?
0: Perché ero con un'altra amica che non vedevo da un sacco di tempo.
1: Vabbè, dai, ciao.
0: Ha lanciato le cuffie e adesso sono. Facciamo un minuto di sera. Facciamo partire.
1: No, arrivo, dai.
0: Facciamo partire il tampone.
1: Madonna,
0: che tampone abbiamo? Che tampone abbiamo?
1: Però sono offesa. Perché io te lo dico sempre quando sono qui sotto la radio.
0: Aspetta. Certo, ma no, non ero qui sotto, ero da un'altra parte, ero in Brera, vicino a Via Castelfidardo.
1: Vabbè.
0: Qual è il nostro tampone in tutto questo?
2: Una volta era sempre la stessa canzone, famosissima, Mike Posner, tutto a Pili di Pizza.
1: Di Kevin Costner.
2: No, Mike Posner.
1: Ah, avevo capito di Kevin Costner. Ho detto
2: sì, del celebre album di Kevin Costner.
1: Ti ho detto che mi sono persa.
0: Grande rocchettaro, grande musicista. No, il tampone è quella cosa che praticamente se succede un casino e c'è il buco in radio parte il tampone.
1: Parte il tampone. Quindi. Ma noi dovremmo scegliere il nostro tampone.
0: Ognuno il suo?
1: A me, a parte che posso dire, se penso al tampone mi viene in mente il Tampax.
0: Certo, ma noi per quello stiamo giocando su questo.
1: Che è un po' quello, no?
0: Che è quello che succede ai registi quando parte
1: certo,
0: il tampone.
1: Quello.
0: Io adesso avrei voluto farvi sentire il nostro tampone d'emergenza, ma
1: qual
0: no.
1: E
0: non lo so.
1: Cantalo
0: qual è.
1: Tu.
0: Non so qual è il nuovo. Non so, era solo
2: no,
0: per...
2: in realtà no, non c'è, okay. Non c'è modo di sapere quale.
1: Ma dopo quanti secondi di silenzio scatta il tampone?
2: Circa 17 secondi.
0: Circa 17 secondi, vogliamo provare?
1: Facciamo partire il tampone?
2: Ma se... perché?
1: No, non lo so, perché ho voglia di capirlo.
2: No, ma
1: vai
2: tutto
1: scelto.
2: In allarme.
0: No, era solo...
1: così?
2: No, ma vengono avvisati vari vertici dell'azienda, non mi sembra il caso.
0: Sì, anche perché, signori...
1: È terrorizzato.
0: Non è il giorno giusto, lo so che è una mia idea, no, e sono io stesso che mi dico che non è una buona idea.
2: Fermiamo, lo rifacciamo questo intervento?
0: Lo rifacciamo, sì, vabbè. Sarebbe giusto. Ma no, facciamo cantare lei che si annuncia da sola.
1: Tuca Macarena, chi è? Già lo so.

0: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze. Dai, manca pochissimo.
1: E mi raccomando, qualsiasi sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa.
0: Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete Gotek Plus o Gotek Premium. Materiale brevettato Carpisa Gotek. Ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità.
1: Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Quest'estate il divertimento è Nintendo Switch 2. Schermo più grande in Full HD, risoluzione fino a 4K in TV e i nuovissimi Joy-Con 2 magnetici che fungono anche da mouse. Scopri un vasto catalogo di titoli Switch e Switch 2 e prova i nuovi modi di giocare con gli amici anche a distanza. Vieni a provarla a 105X Masters dall'11 al 19 luglio a Senigallia. Ti aspettano Mario Kart World, Pokémon Pocopia, Mario Tennis, Star Fox e molti altri. Nintendo Switch 2. Passa a livello superiore.
9: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Ave, pizza croccantis!
12: Meglio che faccio io, eh? Benvenuti da Giulio Cesare. Qui trovate la vera pizza romana, scrocchiarella. Perché a noi piacciono le cose autentiche, la tradizione. La vera pizza romana. Sottile, croccante, fatta con prodotti genuini e cotta nel forno a legna.
13: Vieni da Pizza Romana da Giulio Cesare. Finalmente anche a Milano in Brera. E ti aspettiamo al 105X Masters per farti provare la vera pizza romana.
14: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
15: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Motori, adrenalina, Electrobeats. Dal 17 al 19 luglio, Misano World Circuit ti aspetta per un weekend esplosivo. GT World Challenge Europe. E sabato 18 alla gara serale si aggiunge l'energia di Electron Fest con Planet Funk, DJ Ralph, Leumas, Fresco e molti altri. GT World Challenge Europe. Supercar leggendarie, piloti di fama mondiale, sfide all'ultimo sorpasso. Info e biglietti su ticketone.it.
16: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Questa sera e domani protagonista San Siro con il suo tour. Lo dicevamo ieri sera, no? Ale torna dopo 10 anni del Romantic Tour. Lui è Bruno Mars. Ci saranno anche copartecipazioni su questo palco con famosi DJ, quindi insomma una serata da non perdere. Se qualcuno fosse lì e magari poi ci desse feedback di com'è andata la serata, siamo qui.
1: Esattamente. No, fatelo nei prossimi giorni.
0: Sì, ci piace.
1: Visto che stasera probabilmente se siete al concerto non state ascoltando noi, però magari ci andate domani, se ne fa due.
0: Esatto, ci potete dire.
1: Dopodomani ci raccontate com'è andata. Ok, 342 41 15 105, numero a cui sono arrivati un po' di saluti, messaggi vari. Allora, facciamo un po' d'ordine. Sicuramente vi salutiamo, vi buttiamo dentro perché fate parte chiaramente delle nostre serate e noi delle vostre. Quindi si parlava di karma e sentiamo che cosa ne pensate di karma.
2: Ciao ragazzi, la legge dell'attrazione è una cosa assolutamente vera. Tu attrai quello che vibri, quindi se tu vibri positivo attrai positivo, se tu vibri negativo attrarrai negativo. Ecco perché bisogna sempre proporsi in maniera positiva, sempre su quello che si vuole, su quello che veramente senti di volere, ma non buttata lì. Deve essere una cosa che ti vibra internamente e allora questa vibrazione arriva e attirerà esattamente la stessa cosa. Questo è.
0: Allora, questo è. Io capisco quello che le dice, perché in realtà i più potrebbero dire sì, cazzate, tu vuoi qualcosa di positivo, ma quando la sfiga picchia, picchia duro.
1: Sì.
0: Invece il discorso che fa questa nostra ascoltatrice in realtà per me è vero, nel senso che se tu ci credi profondamente che la vibrazione è di un certo tipo e quindi tu dici vabbè è un momento così, non mi vanno bene, ma io ci credo, sarà bello, sarà positivo, in realtà questa cosa accade sul serio.
1: Allora io sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, ma sono anche d'accordo che quando la sfiga picchia duro
0: picchia.
1: E quando tu la devi far sfogare
0: è come il Fight Club.
1: Esattamente. Il discorso è che tu provi a invertire la rotta, ma se non ci riesci, lasciala sfogare, lasciala sbattere. Quando
0: sì,
1: ha sbattuto, si ferma, si rompe tutto, ricostruisci con il positivo che riesci a recuperare dentro di te.
0: Allora,
1: hai ragione. A quel punto, sì.
0: Questo è, ragazzi.
1: Beh, siete
0: allora,
1: stupendi come chiudete
0: anche
1: le cose, comunque, dai, ragazzi.
0: Questo tant'è che funziona così.
1: Definiti. A me le persone che riescono a credere.
0: Sai che cos'è? È la morale della frase della favola di Esopo. Quindi questo è. Tant'è.
1: Hai visto? Quindi è una filosofa la nostra.
0: Ma beata lei.
1: Sì. Mi fanno morire quelli che mentre fanno i discorsi tu vorresti contestare, loro dicono punto. Cioè, aspettano, punto, l'hai visto tu. Io voglio contestare
0: dicono,
1: ancora.
0: A me invece quelli che dicono punto mi fanno girare i coglioni. Sì, punto
1: per
0: primo perché punto per te. Ma non è che il punto che piazzi tu lo piazzi anche sul mio foglio.
1: Infatti, cioè.
0: Per cui invece nel mio foglio ci sono ancora virgole, due punti, aperte le virgolette.
1: Sul punto dobbiamo essere tutti e due d'accordo. L'abbiamo chiusa?
0: Esatto,
1: okay. Punto,
0: allora, punto.
1: Punto, punto.
0: Se
1: okay.
0: Me lo imponi, Madonna, mi viene guardo un pruritino che.
1: Esatto, perché io ti ho detto così. Allora tu devi fare così, capito?
0: Punto. Ma ve ne andà a fanculo,
1: ma tutto di che?
0: È cioè, vero, cioè. Ma voi ve l'hanno detto? Sapete cosa hanno detto a me? Che è la cosa che mi ha mandato più ai matti in assoluto in una situazione complessa? Perché lo dice anche la mia famiglia. Tu devi stare al tuo posto.
1: Beh, aspetta.
0: Secondo me non è una frase da dire. E gliel'ho detto, cioè gli ho detto, ma perché tu e la tua famiglia decidete il mio posto?
1: Beh, oddio, se cercavi un modo per farmi andare in culo la tua famiglia, l'hai trovato, bravissimo.
0: Il mio posto, non so manco io ancora esattamente qual è, però voi sapete qual è il limite, il mio confine, il posto in cui devo stare per non darvi fastidio. E allora a quel punto ho detto, amici, siamo pronti, è la battaglia di Grande Inverno, abbattiamoci con la scure di Mordo!
1: E fu
0: grazie
1: così.
0: Di questo momento, Mattia, grazie, l'ho sognato da anni.
1: E fu così
0: che morirono tutti
1: felici e contenti.
2: Questo è.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferris fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferris conviene. Prenota subito su corsicaferris.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani. Un quarto d'ora alle 10. Abbiamo dei saluti cari da
1: sì,
0: fare.
1: Sì, volevo salutare i miei bambini Alma e Diego che mi stanno guardando da casa in questo momento. Sono con i miei genitori e penso che, non so se anche mia mamma Cristina, ma ciao, di sicuro il mio papà, il dottor Agosti, ci sta guardando. Ciao papin!
0: Ciao, ciao!
1: Grazie, vi voglio tanto bene. È la prima volta che mi guardano, sul 66 del digitale.
0: Bello, bello, per questo l'abbiamo fatto, perché sì, sembra una cosa piccola, ma in realtà è una cosa grande.
1: Per la mia famiglia è una cosa grande,
0: è una cosa
1: quindi
0: grande,
1: grazie.
0: È una cosa grande. Allora, per tornare al discorso, non karma, ma legge dell'attrazione, però Night Express scrive qualcuno: se uno vuole una cosa, ma nessuno degli altri vuole che tu ce l'abbia, il karma con la positività va a farsi benedire. No,
1: allora
0: no,
1: per
0: stai
1: me,
0: sbagliando,
1: bravo,
0: le persone di cui ti stai,
1: vero,
0: circondando.
1: Vero, esatto. Quindi questa è una cosa molto importante che penso sarà capitata a un pacco di persone nella vita: avere vicino persone che ti affossano con magari consigli sbagliati, con l'energia sbagliata, magari un'energia vestita da energia giusta,
0: sì,
1: quindi galvanizzandoti su quelle cose che in realtà non sono giuste per te e ti sviano dal punto reale.
0: Esattamente.
1: Per cui abbiate il coraggio di tagliare, mandare a quel paese persone che non devono starvi vicino e fare di testa vostra, come diceva il grande De André, in direzione ostinata e contraria quando serve.
0: Che poi non vuol dire demonizzare per forza i momenti difficili e i momenti negativi. I momenti difficili e i momenti negativi ci sono dentro di noi.
1: Serve.
0: Che poi non vuol dire demonizzare per forza i momenti difficili e i momenti negativi. I momenti difficili e i momenti negativi ci sono

0: Non ci dimentichiamo delle promesse, ieri sera l'abbiamo anticipato, abbiamo sfiorato l'argomento, tra un po' ci entriamo dentro.
1: Ovvero, coppie che magari lavorano insieme ed una delle due parti è stipendiata dal proprio lui o dalla propria lei.
0: Esatto.
1: Raccontatecelo come sta andando, dai.
0: Le vostre storie, 342 sì, 41 15 105.
2: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
3: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
2: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
3: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
2: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105X Masters, fino al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.
2: In collaborazione con Jeep. Ti aspettiamo in spiaggia tra caccia al tesoro e sorprese per il test drive della nuova Jeep Compass, l'auto versatile perfetta per la città.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
4: Sì e no, fiorentini?

0: le regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
1: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di

0: Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
1: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da €13,750.
5: €13,750?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo €4,033, 33 rate mensili da €99, TAN 799, TAG 1181, rata finale €9,705. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da €13,750.
7: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
8: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
9: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
8: Oh, Contacta! Adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: 105 Summer Festival.
4: 105 Summer Festival.
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
5: 105 Summer Festival. Venerdì 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana. I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale
3: per firmare la colonna sonora della tua estate.
5: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105 Summer Festival.
5: 24 luglio, Malta, Fosos, Floriana.
3: Solo con Radio 105.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
3: Radio 105. Che storia.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: A Radio 105 sono le 10 in punto.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Anna, White Girl Wasted. 22.02, questa è la seconda ora, 105 Net Express. Buonasera 105isti, siamo pronti? Io adesso voglio scaldare le armi di guerra, tra virgolette.
1: Sì, è un po' una chiamata alle armi questa, nel senso che serve anche un po' il vostro di contributo. Semmai siete stati in una condizione per cui il vostro partner o la vostra partner vi pagava per lavorare, chiaramente, quindi sì, lavoravate per loro, per il suo ristorante, per il suo bar, per la sua azienda, per qualsiasi cosa.
0: Allora, partiamo, facciamo un passo indietro, Ale, così facciamo capire anche un po' la percezione. Ieri ci è venuta così a chiacchiera questa cosa, uscendo da un racconto nostro personale, ci siamo detti: caspita, però, quando effettivamente uno dei due, non vogliamo che sia soltanto l'immaginario femminile che viene pagato dal maschile,
1: no,
0: ma può essere esattamente anche il contrario, cioè l'uomo che all'interno di un'azienda, di un'attività mandata avanti dalla sua controparte femminile, viene stipendiato. Quindi quando una controparte all'interno di un rapporto viene pagata, quindi ha uno stipendio dal proprio compagno, dalla propria compagna, moglie, marito, fidanzato, fidanzata, secondo noi, poi magari tu sei diversamente d'accordo con me, però le cose non possono funzionare perché l'ambito lavorativo, con di mezzo un fatto economico, secondo me scardina completamente tutte delle dinamiche di coppia,
1: sì,
0: sessuale, di percepito proprio di relazione. È difficile.
1: E infatti è un mondo molto difficile. Questa cosa nasce ieri dal racconto che vi stavo facendo di un ragazzo che ho conosciuto ad Alba.
0: L'hai recuperato nella testa.
1: Ad Alba, che mi aveva raccontato, adesso faceva il manager di questo ristorante, ok? Mi aveva raccontato di aver aperto un ristorante insieme alla sua compagna, che era stipendiata da lui, ma nel frattempo lui ha perso sia il ristorante che la compagna.
0: Sì,
1: nel senso,
0: perché
1: si
0: lei
1: sono
0: ad un
1: lasciati.
0: Certo punto se n'è andata, no?
1: Se n'è andata, insomma, è successo casino, e lui diceva: non fate mai questo errore di aprire insieme alla vostra compagna o al vostro compagno, e soprattutto di farlo essere un vostro subordinato, perché si innescano quelle dinamiche per,
0: guarda,
1: cui
0: profonda,
1: anche se il dipendente non rende, tu continui a pagarlo, cioè non valgono le stesse regole che valgono per tutti gli altri.
0: Vero.
1: Inevitabilmente
0: arrivano subito i primi messaggi, anche se non vi abbiamo ancora dato il numero, 342 41 15 105. Sera, secondo me, Night, è sempre meglio non coinvolgere relazioni con il lavoro, ma d'altra parte cerco di capire chi ha un'attività e se insieme ad una persona, come fai a non assumere quella persona? È praticamente obbligato? No, perché?
1: No,
0: cioè, l'altra
1: obbligato.
0: Persona può avere la sua identità lavorativa, essere completamente in un altro ambito lavorativo, e non per forza tu devi portarla nel tuo sviluppo, e soprattutto pagarla, quindi dare i tuoi soldi.
1: Beh, quando si parla di soldi, purtroppo, ragazzi, cioè, pecunia non olet, quindi
0: certo,
1: che sia un,
0: quindi,
1: fratello.
0: Quindi, a proposta interessante, magari uno è costretto a dire: beh, dai, però questi soldi altrove dove li prenderei? Ma ci si dovrebbe fermare sempre a pensare e capire quale parte di me, quale parte del rapporto sto discriminando,
1: sì,
0: per questi soldi.
1: E cosa sto mettendo in gioco?
0: Ciò e non cosa vuol mi dire... sto facendo pagare?
1: Esatto.
0: È il mio lavoro o è altro che poi mi viene rinfacciato dentro le mura domestiche?
1: Esatto, la mia relazione, oppure mi sto facendo pagare il mio valore? Cioè il legame o il,
0: esatto,
1: valore? Ciò non vuol dire che non debba mai succedere, cioè può succedere. Sicuramente tra di voi ci sono storie molto felici di questo. Io ne conosco persone stipendiate dal proprio partner o dalla propria partner che funzionano, ma ne conosco anche tantissime che hanno avuto dei disastri incredibili. Quindi, siccome abbiamo un manuale per coppie che lavorano insieme, cosa fare per non rovinare il rapporto, che tra poco con calma vi leggiamo, le vostre storie sono la cosa più importante.
0: Sì, perché magari facciamo anche partire un chiamino questa sera.
1: Vabbè, se arrivano messaggi interessanti, cioè, perché no?
0: Io sono molto drastica su questa posizione, direi che sono sul "ma chi ve lo fa fare".
1: Ok, io invece dico: dovete essere certi che non state facendo pagare al vostro compagno o alla vostra compagna
0: altro,
1: la relazione, e non il vostro valore lavorativo, ok?
0: Dai, 342 41 15 105, ce lo raccontate.

0: Malcolm Todd, Earrings, 22.09, buonasera, siamo qui con voi, stiamo parlando di relazioni che sono collegate anche da un filo lavorativo. Questo non vuol dire che per la maggior parte magari possa avere anche una valenza di necessità, quindi trovo lavoro, viene pagato, metto forza all'interno dell'azienda di famiglia, anche se del mio compagno o della mia compagna, però dobbiamo sempre pensare che la coppia è un universo a sé stante e che c'è l'altra metà che ci paga. Cosa ci sta pagando? Le nostre prestazioni lavorative o qualcosa di più personale?
1: Ciao ragazzi, sono il Sabaudo torinese. Ciao. Allora, secondo me c'è anche un altro aspetto della situazione appunto del lavoro subordinato nei confronti di una coppia, che potrebbe anche essere che la donna, nello specifico appunto la compagna, nel momento stesso in cui si accorge che lui sta per perdere l'attività, secondo me, come si suol dire, i topi abbandonano la nave. Ciao da Torino.
2: Ciao. Allora,
0: io
2: i topi abbandonano la nave, dipende. Allora, se la abbandoni per salvare il marinaio, anzi l'ammiraglio, è un discorso. Se la abbandoni per vigliaccheria è un altro, perché nel caso si porti avanti un'azienda insieme o comunque un lavoro insieme, un progetto insieme, che uno sia subordinato e uno sia l'imprenditore, si porta avanti fino alla fine.
0: Scusami, mi è mancato proprio il collegamento, non ho capito quello che ha detto il nostro amico nel messaggio.
2: Lui ha detto che in una situazione di subordinazione,
0: sì,
2: ok, e quando le cose vanno male, i topi abbandonano la nave.
0: Ma ragazzi, ma è giusto così, nel senso che o io mi faccio coinvolgere ad un livello più profondo, allora non sono un tuo sottoposto, ma tu mi metti al tuo fianco e io sto di fianco al nostro progetto, non di fianco a te, perché è diverso, fino alla fine. Ma se io sono un tuo sottoposto e sento che le cose non stanno andando bene,
2: perché tu le stai magari gestendo male, io
0: non
2: ti rimango vicino nella vita, però
0: nella vita, ma lavorativamente posso dire: ragazzi, io vi lascio,
2: certo,
0: preferisco trovare un altro lavoro, prendere uno stipendio da un'altra parte.
2: È anche vero,
0: cioè,
2: però
0: è lì
2: che
0: si scambiano e poi si mischiano, sì, le cose ad un livello grosso.
2: Sì, è vero pure che comunque siamo esseri umani, quindi se tu stai lavorando è vero che sei un sottoposto e bisogna scindere le cose, anch'io sono d'accordo, però comunque le stai scindendo da una persona con cui magari ci dormi, ci vivi, c'hai figli,
0: che sto dicendo, allora non fatevi pagare dalle persone con cui avete un coinvolgimento più grande se poi non sapete distinguere il lavorativo dal personale.
2: Inevitabilmente però le cose si vanno a toccare, a un certo punto si sa che lei o lui è il marito del capo.
0: Allora non deve essere un tuo sottoposto, deve essere al tuo fianco.
2: Beh no, secondo me possono convivere le cose, però è molto difficile, cioè secondo me il discorso che stiamo affrontando è questo, è la difficoltà di queste cose, cercare di mettere i paletti nel posto giusto, perché li metti 2 centimetri più in là e salta tutto.
0: Già, pronto.
3: Ciao Alessandro, ciao Lucilla.
0: Ciao.
3: Allora, io lavoravo in fabbrica da dipendente, la mia ex moglie aveva un'impresa di pulizie, si è espansa, ha ingrandito l'impresa, aveva bisogno di personale, a questo punto anche maschile, mi ha detto: licenziati, vieni a lavorare sotto di me perché mi serve una figura maschile in azienda. Non lo avessi mai fatto, anche perché poi lei ha sempre trattato malissimo il proprio personale. Io stavo un po' dalla parte anche delle ragazze, perché gli orari che facevano e il tipo di lavoro che facevano le capivo un po', e lei ce l'aveva sempre su morte con me, perché difendevo le ragazze e sapevo quanto era il lavoro.
2: Capirai.
3: Alla fine separati e divorziati.
2: Okay.
3: Ciao Niters, Nicola di Rovigo.
2: Ciao Nicola.
0: Hai capito poi che tu scopri anche sul posto di lavoro che magari la persona che ami è un altro essere vivente sul luogo di lavoro.
2: Sì, sia se il capo che il sottoposto,
0: esatto,
2: che il dipendente.
0: E non per forza ti piace tanto quanto quello personale, per cui io riesci davvero a scindere.
2: Cioè, io ti pago e tu sei dalla parte loro, ma non lo vedi che sono degli scansafatiche? No, ma tu gli stai dando
0: però
2: dei turni di merda.
0: Però tu ci dormi nel letto insieme, Ale,
2: certo,
0: e ci fai l'amore con,
2: sì,
0: questa persona.
2: Sì, sì, certo. Secondo me è difficilissimo.
0: Non
2: si può
0: cascateci.
2: Fare, ma è difficile. Si può fare, ma è difficile.
4: Questo è.
2: Questo è. Ok, giusto. Va bene.
0: Vabbè, comunque le storie arrivano e sono tante, e con la voce sono sempre più belle. Mi piacerebbe, ci piacerebbe, vero Ale, far partire magari un chiamino al 342 41 15 105. Le storie più interessanti magari diventano proprio delle telefonate.
2: Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Intanto torna il francese in questo periodo.
0: Giselle.

0: Dimanche midi pil, che significa domani mezzo pelo.
1: Ok. Sai che non ho fatto in tempo a guardare cos'è pil.
0: Giselle, dimanche midi pil. Pil non lo conosco. Allora, io tanti anni in Svizzera e non ho imparato una parola di francese. So solo che dimanche dovrebbe essere domani, midi dovrebbe essere metà, in mezzo. Mezzo e pil non lo so. Vabbè, comunque, al di là di questo.
2: Domenica mezzogiorno in punto.
0: Ok.
1: Midi e pil. È vero, è come quando noi diciamo
0: dimanche, l'ora esatta. È domenica, non è domani, dimanche.
1: No, dimanche è domenica.
0: Ah, dimanche è domenica, vedi? Avevo
1: domani
0: sbagliato
1: è demain.
0: Okay.
1: Demain. Senti qui, io e Flora, due cuori nel nostro Aloha Beach, aspettando la nostra piccola Ludovica. Siamo molto felici nella nostra relazione e anche nel nostro lavoro. E per fortuna ho trovato una donna con la D maiuscola, oltre che un'instancabile lavoratrice, che è la mia colonna portante. Anche se qui in macchina con me volevo dire che la amo.
0: Ok.
1: Saluti da Follonica.
0: Ciao Follonica.
1: Questi sono casi particolari, ma da quello che leggo e avvertiamo nel tuo messaggio, non è una pagata, una stipendiata da te, la tua donna.
0: No, le situazioni possono essere molteplici. Quello su cui ci stiamo concentrando noi è il momento in cui uno dei due è subordinato all'altro.
1: Esatto.
0: Indipendentemente da chi sia. Lui che è subordinato di suo marito, lei che è subordinata di sua moglie, o viceversa, anche in coppie eterosessuali è uguale. L'importante del nostro discorso è che uno dei due comandi, insomma, sia
1: sì, comandi
0: a capo
1: e stabilisca anche lo stipendio, e quindi poi faccia il ruolo del capo, che vuol dire che a livello lavorativo può essere anche un ruolo molto complesso.
0: Ingratissimo, anche perché a un certo punto magari qualcuno ti chiede un aumento, glielo dai, e la persona con cui stai dice: e io? E allora glielo devi dare anche a lei, ma magari tu non lo pensi. E no, per far funzionare delle dinamiche glielo dai lo stesso.
1: Oppure non glielo dai perché dici: dai, siamo in famiglia, lo diamo agli altri e non lo diamo a te. E anche questa è un'ingiustizia.
3: Ciao, chi c'è? Alberto da Crema, agricoltore. Ho assunto mia moglie che faceva la cuoca a Milano. Gli ho detto: vieni a lavorare, che io sono stufo, non riuscivo più a gestire i bambini, no? Benissimo, adesso lei la mi è sottoposta. Però intanto lei adesso è a casa con i bambini e io sono in mezzo ormai 6 rigare. Bella lì. Ah, io sono il datore di lavoro,
1: Vedi, cioè adesso questo viene raccontato così, ridendo con la battuta. Ma questi poi per me a casa rognano per questa,
0: ragazzi,
1: situazione.
0: L'immagine di quest'uomo, Alberto da Crema. Io sono nel mais a irrigare, 22:19 di martedì 14 luglio, mentre voi siete, che ne so, in macchina che tornate dall'aperitivo, noi siamo qui.
1: Nel mais a irrigare. Ma quanto sta meglio lui? Ma
0: forse
1: quanto
0: sì.
1: Sta meglio lui, ragazzi?
0: Oddio, dalla voce non lo so, dalla voce.
1: Invece guarda, io ti garantisco
0: voce
1: che
0: voce bella segnata.
1: Quelli se scannano a casa, magari sono nervosi con le bambine, lui no. È nel mais a irrigare.
0: Ma guarda, secondo me lui è così paziente.
1: Vengo anche. Thank you.

0: È lui, è Tommy Paradiso. Agitare Coca-Cola, 22-22, dai, chiudete gli occhi tutti e esprimiamo un desiderio piccolo. No, dai, 22-22.
1: Allora, stanno arrivando dei messaggi, okay, ragazzi, anche interessanti. Se per caso avesse voglia di venire in onda con noi, rispondete al telefono adesso, ok? Anche di sostenere la vostra tesi, anche di sostenere il vostro pensiero con le nostre contestazioni.
0: In direzione ostinata e contraria.
1: Esatto, ok? Quindi se per caso adesso vi arrivasse una chiamata, rispondete, siamo noi.
2: Questo è

0: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
0: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
1: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, fino al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
0: In collaborazione con
2: Forst 00 Citrus and Herbs, con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti, perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
9: devi andare su deghi.it.
10: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
8: E poi devi cucinare per 16.
10: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare. Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Bring Your Love è la canzone, questa è Radio 105, c'è il Night Express. Buona serata a tutti, alle 10:30 con Lucilla Gossi e Ale Sansone e Dennis da Maniago.
1: Dennis. Ciao Dennis.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, buona
1: allora,
0: serata.
1: Cerchiamo... Buona serata a te Dennis. Ascolta, stiamo... facciamo un recap un po' magari per chi si è connesso in questo momento. Lavorare insieme come coppia con una delle due parti della coppia che stipendia l'altra. Tu sei in realtà favorevole, parli della tua situazione come una situazione positiva?
2: Sì, assolutamente sì, ripeto, io sono 3 anni che abbiamo aperto 2 attività, io e la mia compagna, dove lei è la titolare, lei mi ha detto, Dennis, io ho un sogno, vorrei aprire la mia attività, e ho detto, va bene, ti aiuto, perché io con la mia ex moglie avevo già un'attività. Ho detto, io ti aiuto, ti seguo, ti faccio vedere tutto quanto, e abbiamo aperto la prima hamburgeria, no?
0: Okay.
2: E dove lei era titolare, io facevo cuoco. Facevo cuoco, lei mi stipendiava, facevo tutto quello che doveva fare, e quindi noi eravamo 24H insieme, abbiamo avuto alti e bassi, logicamente. Secondo me il trucco è riuscire a capire il momento in cui si è dipendenti o comunque si è al lavoro e invece no, o meglio, si è comunque titolare e dipendente, però bisogna entrare nell'ottica che sia comunque che coppia. Quindi se c'è un problema, se c'è un qualcosa, bisogna comunque reagire in due. Dopo, se le cose vanno bene per tutte e due. Se le cose vanno male, la parte più debole deve essere data la parte più forte.
0: Okay.
2: Quindi per quello sono favorevole.
0: Tu eri contrario a quello che diceva il nostro ascoltatore di prima, nel senso che quando le cose vanno male i topi abbandonano la nave. Tu eri contrario a questo.
2: Esatto, perché comunque si è coppia. Anche cioè, al di fuori del lavoro sei una coppia, quindi una coppia, penso dal modo che ho di pensare, che se la mia compagna è in difficoltà, io devo essere la sua ancora per tirarla su e viceversa. Quindi se nell'attività c'è un problema o c'è qualcosa che non funziona e vedo che le cose non vanno bene, non devo tirare remi in barca, anzi devo trovare un sistema per aiutare a migliorare. Perché... ne va, è una cosa di famiglia,
0: sì,
2: diciamo,
0: sì,
2: è un'attività,
0: certo,
2: di famiglia.
1: Sai, io credo, Dennis, che probabilmente sia anche un fattore caratteriale. Per esempio, se io parlo per me, io non riuscirei mai a farmi pagare dall'uomo con cui vivo.
2: Ok, sì, allora, attenzione, ecco.
1: Per cui c'è un distinguo molto grande, non so come tu riesca. Scusami, non voglio mancare di rispetto. Penso che ci sia anche una componente caratteriale, ti chiedo se hai qualcosa da dire o da insegnare da questo punto di vista, magari può essere utile.
2: Allora, io da come la vedo io, sì, lei è la mia compagna titolare, mi paga a me per lavorare nella sua attività, ok? Però, tra virgolette, siamo comunque sempre una coppia e quindi quello che viene pagato a me rimane sempre all'interno della famiglia, quindi è un essere pagato, ma in realtà è come far, mettiamo così, per la finanza non è bello, è una società,
0: certo,
2: diciamo,
0: certo.
1: No, l'ho capito, però quindi... la tua individualità doveva finire.
0: E infatti un po' il discorso è questo, Dennis.
1: È questo che io dico.
0: Tu hai accettato una condizione, la condizione è quella di anteporre la famiglia all'ambizione, perché ti faccio un semplice esempio: se per caso tu avessi l'ambizione di crescere e ci fosse una borgheria a 15 km da dove siete che ti pagasse 800 euro in più al mese e quegli 800 euro per te facessero la differenza,
1: tu non ci andresti magari perché vorresti rimanere nel progetto di famiglia?
2: E invece no. E invece no.
1: Ecco. Quindi tu lo potresti dire, avresti la libertà di dire alla tua compagna, mi offrono 1000 euro in più, vado di là?
2: No, direi un'altra cosa.
0: Cosa diresti?
2: Quella hamburgeria che magari lavora 10 volte più di noi mi offre questa opportunità, vuol dire che con la hamburgeria ha visto le mie capacità, allora quindi le mie capacità le sviluppo all'interno dell'azienda della mia compagna per far sì che dopo un giorno siamo noi a domandare a loro i loro cuochi.
1: Dennis, tu allora sei un santo, sei un uomo da sposare e la tua compagna te deve tenere stretto.
0: Questo
1: guarda,
0: è chiaro,
1: perché io ti giuro,
0: chiaro,
1: vorrei
0: Dennis.
1: Essere una mosca.
0: Tanti
1: e
0: complimenti.
1: Vedere se poi questo corrisponde alla realtà, perché guarda, da farti una
0: cosa. No, io ti credo, Dennis, io ti credo, cioè sento la sincerità nella tua voce ed è bellissima certo. Questa cosa. Però comunque tu stai un po' dando ragione a quello che dicevo io. Tu hai anteposto il progetto di famiglia alla tua ambizione, perché nel caso ti arrivasse un'opportunità tu cercheresti di far convergere quell'opportunità in un'altra opportunità di sviluppo all'interno del progetto di coppia e quindi anche lavorativo. Ok, quindi c'è un progetto superiore a quello lavorativo.
1: Invece se tu pensi che normalmente se non avessi un aggancio con la tua altra metà, se un'hamburgeria ti offrisse 1.800 euro in più, 800 o 1.000 euro in più, tu diresti sì, vado.
2: Se non lavorassi per la mia compagna.
1: No, appunto, è quello che dico.
2: Direi di sì. Quello
1: ecco.
2: Sì. Però, ma in questo caso, avendo scelto questo tipo di opportunità lavorativa, quindi oppure questa carriera lavorativa, no? E dandomi a disposizione della mia compagna, cercando di creare un sogno per la mia compagna, io ho delle mie ambizioni, la mia compagna lo sa tantissimo, io ho un'ambizione che può essere ridicola, però a me piacerebbe tantissimo. Adesso abbiamo aperto un albergo qua vicino, dall'hamburgeria sono diventati più grandi, che abbiamo aperto l'albergo con il ristorante e tutto quanto. La mia ambizione, che potrebbe essere stupida oppure no, oppure magari è riuscire a prendere la prima stella green del posto, quindi ho la mia ambizione, però ho la possibilità di poterlo fare con la mia compagna, quindi ho, come si suol dire, se uno fa quel lavoro che gli piace non lavorerà mai nella sua vita. Io ho trovato il mio lavoro che mi piace, con le persone che mi piacciono, quindi io non vado a lavorare, sto facendo quello che io voglio fare. E la mia ambizione quello che io ambisco, la mia compagna mi aiuta a raggiungerlo, cioè è una cosa reciproca.
1: Senti qui, scusami Dennis, stringendo più sul concreto, ci dicono come si chiama l'hamburgeria.
0: Sì, ma infatti te lo volevo dire, sono buoni sti hamburger, perché mi hai fatto venire una fame, Dennis.
2: Dicono che siano buoni, si chiama lo stregato alle Alpi.
1: Lo stregato alle Alpi.
2: Sì,
1: vabbè, no, perché ce lo chiedono.
2: Okay.
1: Va bene, okay. Dai.
0: Vabbè, dove siete? A Maniago?
2: Siamo esattamente a Frisanco, è un paese vicino, un paesino in montagna vicino a Maniago, però okay. Sì, il più famoso è Maniago, diciamo.
0: Va bene, adesso potete dire a tutti i paesini che siete stati, perché anche tua moglie c'è in questa splendida
1: in onda su Radio 105.
0: Sì, testimonianza che ci hai portato, insomma, che siete stati con noi. Va bene.
1: Un bacio Dennis.
0: Ciao Dennis, grazie.
2: Un bacio a voi, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: C'è Fofi. Carmela, 22:40, questa è la diretta del 105 Net Express. Al telefono con noi fino a poco fa c'era Dennis. Per lui in realtà mi è sembrato di capire dalla telefonata che abbiamo fatto, nostro ascoltatore, una passeggiata alla collaborazione, anche se dipendente dell'hamburgeria dove la sua compagna invece, diciamo, è
1: l'imprenditrice,
0: esatto.
1: Allora, no, quello che ho sentito da Dennis, sì, chiaramente, ma una grandissima predisposizione di entrambi.
0: Caratteriale, esatto.
1: Di entrambi. Esatto. Quando non è così, succedono quelle cose di cui abbiamo parlato e di cui stanno arrivando tanti messaggi.
0: Tanti
1: messaggi di storie anche che non sono andate così bene. Noi ci auguriamo che vadano bene tutte, che siate tutti ben predisposti, però sappiamo bene che la vita non è questa.
0: No, che è molto diverso. Si vogliono sempre raccontare le cose belle, poi sappiamo che in realtà tenute nascoste c'è la realtà. A me ha rovinato la relazione lavorare per la famiglia. Puoi immaginare a lavorare con la mia compagna e poi emoji di vario tipo occhi fuori dalle orbite, disperazione.
1: Vedi, sì, le storie insomma sono tante e spesso non sono andate benissimo le convivenze anche al lavoro, soprattutto, ed è questo il caso di cui stiamo parlando, quando c'è una subordinazione, quindi uno dei due è stipendiato dall'altro.
0: Ma attenzione, perché io non vorrei che si fosse creato quel fraintendimento, Ale, per cui
1: no, è tutto
0: non
1: chiaro.
0: È il fatto di lavorare con il proprio compagno
1: o
0: la propria compagna, ma proprio è l'essere stipendiato, quindi vuol dire proprio anche la condizione simbolica di essere pagato a fine mese dalla persona con cui dividi il letto.
1: Certo, con cui dormi, con cui dividi il bagno, con cui dividi le vacanze, con cui
0: ma il letto non dico letto a caso, nel senso che per me la sessualità inficia e viene toccata dal fatto di essere pagati. Secondo me, poi magari io sbaglio e sono...
1: Allora, chiaramente le storie non sono tutte uguali. C'è quella, come abbiamo sentito, Dennis, bella, e poi ci sono storie come quella che ci ha scritto il nostro ascoltatore che non si firma. Firmatevi sempre, porca miseria!
0: cioè, noi vogliamo questo sapere... Questo che dice che gli ha rovinato la relazione lavorale con i familiari, figurati con la compagna.
1: Capito, e come c'è anche questa cosa qua. C'è anche un altro dettaglio, in realtà, da tenere in considerazione, che le storie d'amore... anche lunghissime, anche infinite, l'ultima, la donna della tua vita, l'uomo della tua vita, vive di alti e di bassi, e quando tu hai una relazione di subordinazione lavorativa dalla persona che in quel momento stai odiando perché stai cercando di risolvere un tradimento, stai cercando di risolvere un problema,
0: è vero, Ale, dici, capito? Una cosa molto importante, cioè devi essere davvero Mahatma Gandhi per riuscire a separare completamente le due cose.
2: Ciao, chi ragazzi, c'è? Proverò a essere sintetico.
0: Prova.
2: Allora, sono stato assunto dalla mia ex in un'azienda agricola, quindi lavoravo per lei, ed ho ragione ad Ale che ovviamente non venivo pagato per il mio valore, diciamo, ma per una questione affettiva, concordata tra l'altro,
1: ok,
2: ed ho ragione anche Lucilla, perché col senno di boy, ma chi cazzo me l'ha fatto fare? Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Vedi che strigne.
1: Sentivate un po' strano perché si sentiva un sacco di rumore, l'abbiamo dovuto processare e quindi si è perso qualcosa, anzi è anche un po' rallentato, però grazie per il tuo messaggio. Va bene, le vostre storie, ragazzi, continuate se vi va.
0: Ma che cazzo me lo fa fare?
1: Ma infatti, il mio consiglio è, se uno può evitare, ma se uno se la sente ed è predisposto come il nostro amico di prima, dagli
0: esatto, è così contento, vedi, aveva il progetto, non lo so, comunque raccontate le vostre storie.
1: Esatto.
0: Allora, eccolo qui il nostro Irama.
1: Esattamente, tra un po' anche il vademecum di come cercare di andare d'accordo, se si lavora subordinati a proprio
0: padre.
1: Ah, bravo,
0: quello lo dobbiamo dare.
1: Ce l'abbiamo.
0: Quante regole sono?
1: 4.

0: sono un sacco di ovvietà.
1: Sono un sacco di ovvietà, certo, però è dalle ovvietà che si parte.
0: Hai
1: per
0: ragione,
1: arrivare al particolare.
0: Vero, vero. Separare i problemi, quindi non siamo fatti a compartimenti stagni. E complici le nuove tecnologie tendiamo a portare con noi preoccupazioni e impegni. Bisogna sforzarsi di dividere i problemi di casa da quelli lavorativi.
1: Ecco, pare facile.
0: Beh,
1: non lo è.
0: Ma per niente,
1: però
0: proprio.
1: Però ci dovete provare. Poi, avere fiducia nell'altro sono tutte cose che comunque vanno bene anche solo se uno è una coppia.
0: Ma bravo, esatto, non c'è bisogno di lavorare insieme. Queste cose sono importanti anche perché, seppur con due lavori diversi, quando tu torni a casa e ammorbi il familiare con i problemi lavorativi, è una cosa molto complessa.
1: Sì. Comunque volevo aggiungere qualcosa dopo la telefonata, questa cosa dopo la telefonata di Dennis.
0: Oh, Dennis ci è rimasto, eh.
1: Beh, no, beh, è stato bravissimo perché
0: no, è predisposizione caratteriale.
1: Sì, sì, no, ma lui è stato bravo perché noi prima abbiamo detto che abbia il coraggio di venire in onda e magari prendersi anche una nostra contestazione.
0: È vero, è vero.
1: L'abbiamo chiamato e lui ha detto: "Certo, io la mia storia la racconto volentieri". C'è da dire che la sua è anche una situazione, non voglio dire più facile, pardon. Però due persone, lui lavora, lei è imprenditrice.
0: Certo.
1: Immaginate un'azienda dove magari i dipendenti sono 30 e tu fai parte di uno di quei 30. Ok.
0: Come nel messaggio che è arrivato poco fa, no? Esatto. Che dice: io percepivo anche i malesseri dei miei colleghi che venivano pagati come me e che venivano trattati dalla mia compagna in un modo che io non approvavo.
1: Assolutamente, diventa molto più complicato.
0: Va bene, quindi dicevi, punto 3, avere fiducia nell'altro, perché la fiducia reciproca entra in gioco anche tra fidanzati e quindi di conseguenza anche nel lavoro condiviso.
1: Va bene, bisogna organizzare il lavoro di squadra, se c'è fiducia e ascolto abbiamo modo di organizzare al meglio il lavoro, soprattutto se abbiamo potere decisionale o si tratta di condividere un progetto artistico o di altra natura. Ma soprattutto, secondo me, questo è fondamentale, trasformare le discussioni in opportunità.
0: Sì, ho capito, poi però ragazzi, allora vai a tentare Island così.
1: Ah no, certo,
0: cioè, no, a quel punto dici vabbè, le ho vinte tutte.
1: A Temptation Island c'è una coppia
0: e
1: dove
0: le litigate sono opportunità e qui mi presento al casting.
1: Non so se avete visto, c'è una coppia dove lui è stipendiato dalla famiglia di lei e lei lo sta facendo una chiavica a lui, lo sta distruggendo, ma perché lui si compra le maschere di Spider-Man, non mette da parte i soldi, i miei gli pagano i viaggi e lui non si sa cosa sia vero e cosa non sia.
0: Ma lui si difende?
1: No, no, lui secondo
0: me dice è vero, mi pagano i viaggi.
1: Per una no, lui non vuole metterla in cattiva luce, quindi non la
0: quindi lui è succube.
1: Lui è succube di questo suo atteggiamento dispregiativo mentre è con gli altri.
0: E quindi è giusto che li mandino a scuola per dire: ragazzi, lo vedete, questo è il rapporto tossico. Lei lo sputtana e lui, siccome è più fragile, non ha il coraggio di venire fuori.
1: Esattamente, io provo una grande empatia nei confronti di questo ragazzo, anche perché il pulpito da cui arrivano queste frecce
0: è una scappata di casa. Lei, non lo so, non l'ho guardato quest'anno ancora.
1: Ma tu ha 23 anni.
0: A lei 23 ne ha.
1: Ma 23-24 con l'azienda dei tuoi genitori. Ma che mi devi insegnare
0: ma
1: a me?
0: Ma chi sei tu?
1: Ma che cazzo? Oh,

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Mi manchi ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.
3: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: 105.
6: 105.
5: 105. Che storia.
7: Radio 105.
8: Che storia.

0: parlare io e te, Luci. Io e te.
1: Dimmi.
0: Sai che gli speaker delle radio, i conduttori fanno le serate da DJ, fanno gli eventi. Ok, noi qualche evento lo facciamo, ma io e te dovremmo imparare a suonare l'armonica a bocca e fare le serate in cui suoniamo l'armonica a bocca, io e te. Pensa
1: io
0: che bello.
1: Ti giuro, mi spiace non saper usare l'intelligenza artificiale, perché questa sera farei un video di me e te che suoniamo l'armonica a bocca. Tra l'altro anche J-Ax ha imparato a suonarla.
0: Sì, sì, sì. Mi è venuto in mente sentendo Desire degli U2 e ho detto
1: 1988.
0: Ma... puede ser, puede ser. Sì. Va bene, amici, grazie di tutto. Lucilla e Sansone vi danno appuntamento a domani alle 21 per una nuova puntata del Night Express.
1: Grazie a Mattia Angry Sound, grazie a te Ale, vi vogliamo tutti bene, fate bravi ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione,
4: attenzione,
3: attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ma quando andate al cesso durante lo sforzo cacatorio, non vi guardate mai allo specchio?
5: No.
2: 342 41 15 105.
6: Ma che argomento è?
2: Marco Mazzoli approfondirà l'argomento con la tuttologa Letizia Puccioni e gli insert della chicca. Grande puntatissima oggi pomeriggio. Saluto il regista numero uno, il multidita di Radio 105.
6: Vai Pipus!
2: Ecco a voi, Pippo Palmieri. E poi saluto il mio amico Fabio Alisei, sempre sul pezzo il ragazzo.
5: Lo so.
2: Pensate che non riesce più a camminare nell'ufficio scenettificio.
5: No.
2: Il genovese, per risparmiare sul mutuo, non si è fatto dare la cantina.
5: No.
2: E usa l'ufficio di Wender, Johnny e Noise.
5: Esatto.
2: Grande Alisei.
5: Grazie, lo
2: straccio bastardo.
6: Bravo, straccio.
2: E poi il mio grande amico Paolo Noise. Tutto bene? Per caso stanotte sei passato con il bat-elicottero sul Duomo?
5: No.
2: Perché ho saputo che ti hanno visto.
5: No.
2: E poi da Miami?
6: Aia.
5: Io straccio bastardo.
6: Che lecca culo, figa.
5: E io straccio bastardo.
2: Colui che deve sopportare da più di 20 anni sti pazzi malefici.
5: Ecco.
2: Ma come fai, dico io? Come fai? Ma che pazienza devi avere, Marco.
5: Sì,
2: Meno male che li hai a 9000 km di distanza.
6: Sì.
5: No, l'indietrita.
2: Dai, amici, allora iniziamo con la puntata.
1: Ma martedì?
2: Meno 9.
6: Meno 9.
2: Via! Via!
6: Che programma siamo?
2: Basta.
6: Ma che gente siamo, raga? Paolo!
5: Sì?
6: Sta per succedere di nuovo. Oh, godo! Qualsiasi cosa godo. Sei bella, godo. Hai il telefono?
5: Ovvio.
6: Bisogna della tua approvazione.
5: Prego.
6: Quanti cavalli?
5: Devo dirti una cosa.

0: Lo Zoo di 105, il programma che non piace, ma il più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno a tutti, buongiorno!
2: Buongiorno!
1: La provi Paolo, a posto? Va bene?
2: Ha fatto la boccuccia storta.
3: Scusate, sono più di 300 cavalli?
1: Sì, vabbè, ovvio, ma di cosa stiamo parlando?
2: Ma però attenzione, che, vedi che già stiamo
1: spoilerando. Ne parliamo dopo io e te, dopo
2: è uno speffeggiare inutile. No?
1: Sì. Ma sì, ma chi se ne frega?
2: Lo spandaggio non va bene.
1: Lo spandaggio, cos'è lo spandaggio, scusami?
2: Lo spandaggio dei nostri debiti.
1: Ah, vabbè, ma si fa così, si fa... Me l'hai insegnato tu,
2: Ma scusa, è un autoveicolo?
1: No.
2: Ma lasciateci dei nostri
4: un'autovettura.
1: Fatevi i cazzi vostri.
3: Ma lasciateci perdere i capelli verso fine mese.
1: Che cazzo, sembrano per i coglioni.
2: Curiosità, ho chiesto.
1: Ma che palle. Senti, già martedì 14 luglio, ragazzi. Allora, io volevo lanciare un appello alla direzione di questa azienda, perché vedo colleghi sparpagliati in giro per il bel paese a godersi spiagge, terrazze, mare, e noi sempre chiusi in questi cazzo di studi di merda. Allora, io siccome ogni anno lo dico e poi non accade mai. Allora, tra l'altro, ricordiamo che a dicembre scadono i contratti di tutti e potrebbe cambiare tutto.
2: Lo diciamo ogni anno, però ti dico una cosa.
1: Potrebbe cambiare tutto.
2: Sì, ma Marco, quello che stai dicendo, noi l'abbiamo portato alla direzione. La direzione ci risponde, ma decide Marco.
4: E poi aggiunge due pernacchie, se non sbaglio.
2: Decide Marco, quindi se Marco non decide, noi rimaniamo
1: fantastici. Allora, chiediamo agli ascoltatori, dove vorreste vedere lo zoo live d'estate? Almeno l'ultimo mese, cazzo, sparato al mare.
2: Ma anche una settimana in ogni località, anche... nord, centro e sud.
4: Va bene anche Brescia, ragazzi.
1: Cioè, guarda Linus, anche... Linus e Nicola Savino hanno trasmesso da una camera d'albergo con un terrazzo bellissimo in Sardegna.
2: Ma là sei tu che romperesti il cazzo con i microfoni,
4: Non vabbè, si sente
1: vabbè.
4: Bene.
1: Vabbè, ma io me la organizzo bene, mi porto i microfoni, le robe giuste.
4: Io l'ho vista la foto di Linus e Nicola, non ho capito a cosa servivano gli specchi sul soffitto per la radio, però.
2: Sai, gli alberghi costano.
4: Ah, no, non ho capito,
2: trovano i motel.
1: Però cazzo, ma è anche bello perché comunque racconti
5: certo
1: un po' l'estate.
5: No,
1: cioè, noi
2: vai
1: chiusi...
2: a trovare gli ascoltatori in loco.
1: Io proporrei Puglia. Allora, dicevo a mia moglie, la Puglia è una delle regioni più belle d'Italia.
2: Certo.
1: Abbiamo una sede, però è un po' lontana dal mare, perché Radio Norba è un po' entroterra, no?
2: Ma io non sono d'accordo con te, Marco, perché noi dovremmo andare in quei posti dove le persone non si aspettino che le grandi radio arrivino. Certo, okay,
4: tipo Muzzucco Baralli.
2: Però ci sono dei posti meravigliosi.
1: Cazzo,
2: un
1: trullo ad Albero Bello, ma sai che bello?
2: Ma perché l'Abruzzo? L'Abruzzo è stupendo, ragazzi.
1: Andiamo in Abruzzo,
2: un camper
1: benissimo.
2: A Campo Imperatore. Ciao.
1: Bellissimo.
4: Sì, 800 km dal mare con 41 gradi.
2: Ma che cazzo te ne frega, mica arrosticini, gente, birra.
1: Vabbè, allora facciamo così. Adesso apriamo i messaggi. 342 41 15 105. Vince la località che ha più messaggi.
4: Tanto non ci andremo, quindi.
2: Però l'anno prossimo potremo attrezzare un motorhome che guida Marco e andiamo dove cazzo vogliamo.
1: Ecco, te pare. No Fabio però, non guida Fabio.
4: No, ragazzi, io sto dietro a fare le bombe, come sempre in campo.
2: A me se mi tieni il volante guido io.
4: No, ma va bene anche Bergegi, Varazze, quei posti lì, no?
1: Tanto per staccare un po' la spina. Vi ricordate che noi facciamo le ultime due settimane di luglio a Jesolo? Cazzo, bello.
4: C'era un'altra proprietà, sì, me lo ricordo.
1: Vabbè, ho capito, però c'era l'idea dell'estate, cazzo,
2: sì,
1: gli ascoltatori venivano.
2: Il problema sono i costi. Se noi troviamo un modo per Spotify... per non gravare quei costi sull'azienda.
1: Ma non lo capiscono gli ascolti. Allora, io lo spiego, non dovrei dirlo in onda.
2: Spiegaglielo nella maniera.
1: Prova a girarci intorno. Sì. Allora, molti ascoltatori ci dicono: ma basta, mollate la radio.
2: Che cazzo, così sei troppo diretto.
1: Fatevi una vostra piattaforma, così un domani trasmettete da lì. Ma io sono disposto a pagare. Poi, dopo, quando fai una roba figa, dove potremmo fare dei contenuti speciali.
4: E dove si
1: così.
4: Paga?
1: Sì. Contenuti speciali.
2: Apposta per gli abbonati che sono persone speciali.
1: Io non pago, ma ci mancherebbe. Paghi tutto tranne che lo zoo, è una roba orribile. E comunque Puccioni, oggi sei vestita da Giulio Cesare. Perdonami, ti manca.
2: Non posso fare il saluto perché è apologia.
5: È un attimo che ne ammazzo uno dei due.
4: Direi Poppea. Più che
1: sì, Poppea. Vabbè, comunque,
5: anzi, voi ammazzatene.
1: Dai, guardiamo quello che è successo nel mondo. Allora, il sindaco, la testa di cazzo di New York, ha fatto dietro front e quindi Little Italy che era stata tolta dalla mappa.
4: Finalmente una battaglia vinta, cazzo.
1: Sì, ma vedrai che lo stronzo metterà la bandierina con scritto mafia. Non mette
4: no, quella
1: Little
4: c'è già
1: Italy.
4: Credo, Marco,
2: è un pezzo di merda.
1: Vabbè, vedrai, lo fa apposta. Sì. Sono incazzati di brutto gli italoamericani.
4: Hanno fatto bene, hanno dimostrato orgoglio e senso di attaccamento.
5: E pregiudizio.
1: No, poi parlando di estate, parlando di diciamo turismo, il nostro paese dovrebbe e potrebbe campare solo di turismo.
4: No, Marco,
1: leggi,
4: no.
1: Sopravvivere di turismo. L'80% degli stagionali del sud è sotto la soglia di povertà. E i controlli continuano a far emergere irregolarità nel settore. Ho capito, però, ragazzi, è un cane che si morde la coda. Cioè, se nessuno li aiuta, è ovvio che uno ogni tanto qualche roba in blank la deve fare.
2: Ma se un dipendente di corso c'è 1500 euro, lui gli arrivano 1500, gli dai 1600, 1300 euro.
1: Però è assurdo, cioè un paese come il nostro che potrebbe veramente campare di turismo.
4: Ma no, tutto. Marco, non possiamo campare. Sì. Siamo la settima industria manifatturiera del mondo. Il turismo peserà per il 7% del
1: mondo. Perché è fatto male? Perché
4: ma
1: è fatto
4: no,
1: male?
4: Marco, ma ci vogliono veramente tanti soldi per mantenere l'Italia.
1: Ma la Florida è la dimostrazione. Non
4: ma
1: c'è
4: la Florida non campa
1: qua.
4: Di turismo.
1: Campa di turismo.
4: Campa di finanza e real estate.
1: Adesso, negli ultimi 5 anni.
4: Marco, non esiste un paese che campa di turismo. Forse solo le Maldive.
2: Scusa.
1: Quattro isole cacate.
4: Ma perché c'è solo quello?
2: Posso spiegare al collega un attimo come funziona?
1: Prego.
2: Però faccio finta di essere uno spudorato, no? Uno di quelli proprio che caga soldi, no?
1: Aspetta, però apri con... C'ho una Ferrari, una
2: Mercedes. Perché se no pensa che sono io. No, io sono Paolo Noi, sono un paziente. Faccio finta di essere ricco. Allora,
1: va bene.
2: Mi immagino, io sono pieno come un bastardo. Dove voglio stare a dimorare per godermi la spiaggia, figa.
1: Ma ricorda che c'è sempre anche, è un marchio, no?
2: Sì,
1: luogo in cui vai in vacanza è un marchio,
2: allora,
1: un brand.
2: Io arrivo, cioè affitto, spendo, ristoranti, macchine, muovo soldi, lo faccio dove sto bene. L'Italia potrebbe essere un posto di questo.
4: Però ragazzi, i soldi con il turismo si fanno col turismo di massa, non con quattro ricchi cacati.
2: Cioè,
4: se tu prendi 10 euro da 10 milioni di persone, è più che prendere un milione da una persona sola.
2: Ma chi è un milione? C'è gente che Chris ne spende 300.000 euro
5: comunque,
2: a sera.
5: Comunque, nello specifico della notizia, qui non si parla di non turismo o di altro, ma si parla del solito sfruttamento dei lavoratori stagionali sottopagati. Gli 80% che non ce la fa sono questi ragazzi sottopagati, sottostimati e tutto quello che consegue.
1: Ma se ci fosse dietro un'industria,
5: ma l'industria c'è perché i fatturati li fanno.
1: Ho capito, figa.
5: Ma
1: però
5: se
1: alla
5: non
1: fine
5: investi
1: comunque
5: sul lavoro, poi alla fine c'hai i poveri, ragazzi, ricordatevi.
1: Però lo stagionale allora non deve accettare il lavoro in black,
5: se no non fa nient'altro perché ti
1: obbligano. Ho capito, denuncia.
5: Ma non sei tutelato, il problema è quello, non
1: ma
5: sei
1: se il
5: tutelato.
1: Nostro paese, a parte il fatto che noi facciamo manifattura, tutto quello che vuoi, a parte che abbiamo svenduto tutte le aziende più importanti,
2: noi liberalizziamo,
1: investisse anche negli alberghi, nelle strutture, nelle spiagge.
4: Non ho capito perché quando c'è da investire deve investire lo Stato e poi deve guadagnare l'imprenditore.
1: Ma sei mica tu il socialista che vuole
4: appunto
1: che lo Stato faccia tutto.
4: No, ma io sarei favorevole, però poi i soldi rimangono allo Stato.
1: Appunto, quindi
4: okay, sì, io sono d'accordo.
1: No, io no.
4: Allora o è l'imprenditore che investe.
2: Stiamo semplificando.
1: Come fai a fidarti? Ma come fai a fidarti dello Stato a prescindere che sia di destra o di sinistra?
4: E allora con chi stai parlando?
1: No, sto parlando in generale, bisognerebbe investire di più.
4: Sì, allora parla con gli investitori, non con lo Stato.
2: Sì, però una persona che investe non deve essere anche, gli devono levare il sangue ogni volta che a fine mese deve pagare le tasse. Cioè, bisogna anche un equilibrio, no?
1: Poi scusami, vengono i russi con i rotoloni di soldi, che la finanza li blocca, gli rompe i coglioni, questi dicono vaffanculo.
2: Ma non le Baleari, Ibiza,
1: esatto.
2: Formentera.
1: Cioè, il ricco se ne fotte il cazzo. Il ricco può, capisci? Cioè, questo
4: sì, ma
1: è
4: non
1: problema.
4: Lo fai con i ricchi, i soldi non li fai con i
2: ragazzi.
4: Togliamoci questa roba.
1: Dici,
4: i soldi non la fai con i
1: negli anni 90 la Sardegna era piena di russi, figa, girava fresca a destra e manca.
4: E guarda
1: dai.
4: Dove sono adesso, non è che si sia
2: sviluppata. E ha levato i ricchi alla Sardegna, normale che
5: vabbè, come state parlando di una zona della Sardegna che era la Costa Smeralda, non è
2: tutta
5: la Sardegna.
4: Allora, ragazzi, i soldi si fanno con la classe media da sempre.
1: Ma non esiste più la classe media,
4: appunto,
1: è finita.
5: forza, perché le città sono a misura di ricco e basta.
3: Di
5: ricco, ricco. Sono ricco di ricco e basta.
1: Lei oggi è vestita da antico romano, può sbagliare.
5: Posso parlare un po' anche in modo arcaico.
4: Portassere quiris.
5: Siete voi che non mi capite.
1: Qualcuno le può portare una corona, qualcosa?
4: Da loro, da loro. Un sacco di Tarzanelli, se vuoi.
1: No, grazie.
5: Oddio mio.
1: Vabbè, comunque, purtroppo estate significa anche traffico. Ci sono gli esodi, la gente parte tutti insieme, come al solito, come dei babbi di minchia. E noi ci colleghiamo con Mamma Rai perché ha un servizio apposta. Ci colleghiamo con Iso Radio, vi dico solo che c'è un nuovo inviato toscano. È bello, questo è bello, è molto bello.
5: Moderno.
1: Porco. Andiamo, porco, andiamo.

0: complimenti.
1: Un meraviglioso saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati per gli ultimi aggiornamenti su muoio. Quanti morti anche oggi, signore, quanta gioia. Un saluto speciale va a Romina e Angelo che ci stanno ascoltando intrappolati nella loro punto del 2006, bloccata sui binari e in procinto di essere baciata da un regionale veloce diretto a Novara. Bye bye amiconi, e facciamo passare loro un ultimo istante d'allegria con questa bella canzone su Iso Radio.
2: Iso Radio, la cintura di sicurezza è sopravvalutata. Toglila che ti sgualcisce la camicia. Non fare caso ai limiti stradali. Tu sei un'anima libera. Sì.

0: antico gusto.
1: ISO Radio, la radio sì, che non ascolta neanche il direttore artistico, nemmeno il presidente della RAI. E attenzione, mi arriva una richiesta da un nuovo inviato dalla Toscana. Lui è Cencino Maremma Buhaiola, che ci chiede la linea dalla Toscana per degli aggiornamenti rapidi sul traffico.
2: Certo. Partito da Berceto alle 12.30, sono le 2.23, mostro del Nazareno e il quarto cantiere. 2 ore e 20 per fare meno di 25 chilometri. Questa è l'autocisa, l'autocisa. Maledetto chi gli prestò il somaro per andare al tempio. Porco, dimmi te, 2 ore e 20 per fare 20 chilometri. Quarto cantiere. Maledetta la tovaglia dell'ultima e quel telo merdoso chiamato
3: No!
2: Sdentato con la piorrea merdose pidocchi al culo.
4: Ma che grande!
2: 2 ore e mezzo in macchina, puttana rotta in culo, porco di porco! Maledetto colui che siede alla destra del venga annientato il suo regno di merda di bigotti
3: basta.
2: Stai a vedere se fra poco non bestemmi, merdoso.
1: Grazie Cencino, al prossimo collegamento. Traffico in tilt sulla A666 fra Fenicottero Gambizzato e Cascina Radioattiva, dopo che una panda targata Pakistan con a bordo 86 persone si è scappottata a causa di un piccolo sassolino sull'asfalto, rotolando come un'enorme polpetta umana sprizzante di sangue finendo la propria corsa contro una bella casetta di campagna che nell'impatto è esplosa come un peperone ripieno di petardi, aggiungendo al conto delle vittime altre 12 persone, ma erano 12 campagnoli ignoranti, non si sono neanche resi conto di quello che è successo, per un totale di 96 meravigliose anime. Pronte queste anime a ballare sulle note di questa bellissima canzone?

0: Enzo Radio, la radio che fa cagare anche a chi conduce, come sottoscritto. Abbiamo un collegamento rapido con il nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato. Prego, a te la linea.
1: Ecco, questa qua è la situazione a Vicenza, cane, venerdì pomeriggio, sottosera. E le fa un chilometro e mezzo che fago con cane. Un tratto che solitamente vuole 5 minuti farlo, le fa mezz'ora che sono con brutto che è il triplo bosagato de c***o in ciovai in culo di puttana, mega merda. Guarda che metodo c***a in bifolco di finire la settimana. Porco, dopo che sei spastici, che bisogna chi te passa davanti, era questo. Che ho là, è un signor fiol de una troia. Capito? Perché lui bisogna che toga e. Ara. Bastardo! Un altro fiol de una troia, ara! Cane, a sagra di fiol de una troia! Se te catto davanti, che non te passi neanche se te mori! Bastardo! Ma guarda chi che ha maleducata troia de guardati! Per fare un cazzo di chilometro cosca mi tocca aspettare! Brutto che il mega porco di bestia!
0: Bestia. Grazie Alfio. Si chiude qui questo rapido aggiornamento sul traffico su Iso Radio, lo sperpero della Rai in FM. E vi lascio con una meravigliosa canzone per voi che siete in viaggio e chissà, magari finirete anche voi tra le fiamme dell'inferno. A più tardi.

0: Beatrice.
1: È felice. Da dei malati di mente.
2: Sì.
1: Siamo proprio dei pazzi malati di mente.
0: Una cosa?
1: Sì, prego, dica.
0: È davvero un peccato poter ascoltare queste canzoni soltanto una volta nella vita.
3: No, no, tu forse non sai.
0: Io le risentirei volentieri, ma purtroppo c'è solo la replica.
3: No,
1: ma
3: no.
1: Tu lo sai, caro amico, che volendo potresti scaricare gratuitamente l'app Zotify, scritto come si dice, come si pronuncia.
0: No, non lo
1: Fai
0: sapevo.
1: Con la I. No, perché uno mi ha scritto ieri, oh, non lo trovo Zotify con la Y. Con la I.
2: Però, scusa,
1: Zotify.
2: Marco,
1: apro prego.
2: Una piccola parentesi.
1: No, non ci interessa.
2: Che apre quel momento lì in cui ti dici guarda con la Y e tu ma va con la I, la gente non lo capisce e siamo qua a spiegare con la I da una settimana e mezzo.
1: Non fa niente.
3: Va bene? Va bene, tu non capisci l'astuzia del mio grande amico oltreoceanico.
1: Grazie,
3: ah,
1: amico.
3: È vero, perché
1: grazie.
3: Lo spieghi?
0: Esatto, ogni volta che noi dobbiamo spiegare questo dettaglio rimenzioniamo l'app in onda.
3: Ah, capito,
0: se fosse stato facile non ne potremmo parlare.
3: Non l'ha capito la giornalista.
0: Amico transoceanico, tu sei un grande.
1: Grazie amico mio, grazie mio caro unico vero amico del cuore, guarda.
0: Vorrei
1: io
0: costruire una caravella solo per abbracciarti fra 12
1: giorni. Io vorrei costruire
0: giorni.
1: Un ponte solo per poterti raggiungere quando ne ho voglia.
0: Io vorrei saper collegare i fili in quell'ordigno per abbattere tutto quello che è stato costruito.
1: Senti, allora, hanno fatto un'altra scoperta. Sì. Hitler, noi ne parliamo spesso del
0: anche
1: pazzo.
0: Troppo, forse.
1: Era, allora, risulta essere dipendente, era dipendente da cocaina e da un oppioide simile all'eroina. Cioè, era, allora, gli mancava un coglione.
0: Sì.
1: Non gli tirava il cazzo.
2: Acidità di stomaco devastante.
1: Alito pestilenziale.
0: Sì, sì, sì.
1: E in più si faceva di coca e di eroina. Cioè,
0: avremmo potuto essere amici, in realtà.
2: Cioè, in realtà potremmo fare delle serate alla Madonna in paradiso, cioè, però. Sì.
1: Ragazzi,
4: paradiso
1: comunque.
4: Non c'è.
1: No, infatti, per lui non credo. Non credo che per lui.
2: No, inferno?
4: Se esiste, non è il paradiso.
2: Ah, ok. Io pensavo che non credevate nell'inferno.
1: Poi scusate, questa è bellissima, vado velocissimo. Allora, un uomo ha rubato un'auto, si è reso conto che c'era un bambino all'interno.
0: Certo.
1: E giustamente, nonostante fosse un delinquente, ha riconsegnato alla madre il bambino e poi ha rirubato la macchina.
4: Ma l'ha anche cazziata, Gli ha anche detto: non si lasciano i bambini incustoditi in auto.
0: Nelle auto da rubare.
1: Esatto. No, vabbè.
2: Considerando che c'è l'assicurazione, si è comportato anche bene.
0: È una persona di spessore, io lo stimo.
1: Ma ragazzi, attenzione, dobbiamo collegarci con Wender perché ha realizzato un classico di Wender utilizzando la voce campionata dell'attore porno più famoso del mondo. Lui è il grande Jürgen. Prego, Pipuzzus.
5: Wonderland Production in collaborazione con Air General presentano

0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
2: Ma no.
0: Cosa c'è?
1: Tieni, prendilo, prendilo.
3: Prendilo, prendilo.
1: Oh.
4: Vendetta. Oh.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
2: Di cosa?
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: No.
1: Con due c***i in bocca. Poi vedrai dove ti rinfiliamo questi due c***i.
2: Ah, no.
0: Che meraviglia. Perché non te lo infili in bocca a te, brutto porco?
6: Il cliente chiamato non è al momento raggiungibile. Ti invitiamo a riprovare più tardi. Grazie.
0: Pronto?
1: Ti piace, Troia?
0: Vai a fanculo a te, chi sei?
3: Sono vere queste.
5: Vendetta.
4: Vendetta.
2: La vendetta di Goyo.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma tu vuoi andare a fanculo a te, chi sei?
1: Sei inculata.
0: Ti sto ribambito di uno. Ma che io ti denuncio,
1: Ti piace?
0: E non la piace.
1: Vai così, basta. Vai. Vuoi...
7: È arrivato il momento tanto atteso dai nostri ascoltatori. Chiamare la vittima preferita di Wender, la vecchia Sparagan.
3: Ma basta, porta male.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Ma vaffanculo.
1: Ecco.
2: Il successo.
4: Vendetta.
0: Pronto?
1: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
2: Ah, no.
0: Cosa?
2: Aia.
3: È la premessa.
2: Mani sulle palle.
0: Ma vaffanculo, tutti e che puttana che ho fatto l'altra volta dove sono parte. Vaffanculo. Dico il cazzo di merda che sta.
1: Vai così, vai. Vuoi.
7: Aia. Adesso. Vendetta. Verrà chiamata la vecchia Spara Serrande.
3: Nuova?
0: Pronta?
1: Dammi un piccolo bacino qui.
0: Ma vaffanculo!
1: Sulla cappella del mio cazzo? Sì.
2: Spara Serrande?
7: Wender, non soddisfatto e dipendente dalla padovana bastarda, la deve richiamare. È più forte di lui, non resiste. Ormai è la sua droga. Vai, digita il numero della Spara Cacca.
3: Di nuovo.
0: Pronto?
1: Chi è?
0: Pronto.
1: Ah, Von Huber, bene. Venga, entri, maggiore.
7: Wender è distrutto dentro. Mortalmente distrutto. La vecchia Sparacanker non gli sta dando nessuna soddisfazione. Non cede, non esplode, non gli regala il momento che lui sta aspettando. Ma siccome Wender è un grandissimo pezzo di merda, invece di mollare, ha fatto la cosa più infame possibile. Ha aspettato 20 minuti durante la registrazione. L'ha lasciata cuocere nel suo brodo. E poi l'ha richiamata per il colpo finale. Sentiamo.
0: Capace di fate non armetere in culo. Senza olio vaselina. Così se prende più gusto.
1: Sì, tesoro.
0: Se in culo lo puoi prendere. Questa volta figa, nessuno ti ha là.
1: In questo mondo.
0: Sei talmente una persona talmente schifosa che piuttosto si abbrusa piuttosto da darti a te. Hai capito? Una volta per tutte. Guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia e i carabinieri. Stai attento.
3: FBI.
0: Finire male. Hai capito una volta per tutte? Vagabutto maledetto schifoso.
2: Di nuovo?
7: Diamogli il mega colpo iper mega bastardo finale del finale.
3: Con la sigla.
0: Ma sei capace di lasciarlo far mettere in culo una volta per tutte?
1: Sì, tesoro.
0: Disgraziato, maledetto, chissà che te viene il cancro, la prostata. Forse neanche da pipisciare. Disgraziato, schifoso.
2: Ma pippato Wendero, che faccia oggi?
3: Lui finché non gli viene lanciato il cancro non molla, eh.
4: Oggi era canitissimo.
2: È la sua pentolaccia, mamma. Lui continua a picchiare.
8: Mamma mia.
2: Mamma, che ritmo, fantastico.
3: Ma io adoro Jürgen, perché dovremmo una sera organizzare una proiezione.
2: Al cinema.
3: Sì, prenderci un cinema, perché lui il doppiatore è stupendo. Perché parla tutto.
2: Noi Max prendiamo però. Sì, sì.
4: Torri bianche.
3: In 4D lo voglio vedere.
4: Sì. 4 Dick.
9: Se ci fosse un chirurgo all'ascolto, è pregato di mettersi in contatto con noi verso settembre. Mm. Abbiamo urgenza di installare sotto la pelle di Fabio Alisei zona dorso mano destra il chip di apertura porta Radio 105. Tutte le guardie, tutti i dipendenti, tutti i colleghi si sono rotti i coglioni di sentire ogni 15 minuti questo.
3: Ma...
10: Hai rotto i coglioni! Ottimo Pippati, mi apri? Hai rotto i coglioni! Ottimo Pippati?
9: Fabiazzi, hai rotto tre quarti di cazzi!
3: Sì! Senti Pippo, non dimenticare l'appuntamento con Beretta, voglio...
2: Già fatto, già si
3: sala manger tutta nuova. Sì,
8: ma due al prezzo di uno, gliel'hai detto, siamo io e Marco.
3: Insieme, sì, sì. Pensa se sbagliano, mettono un dente a te, il mio...
8: vabbè, dai.
3: Poi limoniamoli, scambiamoli.
2: Come in Lego, mettono i mattoncini.
8: magari.
2: Dai, silenzio un attimo, amici.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: E quest'anno che isola scegli? Con Corsica Sardegna Ferries fino al 50% di sconto per viaggiare verso Sardegna e Corsica. Andare in vacanza con le navi gialle di Corsica Sardegna Ferries conviene. Prenota subito su corsicaferries.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi, per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Una nuova birra Forst 00.
10: Assaggiala.
11: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
10: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
12: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
16: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Guarda che sei un coglione. Che cazzo di disannuncio è?
1: Ma che sei un pirla? Allora,
0: dovremmo fare su Spotify un podcast che è il corso di come non si fa la radio.
2: Zitta troia. Ti è piaciuta questa canzone?
1: Moltissimo. Facciamo come si chiama quella cosa che fa ASMR.
2: Ma come li odio quelli fanno.
1: Sai chi è bravo a fare questa roba? Wender.
2: Ecco, ecco, una ragione di più per non portarlo in onda.
0: Una persona che non dovrebbe avere il voto, sappilo.
2: Oh, ma vi rendete conto? Cioè, poi rompono il cazzo a noi per l'app. Questo ha raccolto la spazzatura al matrimonio di Taylor Swift. Bello. E l'ha venduta a $25 a scatola.
0: Ha fatto bene, un genio. Ha venduto tutto.
2: Ma chi è il cretino che compra la spazzatura di Taylor
0: l'ha
2: Swift?
0: L'ha fatto anche ai mondiali, il campo della finale, lo vendono a pezzettini a $400.
2: Ma quello è già diverso, capito?
0: No, cazzo, dai, un'erba.
2: La spazzatura, però, la spazzatura di Taylor Swift.
1: Ma è una
2: Swift.
1: Forma di feticismo, sai che tipo a Beverly hanno dovuto togliere i cestini stradali, i bidoni, devono essere dentro casa, perché sennò la gente andava a frugare nella spazzatura dei VIP.
2: Aspetta, perché le confezioni che ha venduto a $25 l'una contenevano oggetti tipo un presunto test di ovulazione, un AirPod sinistro, mozziconi di sigaretta, cannucce di plastica, tappi di bottiglia.
3: Beh, certo, cosa vuoi trovare?
0: Le cannucce di plastica l'avrei svuotate prima.
1: Tagliate a metà, secondo me.
0: Anche anche barboni di plastica, voglio dire. Mi aspetto dell'oro da quella gente lì, capito?
2: Mamma mia, dai.
1: Ma ognuno ha il suo feticismo.
3: Ma poi ormai siamo nell'epoca in cui si può vendere qualunque cosa, cioè i mondiali negli Stati Uniti.
2: Tranne noi,
3: ma qui perché siamo incapaci.
0: Io vorrei. No, perché la gente non ha capito.
2: Ma la gente è cattiva. Le persone non vogliono che noi abbiamo successo.
0: Marco, ti posso dire una cosa? Hanno ragione perché non gli abbiamo spiegato bene dove stiamo andando. Stiamo andando verso una sorta di indipendenza / community. Però lo capiranno, strada facendo. È giusto.
1: Se la prendono nel culo quelli che non l'hanno fatta. Comunque, io a tutti questi che raccolgono le cose vorrei le unghie dei piedi del tour dei Led Zeppelin.
0: Se vuoi ti do le mie, però
2: non credo facciano più tour ormai, non credo.
1: Anche vecchi, cioè magari conservati.
0: Sei un bisturi, c'è un...
1: Allora, pago €500 al Tupperware.
0: Wow. Ah, che cavolo,
3: scusa,
0: è grande.
3: Scusa, nel senso, ma cosa certifica che siano realmente le unghie dei piedi?
0: Hai sentito €500 tu,
2: Se ci trovi sotto l'eroina, sono sicuramente loro.
1: Ci sono 200 anni di storia della navigazione dove la gente si scambiava le ossa dicendo no, ma queste sono di San Giuseppe. Adesso le mie unghie dei piedi non sono delle Zeppelin.
2: C'è un museo con il tallone di non mi ricordo chi, c'è il famoso
0: Achille,
2: tallone.
0: Achille.
2: No, non è Achille, no, c'è un tallone di Achille. Invece parlando di concerti, di gente che fa ancora tanti soldi, cioè Vasco Rossi comunque è uno che macina ancora un pacco di cazzo.
3: Ah, voglia!
0: Perché ogni volta dice l'ultimo. Infatti ultimo ha fatto il concerto di Vasco Rossi.
1: Ha fatto il Vasco.
2: Beh, comunque Vasco, c'è un tizio che ha analizzato tutte le dichiarazioni dei redditi delle società di Vasco. Pensa che voglia che può avere questo. Però ero curioso di sapere. Insomma, fa un 13-14 milioni all'anno comunque.
1: Beh, non sono neanche tanti.
0: Credo che se li meriti tutti dal primo
2: luglio. Tutti, assolutamente. Ragazzi, Vasco
3: spese
2: Rossi.
3: Spese escluse?
2: Non lo so, netto 13, 12. C'è stato un anno in cui è andato peggio, 9.5. Comunque, cioè, Vasco Rossi.
3: Ci sta.
2: Uno ce n'è di Vasco, basta, finita. Poi ci sono le brutte coppie che piacciono la Puccioni. Ma sono quelli che ci sono.
3: Giovani emergenti, non brutte coppie.
2: Ma
3: va, però,
2: sei mesi finito.
0: Giovani emergenti, Marco, non vorrei dare una brutta cosa. Però i giovani emergenti ne fanno, secondo me, un 30-40.
2: Addirittura.
0: Sì. La signorina Anna Pepe ne ha sparati un 5 l'anno scorso. Corso,
3: Anna Pepe spacca comunque, leader.
2: Mai sentito
3: settore.
2: Una canzone io.
3: Ma quello è un problema tuo, però, cioè nel senso.
2: Capito, non mica detto niente.
3: No, però
0: è razionale, è giusto. Ma
2: guarda, mia moglie ogni tanto mi dice: "Noi viviamo proprio in una bolla". Dico: "Perché?". Perché tante volte sento parlare i ragazzi di robe che non conosciamo,
0: E tu dovevi rispondere: "Perché io odio il mondo, cazzo".
2: No, vabbè, ma io
3: in una bolla, voi vivete negli Stati Uniti comunque, cioè nel senso, a prescindere.
2: Grazie a Dio non mi tocca ascoltare Laura Pepe.
1: Allora, a me piace molto Pino Poco Poco. Pino Poco Poco
0: è un bonsai.
1: No, è diventato famoso per una canzone, però di un minuto. solo quella. Sì, ah, sì. Pino poco poco. Dove non da tanto, però in quel minuto.
0: Mettimelo su Spotify.
1: Lo metto su Spotify. Pino poco poco. No, 30 secondi.
2: Non lo so. La musica deve darti emozione, altrimenti, cioè, c'è un cazzo da fare. Puoi esatto. essere di moda quanto vuoi, ma se una canzone non ti trasmette niente.
3: Bravissimo.
2: Ma a me ci sono delle canzoni italiane che non mi dicono niente. Oh,
0: quale tra quelli che piangono? Sì,
2: è quello, cioè quello. Cioè,
3: beh, il mio amico non piange e non si dispera.
2: Sì, dai, no. Fa le pizze.
3: Tutte canzoni green.
2: Ma che green? Ma
3: sì,
2: che
3: green?
2: Sì. Ma
3: green. Grintose.
2: Ah, pensavo green.
0: Ah, ti aveva colto l'ictus. Scusa, ma
3: esatto. Mi ero fermata prima di.
2: Green. Green.
3: No, pensavo green. Parlo bene, siccome parlo bene, malgrado voi mi prendiate in giro, uno scrive. Sì. Scrive.
0: Siccome parlo bene, uno scrive.
3: Puccioni, per favore, mi dici bene come si scrive e dove trovo l'applicazione dello zoo delle canzoni? Allora, ti faccio lo spelling perché
0: no, perché quello che ha scritto Zoo TV.
3: No, questo è scritto Zoo T fai con la Y. Z O O T di Teramo, I di Imola, F di Firenze, I di Imola.
1: Ma tu sai che lui adesso scrive I di Imola.
2: Fai di Ancona, I di Imola. I di ignorante di merda.
3: E mi ha ingannato perché leggevo qua.
0: Ma neanche noi.
3: Spotify.
2: Allora uno scrive il problema di questi artisti tra virgolette moderni è che usando l'autotune stanno dichiarando di non saper cantare.
3: Ma non tutti però, non generalizzate per favore. Qualcuno sì, qualcuno no.
2: Tutti usano l'autotune.
3: Ah, no, tutti. Ma non è vero. Ma tutti è tanta roba, tutti, tutti è generico, proprio tutti.
2: Quel ridere, piangere, lì,
3: non
2: a parte
3: c'è
2: la remoscia, ma cosa non c'è?
4: Ma perché alcuni lo comprano su delle piattaforme originali e funziona bene, e alcuni lo comprano su delle piattaforme
2: su
4: sbagliate.
2: Quali piattaforme per caso, Pippo?
4: Ma su Pelù!
5: Sì, sei soltanto un pezzente e non puoi comprarti niente.
2: Double lancio,

0: settimana in evidenza su Pelù.
1: 2 in 1. Calze antiscivolo più scivolo anticalze, 22 euro. Cioè? Termometro rettale a distanza, con balestra di precisione per centrare il buco del culo.

0: per il bombolone.
1: Eh beh, adesso.
0: Minecraft pubertà. Costruisci con i mattoncini la tua prima fica gigante in legno e terriccio, 45€ su Xbox e 49 su PS5.
2: Non sali più.
0: Ken Dallas 63. Contesta. Contesta che esplode a batteria. Ken no. Dallas 63. Contesta che esplode a batteria in auto no. con Barbie Jacqueline Kennedy. Insozzata di sangue e cervella.
1: No.
0: 111€. Gioco sconsigliato ai minori di 2 anni.
3: Due.
0: Taser karaoke. Se sbagli a cantare, prendi la 2,20, 78€, più bolletta della luce variabile. Mongolden Goose.
1: No.
0: Quelle di Mazzoli. Mongolden Goose. Sneakers con la stella. Stortarella e non sempre uguali fra di loro. 442€.
1: Figlia.
4: Cose superflue, ma con un pizzico di uranio impoverito.
0: Più richiesti. Plettro in scorreggia per suonare air guitar. 1€.
2: Serve.
3: Come fai?
0: Cazzone parafulmine. 88€. Più spese di installazione.
1: Immagino.
0: Astuccio penico di Prada. Per boscimani che hanno fatto il grano. 955€.
3: Che modo poi.
0: Ferro da stiro subacqueo fino a 3 atmosfere, 56€. Pelù Kids, audiolibro con le storie di Zio Missile e altri Cristi Volanti. 2,99€ in abbonamento.
1: Che ride. Pippo, vogliono che mi metti Anna Pepe, l'ultima canzone, per vedere la mia reazione. Ce l'hai?
3: No, metti il classico.
1: No, no, vogliono l'ultima.
5: White Girl Wasted.
3: Sa tutto. Anna, eccola qua. Attenzione.
1: Sentiamo.
3: Mettiamola qua, al volo.
1: C'è il sacchetto per il vomito?
3: Sulle mani!
6: Siamo sempre outside. Domenica mattina sto come Frankenstein.
3: Avete frizzato Marco? È la reazione questa.
5: Vabbè, ma è la reazione di un 53enne. Ci sta, è giusto. Anna Pepe ce n'ha.
1: Ma cos'è sta roba?
5: È roba per giovani. Generazione.
1: Ma è roba
5: per,
1: è brutta.
5: Ma
2: perché cantano tutti in turco?
1: Tutto in
3: colore. Il gruppo spacca, però.
5: Vabbè, certo che spacca.
3: Vuoi che la rimetto a rientro?
1: No, grazie. Posto così. Posto così, grazie.
2: 5 secondi ancora, giusto per.
3: Grazie.
1: Posto così.
7: Cari ascoltatori, si gioca. Prenotatevi lasciando il vostro numero di telefono al 342 4115 105. E come ormai saprete, solo i più veloci giocheranno con noi. Noi siamo
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto.

0: Fatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
2: Deghi fidarti.
1: Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Quest'estate, viaggia con le tue fragranze maschili preferite firmate Rabanne. Scegli l'iconico One Million, audace e speziato, o Invictus, fresco e marino, amato dai vincenti, o il misterioso Phantom Parfum, con note di lavanda e vaniglia. Ti aspettiamo nei negozi Douglas e su Douglas.it. Acquista la tua fragranza e ricevi subito in regalo l'esclusivo telo mare firmato Rabanne.
5: Ho fatto salti di gioia! Ho trovato come risparmiare e avere il massimo! Sono passata a O-Mobile! 100 giga a 4,95 al mese! Vai sul sito e passa anche tu a O! Ora ho tutta l'estate davanti! Costo di attivazione 4,99€, info e condizioni su omobile.it.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus! Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
2: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: Centocinque.
2: Che storia.
3: Radio 105.
2: Che storia.
4: Nineteen 75 brought you an album with a song.

0: Me la ricordavo più bella sta canzone, sinceramente.
1: Devi farla partire!
0: Adesso, adesso va, adesso va.
2: Put your hands up!
3: Fumo!
2: Put your hands up!
3: Fumo!
2: Fumo anch'io! Qua, qua, qua, qua, qua!

0: abbiamo acceso la polemica comunque, eh?
1: Ma che polemica?
2: Mai sentito questa canzone in vita mia?
0: Ah, te non sei un cazzo di musica. Allora, uno scrive: Puccioni, ai giovani piace questa spazzatura perché gliel'hanno fritto, gli hanno fritto il cervello. Sotto tutti i punti di vista, a livello culturale. Questa merda è tutto ciò che gli rifilano ovunque, ormai sono assuefatti. Ma è la verità, scusami.
1: Ma non è la verità, ma come vi permettete di dire una cosa del genere?
0: Ma certo, ma è normale.
3: Ma perché dai del voi a Marco?
0: Allora, se tu proponi solo merda, dopo un po' la gente la merda la mangia, la digerisce e quasi gli piace.
1: Ma non c'è solo merda in giro.
3: Diciamo
1: bischerate.
0: Fammi finire. Allora, stavo guardando proprio adesso, casualmente, una story di Alan Caligiuri, che salutiamo,
1: sì. Ciao,
0: nostro
1: Alan.
0: Ex collega, che è andato a lavorare alla Villa delle Rose. Mm-hmm. E ha fatto tutta una serie di stories dove era distrutto, perché dice: sono andato con l'idea. Sai, la Villa delle Rose è stato un locale storico,
1: io non so,
0: no?
1: Anche
0: negli
1: cosa
0: anni.
1: Sì, la Villa delle Rose.
0: Ma minchia, dai, è uno dei locali più
3: quindi
0: belli
3: tu non
0: del
3: stata
0: mondo.
3: Sei giovane, sei solo vecchia da
1: no,
3: sempre.
1: No, non sono stata alla Villa delle Rose, quindi allora, vuol dire che sono stronza.
0: Comunque era una discoteca dove suonavano i DJ house più famosi italiani, Massimino Lipoli, come cazzo si chiama, Uovo, tutti questi DJ dei tempi, no? E dice: sono andato lì, c'era sto DJ che sembrava uscito da Temptation Island, tutto palestrato, che faceva il vocalist. Ha messo solo canzoni di Elodie e robe varie. Il pubblico era giovanissimo, cioè ho visto le storie, avevano avuto tipo 15 anni. Nessuno ballava, una roba tristissima, cioè sembrava distrutto il locale, nonostante sia bellissimo. La
1: magari
0: Villa delle Rose
1: nella serata sbagliata.
3: Allora, posso dire una cosa? Una cosa che poi è sacrosanta. Allora, le discoteche devono smettere di fare i concerti. Cioè, allora, la musica hip hop, trap, ha la sua dimensione, che rispetto tantissimo, ma va bene a fare i concerti. Nei club si fa musica da club. Se i DJ non cominciano ad educare i più giovani alla musica da club, è normale.
0: Bravo,
3: che
0: vedi, l'hai detta la parola magica: educare.
3: La strada più facile.
0: La colpa, la colpa è dei locali che assumono DJ da 4.000 lire per non spendere i soldi. La colpa è dei DJ in generale che fanno musica di merda. Ma la colpa più grande ce l'abbiamo noi, che facciamo intrattenimento, le radio, e mettiamo musica di merda pure noi. Perché?
3: No, però, aspetta, scusami, Fabio, perdonami. L'altra cosa che ci tengo a dire è che non è musica di merda, Marco. È la musica della generazione attuale. Ed è giusto che sia così. Hanno i loro miti, sono generazionali, va bene.
0: Questo scrive: c'ho 30 anni. Quello che dicono nelle canzoni questi artisti, tra virgolette, giuro che non ci capisco mai un cazzo. Non c'è bisogno di avere 50 anni per avere certe reazioni.
1: Ma 30 cagare, anni basta. Sei vecchio.
2: Posso dire, posso dire una cosa? Io ho due figli. Posso dire una cosa?
3: Sì.
2: Possiamo lasciare che i giovani si divertano come cazzo gli pare a loro?
3: Vero.
2: Cioè, sono loro giovani, la vita è loro. Possiamo fare in modo che ascoltino la musica
3: anche
2: che cazzo gli pare?
0: È arrivato quello,
2: e che si divertano come dicono loro.
0: L'avvocato delle cause perse.
2: O dobbiamo dirgli noi come devono fare per divertirsi?
1: Certo, come
2: perché, scusa, sto parlando,
1: genitori.
2: Scusa, ti dispiace, Martina, sto parlando. Allora,
0: stai calmo.
2: Quando avevo 19 anni arrivava un cinquantenne con la barba e la pancia, mi dicevi: "No, tu ti stai divertendo nel modo sbagliato, ti devi divertire così". Ma sai quanti calci in culo gli davamo?
0: Scusa, però permettimi. Io sono stato giovane, siete stati giovani anche voi. E quando una persona matura, anziché dire vecchia, una persona che ha più esperienza, mi introduce a un genere musicale, mi dice: questa è bella musica. Io ho passato delle sere ad ascoltare Vangelis con una persona molto più vecchia di me, un gruppo di persone più
2: vecchie. Perché ti voleva scopare.
0: Ma va a cagare, ma che cazzo scopare. Mi hanno fatto conoscere dei generi musicali che io non conoscevo perché ero ignorante.
2: Ma questo...
0: Se no, che cazzo vuol dire invecchiare? Che cosa serve invecchiare?
2: Ma questo non vuol dire che poi devi dire a loro come si devono divertire.
0: No, però poi dopo mi ha aperto la mente, ascoltavo generi musicali
2: ma
0: che
2: loro
0: magari
2: li ascoltano,
0: non...
2: li ascoltano.
0: Ma
2: lo
0: siamo
2: stesso.
0: Noi che dovremmo educare la radio.
2: Noi dobbiamo prendere lo stipendio.
0: Però Marco... Fa il comunista e poi è più di destra di tutti quanti.
2: Io non sono di destra, io devo prendere lo stipendio. Lo devo insegnare ai ragazzi a essere liberi. I ragazzi sono liberi. Sono liberi. Viva la libertà.
3: Parliamo di musica.
0: Tanto non ti ascoltano. Tanto non ci ascoltano i ragazzi.
1: Ma se geolocalizzi continuamente.
2: Appunto.
3: Allora, parliamo sempre di musica. La cosa però, Marco, ti do la soddisfazione: l'Italia sta già avvenendo. Nel senso che ci sono sempre più DJ, noi compresi quando facciamo le serate, che propongono un sound alternativo verso fine spettacolo, in cui si mette la progressive, l'house, si cerca di educare. E ci sono tanti giovani, ok, che si stanno affacciando al mondo dell'house, della techno. C'è un nuovo.
0: Guarda che la musica di merda c'è sempre stata, cioè Sanremo.
3: Anche noi
0: che
3: facciamo
0: la parodia, c'era una volta Sanremo. Cioè le canzoni, quelle vere, sono brutte obiettivamente, quelle che sono arrivate in finale.
3: Altre generazioni.
0: Vabbè, ho capito, ma la musica brutta c'è sempre stata. È una questione di cultura. Cioè una volta, per esempio, adesso per parlare di colleghi, Albertino faceva la classifica e ciò che metteva Albertino nel DJ Time era la Bibbia. Cioè quello si metteva in discoteca, la gente ballava quelle canzoni, le riconosceva, le cantava.
2: Dico una cosa,
0: manca un po' quella figura lì oggi.
2: Dico una cosa. Allora, verso la fine degli anni 50,
0: adesso torniamo. Ma non c'eri neanche tu, ma che
2: verso
0: cazzo
2: la fine degli anni 50, la musica era Cole Porter. Grandissimo Cole Porter, uno dei più grandi scrittori di canzoni di sempre.
0: Non so chi sia,
2: lo so, purtroppo. Vabbè, fai conto.
0: Allora lui può fare cultura.
2: Aspetta. Tante canzoni di Frank Sinatra, Dean Martin, dei crooner, ok? Quelle lì.
0: Va bene.
2: Okay.
0: Sì.
2: Arrivano i Beatles con Twist and Shout.
1: Prima è arrivato Elvis, comunque.
2: Okay. Arrivano i Beatles con Twist and Shout, che per uno che è abituato a Cole Porter è la puta merda.
0: Sì.
2: Oggi i Beatles, minchia, la rivoluzione.
0: Bah, a me sempre fatto cagare i Beatles.
2: La qualità,
3: Prince, merda.
2: E c'era il cinquantenne che dice: questi qua col caschetto, parlano della droga.
0: Ma senti, stiamo parlando di pareri personali. Anche nel nostro, quando eravamo giovani, come dici tu, c'era della musica che mi faceva cagare. A me la musica, quella tipo la tech house, che è tutta dritta, così non mi piace. Cioè, ci sono dei generi musicali che mi fanno cagare. Potrò esprimere il mio parere.
3: Guarda come mi faccio uccidere da Marco.
0: Sono stato
3: al concerto di Sfera. Ti posso dire che è stato uno spettacolo.
0: È stato
3: uno spettacolo straordinario. E devo fargli i complimenti, che è stata una roba bellissima. Io, 15 piani di Sfera e basta, trovo che sia una canzone spettacolare.
2: Ma ne bastavano 3 per la morbidezza. No, 10.
3: No, è vero, Marco. Ma lo dico, mi assumo tutte le critiche che posso ricevere.
4: Ma non è un'ambulanza in via Turati.
3: No,
1: è bello che ha appena finito di dire sono pareri. Ognuno potrà pensare quello che vuole.
3: Dai, cazzo,
0: il mio parere mi fa cagare.
3: Ci sta, fra di noi ci sta. Che vuol dire? Però mi sentivo di dirlo, perché è stato uno spettacolo pazzesco.
0: De Gustibus non disputando.
2: A me ad esempio non mi arriva Sfera. Non mi giro con la sedia quando sento
3: Sfera. Ci sono documentato.
2: Non mi giro, sto lì a giocare alla play.
3: 15 piani rappresentano
0: io lo dico sempre, tra i gruppi giovani mi piacciono i Pinguini Tattici Nucleari.
2: Bravi.
0: Loro sono forti. Ma ci sono un sacco di artisti forti.
2: Ernia mi piace qualcosa.
0: E comunque il discorso era alla Villa delle Rose, non metti Elodie. Cioè,
2: no.
0: È proprio una roba che
3: quella stona. Villa lì che ci ricordiamo noi è finita da tanto.
1: Vabbè, ma dipende dal pubblico che ci va, magari a quelli che ci vanno.
0: Ma il pubblico lo decidi tu, dal biglietto d'ingresso alla selezione musicale.
3: Posso anche dire una cosa che vorrei che ascoltassero tutti i gestori e organizzatori locali in Italia. La gente di 30 anni non ha smesso di voler andare a ballare. Ma se non gli offri il prodotto, non ci vengono. Quindi, la gente che è abituata alla club culture da 25 anni della propria vita, se gli levi la possibilità di andarci, magari in altri giorni. Non
0: com'è
3: sono...
0: che si chiamava quel locale che era per cinquantenni invece a Milano? Nepenta.
3: Ma ci sono ancora delle realtà che fanno le spettacolo una volta ogni 15 giorni. Però il trentenne ha voglia di andare a ballare, ma gli devi offrire il suo prodotto. Daglielo, cazzo.
2: Io, ad esempio, vado al Gotterdammerung, che è questo locale solo per amanti di Wagner.
3: Bello.
2: Ci mettiamo lì. Non è ballabilissimo.
3: Non è ballabile.
2: Odore
3: di gas per
2: Vai lì, ti senti questa roba di 6-7 ore di Wagner, bellissimo. Gotterdammerung si chiama.
0: Aspetta, zona vediamo. Allora.
3: Sono incendiati?
0: 15 piani con Marrakesh, che è uno che fa dei dischi bellissimi.
3: Grande,
0: andate al The Warning, 3 sorelle messicane sono il top. Poi Paolo Suca, ascolta Ensi Tormento Chiave Mad.
2: Ensi, però, di un'altra generazione, ragazzi. Non è giovanissimo.
0: Mio nonno parlava di Vasco come un cantante che faceva canzoni tutte uguali. Che
3: è
0: non
3: vero,
0: si
3: vero. Ti ricordi quando Vasco, Vasco?
0: Adesso Vasco, no, cioè, nel senso, tu bravissimo,
3: no,
0: un poeta.
3: Però i nostri ti ricordi che lo criticavano
0: con
3: drogato? Non è
0: che c'avesse sta gran voce, voglio dire.
3: Vabbè, ho capito che cazzo c'è. Neanche Battisti. Però Battisti fa delle canzoni straordinarie. Cioè, un artista
0: trance. Guarda Puccioni come strabuzza gli occhi. Ma scusa,
1: no,
0: ma
1: io taccio, non parlo più perché
0: parlando di gusti.
1: Ma certo, ma ci mancherebbe altro. Io non rispecchio i vostri gusti. Cioè,
3: vabbè, cazzo, perfetto. Perché parli di Battisti, non puoi parlare di gusti, parli di un dio della
0: io poi
3: musica.
0: Tra l'altro sono una bandierina. Io passo, io un giorno mi innamoro della country, ascolto solo musica country. Il giorno dopo mi piace la chill house, poi mi piace l'IDM, poi mi piace ascolto Frank Sinatra, il mio cantante preferito, per esempio.
3: Ma è la DHD che parla, purtroppo. abbiamo quel problema lì, Marco. È così.
0: Ma no, ma io mi stufo. Cioè, mi piace tutto. Però deve essere bello. Ci sono dei pezzi hip hop che mi fanno impazzire e pezzi hip hop che mi fanno cagare. Cioè, quelli dove si lamentano e basta, mi fanno cagare. Oh, The Gustibus.
2: Io
0: eh?
2: Metto sempre i Greatest Hits di Luis Miguel.
3: Bravo, lui.
2: Che è una canzone sola. Sì.
1: Era la ragazzi di oggi. Lo amavo molto.
2: Sì, la metto.
0: È un 45.
2: Quelli Greatest Hits ce n'è una sola e dall'altro lato c'è la strumentale. Cioè, non la metto quasi mai.
3: Ricordiamo che noi in discoteca ballavamo anche Gigolo Bodacciaio.
2: Sì, ma ancora adesso
0: minchia,
2: la ballerei io.
0: Minchia, spettacolo.
2: Adesso mettiamo noi, mettiamo Dragon Ball comunque alle serate, così per
0: no.
2: dire. Dragon Ball, maledetta primavera.
0: No,
2: sì, Hello Kitty.
0: Occa troia.
2: Sì. Sì.
0: Vabbè, regaliamo un orologio, va. Dai, tra 22 secondi giochiamo al cielo manca. Andiamo, vai.

0: Esiste il globo a Vercelli? Una discoteca?
1: Esisteva.
0: Ah, esisteva. Chi è che l'ha nominato? Tu, Paolo?
1: No, è qualcuno nei messaggi.
0: Ah, ok, no, io... Viva il metal, uno scrive... Io ho 53 anni, no, la musica che ascolti tu, Mazzoli, mi fa schifo. Ma che cazzo è?
1: Ho detto una gastronata, scusate, per le luci del globo. Esiste ancora... uno dei pochi locali che ancora ce la fa, grandi, gli saluto, scusate.
0: Ah, quindi vedi, gli hai augurato il fallimento,
1: no,
0: bravo.
1: No,
0: bravo,
1: no, assolutamente, sono anche amici, scusate, ho detto una cazzata.
0: Senti, invece vedi, per esempio, la Lucy, che è la più giovane del gruppo, in onda. Tu che musica ascolti, Lucy?
2: Ma cioè, io ascolto tante cose, però, cioè, quello che non mi piace, non piace. Cioè, a me piacerà qualcun altro, cioè,
0: certo,
2: nel senso,
0: ci mancherebbe.
2: Sono molto di questo avviso. Magari amo una canzone di, come diceva Paolo, Sfera Ebbasta. In realtà non credo di conoscerne, ma diciamo che ne amo una. Magari le altre mi fanno iper mega cagare, però a qualcun altro piaceranno.
0: Sono
2: cioè, nel
0: senso,
2: non ascolto veramente un po' quello che
3: sei, un po' da Bruno Risas, tu diciamo.
2: Sì, no, sì, ma... esatto. Ma poi se fa cagare, sì, ad altri, sì, a me, no, Bruno Risas.
0: Il discorso è questo: che se tu fai musica che non è ballabile in discoteca e la gente non balla, certo, stai fallendo.
2: Sì,
0: cioè,
2: sì.
0: Senso, stai facendo un pessimo, stai dando un pessimo servizio.
1: Scusami se ti interrompo. Siamo tutti quanti DJ in sto programma, ok?
2: Io no.
1: Se i quindicenni adorano la trap non è una musica da ballare, sì, è una musica da cantare, e quando c'è l'artista lo riprendi col telefono.
0: Ma bravo! Allora io quando devo chiedere il culo a mia moglie, metto Frank Sinatra. Di certo non pretendo di mettere Frank Sinatra,
1: esatto,
0: in discoteca.
1: Se pretendi che ballino, devi fare musica da ballo.
0: E il culo non me lo dà lo stesso.
1: La trap è una musica da cantare.
3: Prova Dean Martin.
2: Però se riesci a riempire il locale anche così, senza che la gente balli, alla fine l'importante
1: stai facendo un concerto.
2: È l'importante, esatto, però per te rientrare dei costi. Quindi sti cazzi se non
1: no,
2: ballano.
1: Non è esattamente così, perché la volta che fai l'ospite il locale è pieno, la volta dopo che non è l'ospite i ragazzi non ci vengono, non gliene frega un cazzo, non c'è,
2: sì,
1: attrattiva, capito?
0: Vabbè, basta, che cazzo ce ne frega, regaliamo orologi.
2: A me non mi piace andare.
0: Abbiamo Riccardo da Lucca al telefono, che è pronto.
4: Ciao.
0: Bello caldo.
2: Ehi, anche io sono di Lucca per un ottavo.
0: In che senso?
2: Mia nonna era lucchese.
0: Veramente?
4: Ah, vabbè.
0: Aspetta che c'è un sacchetto pieno di numeri.
2: Vai, me ne lanci uno per favore.
0: Che fai a Lucca?
4: Io faccio il fabbro, sono qui ora sotto il sole. Che mi chiama, che sono al telefono con voi.
0: Che cosa stai facendo sotto il sole? Un cancello?
4: Perché il telefono in officina c'è il casino.
0: Ah, ok, ma cosa stai costruendo?
4: Io ascolto da 10 anni. Io ascolto da 10 anni.
2: Bellino.
4: Ma anche in momenti difficili, sempre. Io sono emozionato, tremo le mani.
2: Bellino.
0: Grande.
3: Però questo, senti, non ti garantisce l'orologio.
2: No,
3: comunque,
2: è vero,
3: cioè,
2: mi dispiace.
3: Questa captazione
4: di le repliche la mattina, cioè anche alle cuffiette.
0: Va bene, dai, allora è tuo, vaffanculo, ciao.
2: Sì, dai, basta, finisce,
4: dai,
2: la manca.
0: Dai, giochiamo.
2: Allora,
0: prego.
2: Riccardo da Lucca, quante C, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire ce lo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. L'inchiostro del calamaro è il suo sperma.
4: Manca,
2: bravo Riccardo, è un liquido che produce il calamaro come meccanismo di difesa. La matofobia è la paura della matematica.
4: Manca.
2: E invece sì, è proprio quello. Sì. Al concerto di Pitbull è stato battuto il record di numero di persone con una calotta calva in testa.
4: Cielo!
2: È successo a Londra pochi giorni fa, questo grande raduno di pelatoni finti.
0: Fico!
2: Sì, non male.
0: Potevo andare a metà io.
2: Sì, esatto. In Portogallo c'è una città che si chiama Porto e c'è anche una città che si chiama Gallo.
4: Manca,
2: me lo sono inventato. I denti sono ossa.
4: Manca,
2: sono entrambi ricchi di calcio, ma le ossa hanno il midollo e si possono rigenerare.
3: E vendere anche,
2: esatto,
3: al mercato nero.
2: Oggi, scusatemi, oggi è Santa Toscana.
4: Manca.
2: E invece sì, pensa.
0: Religiosa
2: e nobile del 1300, pensa un po'. La sindrome della vulva cammellata.
4: Manca.
2: Sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, ma manca,
0: sì,
2: comunque.
0: Sì. È un po' cielo.
2: No, però no, non è una sindrome. Ti manca una sola risposta esatta, mio caro Riccardo.
4: Sì.
2: Un ragno che si chiama Eteropoda David Bowie.
4: Manca.
2: E invece cielo. Originario del sud-est asiatico, chiamato così per i colori sgargianti. La sfida a braccio di ferro, ma con le orecchie.
4: Manca,
2: esatto!
0: Bravissimo, hai vinto!
3: È durato tutto troppo poco!
0: Grande Riccardo! Allora, ti sei aggiudicato un orologio Fumagazzi, in più ti mandiamo anche il kit di Radio 105.
4: Fidanzata.
0: Senti, ma scusa, puoi fare il cazzo che vuoi, è tuo l'orologio, puoi anche buttarlo per terra e spaccarlo.
4: No, volevo passarci sopra la mia fidanzata Greta.
0: Ah, pensavo posso regalarlo alla mia fidanzata.
3: No, va, se lo tiene lui è un egoista.
2: Ciao, Greta. Giusto, dai, la Greta. Vai.
4: Ciao, amore. Ciao, ciao amore.
2: Ciao Greta.
0: Ciao Greta. Ti scoperemo anche noi prima o poi. Ciao Greta. Ciao.
3: Ciao Angelo.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao Riccardo, buona giornata. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Vedi, allora, volevo rispondere a questo che dice: se non piace a Mazzoli è una merda e basta. Si chiama avere un'opinione, cosa che ultimamente vedo che nessuno ha più, no? Perché vi fate pilotare un po' da quello che dicono i media in generale. Avere un'opinione significa credere in qualcosa o avere una preferenza e portarla avanti. Se a me una roba non piace, non è che io non riesco a dire, ah, però potrebbe essere... No, mi fa cagare, punto. Ma è la mia opinione. Cioè, è importante avere una propria opinione, perché ultimamente qualsiasi cosa dicano i giornali, i telegiornali, le televisioni, c'è cioè la gente tutti dietro, come quella merdata che si attaccava alle borse lì, come si chiamava, la Bubu. Cioè, la fila di gente fuori dai negozi, ma infatti, chilometri, ma infatti, per comprare una obiettivamente una merda. Guarda, obiettivamente una merda.
1: No, però anche quella è una moda. È però, ma
2: scusami, Letizia, qua spezzo una lancia.
0: Tutti si vestono nello stesso modo, tutti comprano le stesse cose.
2: Scusami, Marco, vorrei dire una cosa che allora, nonostante io ti detesti, lo sai, no?
0: Grazie.
2: Però io vorrei spezzare una lancia a suo favore. È infinitamente più onesto difendere una propria posizione a scapito di quelli che dicono: ma vai a fanculo, quello che va bene a te, gli altri. Ha ragione, cioè, se lui è una cosa che gli fa cagare, lo dice fino all'ultimo, non è che poi la impone agli altri, ognuno è libero di pensarla come vuole.
3: Secondo me la posizione migliore è battersene il belino sugli scogli di Camorra.
2: Io rispetto anche questa, perché
0: nel anche senso, quello.
3: Nella graduatoria delle posizioni c'è ho un'opinione, non ho un'opinione, ma in cima c'è me ne batto il belino.
2: Il programma è condotto da Marco, se lui esprime la sua opinione, ha tutto il diritto di farlo.
0: Vabbè, ma non c'entra niente, cioè, no, ognuno deve avere la sua.
2: No, cioè, non io, è che siamo noi
0: io scherzo con la Puccioni perché è fan di Holly, va ai concerti e roba, se le piace.
2: Holly perché piace a lei, ma a noi piace Holly, però dobbiamo dire che è una merda perché piace
0: ovvio,
2: a lei.
0: È ovvio, però secondo se me... lei domani dovesse dire ah Michael Jackson di colpo dico che è una merda.
3: Ovvio, sì, secondo ovvio. Me in questo programma ognuno dovrebbe dire la propria opinione
2: e tutti dovremmo abborrare,
3: ma in sottofondo ci deve essere questo suono qua di me che me ne batto il cazzo sugli scogli. Sì. Cioè, voi dite l'opinione, intanto però deve essere compreso anche il suono.
4: Siamo divisivi. Siamo
0: ma
4: divisivi.
0: Scusa, ma sei un coglione, sai perché? Perché tu hai insegnato ai tuoi figli, ti sei messo lì coi vinili e gli hai fatto ascoltarci di vinili, gli hai fatto ascoltare la buona musica, gli hai detto: questa per la mia generazione è musica della Madonna. Poi tu ascolta il cazzo che vuoi. E infatti tuo figlio comunque mi hai detto tu, sì.
3: Però,
0: ascolta buona musica.
3: Però
0: ogni tanto.
3: Non mi ha fatto il regalo di compleanno. Forse era meglio. Io uscivo a bermi due birre e gli facevo sentire te.
2: Sei rimasto male.
3: Sono rimasto malissimo.
2: Cosa pretendevi?
3: Nessuno mi ha fatto il regalo di compleanno.
0: Ma quando era il tuo compleanno? Scusami.
3: 4 giugno.
0: Ma minchia, è passato da un mese e passa.
3: Un mese passa che aspetto il regalo.
0: Cosa avresti che regalo vuoi?
2: Ma
0: che regalo
2: vuoi? Ma sei triste, cosa avresti voluto?
0: Che regalo vuoi?
3: Allora,
0: regalo
3: delle calze di spugna.
0: Aspetta.
3: Calze di spugna.
2: Poi?
0: Aspetta.
3: Io sai che sono una persona...
0: Come si dice spugna? Come Sponge socks non esistono.
3: No, credo che...
2: Calze di spugna. Sì.
3: Sport socks, credo che
0: socks
3: siano.
0: For men. Che taglia hai?
3: 43-46.
0: Ma le vuoi lunghe o le vuoi...
3: No, quelle qua,
2: quelle
3: mezza
2: caviglia. Quelle col cappuccio in fondo per lo sperma o...
0: Mezzo...
3: No, perché anche quelle senza cappuccio.
0: Colore? Colore nero? Va bene, nero?
3: Nero, sì, nero. No. Nero.
0: Ma tu metti 7 paia ti bastano?
3: Ma 7 no. Sono buone.
2: Sai che ci fa 2 anni con 7 paia?
3: Sette paia faccio tutta l'estate. Le porti in Messico.
2: Ma alte le vuoi? Fino alla...
0: Vuoi le calze con le stringhe? Ci sono le calze con le stringhe.
3: No, perché sono io.
2: Se non metti le scarpe.
0: Allora, aspetta, però devo capire se riesco a spedirtele in Italia.
2: No, aspetta, continuiamo con la lista, Marco. E cosa vorresti ancora dai tuoi figli?
3: Allora, poi ci ho bisogno.
2: No, bisogno. Cosa vorresti dai tuoi figli?
3: La cover per il telefono nuovo. È il primo telefono non di Wender che ho comprato.
2: Che cazzo è questo?
3: È l'iPhone 17.
2: È un telefono pulito, Marco! Pippo! Fabio, il telefono nuovo!
3: Farlo cadere.
0: No! Hai preso il telefono nuovo? No!
2: Ha un colore di merda! Che cazzo è? Oddio! E il mondo sta finendo!
0: Chi è che te l'ha dato, Fabio?
3: È il primo iPhone che compro che non è di Wender.
2: L'hai comprato?
3: No. Nella mia vita.
2: Nuovo.
0: Prova Siri.
3: Ehi, Siri?
2: Niente, no, non funziona lo stesso, meno male.
3: Ehi Siri, accenditi.
2: Non è collegato. Madonna, che schifo.
3: Ma allora sono io.
2: Sì.
3: Sono io che sono anti-Siri.
2: Sai che sono rimasto? Ma perché arancione?
3: Madonna, la figlia di Lurs ha dei peli assurdi.
2: Cosa?
3: La risposta...
2: La risposta di sì. Oddio, per un attimo mi si è fermato il cuore.
0: Allora, schiaccia il bottoncino in alto a sinistra, così dà il volume. No, a sinistra, ok.
2: Sì, quello è il meno.
0: Adesso
3: alzare
0: riprova.
3: Il volume, sono capace. Sì,
0: esatto, prova, vai adesso. Vai.
3: Suoneria.
2: No.
0: No, chiedi Siri, vai, prova.
3: Ehi Siri!
2: Niente.
3: Ehi Siri, rispondi, cazzo! No.
2: Sai che è veramente imbarazzante vederti con un telefono.
3: Ehi Siri! Siri, mi dici quella roba di Madonna, la figlia di Lourdes?
2: No, Fabio, no.
0: C'è ehi, Siri? No. C'è l'infameria telefonica, andiamo. Ma...
2: Siri?
3: Nel gesto d'oro.

0: Ciao bambascioni, sono Maria. Fate uno scherzo al mio fidanzato Zohir che mi trascura perché pensa solo a quella cazzo di moto. Vi dico solo che è marocchino e napoletano insieme. Qualche settimana fa gli hanno sospeso la patente per 15 giorni per delle vecchie contravvenzioni del 2022 e del 2024. Ora la sospensione è finita, ma sarebbe fantastico se gliela levassero del tutto. Così almeno, magari, torna a darmi due colpi. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal Ministero dei Trasporti, sezione viabilità.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, la chiamo per quanto riguarda la procedura di sospensione della patente per 15 giorni.
1: Sì.
2: Lei dovrebbe aver terminato il periodo di sospensione.
1: Ecco,
2: il problema è che le è stata inviata una raccomandata con ricevuta di ritorno con un'ulteriore sanzione per le due contravvenzioni accertate, alla quale lei però non ha risposto, cioè la raccomandata risulta ritirata, ma lei non ha provveduto al pagamento ulteriore dell'ulteriore bollettino e alla consegna dei documenti. Quindi volevo capire se si è dimenticato di farlo, se non l'ha ricevuta,
1: no,
2: se l'ha ritirata.
1: Io non ho ricevuto niente.
2: L'ulteriore
1: cosa... Di cosa si tratta questa cosa?
2: Se avesse letto la raccomandata lo saprebbe. Allora,
1: se non ce l'ho non la posso leggere.
2: Certamente, ma infatti stiamo cercando di venire a capo di questo problema. Allora, guardi, il problema è questo, che nella sospensione precedente non era valutata, la sento malissimo sua
1: Mi sentite?
2: Sì, no, se si può spostare in un posto dove non c'è confusione, perché è una comunicazione ufficiale. Allora, nella sospensione di 15 giorni non era stata calcolata la recidiva, nel senso che lei ha una recidività per una precedente violazione dello stesso articolo contestata al 3/3/2022.
1: Sarebbe la questione della cintura lì.
2: Avendo maturato una recidiva, la sospensione della patente per 15 giorni viene modificata in una sospensione della patente per 60 giorni. E le ricordo, le ricordo che, scusi, sto parlando, le ricordo che per la terza infrazione dello stesso articolo c'è la sospensione totale del titolo di guida.
1: E mo mi venite a dire che c'è un'altra sanzione? Scusatemi, qualcosa non mi torna.
2: Allora, prima di tutto io non le vengo a dire. Prima di tutto io le comunico quello che è una procedura prevista dal codice della strada.
1: Allora, la recidiva è stata già effettuata, perché una sanzione è stata fatta nel 2022 e un'altra sanzione è stata fatta nel 2024 per la stessa cosa. Mi è arrivata la notifica della recidiva, ho consegnato la patente è stata sospesa per 15 giorni alla caserma dei carabinieri di Acerra.
2: Sì.
1: Sono passati 15 giorni e ho ritirato la patente.
2: Esattamente.
1: Come d'accordi,
2: esatto.
1: Come da notifica.
2: Esatto, il problema è che l'articolo 172 del codice della strada è stato modificato recentemente con il decreto di sicurezza, alcune norme sono state inasprite, quindi chi le ha inviato la notifica di sospensione l'ha inviata seguendo la procedura del vecchio articolo 172 non aggiornato. Quindi per la stessa infrazione il nuovo codice della strada previsto dal decreto sicurezza prevede un inasprimento delle sanzioni. Non sento, mi scusi, però non si.
1: Io sono ancora qua, io la sto attendendo, continua a parlare.
2: Ma non si metta vicino a un reattore di un aereo, non c'è un posto dove può parlare.
1: Allora, io sto vicino a una zona lavorativa. Più di questo non posso fare, mi sono messo appunto in disparte proprio per parlare con lei. Adesso più di questo non posso fare.
2: No, ho capito, ma si mette in disparte in un posto dove non c'è casino. Allora, come le stavo dicendo, con il nuovo. Insomma, con. Che cazzo, però. Scusi, passano camion, aerei, scusi, pronto!
1: Ma scusatemi, ma.
2: Ma abbia pazienza, non sento un cazzo, scusi, continuano a passare mezzi, robe. Ma dove cazzo è?
1: Ma scusi, ma lei si rende conto di come sta parlando?
2: Ma lei si rende conto che io le sto dando una comunicazione ufficiale e mi passano i camion dentro le orecchie?
1: Una comunicazione ufficiale si permette di utilizzare certi termini, scusatemi.
2: Senta, scusi, cerchiamo di stare calmi un secondo. Alla terza volta che io le chiedo di mettersi in una posizione dove è in grado di ricevere una comunicazione ufficiale e lei tenta di disturbare la chiamata... Io, in quanto pubblico ufficiale, ma anche in quanto essere umano, comincio ad avere dei leggeri giramenti di scatole. Ok,
1: infatti,
2: allora.
1: Io per la terza volta le ho risposto che sono in un luogo di lavoro e questo è il punto massimo che posso effettuare questa chiamata.
2: Non posso.
1: Guardi, minor del rumore.
2: Guardi, io non voglio entrare nella sua intimità, ma mi dice che cazzo di lavoro fa che c'è questo casino.
1: Faccio il meccanico.
2: L'officina quanto è grande? Come 100 campi da calcio? Non può uscire dall'officina.
1: Ditemi.
2: Non c'è un bagno.
1: Sì, veramente non posso fare. Lei sta cercando
2: di boicottare la chiamata. Sta facendo il furbo.
1: Non c'è assolutamente bisogno. Non certo. Ne ho nemmeno minimamente bisogno.
2: Marocchino, napoletano. Non sentivo.
1: Ma come si permette? Scusate.
2: Io mi permetto di fare quello che voglio. Non sta a lei giudicare. Allora, le arriverà un bollettino da pagare di 531 euro, che è l'integrazione all'ammenda. E niente. Adesso di nuovo vicino al porco di camion. Niente, non c'è niente da fare. Marocchino, napoletano. Sta cercando di boicottare la chiamata. Va bene, tu sono tutti i cazzi suoi adesso. Forza. Va bene. Sempre così è con voi altri meridionali. Sempre così è.
1: Non si preoccupi.
2: No, io non sono.
1: Lei è un pubblico ufficiale, giusto?
2: Sì, io sono pubblico ufficiale. Mi chiamo Marco Macri.
1: Va benissimo.
2: Ecco. Ha capito cosa deve fare?
1: Sì, è stato un piacere sentirla.
2: Non è stato per niente un piacere, eh. Sarà un piacere sentirla in onda nello Zoo di 105. Quello sì. Quello sarà un grande.
1: No, ma che cazzo dici? Non ci posso mai credere.
2: È uno scherzo della tua fidanzata.
1: Porca puttana, porca
2: no, la bestemmiona, Zohir.
1: Ragazzi, mi avete fatto cagare sotto, porca di quella puttana. Perché mi era arrivato un verbale dopo 2 anni e mezzo di una sospensione. E mo stavo iniziando ad alterare tantissimo. E quando ho sentito Marocchino, no, volevo.
2: Senti, però, Maria dice che la trascuri e pensi solo alla moto. Dagliela un po' di cazzo ogni tanto.
1: Sicuramente.
2: Cioè, ti fai un giro in moto, scendi, dai 2 colpi e risali.
1: Vabbè. Sì, dai, ci sta, è vero.
2: Dai, ti mando un abbraccio, buona giornata.
1: Oh, ragazzi, mi è stato veramente un piacere. Più o meno.
2: Ciao, bello, buon lavoro, buona giornata. Ciao.
3: Ciao. Vuoi vendicarsi di tua mamma che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Poverino. Comunque hai attivato tutti i Siri d'Italia tranne il tuo.
5: Ma non è possibile.
4: Ma scusa, allora, cioè, vedi che c'hai 3 bottoni a lato? 3 bottoni. Quello in alto attiva il suono, ok?
5: Lo
4: vedi?
5: Ma lo so, lo spiego prima di venire in onda. Ehi, Siri!
6: Dagli un ordine.
5: Ehi, Siri, spegniti!
4: No.
5: Mi dispiace, purtroppo non capisco.
4: Ma no, Siri, manda la pubblicità, prova. Vai, prova.
5: Ehi, Siri, mi senti? Ehi, Siri, mi senti?
6: Ma un fallimento, come il colore del...
5: Ti sento forte e chiaro, ha detto.
4: Ma non la sentiamo noi.
5: Manda la pubblicità, parla.
6: Sai che ci sono persone che usano psicofarmaci coi gatti.
5: Aspetta, mi fa 5 campagne di marketing fallimentari.
4: Ma vai a cagare.
5: La vendita mia di Siri, ad esempio.
4: Sì, esatto. A tra poco, vai Pippo.
7: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolle, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Ma se il coraggio allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105, il programma

0: tu puzzi.
1: Sti belli di un palumpa.
0: Per esempio, a me Madonna non è mai piaciuta, cioè The Gustibus.
2: La Isla allora, Bonita, cioè i cazzi suoi.
1: Beh, anche True Blue, dai.
0: Sì. Adesso bestemmio, adesso bestemmio, però a me tipo i Depeche Mode non mi hanno mai fatto impazzire.
2: Anche a me, Depeche, figa.
0: Ha sempre messo un po' di tristezza.
2: Beh, però musicalmente tanta roba, oh, genialità.
0: Sì, sì, ma per amor di Dio, però
1: Duran una spanna sopra.
2: Duran, anche lì, tanta roba.
0: Ordinary World, bellissimo, sentite l'altro giorno. Sì. Phil Collins, per esempio, i Genesis. Per me è tanta roba, oh, ma per me ci mancherebbe. Però quella è musica comunque, musica.
1: Beh,
0: musica
1: anche musicisti,
0: suonata,
2: stamattina
0: con musicisti.
2: Stavo sentendo l'album degli Oasis, tanta roba, cazzo.
0: Beh. Che loro erano bravi. Wonderwall.
3: La trovano molto noiosa io.
2: E rotto il cazzo!
0: Vai a fanculo, sei il pizzaiolo grasso con i baffi.
3: Ragazzi, ciao, ci vediamo domani? Va bene?
0: Ciao.
3: Okay.
1: Dico una cosa impopolare: grandissima rottura di coglioni per Jam.
2: Cosa?
0: No.
1: Per Jam, una rottura di coglioni.
2: Che cazzo, sai, Green Day, Sum 41.
0: Attenzione, che accendo Alisei, attenzione, Angels and Airwaves,
2: vabbè,
0: baby.
2: Prova d'approcci.
1: Come roba d'approcci?
2: Così cazzo ti voglio!
0: Cos'è questo?
2: The number of the beast!
3: Non roba da froci!
0: Brava, vedi? Sei rientrata nel gruppo, brava, brava.
2: Cazzo, gli Iron!
1: È roba da ingegneri che poi guardano i video con le minorenni.
2: No, perché gli Iron hanno quella.
0: Ma voi ogni tanto, adesso non so se in Italia va, qua in America va tantissimo America's Got Talent. C'era anche la versione italiana che la faceva
3: Italia's
0: De Filippi.
3: Got Talent,
0: Italia's Got Talent, non lo fanno più adesso, credo.
2: No.
0: Cazzo, bellissimo. Cioè, a parte che è montato da paura.
2: Beh, però gli artisti emergenti che si presentano con la versione americana, quella in Italia sarebbero in classifica, cazzo.
0: No, vabbè, allora, ieri si è presentata sta ragazzina, l'ultima appunto, mia moglie lo segue tutte le settimane. Una bambina di 15 anni che arrivava da dalla Thailandia, credo.
2: Ah, sì. Massaggi.
0: No, ma tutta tenerina con sta chitarra e lei, mica a parte, era la figlia
2: bellissima
0: di Satana. Ha fatto un pezzo pazzesco. 15 anni, bravissima. Cioè, ci sono dei talenti che purtroppo non vengono mai scoperti o non hanno la possibilità.
2: Ma io ho fiducia nelle prossime generazioni, perché la musica suonata dal vivo affascina sempre. Perché nell'analogico, in questo ritorno dell'analogico, c'è anche la musica suonata dal vivo. Cioè, i giovani si stanno accostando ai gruppi, suonare insieme, imparare uno strumento.
1: Ma quello è solo cercare di scopare. Quando vedi che non ci
2: riesci,
1: che molli
2: la
1: chitarra.
2: Tutto cercare di scopare.
0: Ma guarda che quel. Allora, il DJ non l'ha mai scopato perché era quello in console mentre gli altri limonavano. Noi siamo un'altra generazione.
2: Ecco.
0: Io parlo dei DJ anni 70, erano gli sfigati che mettevano la musica,
2: dai,
0: perché non se ne culava nessuno.
2: No, dai, 70-80 scopavano come i pazzi.
0: Ma va.
2: Erano le star, cazzo.
0: E quello che suonava la chitarra intorno al fuoco in spiaggia.
3: Anche quello non scopava mai.
2: Quello è una merda.
1: E la volta che scopava gli rubavano la chitarra.
2: Sì.
1: Credo che sia una battuta di Paolo Rossi.
2: Perché doveva scopare con la chitarra in spalla.
3: Comunque, visto che Talent, scusami, lo fanno ancora.
0: Lo fanno ancora?
3: Sì, sì, sì, lo fanno ancora.
2: Non guarda nessuno.
0: Fanno ancora. No, una roba non ho capito se si chiama Italia's Got Talent, dovrebbero essere talenti italiani, come America's Got Talent. Non ho capito perché fanno arrivare gente dalla Thailandia, dovrebbero fare Thailandia's Got Talent, cioè dovrebbe essere un programma dedicato al paese che
1: ad esempio una dei più grandi idoli K-pop mondiali è thailandese.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Non lo sapevo.
1: Sai le Pink, come cazzo si chiamano? Cazzo, Blackpink.
0: Sì?
1: Che presente Lalalisa. Lalalisa è thailandese, ma è il leader di questa band K-pop.
0: No, capito, ma se quel programma lì deve promuovere i talenti di quel paese, dovrebbero essere di quel paese.
2: Però mi allaccio a questa cosa degli orientali. Seguite anche voi quei profili di queste ragazze?
0: No,
2: quelle
0: con
2: codini e le serpenti?
0: No,
2: a parte quello porno.
0: Per il partito preso, no.
2: Quelle che fanno quel balletto tutti insieme.
1: Anche questo qua.
2: No, è quel balletto che fanno in Cina, che va tantissimo questa musica techno.
0: No,
2: Marco, è una roba devastante. Dai,
1: ma lo guardi su Pimp Bunny tu?
2: Non è una roba di masturbarmi, è una roba che gira.
1: Ah, no, allora non lo conosco.
2: Cioè, un balletto che fanno ste cinesine.
0: È tardi, Paolo, scusaci, ma dobbiamo collegarci col teatro per alzare l'asticella. Visto che il nostro programma viene sempre criticato, ci colleghiamo con questo meraviglioso spettacolo teatrale all'interno dell'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima.
4: Siamo lieti di presentarvi l'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, piccole, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
5: A volte mi chiedo quando sia successo.
6: Che cosa?
5: Quando sei diventato la persona a cui penso per prima quando succede qualcosa.
4: Inculare la zia.
6: Ma no, no, credo sia successo piano.
5: Troppo piano per accorgercene.
6: Le cose importanti fanno spesso così.
4: Da quando Pippo mi perdo tutte le feste.
5: Un giorno stai bene da solo e quello dopo non vedi l'ora di raccontare a qualcuno com'è andata la tua giornata.
6: O di sentire com'è andata la sua.
5: Esatto.
6: Sai cosa penso?
4: Da quando do i calci nella figa. No, la candida ai piedi.
5: Cosa?
6: Che ci preoccupiamo sempre del futuro, di quello che potrebbe andare storto.
5: Perché fa paura.
4: Ma chi ha dato il nome Calabria alla Calabria? Sarà stato sicuramente un terrone.
6: Scusa. Lo so, ma a volte dimentichiamo tutto quello che è andato bene per portarci fin qui.
5: Forse perché diamo per scontate le cose belle?
4: Se sei brutto, ti tirano le pietre.
6: Sì. Io non ti do per scontata.
5: Nemmeno io.
6: E allora forse siamo già più fortunati di quanto crediamo.
4: Se sei bello, ti tirano i cazzi.
5: Mi piace quando dici cose così.
6: Perché?
4: Alle feste sputo nei bicchieri.
2: Ma no!
5: Perché mi ricordano che non devo avere tutte le risposte.
6: No, devi solo esserci.
4: Ma a Gerusalemme c'è il McDonald's?
5: E tu?
0: Penso di sì.
6: Io pure.
5: Allora per oggi può bastare.
4: Indiana Jones, pezzo di merda.
6: Per oggi sì. Domani.
4: Madonna ne...
2: No.
6: Ci scegliamo di nuovo.
0: Cantante.
2: Che poi è probabile.
4: Avete ascoltato? L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Comunque scrivono, guarda che la sconosciuta, la bambina sconosciuta c'ha 1,5 milioni di follower.
2: Yeah.
0: Dopo aver fatto il programma, ovvio. Sì. Cioè, ha fatto una bella esibizione, ovviamente la gente.
2: Anche il portiere
0: segue.
2: Di Capoverde adesso c'ha 45 milioni di follower.
1: Se li merita tutti.
2: Cioè, numero uno. Tutti. Però appunto.
0: Bambini,
2: perché...
0: siamo arrivati alla fine.
2: No.
0: Ci sentiamo domani alle 2. Grazie a Pippo Palmieri, grazie alla Chicca. Oggi non hai detto una parola. Vuoi dire qualcosa? Vuoi bestemmiare adesso in chiusura?
2: Parla.
3: Io adesso io devo chiedere. Brava, devi dirci chi ha dato il nome della Calabria alla Calabria.
2: Esatto.
1: Che canzone sa lei?
0: Oh, che ne sa?
2: Mica c'era.
1: Comunque posso dire che c'ha ragione la Chicca, perché oggi, ragazzi, quanto siamo andati veloci, io non riuscivo a starvi dietro.
0: Madonna. Aspetta.
1: Cioè, passavo molto veloce. Sono affatto, non lo so. Che c'ha ragione la Chicca, perché oggi, ragazzi, quanto siamo andati veloci, io non riuscivo a starvi dietro.
0: Madonna. Aspetta.
1: Cioè, passavo molto veloce. Sono affatto.

0: La Salentina, l'attuale punta dello Stivale.
1: E adesso mi
0: quando
1: dice...
0: persero, stai zitto, il controllo del Salento a favore dei Longobardi, il nome rimase associato al territorio che oggi conosciamo come Calabria.
1: Sì, boh, posso? Adesso compare mi dice che ci ha detto che siamo brutte, mi dice
0: no,
1: l'indirizzo.
0: Bruttium. No,
1: allora,
0: Bruttium.
1: Hai detto tu che siamo brutte.
2: Allora, ragazzi, scusate, la parola brutto in italiano...
1: Ah, sei stato tu allora?
2: Viene da questa tribù che si chiamavano brutti, che erano talmente brutti che la parola è passata a significare la parola brutto.
1: Adesso mi dice a cui appartiene e dove abita.
2: Così,
0: ma avevano la fronte bassa
2: brutto, quando uno dice anche brutto perché c'erano i bruzzi che erano particolarmente
0: e poi
2: brutti.
0: Ragazzi, e poi la Calabria ha cacato una bella ficca come la nostra chicca
1: ma adesso
2: pure la Gregoreci
1: sono cambiati i tempi, ci sono certe fiche fichi in Calabria c'è il rappresentante della specie ci sono
0: ma tu Paolo, da dove cazzo provieni?
1: Io non lo so Marco,
0: non riusciamo a capire,
1: sono stato cacato,
0: sei tutto e niente,
1: sì,
0: cioè,
1: allora gli alieni sono arrivati, hanno fatto la cacca, ha preso vita. Sono io.
2: Potresti essere un messapico.
1: Sì, no, neanche.
0: Io comunque ti scoperei, te lo giuro. Cioè, per me sei. Sì, fai il giro, sei bello.
2: Palmieri è messapico.
3: Sì, mia mamma, sì.
2: Io sono Tusco.
1: No, tu sei figlio di puttana. Me lo segno.
0: Puccioni?
4: Io sono Fiorentina Doc.
1: Ma vaffanculo, dai!
2: Ah, sarai la zichenecca.
4: Ma vaffanculo.
2: Cazzo di terremoto.
4: Ma vai a parlare da qualche parte, vai.
0: Ma smetti.
1: Dai.
0: Ridere, piangere, fare l'amore.
4: E comunque lui sul palco c'ha il violinista, c'ha il sassofonista, c'ha il pianista.
1: Com'è il sassofonista, Letizia?
0: Questa te la dedico.
1: Guarda il sassofonista di Letizia, Marco, perché mi ha indicato uno che ha scritto Olli e poi ha fatto questo gesto, guarda. Mi ha detto, che cazzo fai? Sei fuori? No, il sassofonista.
0: Tu fai i bocchini così?
4: No, infatti suoni il sassofono così.
1: Alla Rizzo Arbore, il clarinetto.
0: Ci sentiamo domani alle 2, grazie a tutti. Ciao Puccioni, ciao Fabio, ciao Paolo, ciao Pippo, ciao Chicca, ciao a tutti. Viva lo zoo!
1: Manda i brani a Matt per Spotify, se no non li carica.
0: Ma basta, non rompere i coglioni. Me li ho mandati ieri, ma che cazzo
1: vuoi? Ma li di oggi!
4: Si è già annoiato.
0: Già mandati ieri sera, ma che cazzo vuoi? Insomma, non è Calabria, ce l'hanno portato i bizantini, ma in origine apparteneva al Salento.
3: Basta, vaffanculo. Ciao.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Con la bella stagione arrivano le giornate in spiaggia, le serate con gli amici e iniziano i saldi negli outlet di Barberino, Brennero, Mondovicino, San Marino e Valmontone. Non farti scappare gli sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Arrivarci è comodo, non bisogna impazzire a cercare posteggio, puoi fermarti a mangiare e fino ad agosto ci sono anche concerti e DJ set. I saldi sono partiti! Scopri qual è il centro più vicino a te e tutti gli eventi su promosnews.it.

0: Beh, almeno per noi, almeno proprio per noi e per il gruppo di 105 Mi Casa, devo dire una serata abbastanza importante, perché arriva dopo una giornata finalmente di decisioni, ma vi diciamo tutto a breve. Intanto benvenuti a casa, come tutte le sere dalle 8 alle 9 di sera, ovviamente qui su 105 arriva 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante. Quali decisioni importanti abbiamo preso oggi? Nulla di rilevante, ma per noi rilevante, perché erano veramente tante settimane che eravamo lì per cercare di fare qualche giorno insieme ad agosto come gruppo di lavoro. Cosa c'è?
1: Hai già sbagliato il verbo.
0: Cosa ho sbagliato?
1: Noi avevamo già deciso, sei tu che non riuscivi a decidere.
0: No, sì, ho capito, ma dovevamo proprio fare la mossa finale. Voi avevate ipotizzato, poi Simone non era del tutto convinto, poi si è convinto. Tra l'altro non ho capito come l'hai convinto.
1: Ma raccontando che ci sono delle amiche che non ci sono.
0: Ah, ok.
1: Sì, sì, ho inventato persone sull'isola.
0: Là comunque si troveranno, Simo. E oggi sono riuscito anch'io a bloccare dei giorni. Per cui, insomma, questa allegra brigata tornerà a fare un po' di vacanze insieme. Siamo felici. Noi siamo felici. Noi
1: Io
0: siamo
1: sono
0: felici.
1: Felicissima di andare al mare con i miei ometti.
0: Sì, poi a me dà soddisfazione. Siccome faccio veramente fatica a programmare, cioè quando riesco, poi insomma non è che ho programmato con 7-8 mesi d'anticipo, con 3 settimane d'anticipo, comunque mi dà soddisfazione, cioè mi fa sentire civile. No, veramente.
1: Normale.
0: No, sì,
1: normale.
0: Sì, all'interno di un meccanismo, cioè sono riuscito anch'io a prenotare un albergo con un po' d'anticipo, 2 voli, quindi so già che arriverò lì e questo mi dà molto gusto. Speriamo di essere di ispirazione a tutte le persone che ci ascoltano. Sono tante, perché o sono solo i miei amici disperati, o se i miei amici in qualche modo sono anche un metro della società che viviamo, sono tante le persone che comunque non hanno ancora deciso cosa fare quest'estate, o che sono in cerca di un last minute, che poi quando cerchi il last minute cerchi anche il last price, cioè dici dai, cerco una cosa che costi meno, ma purtroppo più aspetti più non la trovi.
1: Ma è questo infatti che non si capisce tanto, che uno
0: si illude,
1: ma poi
0: perché tu parti e dici no ma costa troppo, dai, io non posso spendere sti soldi. Poi però guardi a destra, perché Simo ti stai lamentando?
2: Sì, sì.
0: No!
2: Il problema era quello.
0: No, cioè, dai, l'hai chiuso bene.
2: Amici poi.
0: No, Nadia, amici, Nadia mi ha raccontato il deal fatto, mi sembra che l'hai chiuso bene.
1: Anche perché io sono resident lì e nessuno amici. Cioè gli amici sono amici e ci hanno trovato tutto, ci hanno apparecchiato tutto.
0: Cioè mi sembra che siete stati molto bravi nel chiudere il tutto. Vabbè, speriamo di essere di ispirazione anche a voi. Non parleremo di vacanze però in questa puntata, parleremo di stand-up comedy fra poco qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: chiama Is It Love, la nuova di Tyla, con la quale apriamo la nostra set list questa sera qui a 105 Mi Casa. Dicevamo che l'argomento, perché poi sapete come funziona, no? Qui ogni sera viene un ospite che in qualche modo porta se stesso, se stessa e la materia che la lega. Questa sera parleremo di stand up comedy con chi, Simo?
1: Allora, questa sera parliamo con una delle stand-up comedian più acclamate dal pubblico degli ultimi tempi. Sto parlando di Giada Biagi, che porta appunto questa sera qui a 105 Mi Casa il suo spettacolo, che andrà in scena dal 14, quindi da stasera, fino al 17 al Teatro Parenti qua di Milano.
0: Ok.
1: Che si intitola Summer on a Solitary Beach.
0: Ma beach come è scritto, scusa?
1: Beach è scritto...
0: Fammi lo spelling di beach, ma allora, per capire.
1: Allora, non è spiaggia.
0: Non è spiaggia, ok,
1: non
0: ok.
1: Non è spiaggia,
0: okay.
1: Ho capito,
0: allora.
1: Diciamo,
0: Summer on a Solitary Beach.
1: Esatto.
0: Con Giada Biagi ne parliamo quindi fra poco. Tu sei abbastanza un fan della stand-up comedy, eh?
1: Sì, mi piace molto, mi sono appassionato. Il mio algoritmo, devo dire che nell'ultimo annetto... Sì,
0: ti premia in quel modo.
1: Mi premia, e infatti mi ha premiato anche mostrandomi tanti video di Giada. Quindi un po' la conosco già e sicuramente lo spettacolo sarà pungente, ma anche farà riflettere, e quindi
0: guarda. Senti, ti appaiono comedian italiani?
1: Sì.
0: O anche internazionali?
1: Anche internazionali, anche
0: okay.
1: Internazionali, soprattutto il ragazzo americano che non mi viene in mente mai il nome, che è veramente molto, anche molto cattivo.
0: Sì, ma così abbiamo dato una non notizia tremenda.
1: Non mi ricordo il nome, adesso andrò a cercare.
0: Puoi adesso per favore almeno cercarlo, così poi
1: prima della pubblicità,
0: sì,
1: lo cerco.
0: Diamo almeno quello, va bene. Vedo in arrivo Angelina Mango con Marco Mengoni e il loro Canto d'amore. Senti,

0: Tame Impala con Jenny prima di andare in pubblicità. Simo, devo sì. parlarti un attimo prima della pubblicità perché leggo dei messaggi al 342 41 15 105. Alcuni nostri ascoltatori si ricordano dell'affare Bruno Mars, ovvero abbiamo detto più volte che avremmo cercato i biglietti e quindi ci chiedono: ma stasera poi andate o non andate a vedere Bruno Mars? Io dico la mia, parto io e poi ti cedo la parola. Ad un certo punto questi biglietti li abbiamo trovati e si poteva semplicemente fare un bonifico istantaneo per prenderli. Io stasera vado, poi non sono ovviamente nella banca online di Simo J, quindi non so cosa sia successo da quella parte.
1: Vediamo se indovini cosa è successo.
0: Chiedo, andremo insieme?
2: Ho avuto delle spese Formentera, pensavo costasse meno, sinceramente.
0: Oh, okay.
2: E quindi no. Niente.
0: Sappi, Nadia, che tu eri il più uno di Bruno Mars.
1: Lo so bene, vabbè, ma soprattutto io vorrei dire, con tutti i concerti che ci ha stroccato.
0: Ma veramente, una vergogna.
2: Veramente, guarda.
0: Prima di chiudere, o meglio, prima di andare in pubblicità, il comico che segui
2: è la superstar americana Matt Rife.
0: Ah, ok, Matt Rife. Bene, andiamo in pubblicità, torniamo fra poco qui a 105 Mi Casa.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go.

0: Questa sera al 17 al Teatro Franco Parenti ci sarà Giada Biaggi con Summer on a Solitary Beach, e Giada è collegata con noi questa sera. Ciao Giada, come stai?
1: Bene, un po' agitata.
0: Ci credo. Come te lo vivi quel momento lì, quello un po' della strizza prima di salire sul palco?
1: Ma dissenteria, no.
0: Sono un grande esperto di proprio di quella materia. Se vuoi dopo ti suggerisco delle pastiglie, nulla, cioè sono roba da farmacia, però insomma fan salire sul palco con un pochino più di serenità, ecco.
1: No, devo dire che di solito prima di salire sul palco ascolto sempre Stronger di Kanye West, mm-hmm. che mi dà davvero la carica.
0: Okay.
1: You can be my Black Kate Moss tonight,
0: sì.
1: Sono io.
0: Amo tantissimo tra l'altro di quel pezzo proprio quella parte della lyric bellissima. Senti, che cosa succede poi quando sali sul palco? Che spettacolo è?
1: Parlo tendenzialmente, perché è uno spettacolo di stand-up comedy, ma questo spettacolo sarà molto diverso rispetto ai miei altri spettacoli, perché avrà anche delle parti più introspettive, più drammaturgiche.
0: Okay.
1: Si piangerà anche un pochino, non troppo però.
0: Senti, che parte di, se ce ne sono, di libertà hai rispetto a un copione o una scrittura, ecco?
1: Ma io diciamo che sono una scrittrice di formazione, quindi comunque è tutto molto scritto, quindi dico che l'improvvisazione è circa un 20%
0: okay.
1: dello spettacolo.
0: Okay.
1: Non sono una maestra dell'improvvisazione, anche perché soffro di OCD, quindi capisci okay. che mi comporto di conseguenza.
0: Sì, rispetto alla scrittura ho parlato con tanti comici in questi anni e molti mi raccontano che quando scrivi a volte sei convinto che quella cosa farà riderissimo. Cioè sei convinto che sarà un punto, un apice del tuo show, un punto importante, un punto che sfrutterai per poi andare avanti, e poi invece vai sul palco e ti rendi conto che quella cosa lì, sì, ok, nel giusto, ma un'altra cosa che avevi sottovalutato un po' invece fa riderissimo. E ti capita?
1: Sì, in realtà le battute iniziali alla fine sono quelle che divertono di più, purtroppo, rispetto a quelle super cerebrali, magari un po' metanarrative, che appunto magari tu ti gasi quando le scrivi, però poi arrivano dopo, ecco.
0: Senti,
1: quindi
0: quanto
1: sì,
0: l'hai scritto?
1: È tutto vero.
0: Quanto l'hai scritto questo spettacolo?
1: Allora, io adesso sono molto veloce a scriverlo, perché l'ho scritto in un paio di mesi, e poi è da un po' che non mi esibisco. 6 mesi, quindi diciamo che gli argomenti non mi mancano tra la mia vita sentimentale, la mia vita professionale, eccetera.
0: Lì volevo arrivare. Quanto prendi?
1: Diciamo che vivere a Milano.
0: No.
1: Quanto prendo di CIA?
0: No, quanto prendi dall'autobiografico?
1: Tanto, tutto direi. Direi che se non fossi me stessa sarebbe davvero molto difficile fare questo lavoro, quindi la mia vita è molto divertente, devo dire.
0: Giada, questo lavoro lo hai voluto, lo hai fortemente voluto, lo sognavi da bambina, lo hai inseguito, cioè com'è andata?
1: Ma devo dire che è stata una storia di tenacia. Mi ricordo ancora quando ho fatto il mio primo open mic al Circolo Arci di Turro. Sono arrivata con un vestito di paillette di Miu Miu vintage e gli ho detto wow, mi servirà davvero tanta tenacia per fare questa cosa, però pian piano ho trovato il mio spazio. Diciamo che tuttora vengo percepita un po' come un outsider nel settore, mi sento un po' la Fiona Apple della stand-up comedy italiana, ma è ok.
0: Ok. Che cos'è che ti fa?
1: Cioè, non tutti i comici maschi mi seguono su Instagram.
0: Ah,
1: ecco,
0: vabbè,
1: diciamola così.
0: Va bene. Senti, che cos'è che fa ridere te invece? Cioè, tu che di lavoro sali su quel palco questa sera e nelle prossime sere per far ridere chi ti viene a vedere, ad ascoltare, a te cosa fa ridere?
1: Devo dire che il mio comfort food a livello comico è Little Britain.
0: Ah, vedi? Ok.
1: Devo dire, sono una grande fan del British humor, quindi Little Britain, vabbè, poi sono una grande fan di The Office, BoJack Horseman, tutto quel filone un po' surreale, brainy, newyorkese, ecco, tutta quella roba lì mi piace molto. Come capirai, il Nazional Popolare me lo sto sudando,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: arriverò.
0: Sì, sì, sì, immagino.
1: Vorrei dirti che mi fa ridere Alberto Sordi, ma I'm
0: no,
1: not there.
0: No, non è quello.
1: Mettiamo... Checco Zalone.
0: Va bene per...
1: Ciao Checco.
0: Sì, ciao Checcone. Mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Giada, che è con noi questa sera qui a 105 in casa.

0: 105 in questa sera, dove parliamo di Summer on a Solitary Beach, lo spettacolo di Giada Biaggi che è al Parenti proprio in questi giorni, da stasera fino al 17. Ci parlava di una specie di ansietta che comunque fa parte di tutti quelli che fanno un lavoro dove a un certo punto devi andare davanti a delle altre persone a mettere in scena ciò che hai preparato, e quello è il pre. Cosa succede dopo invece? Cioè il tuo after show com'è fatto?
1: È fatto di gin tonic e Taylor Swift, diciamo.
0: Sì? Ok.
1: Beh, poi qui succederà una cosa molto bella, che la piscina resterà aperta, quindi potrei inscenare il mio suicidio in piscina, potrei limonare un mio fan in piscina, potrei ballare in piscina, fare nuoto sincronizzato, quindi potrebbe essere un po' spettacolo molto neo-dada,
0: sì.
1: Performance art.
0: Un insieme anche di queste cose, secondo me una di quelle che hai detto succederà, dai, una di queste succederà per forza. Spettacolo in spettacolo, solitamente chi si esibisce ci dice che trova gli allineamenti, trova le dinamiche giuste, tendenzialmente, io poi arrivo dalla musica, tendenzialmente più stai in tour più migliori un po' la tua performance, e per molti il trucco è provarla tanto prima. Tu hai un gruppo col quale fai delle prove, hai un gruppo di amici, un gruppo di cavie?
1: Sì, ho le mie cavie, ma devo dire che la mia cavia preferita è il mio cocker, Vittorio, che oramai capisce il mio senso dell'humor, quindi la mia vita è fatta di grandi pomeriggi nel mio bilocale a Milano col mio pinguino DeLonghi e il mio cane Vittorio, che si sorbisce tutte le mie battute. Lui comunque è un cane inglese, io un humor british, quindi alla fine ci capiamo.
0: Sì, e se ne fotte del nazional popolare anche. No?
1: Se ne fotte del nazional popolare.
0: E quindi ti metti in una condizione più semplice da quel punto di vista.
1: Sì. No, devo dire che di solito provo le battute magari un po' al bar o in luoghi un po' estemporanei, magari al cameriere, al ristorante, gliene allungo una per capire se arrivano, quindi a volte ho dei così, vabbè, un pubblico un po' improvvisato.
0: Vabbè, quella però mi sembra tuttora essere una buona tecnica. Mi raccontava Max Pezzali qualche giorno fa che comunque lui crede che le storie raccontate nei bar, se funzionano, a quel punto funzionano, perché il livello di attenzione è molto basso, no? Per cui dici, se io nel bar racconto una cosa e cattura l'attenzione, mi diventa una storia valida. E lui ha usato questa tecnica addirittura per scrivere delle canzoni. Per cui quello che mi dici mi sembra che abbia comunque un senso, no? Cioè, se fa ridere all'interno del bar potrebbe funzionare.
1: Sì, tra l'altro a proposito di musica, fine spettacolo, ci sarà la mia prima e forse ultima canzone che ho scritto, che non è una canzone comica, è una ballad d'amore.
0: Vabbè, ma raccontamela, scusa, spiegami.
1: Praticamente.
0: Eravate tu, il pinguino e il cocker.
1: E Vittorio. No, in realtà mi sono innamorata di quest'uomo che è un musicista e per conquistarlo gli ho scritto delle canzoni. Quanto sono romantica?
0: Molto. Troppo. Ma lui, dopo che le ha ascoltate?
1: È rimasto un po' come tutti gli uomini, un po' interdetto, ma secondo me tra un anno, in un giorno di pioggia a New York, capirà che è innamorato di me.
0: Sta metabolizzando, Giada.
1: Intanto io sarò al Coachella a fare altro.
0: Va bene, Giada,
1: si sta metabolizzando.
0: Sì,
1: diciamola così.
0: Sta interiorizzando. Noi siamo un po' più lenti, quindi ci mettiamo un po'.
1: Sì, un pochino. Poi queste app di incontro distraggono comunque.
0: Certo. Ho letto. Giada, buono show stasera, domani.
1: Grazie.
0: Sera, il giorno dopo ancora, il giorno dopo ancora, perché starai fino al 17 di luglio al Parenti con il tuo Summer on a Solitary Beach. È stata con noi Giada Biaggi.
1: Grazie,
0: ciao
1: mille.
0: Giada, a presto, ciao.
1: Ciao, grazie. Ciao, grazie mille.
2: Radio 105.

Alex Warren con Passenger. Non so se è il caso di dirlo o non dirlo, di dirlo o non dirlo. Cerco di incrociare gli occhi di Nadia. Quasi quasi lo dico. Giada Biaggi, che è stata con noi fino a poco fa e che parlava di un uomo del quale lei si è innamorata, che insomma gli ha scritto delle canzoni, ma forse quell'uomo non corrisponderà. Possiamo dire che se guarda qui all'interno della radio, dietro a un vetro rispetto a dove sono seduto io, magari invece può trovare qualcuno pronto a corrispondere, ecco.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105
3: 105
2: 105
3: Che storia!
0: Radio 105.
3: Che storia!

0: Chiudiamo così questa sera con un pezzo del 2019, Lil Nas X, la versione originale ovviamente di Billy Ray Cyrus, che è coinvolto poi nel remix. Diciamo che la genialata di Lil Nas X è stata poi di quella di coinvolgerlo una volta che il pezzo ha preso un suo successo. E quell'anno ebbe un successo enorme, credo di ricordare che negli Stati Uniti fu il pezzo più venduto nell'anno, proprio nel 2019. Caro Simo, domani cosa succede?
1: Allora, domani parliamo di un libro che si intitola Tutte le volte che le donne, di Katie Latorre, che torna a trovarci qui a 105 in casa.
0: Ah, molto bene, sempre dalle 20 alle 21. Vi lasciamo adesso al 105 Night Express e insomma vi auguriamo una bella serata. Ciao ragazzi!